0: aperto il fuoco contro i soldati israeliani nella stessa area. Intanto si apprende che sempre su un altro fronte si conterebbero almeno una decina di persone morte dopo raid aerei sulla striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano parallelamente ha dichiarato di aver ucciso un presunto comandante della cellula dell'ala militare di Hamas. Nonostante l'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2025, la striscia di Gaza continua a essere teatro di violenze quotidiane. Ieri, sempre sulla striscia, un attacco di droni ha ucciso 8 persone, ne ha ferite 15 nel campo profughi di Jawazat. Secondo la protezione civile di primo soccorso che opera sotto l'autorità del movimento islamista Hamas. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue unità antiaeree ieri hanno intercettato e distrutto 399 droni ucraini in 13 ore in diverse regioni russe, inclusa Mosca. Parallelamente a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina, nelle ultime ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un possibile utilizzo di missili russi. Veniamo alle notizie sportive. Calcio: la nazionale svizzera ha concluso le amichevoli in vista dei mondiali imminenti pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia. Tennis: a Parigi il Roland Garros è andato alla russa Mira Andreeva, che nella finale femminile si è sbarazzata in due set della polacca Maja Chwalinska. Moto: Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Hockey su pista: il roller Biasca è campione svizzero grazie al 6-3 inflitto al Diesbach in gara 4 della finale e del secondo titolo nazionale dopo quello del 2019. Complimenti a loro. Eccoci adesso al tempo di oggi, 7 giugno. Poche parole per dirvi che da Meteo Svizzera ci fanno sapere che sarà una domenica soleggiata o abbastanza in tutta la Confederazione. Nel pomeriggio solo in montagna probabili rovesci. Temperatura minima 13 gradi, massima fino a 26, isoterma di 0 gradi, in rialzo a 3400 metri. Continua la notte musicale di Rete 1, noi ci risentiamo in diretta sempre qui per le prossime notizie alle 3. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Noi la vita la annusiamo in tutti i posti, ma lei passa senza neanche un ciao. Oppure vola come i ladri sopra i tetti, se ci provi non la puoi fermare. Io lo so perché da un certo punto in poi le cose cambiano.

0: Informazioni sulla viabilità quando sono le 2.44 per segnalare prudenza se viaggiate sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo, poiché un veicolo in avaria che sta causando la chiusura della corsia di destra sta causando disagi tra il centro per il traffico pesante di Giornico e la galleria della Biaschina. Un altro problema è causato da persone sulla strada, sulla 1A, Bretella autostradale, Losanna Sud, raccordo di Ecublon, Losanna Maladiera, tra Losanna Malé e Losanna Maladiera ci potrebbe essere del pericolo, appunto causato da persone sulle carreggiate. Prudenza alla guida ancora, musica su Rete 1, noi ci risentiamo per le notizie delle 3 tra meno di un quarto d'ora più tardi.
1: Si fa così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Avevamo parlato di...

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 in studio Fabio Degli Antoni. Brutte notizie per il personale della Segreteria di Stato per la Migrazione. Taglierà 108 posti ed è la seconda riduzione quest'anno, secondo indiscrezioni pubblicate oggi dal Sonntagsblick. All'inizio del 2026, 83 funzionari sono stati messi alla porta. Più della metà erano a tempo determinato, assunti per smaltire l'arretrato di richieste di asilo. Poiché le pratiche saranno presto smaltite, i contratti non saranno rinnovati. Da considerare poi recentemente che 6 centri federali di prima accoglienza sono stati temporaneamente chiusi perché il numero di richieste d'asilo è risultato inferiore alle previsioni. Sempre più posizioni sono dunque a rischio a causa del pacchetto di austerità approvato dalle Camere. E sempre secondo il Sonntagsblick, le persone interessate dovrebbero essere informate ancora nel mese corrente. Francia, il municipio di Florence prevede la partecipazione di 5.000 persone almeno alla marcia silenziosa in programma oggi in memoria di Liana, la bambina di 11 anni trovata morta in un silo di una fattoria abbandonata. Il presunto assassino è un 41enne già denunciato per reati sessuali su minori, ma che era piede libero. Il presidente dell'Assemblea nazionale del Senegal, Ousmane Sonko, è stato rieletto a larga maggioranza alla guida del suo partito, il PASTEF, che detiene la maggioranza in Parlamento nonostante le tensioni col presidente Bassirou Diomaye Faye. Il Senegal sta attraversando una crisi politica tra proprio il presidente Faye e Sonko, suo ex alleato politico ed ex primo ministro, rimosso dall'incarico lo scorso maggio. E questa situazione rischia di alimentare l'instabilità economica e sicuramente minare la fiducia dei donatori esteri, dato l'elevato debito pubblico del paese africano. In Sudan centrale ieri un attacco di droni contro un mercato ha ucciso 11 persone e ne ha ferite decine. Nella regione del Kordofan, uno dei fronti più violenti della guerra nel paese africano, l'attacco ha preso di mira il mercato principale di Abu Zayema, una città controllata dalle forze di supporto rapido. Oggi invece è il secondo giorno di una settimana di visita in Spagna per Papa Leone XIV. Ieri ha tenuto un discorso molto politico al Palazzo Reale di Madrid, un riferimento alle recenti posizioni del paese contro la guerra in Iran, ma anche su Gaza. Ha poi criticato i discorsi estremisti. Il pontefice ha deciso di incentrare la sua visita sulle questioni sociali e migratorie. Proprio per questo tra pochi giorni, ricordo, si recherà nelle isole Canarie, porta d'ingresso delle rotte migratorie verso l'Europa. E sempre ieri ha incontrato 500.000 giovani, sempre a Madrid, per la veglia di preghiera. L'ex presidente di Cuba Raúl Castro è riapparso in pubblico per la prima volta dopo l'incriminazione negli Stati Uniti per l'abbattimento di 2 aerei di esuli cubani avvenuto nel 1996, formalizzata da Washington solo 2 settimane fa. Eccoci adesso al tempo di oggi. Sarà una domenica soleggiata o abbastanza in tutta la Confederazione. Nel pomeriggio probabili rovesci in montagna. Informazione sulla viabilità quando stanno scoccando le 3 e 4 per segnalare prudenza se viaggiate sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo tra il centro per il traffico pesante di Giornico e la galleria della Biaschina. Un veicolo in avaria sta causando la corsia di destra, la chiusura della corsia di destra. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1. Ci risentiamo più tardi per le notizie delle 4.

0: Informazione sulla viabilità quando sono le 3.39 per segnalare prudenza se vi trovate sulla 2, chiasso in direzione del San Gottardo tra il centro per il traffico pesante di Giornico e la galleria della Biaschina, poiché un veicolo in avaria sta causando disagi e soprattutto la chiusura della corsia di destra.
1: Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: poco fa la contaminazione franco-ispanica con i Gabin, un'histoire d'amour, e adesso questo progetto Lemongrass con Aloha. Beh, ci hanno portato delle brezze marittime e ci hanno portato sicuramente alle notizie, quelle delle 4.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Fa discutere la scelta della RUAG, la società produttrice di armamenti controllata dalla Confederazione, di versare un riscatto ai pirati informatici che in autunno avevano sottratto dati sensibili a una sua filiale statunitense. Ai microfoni dei colleghi svizzero-tedeschi di SRF, il presidente del consiglio di amministrazione Jörg Röteli ha ammesso il pagamento di una somma imprecisata ma definita modica, per mezzo della quale l'azienda è rientrata in possesso dei dati. Pagare riscatti va contro le raccomandazioni della Confederazione. Per Röteli l'azienda ha agito nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale. Il Dipartimento della Difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento. Si stima che siano stati versati ai delinquenti online centinaia di migliaia di franchi. E truffe informatiche si stanno diffondendo anche in ambito alberghiero, lo riportava il Blick, affermando che i criminali sfruttano sempre più spesso le prenotazioni online per ottenere i dati delle carte di credito. Uno degli espedienti, fa sapere l'Ufficio Federale della Cybersicurezza, è la richiesta di confermare prenotazioni già effettuate sul sito booking.com, un portale rimasto a sua volta vittima di una fuga di dati. Stati Uniti, colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Diverse persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità, e sarebbero una dozzina i feriti, di cui due gravi. La polizia è alla ricerca dello dei sospetti. Gli agenti hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona durante le indagini in corso. È di 9 morti e una 15 di feriti il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza. Lo comunicano fonti mediche locali riprese dall'agenzia di stampa palestinese Wafa. Israele e Hamas si accusano a vicenda di violare quasi quotidianamente il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre del 2025. Non tacciono le armi neanche in Libano, dove l'esercito israeliano rivendica di aver colpito circa 150 postazioni di Hezbollah nelle ultime 48 ore. Diversi morti, secondo le autorità di Beirut, tra cui 3 militari libanesi. E Israele ha annunciato anche la morte di 2 suoi soldati nel sud del Libano in scontri con le milizie filo-iraniane di Hezbollah. Urne aperte oggi in Perù, dove oltre 27 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente. A contendersi la carica il candidato della sinistra Roberto Sanchez e la conservatrice Keiko Fujimori. Il ballottaggio arriva quasi 2 mesi dopo un primo turno segnato da una bassa partecipazione. Fujimori aveva ottenuto il 17% dei consensi, mentre Sanchez si era fermato al 12%. Un giornalista colombiano è stato assassinato sabato al confine tra Colombia e Venezuela, lo ha annunciato l'ufficio del difensore civico, un organismo pubblico responsabile della tutela dei diritti umani. Dal 1977 sono circa 170 i giornalisti uccisi nel paese sudamericano. Eccoci al tempo di oggi. Sarà una domenica soleggiata o abbastanza in tutta la Confederazione, solo in montagna e nel pomeriggio possibili rovesci. Informazione sulla viabilità quando sono le 4:04, per segnalare prudenza se vi trovate sulla 2, chiasso in direzione del San Gottardo, tra il centro per il traffico pesante di Giornico e la galleria della Biaschina, poiché un veicolo in avaria sta causando la chiusura della corsia di destra. Adesso ancora musica, le informazioni tornano tra poco meno di un'ora, alle 5 più tardi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Informazioni sulla viabilità quando sono le 4:32 per segnalare ancora prudenza se vi trovate sulla 2, chiasso in direzione del San Gottardo tra il centro per il traffico pesante di Giornico e la galleria della Biaschina. Un veicolo in avaria sta causando la chiusura della corsia di destra. Un incidente invece sta causando disagi sulla 1 Ginevra in direzione di Losanna tra Glon e Roll. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto.
1: Rete

così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: simply calls me where I am on the mother.
1: La magia canora di Marvin Gaye e il suono che contraddistingue i suoi brani. Inner City Blues, Make Me One Holler, un brano di 5 minuti e 24 di piacere che ci ha portato alle notizie, quelle delle 5.
2: Rete 1.
1: Trovati delle informazioni in studio Fabio Degli Antoni. Il Ministero Pubblico della Confederazione non è ancora in grado di analizzare i dispositivi elettronici del 31enne turco-elvetico presunto autore dell'aggressione con un coltello avvenuta la scorsa settimana alla stazione ferroviaria di Winterthur, in cui 3 persone sono rimaste ferite. Il sospettato si rifiuta di autorizzare la perquisizione del suo computer portatile e del telefono. Inquirenti che hanno chiesto dunque alle autorità competenti di poter revocare il sigillo sui dispositivi. Lo fa sapere sulle pagine della NZZ Am Sonntag il procuratore generale Stefan Blättler in un'intervista. Al momento non possiamo sapere con chi abbia comunicato prima dell'aggressione, con chi fosse in contatto, cosa sia scritto, afferma Blättler. Il Ministero Pubblico della Confederazione indaga per terrorismo, siccome il 31enne è islamista con precedenti penali. Il giorno precedente all'attacco si trovava in una clinica psichiatrica. Dall'estero ieri raid aerei israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso una decina di persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, a pochi giorni dal raggiungimento di un sempre più flebile nuovo accordo di cessate il fuoco. Il presidente libanese Youssef Aoun ha poi definito l'attacco contro l'esercito una flagrante violazione della sovranità del paese e del diritto internazionale, nel contesto di un'acutizzazione delle tensioni che minacciano la stabilità e la sicurezza nel sud del Libano. E l'esercito israeliano di par suo ha confermato di aver colpito un veicolo che si stava muovendo in modo sospetto verso i soldati vicino al villaggio di Kfar Tibnit, dopo aver ricevuto indicazioni concrete che il gruppo filo iraniano Hezbollah avrebbe aperto il fuoco contro i soldati israeliani dalla stessa area. Su un altro fronte si conterebbero una decina di persone morte dopo un raid aerei sulla striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso un presunto comandante di cellula dell'ala militare del gruppo palestinese Hamas. Nonostante l'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre scorso, la striscia di Gaza continua a essere teatro di violenze quotidiane. Ieri, sempre sulla striscia, un attacco di droni ha ucciso 8 persone e ne ha ferite 15 nel campo profughi di Jawazat, secondo la protezione civile di primo soccorso che opera sotto l'autorità del movimento islamista Hamas. E ieri sera l'esercito statunitense ha invece annunciato di aver abbattuto, su un altro fronte evidentemente, 2 droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello strategico stretto di Hormuz. Venerdì ne sono stati abbattuti altri 4, mentre gli States hanno colpito postazioni radar di sorveglianza costiere iraniane. In risposta l'Iran ha dichiarato di aver lanciato una salva di missili contro installazioni militari in Kuwait e in Bahrain, alleati degli Stati Uniti. L'esercito statunitense ha affermato di averli abbattuti o di averne abbattuti 6 di missili, mentre un 7° ha mancato il bersaglio. Cose comunque di ieri, botta e risposta che comunque continuano tra le parti. È salito invece a 488 il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo, tra questi anche gli 86 malati che ne sono morti. Nella vicina Uganda i casi certificati sono 9, 2 i morti. Veniamo allo sport a calcio. La nazionale svizzera ha concluso le amichevoli in vista dei mondiali pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia. Tennis a Parigi al Roland Garros è andato alla russa Mirra Andreeva, che nella finale femminile si è sbarazzata in 2 set della polacca Maja Czwalinska. Moto, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Hockey su pista, il roller Biasca campione svizzero grazie al 6-3 inflitto al Diesbach in gara 4 della finale ed è il secondo titolo nazionale dopo quello del 2019. Eccoci adesso al tempo di oggi, 7 giugno. Poche parole per dirvi che da Meteo Svizzera ci fanno sapere che sarà una domenica soleggiata o abbastanza in tutta la Confederazione. Nel pomeriggio probabili rovesci in montagna. Temperatura minima stamane nelle prime ore di oggi 13 gradi massima, che toccherà poi i 26 gradi isoterma di 0 gradi in rialzo a 3400 metri. Sono le 5:04, solo per segnalarvi che adesso sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Buon viaggio e soprattutto buon risveglio a chi si risveglia, perché sia adesso il momento del Salmo Svizzero che, come consuetudine, apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dalla corale Eco di Lumino. Noi ci risentiamo più tardi.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Rete 1.
1: Buona domenica, sono le 6 del mattino. E buongiorno dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Brutte notizie per il personale della Segreteria di Stato per la Migrazione. Taglierà 108 posti. È la seconda riduzione quest'anno, secondo indiscrezioni pubblicate dal Sonntagsblick. All'inizio del 2026 83 funzionari sono stati messi alla porta. Più della metà erano a tempo determinato, assunti per smaltire l'arretrato di richieste d'asilo. Poiché le pratiche saranno presto liquidate, i contratti non saranno rinnovati. Da considerare poi, recentemente, 6 centri federali di prima accoglienza sono stati temporaneamente chiusi perché il numero di richieste è risultato inferiore alle previsioni. Sempre più posizioni sono a rischio anche a causa del pacchetto di austerità approvato dalle Camere. E sempre secondo il Sonntagsblick, le persone interessate dovrebbero essere informate ancora nel mese corrente. Stati Uniti, colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Diverse persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità. Sono una dozzina i feriti, di cui 2 gravi. La polizia è alla ricerca del o dei sospetti. Gli agenti hanno poi chiesto alla popolazione di evitare la zona durante le indagini in corso. È di 9 morti e una 15 di feriti il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza. Lo comunicano fonti mediche locali riprese dall'agenzia di stampa palestinese Wafa. Israele e Hamas si accusano a vicenda di violare quasi quotidianamente il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre il 2025. Non tacciono le armi neanche in Libano, dove l'esercito israeliano rivendica di aver colpito circa 150 postazioni di Hezbollah nelle ultime 48 ore. Diversi morti, secondo le autorità di Beirut, tra cui 3 militari libanesi. E Israele ha annunciato anche la morte di 2 suoi soldati nel sud del Libano, in scontri con le milizie filo-iraniane Hezbollah. Urne aperte oggi in Perù, dove oltre 27 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente. A contendersi la carica il candidato della sinistra Roberto Sanchez e la conservatrice Keiko Fujimori. Il ballottaggio arriva quasi 2 mesi dopo un primo turno segnato da una bassa partecipazione. Fujimori aveva ottenuto il 17% dei consensi, mentre Sanchez si era fermato al 12%. Italia, oggi e domani si tengono i ballottaggi delle amministrative. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Sempre oggi, ma gli armeni si recano alle urne per le elezioni parlamentari, banco di prova per il sostegno popolare al riorientamento geopolitico avviato dal primo ministro Nikol Pashinyan, che si è rivolto all'Occidente con grande disappunto della Russia. Anche in Kosovo i cittadini sono nuovamente chiamati alle urne per le terze elezioni parlamentari in poco più di un anno. Elezioni ripetute che alimentano frustrazione e un po' di stanchezza. Da quelle avvenute a febbraio 2025 il Parlamento è in una situazione di stallo. All'epoca il partito del primo ministro socialdemocratico Albin Kurti ottenne il maggior numero di seggi, ma senza raggiungere la maggioranza necessaria per formare un governo. 7 giugno, da Meteo Svizzera ci fanno sapere che sarà una domenica soleggiata o abbastanza in tutta la Confederazione. Nel pomeriggio probabili rovesci in montagna. Temperatura minima stamane 13 gradi, poi si alzerà nel corso della giornata 26 e isoterma di 0 gradi, in rialzo a 3.400 metri. C'è Patrick Locatelli, adesso noi ci risentiamo più tardi.
0: Lo sport.
2: Ben ritrovati, la nazionale svizzera ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia, alla termine di una prestazione piuttosto scialba di Indoi e la rete rossocrociata. Parigi ha una nuova regina, si tratta della russa Mira Andreeva, che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in 2-7 senza problemi della sorprendente polacca Maja Kwalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marc Márquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria, lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole, ha fatto sua anche la gara breve precedendo la connazionale a Costa e l'italiano Bezzecchi, gara domenicale in programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà il via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull ed Hamilton su Ferrari, quarto il padrone di casa Charles Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia: il roller Biasca è campione svizzero grazie alla 6-3 inflitto alla Diesbach in gara 4 della finale playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa.

Buongiorno, buongiorno. Uptown Girl, Billy Joel ci dà il benvenuti, la buona domenica, il ben risvegliati, buona alba chiara. Io sono Elisa Manca, sono felice, noi stiamo in compagnia fino almeno alle 8.30 quando poi daremo lo spazio a Chiese in diretta. Vi vedo già attivi allo 076 321 1113, quindi vi ringrazio tutti e dopo iniziamo anche a chiacchierare tra di noi allo 076 321 1113. Naturalmente questa prima ora di alba chiara, se la prossima ci porterà in giro per il territorio a caccia di eventi e cose da fare, in questa prima ora invece torniamo un po' indietro nel tempo e vediamo alcune delle cose che ci raccontano gli almanacchi di oggi, compleanni del giorno, eccetera. E poi, come sempre, la bella musica di Rete 1 creata per noi dagli nostri scalettatori musicali. No, il termine non esiste. Scalettatori no.

Io senza te, canzone forse meno diciamo così usuale da sentire per radio di Gianna Nannini, eppure dotata già dal 1993 di tutti i canoni per i quali conosciamo Gianna Nannini, quelle canzoni da cantare a squarciagola, soprattutto quando parlano d'amore. Mi stavo ridocumentando sulla vita di un grandissimo che oggi fa gli anni, ne fa 85, ha segnato 60, 70, 80, 90, primi 2000, gli anni attuali, vabbè, più di 60 anni di musica, chiudiamola così. Sto parlando di Tom Jones, che oggi fa 80 anni, tantissimi auguri all'artista. Pensate che il suo ultimo album in studio, se ben capisco, è uscito nel 2021, veramente una leggenda dagli anni 60 in poi, eppure anche in questo caso viene da dire meglio non abbandonare quando ti fanno un rifiuto o se le cose non stanno andando come pensavi. Infatti i suoi primi passi nella musica non sono stati, come dicono le cronache, senza grande clamore. Ecco, così è stato commentato il suo primo singolo. Però già, eravamo nel 64, però già dopo nel 65, appena un anno dopo, c'è It's Not Unusual e quindi arriva il mito di Tom Jones. All'inizio sembrava troppo trasgressivo, non volevano fargli un contratto. Già nel 66 riceve un Grammy con miglior artista emergente, proprio uno di quei casi nel quale uno dice ci hanno visto giusto. E poi la capacità continua di reinventarsi, di appunto segnare diverse decadi con la sua musica, con successi che l'hanno portato a fare dagli show a Las Vegas, alle colonne sonore per James Bond, a canzoni che abbiamo ballato in discoteca per chi ci andava, o comunque da ballare, fino a pochissimi anni fa. Questi sono classici, punto e basta. It's Not Unusual, buon 85esimo compleanno a Tom Jones.

Eh sì, comunque è anche stato Tom Jones, è perché è ancora vivo appunto, no? Oggi 85esimo compleanno, è uno di quelli che ha intercettato da subito il fatto che c'era bisogno, per reinventarsi, per rimanere attuali, lavorare anche con altri artisti. Naturalmente ora è più che logico, no? Oggigiorno che si facciano dei duetti. Eppure lui già negli anni 90 aveva capito, probabilmente riusciva a leggere il cambiamento della società, in qualche caso anticiparlo. Probabilmente vi ricordate, se non magari la collaborazione con Robbie Williams, la famosissima Sex Bomb del 2000, fatta con un DJ, Musti, era stato un successo veramente planetario. Quindi capire che qualcosa sta cambiando, e in un certo senso, adesso dico una frase un po' abusata al giorno d'oggi, abbracciare il cambiamento invece che resistere. Che ne pensate? Abbiamo Paris Latino su Rete 1 al nostro risveglio alle 6:19.

La celeste nostalgia di Riccardo Cocciante. Allora, un po' di saluti a chi si sveglia con noi, non esaustivi probabilmente. Allora, Pietro, buongiorno. Olivier, grazie delle fotografie che ci fanno vedere un cielo carico di nubi ma anche di colori a Parigi. Poi c'è Franca, buongiorno, buona colazione, grazie per la foto sorridente, così come Marisa che ci condivide il pensiero. Buongiorno a chi sorride, perché la vita è dura, ma se sorridi lo è di meno. Verissimo. Roberta, grazie per lo scorcio di lago e monti che ci hai mandato, veramente stupendo. Buongiorno a Pitu che dice oggi bella colazione, per colazione sostanziosa, il tempo dovrebbe tenere. Sì, è vero, dopo andiamo a chiedere, a bussare a Meteo Svizzera Locarno Monti e gli chiediamo. Buongiorno anche ore, buongiorno a tutti. Non è l'unico cantante, non è l'unico artista Tom Jones, quello da ricordare oggi come compleanno. Tra l'altro devo scusarmi con voi, ho detto 85 anni ma sono 86, si vede che questa mattina non mi ero ancora aggiornata al 2026, però comunque compleanno l'abbiamo fatto, le candeline le abbiamo soffiate, è fatta. C'è Joe Cocker e poi vi dico anche come sono le strade questa mattina.

0: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Di nuovo torno a parlarvi delle ricorrenze di quest'oggi, ma non mi sono accorta che non siamo partiti dalle basi. Oggi nel calendario viene ricordato San Roberto, Roberto di Newminster, monaco benedettino, come suggerisce il nome inglese, vissuto nel XII secolo. Roberto deriva dal germanico e vuol dire splendente in gloria, e non è l'unico che viene ricordato dalla Chiesa oggi. C'è anche San Candido, Sant'Antonio Maria Gianelli e, come vi dicevo appunto, San Roberto. 158esimo giorno dell'anno, nella 23esima settimana, luna gibbosa calante, illuminata circa 10% in meno di ieri al 61%. Vi stavo dicendo di alcuni compleanni di oggi. Nato oggi per esempio il pittore Paul Gauguin, Dean Martin, l'attore, cantante, quello di Death's Amore. Ecco, detto quello e già ci siamo capiti, 109 anni fa. James Ivory, il regista, sceneggiatore, premio Oscar, quello di Camera con vista, è nato 98 anni fa. Sarebbe stato il compleanno di Pippo Baudo, conduttore televisivo, morto lo scorso anno, di Tom Jones e dei suoi 86 anni, abbiamo già parlato. Enrico Montesano, l'attore, da un po' di tempo scomparso dai riflettori, mettiamola così, fa 81 anni proprio oggi. E poi c'è Prince è il musicista, cantante, scomparso come sappiamo nel 2016, avrebbe fatto 68 anni. In un certo senso è anche il suo doppio compleanno, perché a un certo punto della sua carriera, quando faceva 35 anni, ha detto di avere un nuovo nome, e da lì in poi, dal 93 in poi, i giornalisti musicali si dovevano un po' arzigogolare per capire come chiamarlo. È diventato l'artista precedentemente noto come Prince, oppure l'artista, e poi ci sono tutte le versioni in inglese naturalmente. L'espressione si riferisce proprio ai suoi contratti discografici. L'artista viene identificato come sinonimo, insomma, non sappiamo come chiamarla, una performance artistica, una reinvenzione di se stessi. In ogni caso, sempre uno degli artisti più celebrati, ricordati, dei quali a distanza, e sono passati 10 anni appunto dalla sua scomparsa, si continua a parlare e ricordare, proprio perché ha veramente segnato l'immaginario. E come si può immaginare, quando passano un tot di anni da una scomparsa arriva anche la celebrazione in musica. Infatti leggevo proprio questa settimana che arriva un nuovo album di Prince ad agosto, album postumo, arriva il 28 di agosto. Sono 10 registrazioni rare, inedite, provenienti dal suo archivio, che evidentemente deve essere significativo. E quindi questo è un primo progetto discografico di Prince curato per attraversare varie fasi della sua carriera. Ci saranno praticamente dei pezzi d'archivio ma mai sentiti dal 77 appunto al 2016. Fan di Prince avvisati, vedremo, insomma, perché comunque la sua musica è stata anche particolare negli anni. Era un artista sicuramente, come si dice in questi casi, eclettico. La musica adesso invece la affidiamo a Patti Pravo.

0: L'allora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
1: Però di solito c'è Lara Montagna, eh? Ma questa domenica in giro per la Svizzera italiana c'è Antonio Bolzani. Vi racconto più tardi.

Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Una delle cose che mi piace sempre quando preparo per voi l'Alba Chiara è andare nelle storie. A me la storia è sempre un po' piaciuta, poi certo c'erano i passaggi un po' più noiosi, quelli che t'appassionano, però poi ritrovarli diciamo nella quotidianità quando controlli le ricorrenze del giorno è sempre interessante. Gli avvenimenti di questo 7 di giugno ci dicono che nel 1099 i crociati cominciano l'assedio di Gerusalemme durante la prima crociata. Qualcosa di locale? Va bene. 1803, 7 giugno, promulgata in Ticino la prima legge sulla caccia. Oppure 1897 viene fondata a Berna l'Unione Svizzera dei Contadini. Questi insomma alcuni dei fatti che già capite ci portano in posti diversissimi. Ce n'è un altro però che mi sembrava inizialmente più banale. Nel 1654 Luigi XIV, quello che poi abbiamo quasi tutti imparato a scuola a chiamare il Re Sole, viene incoronato in Francia. E uno può dire, vabbè, qual è la parte che ho trovato interessante? Erano passati in realtà 10 anni da quando era asceso al trono alla sua incoronazione. Perché? Perché era diventato re quando aveva appena 4 anni. Luigi Deodato di Borbone diventa re di Francia e di Navarra, Rennes, col nome di Luigi XIV. Aveva dovuto aspettare naturalmente 10 anni per l'incoronazione per averne almeno 14. Certamente all'epoca c'erano tutto un sistema di persone che lo istruivano e governavano per lui, però naturalmente a pensarci adesso che poi abbia avuto una vita così lunga, ne stiamo ancora parlando della sua grandezza, della grandezza anche della sua corte, è rimasto nell'immaginario. Ecco, immaginatelo a 4 anni che gli dicono: bimbo, tu sei re di Francia e Navarra, e poi appena 14enne questa imponente e solenne celebrazione dell'incoronazione. Allora, torniamo al 97 con la versione originale dell'Aurora.

0: Vediamo, vediamo. Vediamo che giornata sarà. A Meteo Svizzera Locarno Monti questa mattina troviamo Lisa Moser. Buongiorno, buona domenica.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Che giornata ci aspettiamo?
1: Ma in tutto il paese la giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni temporaneamente più stabili, quindi una giornata che nel complesso trascorrerà abbastanza soleggiata. È però presente al nord delle Alpi, soprattutto lungo le Alpi centrali e orientali, della nuvolosità piuttosto estesa che si dissolverà poi gradualmente nel corso della mattinata. In giornata poi in tutto il paese avremo lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi e soprattutto al sud sarà possibile avere qualche rovescio isolato in montagna. Per quanto riguarda le temperature massime, al sud raggiungeremo valori attorno ai 26 gradi, mentre al nord attorno ai 23. E anche in montagna sono presenti condizioni di venti generalmente deboli da ovest e l'isoterma di 0 gradi si trova attorno a 3500 metri circa.
0: Se invece vogliamo dare uno sguardo, visto che abbiamo ancora un attimo, ai prossimi giorni, Lisa?
1: Beh, è una settimana che inizierà con correnti da ovest che portano qualche perturbazione che sfiorerà il sud delle Alpi, mentre il nord delle Alpi sarà maggiormente interessato. La prima è attesa proprio nel pomeriggio di domani, quindi è una giornata che inizierà ancora parzialmente soleggiata e poi un aumento della nuvolosità seguito da qualche rovescio e a volte anche qualche temporale che soprattutto al nord delle Alpi potrà essere anche di forte intensità. Anche le temperature massime rimarranno sempre attorno ai 25 gradi e questa diciamo un po' la situazione che ci attende anche per i prossimi giorni, quindi delle perturbazioni che ci toccheranno, quindi delle giornate possiamo dire caratterizzate da tempo piuttosto variabile con dei momenti più soleggiati alternati a qualche rovescio sparso, localmente anche temporali che come detto potranno essere anche di forte intensità.
0: Grazie Lisa Moser, a voi di Meteo Svizzera l'augurio di una buona domenica e buon lavoro.
1: Grazie altrettanto.

0: Rete 1.
1: Sono le 7.
2: Buona domenica dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Il Ministero Pubblico della Confederazione non è ancora in grado di analizzare i dispositivi elettronici del 31enne turco elvetico, presunto autore dell'aggressione con coltello avvenuta la scorsa settimana alla stazione ferroviaria di Winterthur, in cui 3 persone sono rimaste ferite. Il sospettato si rifiuta di autorizzare la perquisizione del suo computer portatile e del telefono. Inquirenti che hanno dunque chiesto alle autorità competenti di poter revocare il sigillo sui dispositivi. Lo fa sapere sulle pagine della NZZ Am Sonntag il procuratore generale Stefan Blättler in un'intervista. Al momento non possiamo sapere con chi abbia comunicato prima dell'aggressione, con chi fosse in contatto o cosa si sia scritto, afferma Blättler. Il Ministero Pubblico della Confederazione indaga per terrorismo, siccome il 31enne è islamista con precedenti penali. Il giorno precedente all'attacco si trovava in una clinica psichiatrica. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato. Notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la sicurezza informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. RUAG ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
2: Dall'estero ieri raid aerei israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso una decina di persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, a pochi giorni dal raggiungimento di un sempre più flebile nuovo accordo di cessate il fuoco. Il presidente libanese Yosef Aoun ha definito l'attacco contro l'esercito una flagrante violazione della sovranità del paese e del diritto internazionale nel contesto di un'acutizzazione delle tensioni che minacciano la stabilità e la sicurezza nel sud del Libano. E l'esercito israeliano di per suo ha confermato di aver colpito un veicolo che si stava muovendo in modo sospetto verso i soldati vicino al villaggio di Kfar Tibnit, dopo aver ricevuto indicazioni concrete che il gruppo filo iraniano Hezbollah avrebbe aperto il fuoco contro i soldati israeliani dalla stessa area. Su un altro fronte si conterebbero almeno una decina di persone morte dopo un raid aerei sulla striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso un presunto comandante di cellula dell'ala militare del gruppo palestinese Hamas. Nonostante l'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2025, la striscia di Gaza continua a essere teatro di violenze quotidiane. E ieri, sempre sulla striscia, un attacco di droni ha ucciso 8 persone e ne ha ferite 15 nel campo profughi di Jawazat, secondo la protezione civile di primo soccorso che opera sotto l'autorità del movimento islamista Hamas. Ieri sera l'esercito statunitense ha annunciato di aver abbattuto 2 droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello strategico stretto di Hormuz. Venerdì, ricordiamo, ne sono stati abbattuti altri quattro, mentre gli States hanno colpito postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane. In risposta, l'Iran ha dichiarato di aver lanciato una salva di missili contro installazioni militari in Kuwait e in Bahrain, alleati degli Stati Uniti. L'esercito statunitense sempre ieri ha affermato di aver abbattuto sei missili, mentre un settimo ha mancato il bersaglio. Francia, il municipio di Florence prevede la partecipazione di circa 5.000 persone almeno alla marcia silenziosa in programma oggi in memoria di Liana, la bambina di 11 anni trovata morta in un silo di una fattoria abbandonata. Il presunto assassino è un 41enne già denunciato per reati sessuali su minori, ma che era a piede libero. Oggi è il secondo giorno di una settimana di visita in Spagna per Papa Leone XIV. Ieri ha tenuto un discorso molto politico al Palazzo Reale di Madrid. Il pontefice ha deciso di incentrare la sua visita sulle questioni sociali e migratorie. Tra pochi giorni si recherà infatti nelle isole Canarie, porta d'ingresso delle rotte migratorie verso l'Europa. Sempre ieri però ha incontrato almeno 500.000 persone, tra loro numerosi giovani, per la veglia di preghiera. Oggi poi la grande messa nella Plaza de Cibeles, dove i tifosi della Real Madrid si radunano solitamente per celebrare le vittorie del club. Microfono adesso a Patrick Locatelli, a più tardi.
0: Lo sport.
1: Bene ritrovati, la nazionale svizzera ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia, alla termine di una prestazione piuttosto scialba di Ndoye e la rete rossocrociata. Parigi ha una nuova regina, si tratta della russa Mira Andreeva, che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in due set senza problemi della sorprendente polacca Maja Kwalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marc Márquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole, ha fatto sua anche la gara breve, precedendo la connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi, gara domenicale in programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà il via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull ed Hamilton su Ferrari, quarto il padrone di casa Charles Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia: il roller Biasca è campione svizzero grazie alla 6-3 in alla Diesbach in gara 4 della finale playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa.
4: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Abbiamo iniziato con i Beatles, Love Me Do, la nostra seconda ora insieme. Buona Alba Chiara a tutti voi, buona domenica mattina, 7 di giugno. Io sono Elisa Manca, felice di tenervi un po' di compagnia in questa parte del vostro risveglio. Allora, c'era qualche messaggio ancora a cui volevo rispondere. Pitu mi scrive: mia nipote si chiama Aurora, falle per favore gli auguri, compiani nello stesso giorno della figlia di quel signore che canta ora. Ci ho messo un attimo, era Eros Ramazzotti, naturalmente, perché la canzone L'Aurora è dedicata alla figlia che in quel caso, mentre lui scriveva, doveva ancora arrivare. È arrivata una bella foto di Marisa con la vista da Altanca, veramente una, proprio quella aria nuova di cui parlava Ramazzotti. Andre, buongiorno, giro mattutino e mountain bike con la vostra compagnia. Isaia ci dice buongiorno a noi e anche ai suoi passeggeri della linea 381 di Lenzburg. Io spero, insomma, di avervi salutati tutti. Se così non fosse, scusatemi, siete tanti. E tra poco, a proposito di tanti, sono tanti gli appuntamenti che animano anche oggi la Svizzera italiana nei suoi vari angoli e in tantissime forme, dallo sport alle letture e tanta tanta musica. Dopo c'è anche Caterina Righenzi a farci una proposta, ci porterà in Val Poschiavo. Il sottofondo invece, riconoscibilissimo, ci riporta nella metà degli anni 90, quando Giorgia ci cantava di Un amore da favola.

Casey and the Sunshine Band, sicuramente aria di festa, perché a Chiasso si celebra questa domenica il 50° anniversario dell'aggregazione tra Chiasso, Pedrinate e Seseglio. Ad accogliere i festeggiamenti sarà il campo sportivo di Pedrinate. Inizio ufficiale con i discorsi ufficiali alle 17:30, dalle 18 momento musicale con la musica cittadina, poi naturalmente c'è anche il momento in cui si sta insieme a tavola. Se volete approfondire, se l'avete perso, io vi suggerisco un servizio che trovate oggi anche in prima pagina su rsi.ch. È un servizio del quotidiano e ci riporta proprio al 1976. Raccontano i colleghi del quotidiano questo mezzo secolo di aggregazione per Chiasso e Pedrinate Seseglio. La parte secondo me più bella, vabbè, naturalmente tutti i ricordi d'epoca, ma proprio le parti del servizio che vi fanno vedere com'era in quel 1976 Chiasso e com'era Pedrinate, insomma un bel tuffo indietro nel tempo. Tra poco vi dicevo, siamo con Caterina Righenzi, ma prima ci sono gli Zero Assoluto.

0: destinazione ora Valposchiavo per una delle grandi novità del 2026, la nuova eroica svizzera per la prima volta in Valposchiavo. Ne parliamo con una delle organizzatrici, Chiara Sozzi, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, una prima in assoluto, che cos'è la nuova eroica per chi non la conoscesse e come mai arriva in Valposchiavo?
1: Sì, allora, la nuova eroica è un evento al formato moderno, diciamo, tra virgolette, dell'eroica. L'eroica è questo evento nato in Toscana per celebrare le strade bianche con l'uso di bici d'epoca e abiti d'epoca. La nuova eroica è questo nuovo formato che invece rende il percorso accessibile a bici moderne, quindi alla gravel in questo caso. E per noi è la prima volta che lo ospitiamo qui in Valposchiavo. Siamo una zona dove principalmente ci si viene per la mountain bike, ma stiamo cercando di avvicinarci alla gravel avendo la possibilità di mettere a disposizione delle strade bianche. Quindi appunto quest'anno organizziamo il 13 di giugno, sono tre percorsi, il corto, il medio e il lungo, con lunghezze diverse. Abbiamo il corto da 40,6 km, il medio da 68 e il lungo da 125. Importante a dire, il percorso corto è accessibile anche con e-bike, quindi è pensato un po' per tutti quanti, non deve essere per forza una gara, ecco, può essere una cosa, una giornata da passare in famiglia. E appunto invece, mentre il medio e il lungo hanno due tratti cronometrati, quindi per chi vuole un po' vivere il momento della sfida, ecco. E tutti e tre i percorsi hanno al loro interno dei punti ristoro, e nel corto sono tre punti ristoro, nel medio sono quattro e nel lungo sono sei. I punti ristoro ovviamente cercano di valorizzare un po' i prodotti locali, no? Noi abbiamo il marchio 100% Valposchiavo che valorizza l'agricoltura e la produzione locale biologica. Quindi niente, questo è un po' il mood dell'evento. Altra cosa importante da dire, il percorso lungo arriva in Italia, quindi è transfrontaliero e si arriva in Valtellina, c'è una collaborazione appunto con Valtellina, e quindi si parte qui da noi in piazza, si arriva in Valtellina e si rientra poi sempre in piazza.
0: Quindi c'è un po' di spirito competitivo, ma c'è soprattutto tanta convivialità e la voglia di passare una giornata all'aria aperta, si pedala nel silenzio di abitaie secolari in questa valle meravigliosa. Bisogna avere un po' di preparazione atletica. È vero che, Chiara, visto che c'è la scelta, i tre percorsi sono adatti più o meno a tutti.
1: Esatto, per questo abbiamo pensato, anche grazie appunto a Eroica che ci ha dato il permesso di introdurre le bike nel percorso corto, per renderlo accessibile a tutti. Siamo consapevoli che come territorio abbiamo dei dislivelli abbastanza importanti, no? Quindi non tutti magari hanno la preparazione o la voglia, magari uno vuole semplicemente passare una giornata appunto in famiglia, tra amici, rilassarsi. E ecco, il medio e il lungo sono alternative per chi magari, ecco, decide di mettersi un po' di più alla prova, mentre il corto è davvero per tutti quanti, accessibile a tutti quanti. Partono tutti la mattina, il lungo parte alle 7, il corto e il medio alle 8:45, fine mattinata dovrebbe finire, ecco.
0: Sabato 13 giugno dunque l'appuntamento. Per chi vuole iscriversi, dove trova tutte le informazioni, Chiara, e fino a quando ci si può iscrivere?
1: Ci si può iscrivere fino al 12, è possibile iscriversi, le iscrizioni sono possibili sia sul sito Eroica, dove si trova la pagina Nuova Eroica Svizzera, altrimenti sul nostro sito valposchiavo.ch. Altra cosa importante da dire, abbiamo organizzato un villaggio per questi tre giorni, appunto apre il venerdì e chiude la domenica all'ora di pranzo, ci sarà un pranzo finale di domenica. Venerdì c'è la possibilità di iscriversi alle attività che abbiamo pensato per accompagnare questa giornata di gara, insomma. E appunto il venerdì apre il villaggio, dove si possono ritirare i pacchi gara, ci sarà un aperitivo inaugurale alle 19, dove ci sarà ancora magari possibilità di iscriversi al villaggio, mentre il sabato ci sono appunto i tre percorsi, la sera ci sarà un'altra cena conviviale, la domenica abbiamo pensato a tre attività da poter fare qua in valle per chi decide di trattenersi e vivere magari di più la valle. Abbiamo delle visite guidate in bici ai campi Raselli, delle erbe aromatiche di Raselli, altrimenti abbiamo un aperitivo sulla Sassalbo, quindi sul lago di Poschiavo, e anche una caccia al tesoro in bici organizzata per le famiglie.
0: Grazie a Chiara Sozzi. E pochi giorni dopo, la settimana dopo, dal 19 al 21 di giugno, non perdetevi anche l'open air che si svolgerà a Poschiavo, sulle sponde del lago di Poschiavo. Una a 3 giorni fatta di musica, divertimento e gastronomia locale. Ci facciamo raccontare tutto da Cristina Parotto. Cristina, benvenuta.
2: Grazie mille. Sì, allora, dal 19 al 21 giugno si terrà l'open air al lago, sarà sulle sponde del lago di Poschiavo, alle Prese, che è questa location nuova che ha l'open air dall'anno scorso, e protagonista è la musica. Abbiamo una varietà di gruppi musicali, sia locali ma anche dei grandi nomi tipo i Bad Book venerdì sera e Modena City Ramblers il sabato sera. Altro protagonista dell'evento è il 100%, infatti verrà organizzata una food court in cui verranno serviti piatti locali rigorosamente 100%. Oltre alla musica e al buon cibo locale, abbiamo anche delle attività tipo il workshop per imparare a fare i pizzoccheri, un workshop di canto, laboratori di handpan, ma anche altre attività tipo il face e il body painting, e tatuaggi e il workshop di filatura della lana.
0: Ma che meraviglia! Quindi delle giornate che partono già dal mattino e poi si protraggono per la serata e la notte. Quali sono gli orari più o meno?
2: Sì, allora si inizia il venerdì pomeriggio alle 17.45 e prosegue tutto il weekend, quindi anche il sabato mattina ci sono delle attività. In particolare c'è un concerto a bordo della Sassalbo che naviga sul lago di Poschiavo con Mona De Lisa, e sono attività tutto il giorno. L'idea è anche che si possa pernottare direttamente all'open air al lago con le tende, è previsto il posto tenda oppure con la roulotte, oppure dormire negli alberghi partner del festival.
0: Quindi Cristina, un festival che si farà, si svolgerà con qualsiasi tempo?
2: Sì, assolutamente.
0: Beh, dita incrociate naturalmente per il sole. Anche qui, chi fosse interessato a partecipare, a vivere questa 3 giorni o anche solo un giorno dell'open air al LAC, dove trova tutte le informazioni?
2: Trovate informazioni sul nostro sito oppure anche su www.openair.it. al-lag.ch.

La musica dei Culture Club, It's a Miracle. Andiamo a vedere le strade. A Chiasso, sulla 2 Chiasso direzione San Gottardo, tra Giornico e la Galleria della Biaschina, vengono segnalati problemi alla circolazione per un veicolo in avaria. La corsia di destra è bloccata.

Viene poi sempre un po' da canticchiarla, questa "Non sono una signora" della Bertè appena ascoltata su Rete 1. Allora, un po' di idee per il tempo libero ve li ho promesse, poi abbiamo parlato anche d'altro, ci siamo riferiti al 50° dell'aggregazione Chiasso Pedrinate. Ripartiamo allora dal Mendrisiotto con un po' di segnalazioni. Partiamo dal campo sportivo di Morbio Inferiore, dove oggi già dalle 9 si gioca il 19° torneo benefico Passa il pallone della solidarietà. Musica alle 10.30 al chiostro dei Serviti di Mendrisio, i violoncelli di Cellissimo, punto esclamativo, e della passeggiata musicale della Scuola di Musica 2026 Mendrisio. Sempre per quanto riguarda la musica, il concerto della Civica Filarmonica di Mendrisio alle 11 al centro manifestazione del Mercato Coperto di Mendrisio, naturalmente. Andiamo anche al concerto di primavera, questo è un appuntamento pomeridiano, alle 16.30 al parco del quartiere Ligrignano di Morbio Inferiore. Un po' di teatro, una passeggiata teatrale alle 17, si parte dalla fermata del bus alle cantine di sotto di Mendrisio per questa passeggiata teatrale. Proposta anche alla Filanda di Mendrisio, l'incontro letterario "Quando il cielo collassa" alle 17.30. Oggi è anche l'ultimo giorno per il Vacallo Country Village, dietro il centro sociale di Vacallo. Ci trasferiamo nel Locarnese, dove già dalle 9 Contone ospita il mercatino Svuota Cantine. Dalle 11 in Piazza Grande a Locarno parte la Corsa della Speranza. E un paio di idee serali, pomeridiane, alle 18 alla Chiesa Nuova di Locarno il concerto di Stefano Moccetto per Verbano Musica Estate. E ancora alle 19.30 da Piazza Grande a Locarno inizia un'escursione alla scoperta dei rondoni. Vi segnalo però anche, poi vi ripeto con tutti i dettagli, che oggi la nostra Domenica Popolare è proprio nel Locarnese e questa edizione di oggi sarà proprio in onda da Ascona per raccontare tutta una serie di cose da fare, e Antonio Bolzani sarà in diretta dal Mercato del Gusto, ma come dicevo dopo vi racconto e vi dettaglio tutto. Sì, lo so, non ho ancora parlato di appuntamenti per il Bellinzonese, per le Valli, per il Luganese, ma lo faremo tra un attimo.

I Mattia Bazar, riascoltati dal 1978 con Tu Semplicità. Eccoci pronti a raccontarvi qualche idea per il tempo libero anche in alcune delle zone della Svizzera italiana che ci mancavano. Bella passeggiata oggi, dalla Valposchiavo a Chiasso, abbiamo dato poi tanti appuntamenti tra Locarnese e Mendrisiotto. Ripartiamo dal Luganese e dintorni, anzi partiamo proprio dai dintorni. Partiamo da Lido di Maroggia, che oggi alle 12 ospita i suoni della Boss Hog Band. Arte. Alle 10.30 ai Giardinetti di Tesserete c'è l'inaugurazione della mostra di Enrico Besomi, Oltre l'architettura. Evento ciclistico con gare in circuito spettacolari, la proposta dalle 11.30 alla quinta edizione della Action Lugano Summer Ride. Per il pomeriggio alle 16 il Museo delle Marionette di Lugano ripropone, ne abbiamo già parlato ieri, Il segreto di Pulcinella. Sempre alle 16 il Museo Hermanès di Montagnola fa la sua proposta, le letture domenicali. Alle 17 lo Stadio Cornaredo di Lugano saluta il pubblico, ci sarà questo picnic sull'erba e insieme la festa di saluto, di addio allo stadio storico di Cornaredo. Alle 18 il Teatro delle Radici di Lugano ospita Schegge 2026, Raccontare la realtà. Ancora gli appuntamenti per il Bellinzonese. E oggi dalle 12 parte l'ultima giornata del Festival Territori. Anche qui sono tantissime le cose, vi rimando al loro programma sul sito ufficiale, così avete tutto. Altre idee: dalle 14 la Casa di Lu a Bellinzona ospita un pomeriggio dedicato alle mamme, ai papà e ai piccoli, per parlare dei piccoli e grandi momenti della crescita. Maternità e dintorni si chiama l'incontro. Dalle 14.30 alle 16 c'è una passeggiata guidata al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, proprio parlando dei giardini antichi da Castelgrande alla già nominata Villa dei Cedri. E ancora, e per tutta la giornata, al Parco Urbano di Bellinzona c'è Famiglia in Festa, l'appuntamento domenicale del Nevermind Music Fest. Quindi c'è trucca bimbi, gonfiabili, animazione, spettacoli per i più piccoli e poi anche per i più grandi dalle 20 la musica con i Vasco Gemma.

Steve Winwood, ora abbiamo Remo Forrer con la sua canzone del 2020, quando aveva vinto Voice of Switzerland e poi aveva rappresentato nel 2023 la Svizzera all'Eurovision Song Contest, andando anche in finale. Bravo Remo.

Ufficialmente il suo Falling Tour 2026-27 parte a novembre, però sarà già in giro durante l'estate Remo Forer con in vari open air e appuntamenti estivi musicali naturalmente. Tra poco andiamo a vedere che giornata fa con la meteo. Ma prima, ecco, di solito bastano pochi suoni e si capisce di cosa stiamo parlando. Stiamo tornando nel 1989 e ci accompagna Tullio De Piscopo.

0: La meteo con VZ Vermögens Centrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Le previsioni di meteo svizzera Locarno Monti per tutto il paese fino a stasera. Allora, abbastanza soleggiato in giornata, sviluppo di cumuli seguito da un possibile locale rovescio in montagna, specie al sud e nei Grigioni. Massima al sud 26 gradi, al nord 23. Domani lunedì al sud parzialmente soleggiato con sviluppo di cumuli e dalla serata rovesci o temporali sparsi. Al nord prima abbastanza soleggiato, poi in giornata nuvolosità in aumento seguita da rovesci o temporali. Al sud temperature tra i 16 e i 27 gradi, al nord tra 11 e 25.
2: Rete 1.
1: Sono le 8.
3: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dei dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza, che sconsiglia appunto di cedere al ricatto. Da Berna, Alessio Veronelli.
4: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato. Notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la Sicurezza Informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. RUAG ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento Federale della Difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
3: Brutte notizie per il personale della Segreteria di Stato per la Migrazione: taglierà 108 posti ed è la seconda riduzione quest'anno, secondo indiscrezioni pubblicate dal Sonntagsblick. All'inizio del 2026 83 funzionari sono stati messi già alla porta, più della metà erano a tempo determinato, assunti per smaltire l'arretrato di richieste d'asilo. Poiché le pratiche saranno presto liquidate, i contratti non saranno rinnovati. Dall'estero, ieri raid aerei israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso una decina di persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, a pochi giorni dal raggiungimento di un sempre più flebile nuovo accordo di cessate il fuoco. Il presidente libanese Yosef Aoun ha definito l'attacco contro l'esercito una flagrante violazione della sovranità del paese e del diritto internazionale nel contesto di un'acutizzazione delle tensioni che minacciano la stabilità e la sicurezza nel sud del Libano. E l'esercito israeliano ha confermato di aver colpito un veicolo che si stava muovendo in modo sospetto verso i soldati, vicino proprio al villaggio di Kfar Tibnit, dopo aver ricevuto indicazioni concrete che il gruppo filo-iraniano Hezbollah avrebbe aperto il fuoco contro i soldati israeliani dalla stessa area. Su un altro fronte si conterebbero almeno una decina di persone morte dopo un raid aerei sulla striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso un presunto comandante di cellula dell'ala militare di Hamas. E ieri, sempre sulla striscia, un attacco di droni ha ucciso 8 persone e ne ha ferite 15 nel campo profughi di Jawazad, secondo la protezione civile di primo soccorso che opera sotto l'autorità del movimento islamista Hamas. Ieri sera poi l'esercito statunitense ha invece annunciato di aver abbattuto 2 droni, ma iraniani, che minacciavano il traffico marittimo nello strategico stretto di Hormuz, e conteso. e la situazione in Medio Oriente è stato uno dei temi affrontati da Papa Leone XIV nel primo giorno della sua visita in Spagna. In redazione Simone Fassora.
2: Il pontefice ha tenuto un discorso molto politico al Palazzo Reale di Madrid. Voglio esprimere gratitudine al vostro paese per il suo attaccamento al diritto internazionale e al multilateralismo. Un riferimento alle recenti posizioni della Spagna contro la guerra in Iran, ma anche su Gaza. Il Papa ha poi criticato i discorsi estremisti. Invito tutti, per amore della verità, ad abbandonare i discorsi che dividono e polarizzano la vostra realtà sociale e la vostra storia, per passare da semplificazioni sterili a una valutazione feconda della complessità. Il pontefice ha deciso di incentrare la sua visita di una settimana in Spagna sulle questioni sociali e migratorie. Tra pochi giorni si recherà infatti nelle isole Canarie, porta d'ingresso delle rotte migratorie verso l'Europa. Un tema sensibile per il paese che registra tensioni crescenti legate all'immigrazione. In carica da un anno, Leone XIV è ormai al suo quarto viaggio ufficiale fuori dall'Italia. Mentre la Spagna non riceveva la visita di un pontefice dai tempi di Benedetto XVI nel 2011.
3: Oggi poi la grande messa nella Plaza de Cibeles, dove i tifosi della Real Madrid si radunano solitamente per celebrare le vittorie del club. Italia oggi e domani si tengono i ballottaggi delle amministrative al netto delle vittorie. Al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi, tra cui Lecco. Sempre oggi, ma gli armeni si recano alle urne per le elezioni parlamentari, banco di prova per il sostegno popolare al riorientamento geopolitico avviato dal primo ministro Nikol Pashinyan, che si è rivolto all'Occidente con grande disappunto della Russia. Anche in Kosovo i cittadini sono nuovamente chiamati alle urne per le terze elezioni parlamentari in poco più di un anno. Da quelle avvenute a febbraio 2025, il Parlamento in una situazione di stallo. All'epoca il partito del primo ministro socialdemocratico Albin Kurti ottenne il maggior numero di seggi, ma senza raggiungere la maggioranza necessaria per formare un governo. Infine ricordo che oggi andrà in scena sul lungo lago di Lugano l'Action Lugano Summer Ride, con una giornata interamente dedicata al ciclismo, trasformando il cosiddetto che in un circuito spettacolare per giovani, amatori e professionisti. Evidentemente su iscrizione, occhio alla viabilità però, con diverse strade che saranno chiuse dalla tarda mattinata a sera inoltrata e trasporti pubblici confermati per corsi alternativi. Ancora notizie a breve, non prima di avervi augurato una felice domenica anche in nostra compagnia.
5: Lo sport.
6: Buongiorno e ben ritrovati. La nazionale svizzera di calcio ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli premondiali pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia al termine di una prestazione piuttosto scialba. Dean Doyle, la rete rossocrociata. Nel tennis, Parigi ha una nuova regina, si tratta della russa Mira Andreeva, che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in due set senza problemi della sorprendente polacca Chwalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole, ha fatto sua anche la gara breve precedendo il connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi. Che gara domenicale in programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà la via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull e Hamilton su Ferrari. Quarto il padrone di casa Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia: il roller Biasca è campione svizzero grazie al 6-3 inflitto al Diesbach in gara 4 della finale dei playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa.
1: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

La musica di Nina Simone qui su Rete 1. Di nuovo buongiorno, buona domenica. In Alba Chiara questa mattina vi ho sin qui tenuto compagnia io, sono Elisa Manca. In realtà tra alcuni minuti ci saluteremo perché lasceremo spazio al nostro appuntamento domenicale di Chiese in diretta. Il Bombardino questa domenica e la prossima non c'è, è in vacanza il Bombardino, tranquilli, però la Domenica Popolare torna puntuale e sarà oggi con Antonio Bolzani. Vi volevo raccontare anche di questo, lo farò tra un attimo perché visto che ho qualche minuto in più vi volevo segnalare che c'è tempo fino a domani per esprimere la propria preferenza. A me piace sempre quando mi dicono puoi dire la tua, di solito ne approfitto perché Inclusione Handicap Ticino con il suo centro di competenza Design for All Svizzera ha partecipato all'edizione 2026 del PRI SIA, la società svizzera degli ingegneri e degli architetti. È un riconoscimento svizzero che premia opere, prodotti, processi innovativi che portano un contributo d'eccezione alla cultura della costruzione di qualità nel nostro paese. Allora, naturalmente potete sul sito votare ciò che preferite entro domani alle ore 12, quindi il termine ultimo è l'8 di giugno alle 12. Il sito è semplicissimo, 2026.prisia, si scrive prixsia.ch. E ci sono oltre 183 progetti in corso per quest'anno. C'è una giuria indipendente che è formata da esperti che ha già stilato una propria, in questi casi come nel cinema si dice la shortlist, e poi c'è anche una giuria studentesca che ha selezionato i propri favoriti. Il bello è che ognuno di questi 183 progetti ci porta in posti diversi, a immaginare scenari diversi. Si possono votare i progetti che, secondo ciascuno di noi, contribuiscono a modellare e trasformare in modo sostenibile il nostro ambiente di vita, che rappresentano una cultura della costruzione di qualità e quindi esprimono al meglio il lavoro anche interdisciplinare dei progettisti. Però, e vi riporto al progetto del centro di competenza Design for All Svizzera, propongono un processo di lavoro che sia utile a concepire gli spazi fruibili per una categoria ampia, più ampia di utenza. Quindi loro dicono: votate il nostro progetto perché offre strumenti concreti per progettare gli spazi che siano accessibili da tutti, quindi persone con e persone senza disabilità, i genitori con il passeggino, gli anziani chi deve muovere una sedia a rotelle. Questo progetto è definito innovativo e genera un cambiamento e valorizza l'impegno dell'associazione, ne riconosce il valore oltre i confini del territorio. Se volete farvi dunque un'idea e magari votare questo progettare l'inclusione, lo trovate insieme a tutti gli altri progetti su 2026.prixsia.ch.

Loro sono i Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Eravamo dunque in quel momento tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Oggi, e come ogni domenica per la Domenica Popolare, saremo in diretta dal territorio. Oggi lo saremo con la Domenica Popolare, con Antonio Bolzani a raccontare il locarnese. Ci sarà l'enogastronomia, ma anche l'arte, il turismo e anche lo sport. Saremo in diretta dal Mercato del Gusto. Lo sappiamo, lo raccontiamo spesso a Rete 1 che c'è grande successo per queste rassegne e passeggiate enogastronomiche. Il successo è evidente perché è subito misurabile dal numero di persone presenti. Il Mercato del Gusto è tra le manifestazioni di grande richiamo e dopo tre brillanti edizioni nelle quali il pubblico è stato numeroso, si ritorna per la quarta volta proprio questa domenica. La cantina La Maggia si prepara quindi ad accogliere un evento davvero straordinario insieme a un gruppo di chef di alto livello, il gruppo The Living Circle. Ospiteranno i loro colleghi in una giornata proprio all'insegna del piacere per le papille gustative. Anche in questa quarta edizione c'è l'opportunità di degustare le creazioni di ben 21 chef. Non vi dico insieme quanti premi hanno guadagnato. Quindi piatti a base di prodotti locali, chilometro zero, genuini, e quindi questo fin dall'avvio della rassegna. Rete 1 è lì a raccontare tutta la mattina dedicandosi all'enogastronomia. Ci sarà però anche, sapete che Antonio è sempre molto poliedrico su questo, si parlerà anche di turismo, di arte, di musica, di teatro, storia. Ci sarà anche uno sguardo al passato, al presente, al futuro, perché spazieremo anche alla Scuola Specializzata Superiore Alberghiera del Turismo di Bellinzona. Quindi le tradizioni, gli usi, i costumi del territorio in tante declinazioni. Tutti a tavola al Mercato del Gusto, di persona se vorrete vedere la nostra Domenica Popolare in azione con Antonio Bolzani, che ha un bel elenco nutrito di ospiti, e soprattutto in questa maniera Rete 1 incontra e abbraccia il territorio. Voi potete anche vederci in azione a raccontare tutto il nostro territorio che si muove intorno. Allora, se faccio bene i conti, è arrivato anche però per me il momento di congedarmi da voi. È stato un piacere tenervi compagnia in questa prima parte della domenica mattina qui su Rete 1. Vi auguro buon proseguimento d'ascolto. Tra poco, dopo William White, quindi un po' di musica svizzera, l'appuntamento settimanale col nostro programma di carattere religioso Chiesa in diretta. Buon ascolto con Rete 1, buona domenica.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Proprio in queste ore Papa Leone si trova in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico al di fuori dall'Italia. Ieri mattina è arrivato a Madrid e da martedì sarà a Barcellona, dove poi mercoledì sera parteciperà a un momento atteso da più di un secolo. Buona domenica da Chiara Gerosa.
2: E benvenuti a Chiesa in diretta anche da parte di Gioele Anni. Dopo 144 anni, proprio in questi giorni verrà ufficialmente terminata la costruzione della Sagrada Famiglia, la celebre chiesa di Barcellona, con l'inaugurazione della Torre del Gesù, appunto, alla presenza di Papa Leone. E noi abbiamo deciso di dedicare la puntata odierna a questo evento straordinario, andando a conoscere meglio due artisti che in modo diverso ne sono protagonisti, Antoni Gaudí e Andrea Mastrovito.
1: Dunque, Gioele, siamo alla vigilia di una giornata storica. Penso che tutti abbiamo in mente la Sagrada Famiglia, questa chiesa visionaria che Antoni Gaudí, l'architetto catalano, progettò alla fine del 1800 e che proprio in questi giorni verrà completata. Anche se sentiremo in realtà che i lavori non potranno mai dirsi del tutto conclusi. Volevo chiederti intanto, tu sei mai stato a Barcellona?
2: Sì, Chiara, ci sono stato in vacanza qualche anno fa. Devo dire che tutta la città è abitata dal genio di Gaudí, dal Parc Güell, con le sue architetture sembrano uscite da una fiaba, alle facciate surrealiste di Casa Batlló o di Casa Milà. Però la Sagrada è proprio eccezionale, è un'opera che impressiona dall'esterno con le sue torri, le sue sculture floreali, ma forse ancora di più all'interno, perché ci sono dei giochi di luce proprio affascinanti.
1: E allora cominciamo ad immergerci dentro la Sagrada Famiglia con il primo contributo. Abbiamo intervistato Andrea Mastrovito, l'artista italiano che ha realizzato l'ultima opera di questa chiesa, l'Agnello di Dio, che verrà proprio posto all'interno della Torre del Gesù. E tra poco parleremo più diffusamente di Mastrovito e del suo Agnus Dei, ma prima cominciamo a sentire dalla sua voce come mai la Sagrada Famiglia è una chiesa così iconica.
3: È una chiesa iconica perché non è mai finita e neanche quest'opera che andrò a mettere la finirà, perché il cantiere continuerà, penso sempre, un pochino come il Duomo di Milano. È iconica anche perché penso che sia l'unico esempio al mondo, soprattutto in uno spazio sacro, in cui si arriva a Dio tramite la natura. La geometria che utilizza Gaudí, lo spazio che crea Gaudí attraverso la luce, le colonne, le decorazioni pazzesche che ricoprono l'esterno e invece l'asciuttezza interna, sono tutti rimandi alla foresta, alla natura, persino l'altezza che è stata raggiunta adesso, la chiesa più alta del mondo si dice, no? 172 metri, Gaudí scrisse altissima ma non più alta del Montjuïc, che è la montagna di Barcellona, non può essere più alta, quindi deve stare sotto. Quindi il fatto di non essere finita, quindi in continua crescita, come un albero, come una foresta, l'ha resa forse un simbolo della vita. Proprio forse è il simbolo della religione cristiana oggi più attuale, qualcosa che cresce nonostante tutto.
2: La Sagrada Famiglia, questo simbolo della vita del cristianesimo, che diventa dunque la chiesa più alta del mondo, con i suoi 172 metri e mezzo, sarà ufficialmente completata questo mercoledì sera, 10 di giugno, con l'inaugurazione della Torre del Gesù alla presenza di Papa Leone. Ma allora, Chiara, prima di tornare a parlare dell'Agnus Dei e dell'artista italiano che lo ha realizzato, è il momento di esplorare meglio la figura di Antoni Gaudí.
1: Sì, anche perché la Sagrada viene completata in una data simbolica, esattamente 100 anni dopo la morte del suo architetto. Gaudí infatti moriva all'età di 73 anni proprio il 10 giugno del 1926. E ancora oggi, un secolo dopo, Antoni Gaudí è un personaggio che continua a dividere, ad affascinare e ad interrogare. C'è chi lo considera un genio, chi un visionario, chi addirittura un mistico. E chi ancora oggi lo trova eccessivo, persino disturbante. Le sue opere sembrano uscite davvero da un sogno, torri che si slanciano come alberi, colonne che sembrano crescere dalla terra, facciate che raccontano il Vangelo come un poema scolpito nella pietra. Ma chi era davvero Gaudí, un artista eccentrico, un patriota catalano o, come qualcuno lo definisce, l'architetto di Dio?
4: Gaudí è un grande contastorie. Le sue costruzioni sono come un viaggio nell'anima.
2: In Ticino la figura di Gaudí ha trovato un'interprete appassionata. È Katrin Morisoli, autrice di una biografia in tedesco e fondatrice dell'associazione Antoni Gaudí. Cercava un libro su Gaudí in tedesco, si è accorta che una vera biografia non esisteva e così ha deciso di scriverla lei. Katrin Morisoli. Già ai tempi dell'università, Gaudí era una figura polarizzante anche per i suoi stessi professori e lo è rimasto in

rapporto personale era comunque amorevole. Andava a messa tutti i giorni, ma era duro con i preti. Insultava chi, secondo lui, faceva troppo poco per i poveri. E l'altra cosa che probabilmente disturba un po' era il suo estremo patriottismo catalano. Politicamente io non credo che sia stato separatista, ma piuttosto federalista. Per lui valeva solo la Catalogna. Il resto del mondo era contorno e questa cosa l'ha detta in faccia a tanta gente e si ostinava a parlare solo catalano anche col re. Eppure è finito in prigione per questo durante una delle dittature.

0: Una personalità eclettica e complessa proprio come la sua terra e come le opere che ha realizzato. Gaudí era nato nel 1852 a Reus, sempre in Catalogna, un centinaio di chilometri a sud di Barcellona, dove si trasferì a 16 anni per completare gli studi. Dal 1883, poco più che trentenne, iniziò a lavorare alla Sagrada Famiglia un anno dopo l'inizio del cantiere, mettendo da subito la sua impronta sui lavori. E alla Sagrada dedicò il resto della vita, una vita anche segnata da gravi sofferenze, dapprima una malattia reumatica da bambino che lo avrebbe condizionato anche in età adulta e diversi gravi lutti già dall'infanzia. Ma Catherine Morisoli, che cosa sorprende di più studiando la vita di Gaudí?
1: Prima di tutto il suo attaccamento alla sua terra, come tra l'altro lo vedo in tanti ticinesi e mi piace. Poi era sorprendente per me la sua tenerezza verso gli operai e gli amici, e non sapevo delle tante sofferenze fisiche e emotive, non sapevo che era così religioso, e mi hanno sorpreso anche le sue stranissime diete alternative e medicine naturaliste, e in ultimo non sapevo che era così rivoluzionario e tecnologicamente avanzato.
2: Gaudí, spirituale e polemico, tenero e intransigente. Come conciliare queste due anime?
1: Ma siamo tutti contraddittori. Questa cosa non mi scandalizza per niente. Lui era convinto di avere ragione, soprattutto per quanto riguardava la sua professione, e difatti aveva ragione sempre, niente da fare. Le persone forti sono personalità scomode, radicali, trascinatori, ormai è così. Ma Gaudí ne era cosciente perché ha detto: ho vinto tante battaglie nella mia vita, l'unica che non ho mai vinta è contro il mio brutto carattere. Io penso oggi, per fortuna, che Gaudí non ha voluto piacere a tutti, altrimenti non avremmo tutte queste opere incredibili che abbiamo.

dall'arte dell'architettura all'arte della musica. Barcellona è uno storico brano di Freddie Mercury, l'iconica voce dei Queen, insieme alla cantante lirica Montserrat Caballé, soprano nativa ovviamente di Barcellona. La canzone del 1987 fu utilizzata come inno ufficiale dei Giochi Olimpici di Barcellona 1992, un evento che fece risplendere la città catalana e che però si tenne un anno dopo la morte dello stesso Freddie Mercury.

È una canzone straordinaria, non solo per queste due voci meravigliose, ma anche per il testo, che tra l'altro dice: la musica vibrò nell'aria di Barcellona e ci rese uniti, e se Dio lo vorrà un giorno ci incontreremo di nuovo. Ne ascoltiamo ancora un passaggio.

A Chiese in diretta stiamo parlando questa mattina di Barcellona e in particolare della sua chiesa, la Sagrada Famiglia, che verrà ufficialmente completata questo mercoledì 10 giugno alla presenza di Papa Leone con l'inaugurazione della Torre del Gesù e dell'Agnus Dei che la impreziosisce, realizzando

0: dato dall'artista italiano Andrea Mastrovito, di cui tra poco torneremo a sentire la voce. Ma prima, Chiara, dopo questo respiro anche musicale su Barcellona, torniamo a parlare dell'architetto della Sagrada Famiglia, il genio catalano Antoni Gaudí.
1: Sì, Gioele, perché come abbiamo già sentito, nella vita di Gaudí c'è un aspetto che va ben oltre l'arte e non riguarda solo lo stile, le forme e l'innovazione, ma riguarda la vita e per qualcuno anche la fede. Dal 2003 è ufficialmente aperto in Vaticano il processo di beatificazione di Antoni Gaudí e già dal 1992 un'associazione lavora per raccogliere testimonianze e mettere in luce la dimensione spirituale della sua opera. Il presidente dell'associazione, l'architetto José Manuel Almusara, racconta.
2: A Gaudí se lo definió como arquitecto de Dios, un arquitecto genial y cristiano consecuente, y como escribió el coreano Jung Jang-ju en 1998.
3: Gaudí è stato definito l'architetto di Dio, un architetto geniale e un cristiano coerente. Come scrisse l'artista coreano Jung Jang-ju nel 1998, che è considerato l'ambasciatore dell'arte di Gaudí in Asia, Gaudí, con la sua costante ricerca della verità, realizzava opere che inducono le persone a scoprire l'essenza divina che pulsa in esse. La sua architettura merita l'ammirazione della gente, poiché con essa ha scritto poesia. Non posso dimenticare l'impatto religioso che ha avuto su di me la visita a Barcellona per preparare la mostra su Gaudí. Sono stato al Tempio della Sagrada Famiglia come parte del mio tour delle opere di Gaudí nei dintorni di Barcellona. Mi è impossibile descrivere l'impronta che ha lasciato nel mio cuore. Non ho potuto fare a meno di chinare il capo davanti alla solennità, alla santità e alla grandezza dell'edificio. Un sentimento profondo ha pervaso il mio cuore. Attraverso le opere di Gaudí e il tocco divino che possiedono, mi sono convinto dell'esistenza di Dio. Sebbene in precedenza fossi un devoto buddista, mi sono convertito al cattolicesimo al mio ritorno a Busan, in Corea del Sud, per l'intensa ispirazione causata dalle opere di Gaudí.
2: Aunque antes he sido un budista devoto, me convertí al cattolicesimo al regresar a Busan, Corea del Sur, por la intensa inspiración causada per le opere di Gaudí.
0: Un'esperienza dunque che va oltre l'architettura, perché sa toccare in profondità, fino a cambiare uno sguardo e addirittura a stravolgere una vita. Ma allora chiediamo a José Manuel Almusara, in che senso si può parlare di santità nel caso di Gaudí?
2: La santità di Gaudí la resumiría en vivir según la voluntad de Dios, poniendo los dones recibidos.
3: La santità di Gaudí la riassumerei nel vivere secondo la volontà di Dio, mettendo i doni ricevuti al servizio di Dio e delle persone, collaborando alla creazione. Questo implica riconoscere che per affrontare e vincere le sfide della vita abbiamo bisogno della preghiera, della messa, della comunione e del rosario. Significa anche comprendere che la vita è amore e che l'amore passa attraverso il sacrificio. Superare la divisione tra coscienza umana e coscienza cristiana, tra l'esistenza in questo mondo e l'apertura alla vita eterna, tra la bellezza delle cose e Dio come bellezza.
2: Entre esistenza in questo mondo temporal e apertura a una vita eterna. Entre belleza de las cosas y Dios como belleza.
1: Una visione esigente, quasi controcorrente rispetto al nostro tempo, dove la fede spesso resta confinata nella sfera privata. Per Gaudí invece non c'è separazione tra lavoro e spiritualità e tra arte e vita. E proprio la bellezza diventa una chiave fondamentale. Ancora José Manuel Almusara, presidente dell'Associazione per la Beatificazione di Antoni Gaudí.
2: Gaudí nos deja un legado de vida de obras que nos llevan.
3: Oggi ci lascia in eredità una vita di opere che, se siamo capaci di stupirci e sappiamo imparare a guardare per imparare a vivere, ci conducono alla bellezza. Bellezza che è, secondo le parole di Benedetto XVI, il grande bisogno dell'uomo, la radice da cui scaturisce il tronco della nostra pace e i frutti della nostra speranza. La bellezza è anche rivelatrice di Dio, perché, come Lui, l'opera bella è pura gratuità, invita alla libertà e strappa via l'egoismo.
2: L'opera bella è pura gratuità, invita alla libertà e arranca dall'egoismo.
0: Una bellezza che non serve solo a piacere, ma anche a scuotere e a interrogare. Ed è forse anche per questo che, a 100 anni dalla sua morte, l'opera di Gaudì non è ancora conclusa, come se fosse in qualche modo ancora in cammino.
2: E nell'anno 2026, e più in concreto desse anno, che si compiranno 100 anni.
3: Nel 2026, in occasione del centenario della scomparsa di Antonio Gaudì, è motivo di gioia celebrare il completamento e la benedizione della Torre di Gesù Cristo, culmine della Sagrada Famiglia. Si tratta di un evento di grande significato, come una croce che svetta sulla città di Barcellona, segno visibile di un'opera che ha attraversato generazioni e che continua a parlare di fede, bellezza e speranza. Impressionante, vero? In un mondo che volta le spalle a Dio, lì ci sarà la croce. Sarà un faro di Barcellona per illuminare e guidare con fede, speranza e carità.
2: Para que ilumine e guíe con fe, esperanza e caridad.

Ancora la musica che nasce nelle Ramblas di Barcellona, loro sono gli Jarabe de Palo e questa è la versione italiana di Depende, un brano che invita ad aprirsi a diversi punti di vista, un po' come sapeva fare anche Antoni Gaudí.

0: Continuiamo nella nostra puntata di Chiese in diretta dedicata alla Sagrada Famiglia di Barcellona, la chiesa che questo mercoledì verrà ufficialmente completata a 144 anni dall'inizio dei lavori e nel centenario esatto della morte dell'architetto Antoni Gaudí. Poco fa ascoltavamo José Manuel Almuzara, presidente dell'Associazione per la Beatificazione di Antoni Gaudí, che spiegava come la croce e l'Agnus Dei in cima alla Torre del Gesù saranno un faro per illuminare Barcellona e il mondo.
1: L'agnello è una bomba di luce, dà un'idea di trionfo, d'altronde non poteva che trionfare in cima alla Sagrada Famiglia. Va verso la luce, è fatto di luce, è circondato da 24 raggi dorati e luminosi. In ognuno di questi 24 raggi è inciso con la luce proprio dei LED che sono interni, sono incise 24 citazioni dal Nuovo Testamento che riguardano l'agnello di Dio. La prima, che poi anche l'ultima nel giro delle 24, è Ecce Agnus Dei, chi toglie i peccati mondi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Andrea Mastrovito è un artista italiano di 48 anni, nato a Bergamo, dove tuttora risiede, dopo aver vissuto per una decina d'anni principalmente a New York e dopo aver realizzato opere ed esposizioni in tutto il mondo, dal Sud America fino a Ginevra. La giunta constructora, il comitato che presiede ai lavori della Sagrada Famiglia, aveva invitato un gruppo ristretto di artisti contemporanei a proporre un bozzetto per l'Agnus Dei, l'ultima opera da collocare in cima alla Torre del Gesù, e alla fine ha scelto proprio la proposta di Mastrovito.
0: Si tratta, Chiara, di un artista eclettico che ama sperimentare con tanti materiali. Per esempio Mastrovito si è affermato con le tecniche del collage e del frottage, in cui utilizza in particolare la carta. Noi lo abbiamo incontrato nel suo atelier, dove ci sono decine di opere realizzate anche con legno, con il marmo, il gesso, persino con dei righelli colorati che lui sa trasformare grazie alla sua creatività. Se qualcuno fosse interessato, Strada Regina ha dedicato nelle scorse settimane una puntata ad Andrea Mastrovito, che si può rivedere online sul sito e sulla app della RSI.
2: Dunque un artista polivalente che negli ultimi anni si è avvicinato anche all'arte sacra, in particolare decorando tre edifici religiosi a Tortona, Bruxelles e proprio a Bergamo, dove la chiesa dell'ospedale Papa Giovanni XXIII è stata interamente affidata ad artisti contemporanei. Anche se le sue opere sacre non sono moltissime, Andrea Mastrovito ci spiega che l'approccio al sacro ha sempre fatto parte del suo lavoro.
1: È vero, ho realizzato poche cose, tre chiese comunque, che in realtà poi sono tante considerate dal fatto che non sempre gli artisti lavorano con la chiesa, ma ho sempre avuto una parte sacra nel mio lavoro. Una delle figure presenti molto spesso nel mio lavoro è sempre stata quella del martire o anche del Cristo, che sono figure che attraverso il buio raggiungono la luce e attraverso la morte raggiungono la vita. E questo stare a metà, in equilibrio tra vita e morte, buio e luce, sacro e profano, nero e bianco, scritto e cancellato, disegnato e dipinto, questo stare a metà è proprio la caratteristica del mio lavoro. Difatti, quando lavoro col sacro, cerco di partire dal punto di vista dell'uomo, dall'umano, attraverso l'esperienza umana, riuscire a avvicinarsi a Dio. Mentre poi invece per quanto riguarda poi la Sagrada Famiglia, ad esempio, lì è stato più un cercare di scendere dalla luce divina all'uomo, e quello infatti è stato molto più complesso, molto più anche astratto il lavoro, diciamo che in quel caso è diventato più astratto geometrico rispetto a tutto il resto.
0: Entriamo nel dettaglio di questa opera d'arte, un agnello di dimensioni leggermente più grandi di quelle naturali, che questo mercoledì sarà ufficialmente collocato sulla Torre del Gesù in cima alla Sagrada Famiglia alla presenza di Papa Leone. Un aspetto curioso è che Gaudí aveva lasciato indicazioni molto precise su ogni parte della Sagrada Famiglia, mentre era rimasto vago rispetto proprio a quest'ultima opera, da realizzare secondo la sensibilità di chi avrebbe completato la Sagrada. Per Andrea Mastrovito, quindi, è stato necessario entrare in dialogo con Gaudí.
1: Sì, sì, c'è stata una necessità di mettersi in rapporto diretto con Gaudí. È stato molto complesso, ho fatto un po' di viaggio a Barcellona, mi sono letto parecchi libri, ho guardato, toccato, quando ero sia in Sagrada che poi in tutte le varie opere che Gaudí ha lasciato per Barcellona. Lui aveva lasciato solo questa frase, che in cima alla Torre del Gesù ci fosse la croce e all'interno della croce un agnello che fosse la fonte di luce per tutta la città. Questa era la frase, e c'era libertà che sarebbe stata lasciata poi all'artista, chissà, a venire, per realizzare poi l'agnello come lo voleva lui. Poche parole, ma decisive, perché quando ti dice che è un agnello di luce, ragazzi, la luce la puoi fare col vetro, con l'oro, i riflessi e la luce, quindi quella del sole che arriva, quella dell'uomo che arriva dall'energia elettrica, e poi ovviamente tutto quello che la riflette, è l'oro e il vetro.
2: Dunque un agnello di oro e di vetro che attinge alla luce del sole e che poi è illuminato, come sentivamo prima, anche dai LED elettronici che fanno brillare le 24 frasi bibliche legate alla figura dell'Agnus Dei. Una particolarità dell'opera di Mastrovito sono le decine di schegge che ricoprono l'agnello e che rappresentano un simbolo di espiazione dei peccati dell'umanità.
1: La parte dell'espiazione sicuramente è stata la parte finale, perché appunto, come dicevo prima, ho cercato di partire direttamente dall'alto stavolta, che è una cosa molto complessa, invece di mettere l'esperienza umana. L'esperienza umana, quindi l'umanizzazione dell'agnello, l'abbiamo nel fatto che l'agnello, mentre ascende al cielo, si gira verso il basso, con gli occhi semichiusi, dorati tra l'altro, guarda l'uomo, guarda l'umanità, guarda la terra, quasi con uno sguardo nostalgico, quasi in maniera recalcitrante poi a essere issato verso il cielo. L'altro elemento di umanizzazione dell'agnello è dato da questi migliaia di cocci di vetro che lo ricoprono completamente, tranne poi il muso e la parte finale delle zampe, che rappresentano un pochino a livello estetico il vello dell'agnello, ma al contempo a livello teologico rappresentano le migliaia, quindi infinite ferite inflitte al Cristo nel momento della morte. Ovvero il Cristo cosa fa? Perché si dice, viene detto che il Cristo è colui che ha sofferto più di tutti, perché nel momento della morte si è preso addosso tutti i peccati, tutto il male, tutta la sofferenza del mondo, degli uomini venuti, presenti e a venire. Si è preso il male di chiunque e quindi queste ferite, queste schegge sono conficcate nel corpo dell'agnello, rappresentano questa sofferenza, questa espiazione chiaramente.
0: Un agnello che è una bomba di luce, in cima alla chiesa più alta e tra le più belle del mondo, in un momento però della storia che quotidianamente ci parla di drammi, di guerre e sofferenze. L'ultima riflessione di Andrea Mastrovito riguarda proprio come si sia fatto interrogare nel suo lavoro dalle ombre del nostro tempo.
1: Questa è una bella domanda e, come ti dicevo prima, quell'agnello è un po' a metà tra l'essere divino ed essere umano, la doppia natura del Cristo. E nel momento in cui lui ascende al cielo trionfa, ma al contempo, come dicevo, è pieno di ferite e guarda in basso e il suo sguardo è malinconico. Quindi ovviamente quello che sta succedendo attorno a noi nel mondo è rientrato chiaramente nell'agnello. Cioè io posso leggere quelle ferite dell'agnello, come ti dicevo, nascondo all'umano, e l'umano che viviamo e percepiamo oggi è quel buio. Chiaramente poi si spera che si vada, a prescindere, si vada verso la luce.
2: Ed ecco allora che le parole di Mastrovito si collegano perfettamente a quello che Gaudì desiderava per l'opera della sua vita, la Sagrada Famiglia. Per quest'ultimo passo bisogna tornare alle intenzioni originarie di Gaudì, a ciò che questo tempio doveva essere fin dall'inizio. Ascoltiamo come recita all'atto della posa della prima pietra del 19 marzo 1882 dalla voce di José Manuel Almusara, presidente dell'Associazione per la Beatificazione di Antoni Gaudí.
3: Que se cumpla lo que dice el acta, que despierte de su tibieza los corazones adormecidos.
4: Che risvegli dalla loro tiepidezza i cuori assopiti, che rafforzi la fede, infonda calore alla carità e sostenga il cammino di ciascuno, contribuendo affinché il Signore abbia pietà del nostro paese e lo custodisca nelle prove della storia. Ci conduca, purificati dal peccato e rinnovati interiormente, alla presenza di Dio per implorare la sua misericordia, affidare a Lui le nostre fragilità e speranze e raggiungere infine la sua gloria. Amen.
3: Per implorare la misericordia e alcanzare sua gloria. Amen.
0: Chiesa in diretta oggi si conclude qui. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio a Barcellona.
2: E vi ricordiamo che la cerimonia di completamento della Sagrada Famiglia alla presenza di Papa Leone si terrà questo mercoledì 10 giugno. Da Gioele Anni e Chiara Gerosa, buona domenica e buona settimana.

0: Rete 1,
1: le 9.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Procedono a rilento le indagini del Ministero Pubblico della Confederazione sul presunto attentato di matrice jihadista avvenuto alla stazione di Winterthur giovedì 28 maggio. E questo perché l'autore, il 31enne svizzero turco, si rifiuta di autorizzare l'analisi dei suoi dispositivi elettronici. Lo conferma in un'intervista alla NZZ am Sonntag il procuratore generale della Confederazione, Stefan Blättler. Per questo motivo non è ancora possibile sapere con chi l'aggressore abbia comunicato nei giorni e nelle ore prima di accoltellare tre persone. Descritto come islamista, l'uomo aveva precedenti penali ed era stato dimesso da una clinica psichiatrica il giorno precedente. Dagli Stati Uniti la notizia di una sparatoria che ha provocato almeno 12 feriti durante un festival di rievocazioni storiche nell'Ohio. In fuga gli autori. L'età delle persone ferite nella città di Toledo va dai 14 ai 61 anni. Le autorità americane sono alla ricerca di almeno due individui che si sarebbero sparati a vicenda. Sulla situazione in Medio Oriente, l'esercito statunitense ha annunciato nelle scorse ore di aver abbattuto due droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sullo sfondo proseguono gli sforzi diplomatici del Pakistan che tenta di mediare tra Washington e Teheran. Secondo i media ufficiali iraniani, un inviato di Islamabad è giunto ieri nel paese. In Libano invece il presidente Joseph Aoun condanna duramente l'attacco israeliano di ieri nel quale sono rimasti uccisi tre soldati dell'esercito di Beirut. Per il presidente si tratta di una flagrante violazione della sovranità del paese. L'esercito israeliano, contattato dall'agenzia francese AFP, si giustifica dicendo di aver mirato a un veicolo sospetto che si stava dirigendo verso il gruppo di soldati libanesi. Una marcia silenziosa si terrà in Francia in seguito all'uccisione della bambina di 11 anni da parte di un 41enne pedofilo sfuggito alla giustizia nonostante diverse denunce. Oltre alla principale marcia prevista nel pomeriggio a Florence, nel sud-ovest, per domani sono annunciate dimostrazioni davanti a decine di tribunali per denunciare l'inadempienza della magistratura. Infine Kosovo alle urne per rinnovare il Parlamento per la terza volta in poco più di un anno. Lo stallo politico si protrae da più di 16 mesi paralizzando il paese. La breve campagna elettorale si è concentrata soprattutto sulla promessa di aumenti salariali, sullo sviluppo economico e sugli investimenti energetici. Le previsioni meteo per oggi: su tutto il paese inizialmente soleggiato, in seguito sviluppo di cumuli e possibili rovesci sparsi in montagna, soprattutto a sud e verso il cantone dei Grigioni. Domani parzialmente soleggiato a sud e ancora tendenza a piogge isolate o temporali serali. Altrove piuttosto bello, ma anche a nord possibili temporali localmente di forte intensità.
0: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati. La nazionale svizzera di calcio ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli premondiali pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia al termine di una prestazione piuttosto scialba. Din Doyle, la rete rossocrociata. Silvan Widmer.
4: Fa caldo, però ci sta, bisogna abituarsi velocemente perché giocheremo anche le prossime partite a mezzogiorno e quindi sarà uguale anche nei prossimi giorni. È una partita, ci sono sempre tanti episodi. Nel primo tempo dovevamo fare altri due o tre gol, purtroppo non siamo riusciti. Poi l'Australia ha cambiato qualcosina, ci ha messo un po' in difficoltà, non siamo riusciti a pressarli bene nel secondo tempo. Vabbè, alla fine risulta questo pareggio che ovviamente non era il risultato che volevamo.
3: Nel tennis, Parigi ha una nuova regina. Si tratta della russa Mira Andreeva, che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in due set senza problemi della sorprendente polacca Kvalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole, ha fatto sua anche la gara breve precedendo il connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi. qualche gara domenicali. Ne ha programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà la via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull e Hamilton su Ferrari. Quarto il padrone di casa Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia: il roller Biasca è campione svizzero grazie al 6-3 inflitto al Diesbach in gara 4 della finale dei playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pur dalla Coppa.
1: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros. Nostranidelticino.ch

0: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e buona domenica. Siamo con la Domenica Popolare assieme al collega tecnico Renato Amadò. Siamo ad Ascona in diretta dal Mercato del Gusto. Ebbene, per una mattinata all'insegna del cibo, di tutto quanto è festa e di tutto quanto è enogastronomia. E ricordo che il successo delle rassegne, delle passeggiate enogastronomiche lo si misura anche dal numero delle persone presenti. Allora il mercato del gusto lo possiamo dire con certezza è fra le manifestazioni di grande richiamo e così dopo tre brillantissime edizioni nelle quali il pubblico è accorso numeroso ritorna per la quarta volta oggi domenica 7 giugno qui alla cantina La Maggia dove ci si sta preparando ad accogliere un evento straordinario assieme a molti moltissimi chef di alto livello che ospiteranno, questo va ricordato, che ospiteranno i loro colleghi per una giornata all'insegna del piacere culinario. Anche in questa quarta edizione si avrà l'opportunità di degustare le creazioni di 21 chef che insieme vantano un totale di 15 stelle Michelin e 231 punti Go Migliorò. Insomma, davvero c'è il meglio quasi degli chef di casa nostra e con noi ovviamente oggi ci saranno anche diversi ospiti. Vi proporremo tante, tantissime voci che si alterneranno ai nostri microfoni. La prima nostra ospite è Gwendalina Rampazzi, che è la direttrice della cantina Alla Maggia. Signora Rampazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Grazie per averci dato il benvenuto oggi qui in quella che è la sua festa, la vostra festa, perché lei è anche la direttrice del Mercato del Gusto. È tutto pronto?
1: Ci siamo, sì, è tutto pronto. Già ieri abbiamo lavorato alacremente con un team di quasi 30 persone per tutto quello che è il montaggio della manifestazione. Adesso stiamo costruendo lo staff che tra un'ora sarà al completo. Occuperemo quasi una sessantina di persone tra nostri collaboratori della cantina, del nostro albergo Castello del Sole di Ascona, del gruppo The Living Circle, ma anche amici, parenti volontari e quest'anno anche studenti della scuola alberghiera di Bellinzona.
0: Quindi davvero ci sono tantissime persone, ma soprattutto il pubblico comincerà ad arrivare di solito intorno alle 10:30, 11.
1: Di solito attorno alle 10:30 arrivano i primi che già si piazzano all'ingresso pronti a partire nella degustazione di quello che sono poi i piatti cucinati da questi cuochi.
0: Io ho parlato di piatti di casa nostra, di prodotti insomma nostrani. Ci sono, è giusto?
1: Abbiamo di tutto di più, noi lasciamo la scelta ai cuochi, quindi sono i cuochi che si possono sbizzarrire, abbiamo diversi cuochi che usano ingredienti di nostra produzione, ricordo che come cantina alla Maggia e terreni alla Maggia, quindi abbiamo una grande varietà di prodotti dal riso alla polenta, alla pasta con il nostro grano duro, ma anche a specialità come l'aceto, i vini, il gin, il whisky e quindi chiaramente ci sono diversi cuochi che si sono sbizzarriti anche usando ingredienti nostri.
0: Abbiamo letto 21 chef
1: 21, sì.
0: che saranno aiutati, lavoreranno con.
1: Lavoreranno con i loro colleghi, hanno un team e io sono sempre molto affascinata dalla preparazione perché gli ultimi sono arrivati mezz'ora fa e tra poco più di un'ora, no, un'ora e mezza, avranno già tutto pronto.
0: Gwendalina Rampazzi, questa è la quarta edizione del
1: Sì,
0: Mercato del Gusto.
1: esattamente.
0: Io mi ricordo lo scorso anno, davvero moltissima gente. Quindi è una festa anche molto popolare. Vengono tutti, forse perché c'è la possibilità di mangiare a un costo, a una spesa contenuta. E di mangiare, insomma, anche delle prelibatezze.
1: Questa era proprio l'idea dietro al mercato. Il mercato è proprio nato dall'idea, essendo la cantina La Maggia parte del gruppo The Living Circle che conta svariate stelle, l'idea è stata proprio quella di rendere per un giorno la cucina stellata popolare, di abbinarla ai nostri vini e di creare un punto d'incontro che in questi anni mi riempie di grande orgoglio, è un punto in cui è un continuo salutarsi perché ci si conosce tanti tanti ticinesi, tante persone della regione, addirittura tante persone anche dal Luganese, eccetera, che magari meno spesso visitano Ascona Locarno e poi i turisti che si mischiano tra tutto questo gruppo.
0: Perché queste rassegne hanno sempre così tanto successo?
2: direi un crescente successo, sono tante, eppure la gente ci va sempre.
1: Ma io qua poi farei sicuramente rispondere al collega Fabio Guerra, che di rassegne ne capisce ancora di più, però questa in particolare sicuramente è legata al fatto delle stelle, dei punti Michelin, perché dove in un altro posto si trova questa qualità. Però per il resto lascio poi la parola a chi più di me è esperto in questo settore.
2: Buon lavoro Gwendalina
1: Rampazzi,
2: magari ci incontriamo nel corso della mattinata per altri aggiornamenti.
1: Volentieri.
2: Su come vanno le cose e soprattutto su chi arriva, chi arriverà, chi ci sarà insomma qui al Mercato del Gusto di Ascona. Buon lavoro, buona giornata. Allora,
1: grazie
2: Fabio Guerra
1: mille.
2: La signora Rampazzi l'ha già introdotta, Fabio Guerra lo ricordo, una voce conosciuta, lo diciamo prima, Rete 1, perché con Fabrizio Casati ne ha fatte di trasmissioni.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno,
3: Antonio,
2: Fabio.
3: E buona domenica.
2: Buona domenica. Allora, nei fatti di trasmissioni.
3: Beh sì, l'avventura chiamata Gustando nacque nel 2016 insieme a Fabrizio, due amici amanti del buon mangiare e del buon bere, che così si avventurarono nella Svizzera italiana, ma anche oltre Gottardo, dove valeva la pena essere testimoni di eventi enogastronomici oppure anche realtà culinarie che andavano evidenziate.
2: Allora, ricordiamo, Fabio Guerra è nel comitato dell'associazione Amis della Forchetta, che dedica il suo tempo alla promozione della cultura gastronomica. Si chiama Amis della Forchetta, giusto?
3: Sì, in dialetto, Amis della Forchetta.
2: Allora, riprendiamo il discorso che si faceva prima con Gwendalina Rampazzi, il successo di queste manifestazioni.
3: È un successo che parte da lontano, parte soprattutto da un territorio ricco di proposte enogastronomiche e poi vissute in un contesto naturale di prim'ordine. Abbiamo tutto per eccellere in questo ambito, Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, ma anche le nostre valli propongono attività enogastronomiche che diventano a loro volta dei vettori turistici. Questo secondo me è importante, ma soprattutto non dimentichiamo che per i locali è un momento di condivisione, di stare assieme, di passare del tempo in compagnia di amici e di familiari.
2: Beh, poi in questo caso c'è anche la possibilità davvero di gustare quello che cucinano gli chef. Lì giustamente diceva Gwendalina Rampazzi, non è sempre così, insomma, sono poche le occasioni in cui davvero assaggiare a prezzi, a
3: sì,
2: costi,
3: sì,
2: contenuti.
3: Sì. Mi piace pensare che quanto proposto dal Mercato del Gusto sia veramente un'operazione simpatia, perché si sfata un po' un luogo comune che la cucina di un certo livello debba essere forzatamente cara, con prodotti elitari, e invece magari con prodotti semplici della nostra tradizione possono nascere degli ottimi piatti.
2: La buona cucina, buongiorno anche a Lisa Ghisi. La cucina degli chef stellati è necessariamente una cucina che costa tanto?
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno e benvenuta.
4: Grazie.
2: Lei è influencer di Sempre in Giro.
4: Sì.
2: Lei è un'esploratrice, è giusto, gastronomica per passione.
4: Esatto.
2: Allora, conosce sicuramente tanti ristoranti, conosce queste rassegne.
4: Sì.
2: La cucina degli chef, secondo lei, è una cucina che effettivamente è sempre di qualità? Talvolta i prezzi sono un po' magari elevati, alti?
4: Sì, trovo che i prezzi a volte sono un po' elevati, però sicuramente ti permettono di poi assaggiare dei piatti belli, buoni, fatti con prodotti del territorio spesso. Questo lo ritrovo tanto e secondo me è importante che usino anche questi ingredienti. I prezzi ormai...
2: E i prezzi dei ristoranti in generale sono... prezzi che ci stanno, che possono essere prezzi concorrenziali, oppure da noi nella Svizzera italiana si tende magari a diciamo così rincarare un po' quello che è un prodotto che è sicuramente di qualità, che è
4: sì,
2: sicuramente di valore, però poi alla fine se le persone vengono qui per assaggiare a prezzi contenuti,
4: certo,
2: quello che cucinano gli chef, perché probabilmente tante persone non possono permettersi il ristorante stellato.
4: Sì, effettivamente i prezzi secondo me sono a volte un po' alti, però giustificano secondo me quello che viene poi servito.
2: Perché è un tema assolutamente, anche
4: sì,
2: quello dei prezzi. Allora, Guido Gasparis, buongiorno anche a lei. Lei è presidente di Jazz Ascona, poi parleremo anche di jazz, ma è anche il direttore del ristorante Buca 19 del Golf di Ascona.
5: Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno.
5: Sì, corretto.
2: È corretto, è un buon ristorante.
5: È un buon ristorante.
2: Si mangia bene.
5: Si mangia bene.
2: Prezzi accessibili.
5: Ma i prezzi sono dettati dal mercato e soprattutto dai costi che stanno dietro la gestione di un ristorante. Purtroppo è chiaro che negli ultimi anni i prezzi sono saliti anche controvoglia di noi operatori, però ci troviamo di fronte a dei costi di base che aumentano annualmente, sia della merce, sia del personale, sia dei costi. Qualsiasi costo è aumentato e di conseguenza noi non possiamo mantenere gli stessi prezzi di 10 anni fa, è impossibile gestire un ristorante.
2: Ecco, al di là dei prezzi, per un ristoratore, per un direttore di un ristorante, in questo caso del Golf di Losone,
5: Ascona,
2: sì, giusto. Poi tra l'altro avremo anche Ignolosa ai nostri microfoni.
5: Okay,
2: siete
5: Ignolo.
2: Quasi confinanti,
5: Ascona,
2: siete anche amici. Dicevo, per un ristoratore come lei, ecco la carta, il menu. Deve essere un menu che ha quali differenze rispetto ai tradizionali ristoranti o ai ristoranti, diciamo, un po' più popolari?
5: Ma diciamo, chiaramente la carta deve proporre, dal nostro punto di vista, sempre dei prodotti locali. D'altronde lavoriamo benissimo con prodotti del Cantina La Maggia, dove siamo qui oggi. Portati in un ambiente anche un po' più internazionale, nel senso, però rendere i prodotti appetibili a una clientela diversificata. Però io penso che sia importante proporre quello che abbiamo sul nostro territorio, senza dimenticare altre cose, ovviamente, no? Se, non è che possiamo ridurci a avere solo prodotti nostri, vini nostri, altro. Io penso che bisogna avere un'offerta che rispecchi un po' il desiderio della nostra clientela.
2: Con uno sguardo sempre, ovviamente, a quello che si fa fuori, si mangia fuori, si offre fuori. Fabio Guerra, abbiamo detto che c'è una grande attenzione, un grande interesse per queste rassegne, per questo tipo di manifestazioni. Però poi la gente mangia meno carne, la gente beve meno vino. Dall'altra parte si assiste a un fenomeno un po' inverso.
3: Ma qua
2: si riesce a conciliare, insomma, le due cose?
3: Certo, bisogna ragionare su più livelli. Le rassegne
2: enogastronomiche... Oggi sono spesso i menu vegani, i menu vegetariani.
3: Esatto, bisogna già prevedere nella pianificazione, nell'organizzazione di un evento enogastronomico, queste varie sensibilità alimentari. Quindi coloro che non mangiano carne o che sono intolleranti a determinati alimenti devono poter trovare la loro offerta all'interno di un evento enogastronomico, che sia una passeggiata, un mercato del gusto oppure una qualsiasi altra attività. E questo sembra che funzioni, anche perché vediamo, per quanto ci riguarda nel nostro piccolo osservatorio, abbiamo sempre più clientela giovane, sempre più giovani arrivano ai nostri eventi e secondo me facciamo anche un servizio di educazione alla gastronomia.
2: Educazione alimentare,
3: esatto.
2: Insomma, una buona
3: E poi soprattutto, ecco, tornando anche un po' a quello che è la ristorazione e i costi, non dimentichiamo che poi dopo c'è l'aspetto esperienziale, quindi l'esperienza di una passeggiata o di un mercato del gusto, nel costo anche compreso quanto si è poi vissuto quella giornata o quelle ore o quel momento.
2: Certo, poi prevale anche l'aspetto festa, l'aspetto condivisione, l'aspetto esserci, insomma, un po' come a Jazz Ascona, suppongo, si va anche per stare con gli altri. Guendalina Rampazzi, si parlava di vino, di alcol, beh, voi vendete vino alla
1: assolutamente,
2: cantina,
1: alla assolutamente.
2: Lei sa che la gente consuma meno alcol, consuma meno vino, se ne vende meno, sono in calo ai consumi? È una preoccupazione questa.
1: È un tema
2: di coloro che lavorano nella viticoltura, di coloro che, insomma, producono vini.
1: È un tema che sicuramente si riscontra, è un tema che c'è. Noi più che del calo preferiamo sempre parlare invece di quello che è la scelta più consapevole. Quindi non è il fatto di bere meno di per sé, ma di bere in modo consapevole. Quindi di scegliere prodotti anche di qualità, mirati, di scegliere il momento giusto, e in questo noi fortunatamente abbiamo trovato il nostro posizionamento, quindi i nostri vini e i nostri prodotti meno ma meglio, o anche diversamente, nel senso, io più che il calo qua da noi in cantina vediamo anche molto uno spostamento su quello che sono i bianchi e i rosati, e invece i rossi magari più da occasione speciale, quindi c'è sicuramente questo
2: quindi
1: spostamento.
2: Quindi più bianchi, più rosati, meno
1: sì.
2: Rossi, vini dealcolati?
1: Vini dealcolati è un tema del quale si parla molto, è un tema che sicuramente i media
2: cavalcano
1: molto volentieri.
2: Già dedicato diverse trasmissioni ai vini dealcolati.
1: Invito tutti a degustarli, e quando ne trovano uno veramente buono, volentieri, se mi chiamano e mi fanno sapere, mi farebbe molto piacere.
2: Sentiamo Lisa sui vini dealcolati.
4: ne ho provati pochi, non mi entusiasmo, non preferisco ancora il vino classico.
2: Il classico vino, insomma, classico quello tradizionale. Abbiamo parlato di giovani e con noi c'è il direttore della scuola specializzata superiore alberghiera del turismo, Jacopo Soldini. Buongiorno Jacopo, benvenuto.
6: Buongiorno.
2: Qui a questa mattinata, a questa domenica popolare in diretta dal mercato del gusto di Ascona. Allora, la scuola specializzata superiore alberghiera del turismo funziona bene.
6: Funziona bene perché ha un forte legame col territorio. Nella prova l'essere qui oggi, nato comunque da esperienze, da conoscenze fatte a scuola attraverso dei corsi di formazione continua e che ci danno la possibilità di trasformare in pratica quello che viviamo tutti i giorni a scuola. La nostra è una scuola professionale, quindi mettere in pratica tutto quello che impariamo è un po' il nostro DNA, e poterlo fare in contesti come questo è un'opportunità.
2: Sono 3 anni di percorso scolastico.
6: Abbiamo 2 filiere, una legata all'albergheria e alla ristorazione, l'altra legata al turismo. Entrambe durano 3 anni, con il primo e terzo anno a scuola e il secondo interamente dedicato agli stage.
2: E gli stage sul territorio ci sono? C'è la possibilità
6: Viviamo
2: di lavorare?
6: Un periodo in cui trovare gli stage è un po' più facile rispetto a prima. È chiaro che trovare degli stage arricchenti è anche una sfida. Noi cerchiamo di spronarli a vivere il nostro territorio, ma anche a fare esperienze un po' più lontano, proprio per imparare nuove culture.
2: Quanti sono gli studenti?
6: Abbiamo indicativamente un 150 studenti.
2: Diciamo di casa nostra, ticinesi, della Svizzera 95. Italiana, o arrivano anche dal resto del mondo?
6: Rispetto ad altre scuole alberghiere del turismo, noi abbiamo un insegnamento prevalentemente in italiano, quindi focalizziamo sul territorio, quindi la maggior parte sono residenti in Canton Ticino.
2: Nella Svizzera Italiana. E poi c'è possibilità, una volta finito il percorso scolastico, una volta che si è diplomati, di trovare?
6: Ma l'obiettivo è quello di spronarli a viaggiare, a fare esperienze e poi tornare, come fanno in molti, a una scuola. Ha festeggiato 33 anni di vita, abbiamo veramente oggi tanti diplomati che sono rientrati dopo tante esperienze e oggi hanno dei ruoli anche importanti nel Ticino turistico.
2: Guendalina Rampazzi, quanti siete voi qui alla cantina alla Maggia?
1: Siamo 14 collaboratori, calcolando appunto la parte della cantina, quindi si occupano di produrre il vino, degli 11 ettari e mezzo di vigna, che è un grandissimo lavoro.
2: Sì.
1: Abbiamo 4 collaboratori per la parte agricola. Ricordo che come terreni alla Maggia coltiviamo 85 ettari tra Ascona, Locarno e Gordola, quindi anche uno spazio molto grande. Abbiamo la nostra enoteca alimentare qui di Ascona, dove ci troviamo adesso, aperta 7 giorni su 7, incluso i festivi, da Pasqua fino a fine ottobre.
2: Sabato e domenica
1: anche
2: sempre.
1: Con degustazioni, eventi, abbiamo delle bellissime degustazioni anche particolari, si può venire a creare il proprio vino con un gruppo di amici, si può fare una degustazione con il risotto, chi più ne ha più ne metta, e poi comunque i nostri prodotti vengono venduti anche in tutta la Svizzera, quindi questo è anche il centro logistico dal quale parte tutto.
2: Ecco perché, Fabio Guerra, c'è questa cosa, questo aspetto importante delle persone che lavorano in ambito enogastronomico, al di là del territorio,
3: sì,
2: al di là del turismo, ma poi ci sono persone che si formano e che hanno una cultura, che probabilmente questa cultura nostra della Svizzera italiana poi la portano in giro per il mondo. Abbiamo anche una tradizione noi di grandi chef.
3: È sempre apprezzabile andare ad avere un ritorno in termini effettivi e reali in quanto facciamo. Terreni alla Maggia sicuramente lo vede quotidianamente, visto che attività loro sono nella regione di Zurigo, ma per esempio dal 2020 a questa parte c'è un'attività che ci vedrà coinvolti sabato prossimo, che si chiama Gusta Ticino. È un evento che si tiene nel centro di Zurigo, quindi nel cuore di quello che è la capitale economica della Svizzera, con 7 tappe, quindi la classica passeggiata enogastronomica con prodotti ticinesi, e lì si tasta effettivamente quanto il resto della Svizzera ci vuole bene, quindi non solo in termini della bontà del prodotto o del vino, ma per quanto noi riusciamo ad andare a mettere sul piatto anche le emozioni, e questo avviene unicamente tramite persone che si formano, vivono la quotidianità di questa filiera e soprattutto condividono l'amore per la propria terra.
2: Ecco, noi abbiamo qualcosa in più rispetto alle altre regioni svizzere, perché si mangia bene anche in altre regioni, non solamente in Ticino, ma allora, soprattutto i prodotti sono anche di qualità.
3: Questa è la mia considerazione. Rispetto ad altri abbiamo magari un po' quel flair mediterraneo, siamo il primo sud,
2: quei sapori,
3: sì, siamo sempre un po' accostati alla dolce vita, il Ticino, le vacanze, che sono dei cliché statici, ma sta a noi dimostrare che poi alla fine si vive bene in Ticino e soprattutto si mangia e si beve altrettanto bene.
2: Guido Casparis, da voi a Losone quante persone lavorano?
5: Ti correggo ancora ad Ascona.
2: Ascona, continuo a pensare a Losone, non so perché
5: Antonio.
2: Ascona
5: è ormai...
2: Allora,
5: dimmi,
2: quante persone ci sono che lavorano da voi, Guido?
5: Siamo in...
2: alla Buca 19 di Ascona.
5: Siamo in 15.
2: 15, 15. Beh, quindi un ristorante.
5: Sì, è un bel team, anche perché siamo aperti 7 su 7 e di conseguenza è, tra cucina e servizio e manutenzione, il resto sono 15 persone.
2: Allora, Ascona ha un bellissimo campo, molto bello. Sì. Posso dirlo per esperienza, okay. È un campo meraviglioso su cui giocare, è un campo però che vede molti giocatori e giocatrici, turisti insomma,
5: sì.
2: Tanti tantissimi turisti, è un campo molto vocazione turistica, più di Losone.
5: Sì, sì, tutto a fe, nel senso Ascona è proprio, diciamo, anche la posizione del campo è eccezionale, perché tra il lago e Tirreni alla Maggia è facilmente raggiungibile, è a 10 minuti a piedi dalla piazza ed è un campo anche facile da giocare,
2: sì.
5: Tra virgolette, non è difficilissimo come campo.
2: A parte il paesaggio molto bello.
5: Però il paesaggio stupendo, è un attrattore turistico che...
2: Insomma, ecco, ma allora il cliente che è turista, che viene da fuori, vuole qualcosa in particolare rispetto al cliente ticinese, al giocatore ticinese?
5: Ma non direi, no, alla fine la ricerca del, come diceva Fabio giustamente prima, c'è sempre questa ricerca della dolce vita, del sapore mediterraneo, dell'essere in Ticino, questa sensazione di vacanza subito, no? Anche se fai solo un giorno, per loro è già vacanza. Di conseguenza i sapori che cercano sono i nostri sapori, non cercano niente particolare. Dopo è chiaro, nell'offerta devi... La tipicità del ristorante è che dobbiamo velocizzare tutto, no? Perché il golfista, come tu sai, ha tempo 4 ore e mezza per fare un giro di golf.
2: E ha tempo anche per mangiare.
5: Ma per mangiare
2: solito.
5: Dopo hanno una velocità tremenda, no? Cioè, hanno un'ansia di mangiare. Che... Però ecco, è chiaramente. Però i sapori sono quelli che cercano. Cercano il Ticino.
2: Prezzi?
5: Cercano... Prezzi rispecchiano
2: concorrenziali
5: chiaramente. Non siamo né bassi né alti, devo dire, però sono concorrenziali.
2: Jacopo Soldini, abbiamo dipinto un Ticino che finora non sembra avere particolari problemi. È un Ticino che esce bene da queste vostre parole di questa prima mezz'ora di trasmissione. Ma è davvero così? È la stessa idea che hanno anche gli studenti della Scuola Specializzata Superiore Alberghiera del Turismo?
6: Ma credo di sì.
2: È un turismo bello, di profumi, di odori, dove si mangia bene, si beve bene, tutti hanno voglia di far festa.
6: Credo di sì, nel senso che comunque si sta sviluppando un Ticino molto coeso, che sta lavorando insieme, creando, mettendo insieme quelli che sono i punti forti, il valore aggiunto. Si parla di prodotti, si parla di flair e poi aggiungerei questa capacità comunque di trasmettere le emozioni. Se queste manifestazioni funzionano, credo che è proprio perché chi vuole vivere esperienze le vuole vivere a 360 gradi, e quindi vogliono conoscere i prodotti, vogliono conoscere le persone, vogliono immergersi nel territorio. Quindi credo che il Ticino turistico stia viaggiando in una
2: e
6: buona
2: gli
6: direzione.
2: Gli studenti della vostra scuola cosa cercano, cosa vogliono?
6: Ma gli studenti vogliono, innanzitutto, sono persone tendenzialmente estroverse che hanno piacere di stare con le persone, perché se per vivere nel contesto turistico, alberghiero, ristorativo, è chiaro che bisogna prima di tutto avere piacere di stare con le persone, e dopo chiaramente vogliono seguire i loro sogni, che possono divagare su tante sfaccettature, sempre comunque legate al turismo,
2: sia alla parte alberghiera sia alla parte
6: turistica.
2: Turistica,
6: assolutamente sì.
2: E più turismo, più albergo.
6: Abbiamo
2: metà,
6: siamo metà e metà proprio in maniera naturale da anni, sì.
2: Fabio Guerra, posso dire che il Locarnese, noi siamo a Ascona oggi, è un po' un'isola felice rispetto al resto del Ticino oppure no?
3: Non
2: dovunque
3: farei,
2: le
3: non
2: cose vanno
3: no,
2: bene.
3: No, non farei questi steccati. E le cose vanno bene, stiamo parlando di un ambito ben definito.
2: Però è vero che il Locarnese è molto turistico.
3: Assolutamente sì. Probabilmente noi che viviamo qua quotidianamente abbiamo un'altra temperatura, nel senso, io lo dico sempre, siamo dei privilegiati a vivere in quest'isola felice.
2: Dove la gente viene in vacanza.
3: Dove la gente viene in vacanza. Però ecco, bisogna anche un po' appunto abbattere questi steccati, ragionare non per compartimento stagno, perché per me è anche un po' memore delle mie esperienze.
2: Sì.
3: Io vedo la Svizzera italiana come un insieme, nel senso... il Monte Ceneri non è una montagna invalicabile e poi soprattutto dobbiamo un po' scrollarci di dosso questa sindrome di Calimero. Secondo me abbiamo tutto per poter far bene, per poter creare un valore aggiunto, per poter generare indotto e quindi rimbocchiamoci le maniche e continuiamo così.
2: E questo è bello
3: così.
2: Perché spesso gli stessi esercenti, gli stessi ristoratori si lamentano, magari poi anche in modo giustificato, insomma la gente non c'è, facciamo fatica, vi sono tante leggi, vi sono... Non è tutto bello, insomma. Qua e là qualche zona d'ombra c'è.
5: No, ma questo lo insegnano a scuola, di lamentarsi.
2: Guido Gaspari, sì.
5: Cioè, ce l'abbiamo nel DNA, a scuola c'è...
2: Un po'
5: c'è,
2: di piangersi addosso,
5: c'è una lezione basata sul lamentarsi come ristoratore, no, scherzo. Però fa parte del DNA del ristoratore, quello di... sempre mettere in negativo,
2: vedere il bicchiere mezzo pieno.
5: Bravo,
2: magari e non mezzo pieno, mezzo vuoto e non
5: mezzo pieno, sì. Però devo dire, come diceva
2: mezzo
5: Fabio
2: vuoto,
5: giustamente,
2: sì.
5: Io penso viviamo in un'isola felice,
2: sì.
5: Le cose funzionano, possono funzionare sempre meglio, è ovvio, ma penso che la fortuna nostra è quella di essere anche veramente questo cantone svizzero che tocca Piemonte, tocca la Lombardia, da dove prendiamo anche tante informazioni, tante iniziative, tanti prodotti, e io penso che la collaborazione, condivisione, che sia a livello cantonale con Luganese, con Mendrisiotto, ma anche con l'oltre frontiera, fa solo bene, non fa male, anzi noi siamo visti dai nostri turisti come il primo sud, come diceva Fabio giustamente. Noi siamo quell'isola per andare a sud dove molta gente si ferma anche per una notte per poi andare oltre o ritornando. Di conseguenza io penso che il condividere il territorio, che sia il Ticino ma anche andare oltre il Ticino, non è per nulla sbagliato, anzi.
2: E il territorio, al di là dell'enogastronomia e di quello che fate voi ristoratori, offre abbastanza?
5: Ma penso proprio di sì.
2: A livello di infrastrutture, di possibilità per tutti, io dico.
5: Sì, ma allora c'è il problema sempre nasce quando piove da noi, no? Quando piove automaticamente tutti ci lamentiamo perché non sappiamo più cosa fare. In primis noi ticinesi, ma in primis cosa facciamo fare i nostri turisti adesso che piove? Ma penso che il territorio offre parecchio. Io quello che, di cui mi
2: sei
5: rendo
2: pensato come Ticino.
5: Sei pensato come Ticino. Io mi rendo conto che avendo anche due alberghi, quando il cliente d'albergo che torna regolarmente in Ticino conosce il Ticino mille volte meglio di me e dei miei collaboratori, i nostri turisti hanno una conoscenza del nostro territorio che ogni tanto mi spaventano, mi parlano di posti che io non ho mai sentito, e loro hanno veramente questo amore per il nostro territorio e non si lamentano del fatto che non c'è niente da fare, anzi le trovano loro le cose da fare. Torniamo a quello che dicevo,
2: sì,
5: prima del DNA nostro, del lamentarsi,
2: del lamentarsi, no?
5: Esatto,
2: essere un po' lamentosi,
5: sì,
2: di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Lisa Ghisi, come si diventa influencer? E come si diventa esploratrice gastronomica per passione? È il suo lavoro?
4: No, io sono infermiera.
2: Ah.
4: Lavoro come infermiera a Bellinzona e per passione è nata questa cosa. Sono appassionata di cibo, di enogastronomia da tanto
2: Bello.
4: Tempo. Sì, già da piccola.
2: In quanti ti posso dare del tu?
4: Certo.
2: Quanti ti seguono?
4: 16.000, quasi 17.000 dai.
2: Follower.
4: Sì, follower.
2: 17.000.
4: Sì.
2: E ti seguono e quindi seguono i tuoi consigli?
4: Sì, sì, ho un buon riscontro. Mi seguono, mi chiedono spesso dei consigli su dove andare, commentano i miei video e sono contenta, un bel rapporto con i miei follower, dai.
2: Quanto sono condizionanti le recensioni? In bene e male? Nel bene e nel male.
4: Quando sono condizionate?
2: Nel senso no, condizionanti che condizionano il consumatore. Vado lì perché mi hanno detto che si mangia bene, non vado lì perché non si mangia bene.
4: Cioè i social sono, secondo me, aumentano il passaparola, perché qua in Ticino,
2: ecco,
4: secondo me,
2: passaparola,
4: c'è
2: esattamente.
4: Tanto passaparola, tanti ristoratori lavorano con questo, secondo me ci sta tutto, e i social secondo me possono aiutare a aumentare il passaparola e sì, può influenzare abbastanza.
2: Si parla bene, Guendalina Rampazzi, della cantina La Maggia, sì,
1: Direi proprio di sì, siamo
2: non
1: fortunati. No, siamo molto fortunati, devo dire che da quel punto di vista.
2: E del ristorante invece Buca 19 di Ascona, sottolineo Ascona, caro Guido.
5: Ma sai, il ristorante noi viviamo...
2: Perché è vero che le recensioni...
5: Ah no, chiaro.
2: Contano anche quelle?
5: Contano sì, e poi soprattutto non hai nessun tipo...
2: Di controllo
5: su queste. La cosa che fa male al ristoratore, devo dire, non è tanto la recensione negativa o positiva o altro, ma sono le recensioni false, no? E queste ce ne sono migliaia, di conseguenza bisogna saperle prendere per quel che sono, perché ovviamente i siti, come ben sappiamo, uno può recensire qualsiasi ristorante, qualsiasi momento, anche dall'altra parte del mondo, senza esserci stato.
2: Ma soprattutto anche guardando qui in casa nostra, insomma, nella Svizzera italiana, Fabio Guerra, sono persone che su Facebook ogni tanto mettono lo scontrino del prezzo del ristorante. Allora, se sai già che in quel ristorante paghi quella cifra, perché ci vai e poi ti lamenti dopo con i tuoi amici dicendo ho pagato troppo, che ladri che sono? Succedono queste cose?
3: Purtroppo sì.
2: Ecco, allora, social sì, social no, per quanto riguarda l'enogastronomia e l'offerta anche della ristorazione.
3: Allora sì.

0: Jacopo Soldini, giovani, social media, questo gran mondo della comunicazione che ci travolge, ci avvolge.
1: Ma oggi è uno strumento.
0: Come si muovono i giovani della scuola alberghiera e del turismo?
1: Sono attivissimi, sono molto capaci, noi cerchiamo di far capire loro che un uso consapevole è la via vincente, nel senso che comunque il social media è uno strumento, come diceva Fabio, sì, a volte immediato, ma che può esaurirsi anche subito, quindi saper gestire la comunicazione per commercializzare un'azienda di ristorazione, di albergheria, una regione turistica, necessita questo strumento, ma necessita anche di altri. Noi su questo lavoriamo tanto.
0: Fabio, torniamo appunto al discorso dei social media, sono importanti e soprattutto da lì anche poi possono dipendere i successi o gli insuccessi.
2: Assolutamente sì, è un termometro sulla bontà o meno della riuscita della manifestazione, dell'evento, dell'attività. E soprattutto, come detto prima, noi vediamo che ci sono sempre più giovani e quindi ecco, da capire se è piaciuto al giovane l'evento, se il giovane ha promosso l'evento, ha taggato gli amici della forchetta o meno, si riesce a capire se si è fatto centro. Quindi il social oggi, anche a livello amatoriale o associativo, no profit, è uno strumento che va utilizzato.
0: E questo è interessante, Guendalina Rampazzi, il fatto che, abbiamo detto anche qui al Mercato del Gusto, ci sono tantissimi giovani.
3: Sì.
0: Il mercato enogastronomico, diciamo il prodotto, attira molto i giovani.
3: Attira molto, attira l'esperienza, è veramente una cosa dell'esperienza. Magari anche mi riallaccio al tema di prima sulla meteo, questo e quest'altro, sono proprio questo genere di esperienze o tutta l'esperienza enogastronomica che va a inserirsi molto bene in questo contesto di attività che si può fare con qualunque tempo. E la voglia di nuovo di gruppi di giovani di stare insieme li spinge spesso a esplorare questo tipo di eventi, quindi vediamo spesso amici anche che vengono poi consigliati dai social, quindi anche da Lisa, quindi abbiamo già avuto persone che hanno detto hanno visto il suo video e poi sono venute da noi, questa voglia di stare insieme come gruppo di amici.
0: Stimolati magari i giovani da quanto fate voi come influencer. Chi sono i giovani che vi seguono, che ti seguono, Lisa?
4: Ma
0: che tipo di giovani?
4: Non giovanissimi, nel senso io posso vedere anche l'età. Diciamo dei miei follower, si aggira tra i 25, 35, 45, 55, sotto i 25 è un po' difficile perché si ritorna un po' almeno secondo me alla questione dei prezzi, che sei giovane non hai la possibilità economica magari di fare delle esperienze, mentre qua oggi invece è molto più accessibile perché ha dei prezzi contenuti per provare un'esperienza veramente per me entusiasmante.
0: Eh sì, perché poi controllo anche i prezzi, i costi, i giovani spesso non possono, pur avendo la passione, pur volendo, però poi non hanno le possibilità.
4: Infatti critiche, i commenti spesso sono sulla questione del prezzo effettivamente, anche sui social.
0: Quindi si torna, Guido, al discorso dei prezzi inevitabile, poi pensando ai giovani.
5: Chiaro, i prezzi è un argomento inevitabile, ma come dicevo già inizialmente, queste manifestazioni aiutano a promuovere anche la ristorazione, il mangiare, il bere bene. È ovvio che dopo i prezzi vengono dettati non semplicemente da un fattore unico, c'è dietro tutta una filiera di costi che va considerata.
0: Assolutamente. Ecco, però dal mercato del gusto, secondo Guido Casparis, poi ci saranno persone che andranno nei ristoranti. Partendo da qui, da questa esperienza, ho provato, assaggiato,
5: altro
0: la settimana prossima vado.
5: Altro che, io penso proprio di sì, perché
0: quindi c'è questa promozione che è una promozione reale al
5: è
0: di
5: una
0: là
5: promozione
0: della
5: reale secondo me, perché tu vieni qua, assaggi, anche a me è già capitato negli anni scorsi, assaggi il piatto di uno chef che è in Svizzera interna o dici cavolo, proprio buono, questo vado a trovarlo prima o poi, no? E ci vai, cioè te lo segni in agenda, è come leggere un post di Lisa, no? Te lo segni in agenda e dici questo prima o poi vado a trovarlo. È una promozione reale del territorio, delle cucine, dei prodotti, sicuramente.
0: Però Jacopo Soldini, noi qui parliamo di grandi chef, di chef stellati, ma i cuochi sono anche i cuochi delle scuole dell'infanzia, delle scuole elementari, delle scuole medie, delle mense, di chi lavora nelle case per anziani. Noi tendiamo sempre un po' a vedere i grandi cuochi perché sono quelli più carismatici, sono i personaggi, ma poi c'è chi fa il cuoco in altri
1: assolutamente
0: ambiti. Parliamo anche di loro?
1: Ma parliamo anche di loro e sono importanti, però è importante avere comunque chi rappresenta la qualità, perché sono un po' gli ambasciatori di tutta una categoria.

0: categoria, e quindi è importante che ci siano e che vengano valorizzati. Però un grande chef può proporre dei piatti di grande qualità solo se ha una squadra che lavora, quindi
1: quello è vero. Però è anche vero che forse magari molti giovani, rispetto ad una volta, oggi non scelgono la professione del cuoco, perché vuol dire tanti sacrifici: lavorare la sera, lavorare il sabato, la domenica.
0: Ma allora
1: è una professione che implica molti sacrifici.
0: È una professione che necessita di passione, bisogna avere la passione per poterla fare. È chiaro che era una passione, era molto impegnativa, lo è ancora. Oggi però c'è una consapevolezza diversa. Sappiamo che anche noi che formiamo i futuri albergatori e ristoratori, che uno dei valori aggiunti principali di un'azienda sono i collaboratori, quindi anche permetter loro di avere un bel equilibrio fra vita professionale e personale.
1: Ecco, però spesso si sente dire: i giovani oggi non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di fare sacrifici, non vogliono lavorare la sera, il sabato, la domenica. Non è così.
0: I nostri studenti sono qui oggi volontari.
1: Ma poi si hanno scelto la scuola alberghiera e del turismo, e perché sapranno che
0: assolutamente.
1: Consapevoli che devono lavorare anche nei giorni di festa, la sera, in orari molto irregolari.
0: Significa però che possono poi riposare in altri giorni.
1: Sì, però spesso si vuole la sera, si vuole il sabato, la domenica, Guido. È così? È difficile trovare. Ecco, perché il tema anche del personale è difficile trovarlo. In ambito
2: direi che non è facile, per quei motivi che ha appena detto Jacopo. È ovvio che vorrebbero tutti liberi la sera, tutti liberi il weekend. Però io penso che oggi si è raggiunto un equilibrio dove riesci a... non è più come 20 anni fa, dove era visto come un lavoro, sì, tra virgolette, come andare in miniera, no? Oggi si è trovato un modo per far sì che la vita privata possa esserci anche nel nostro ambito.
1: Ecco, voi fate capo a personale locale, frontalieri?
2: Cerchiamo il più possibile.
1: Cioè, si trova?
2: Si trova. Non tantissimo, purtroppo.
1: Questo è un problema, però.
2: È un problema. La fortuna qui è che siamo vicini alla frontiera e lavoriamo con frontalieri anche, chiaramente. Senza frontalieri penso che... Io il ristorante lo devo chiuderlo, e penso in Ticino molti ristoranti dovrebbero chiudere se non ci fossero frontalieri.
1: Fabio Guerra, abbiamo decantato e abbiamo lodato giustamente la ristorazione della Svizzera italiana, gli esercizi pubblici, gli chef, tutto quello che è in gastronomia. Cucina, poi però le persone si devono andare a prenderle oltre frontiera, perché qui non abbiamo,
3: sì.
1: Perché? È un po' un paradosso.
3: È un paradosso, non dimentichiamoci che comunque qua siamo una regione turistica, quindi abbiamo un numero di strutture alberghiere e ristorative più alti rispetto alla media della Svizzera italiana, quindi il bacino di potenziali lavoratori, sì, e lavoratrici non è sufficiente anche per questa economia di scala. Ciò non detto, è vero che purtroppo il trend nel trovare persone formate, pagate il giusto, non va dimenticato, è sempre più arduo.
1: Beh, ci sono i contratti collettivi però, sì, da voi, quindi...
2: No, chiaramente i contratti, ecco, ci sono, diciamo oggi...
1: Pagato il giusto, ecco, comunque pagato il giusto, quello che stabilisce, quello che regola il contratto collettivo.
2: Nel mio caso, quando tu trovi delle persone che ti danno quello che cerchi, vai anche oltre il contratto collettivo. Perché dopo si crede.
1: Assolutamente, certo, sì, c'è la voglia di mantenere il personale qualificato, bravo, capace. Sì. Jacopo Soldini, proprio sui giovani che arrivano alla vostra scuola alberghiera e del turismo, vogliono fare gli chef stellati o vogliono fare anche magari soltanto il cameriere?
0: Ma
1: vogliono... Che tipo di idea hanno?
0: Ma allora, innanzitutto si avvicinano. Se la nostra scuola è nata per perfezionare chi arrivava dal nostro settore con un attestato federale di capacità, oggi abbiamo provenienze molto variegate, quindi anche chi arriva da altre formazioni poi magari cambia e si appassiona, e questo è un valore aggiunto. Ognuno poi segue il suo sogno, che può essere un'attività imprenditoriale, che può essere una carriera in una catena alberghiera, o che può essere comunque anche non necessariamente...
1: Ma l'ambizione non è necessariamente di arrivare in alto.
0: Ma no, ognuno ha il suo sogno, e non sempre l'ambizione è quella di arrivare al top, ma è quella di trovare un lavoro che piaccia, e questo credo che sia una cosa importante.
1: Fabio Guerra, cambiamo discorso. Si mangiava meglio una volta o si mangia meglio oggi?
3: Domanda difficile.
1: Tanti sostengono che una volta i sapori erano più genuini. Oggi è cambiato tanto, si cucina diversamente, ma la qualità secondo te?
3: Secondo me anche perché sono anche cambiate le tecniche nel trattare il prodotto, è un altro tipo di qualità, cioè non che la qualità precedente fosse meno buona, ma la qualità odierna è sicuramente qualcosa che tiene conto anche quello che dicevamo prima, le differenti sensibilità alimentari. Faccio un esempio molto pratico: una volta il burro la faceva da padrone, adesso ecco, il burro probabilmente bisogna usarlo dosi omeopatiche, e quindi da
1: ecco,
3: questo
1: c'è
3: punto di
1: vista tutto questo, tutta questa attenzione è legata proprio anche alla salute.
3: Certo, il discorso
1: quindi quella cosa lì no, quell'altra cosa no, ti fa male, quella è grassa, quella è salata.
3: Sì, e il quindi discorso della salute è anche influenzato dai social, assolutamente, però ecco,
1: ma dai social ma anche dall'informazione,
3: dall'informazione
1: c'è
3: certo,
1: maggiore
3: sì,
1: informazione
3: sì.
1: Insomma,
3: però ecco,
1: tutto.
3: Oggettivamente, tornando alla tua domanda, secondo me oggi si mangia bene, ma è un bene diverso dal bene passato.
1: Sì, una volta magari si mangiava altrettanto bene, però c'erano altre tecniche di preparazione,
3: esatto,
1: di elaborazione del
3: c'era
1: del
3: anche
1: cibo,
3: una necessità legata alla sopravvivenza, alla sussistenza della famiglia. Oggi il potere d'acquisto ci ha portato anche a scoprire nuove cucine etniche che fino a pochi anni fa era difficile vedere le nostre latitudini. E quindi ecco, il concetto del mangiar bene di qualità si è allargato notevolmente.
1: Beh, direi che ha cambiato molto anche il nostro modo di pensare al cibo. Carlo Petrini, recentemente scomparso, è l'uomo che ha rivoluzionato il mondo del cibo.
3: Beh, Carlo
1: il mondo
3: Petrini
1: anche della cucina con il suo Slow Food, insomma.
3: È stato un pioniere nel capire.
1: Gastronomo, giornalista, scrittore, promotore di un sistema alimentare giusto e sostenibile, ecco.
3: Bello e buono, come diceva
1: bello e
3: lui.
1: Buono, giusto e sostenibile, ricordiamo, è stato il fondatore di Slow Food.
3: E
1: ha cambiato molto.
3: Sì, e poi soprattutto ha creato l'Università di Scienze Enogastronomiche a Pollenzo, perché è stato un visionario, ha capito che non si mangiava più solo per sopravvivere, ma il mangiare poteva diventare un nuovo ambito sociale, non solo sociale nel senso legato alla famiglia, ma poteva essere un vettore per un nuovo modo di lavorare, di creare indotto, e soprattutto nel pieno rispetto di quello che la filiera agricola poteva offrire alla tavola.
1: Ecco, nel pieno rispetto, credo che anche per voi come scuola alberghiera del turismo, Carlo Petrini è stata una figura
0: importantissima,
1: fondamentale, insomma, la svolta.
0: Assolutamente, ricordiamo forse anche che il primo presidio Slow Food fuori dall'Italia è stato in Ticino,
1: infatti,
0: dove c'è Slow Food avevamo 4 presidi e dove avevamo dei prodotti che sono giustamente valorizzati, perché oltre ad avere una forte tradizione sono anche buonissimi.
1: Ecco, però Slow Food non c'è qui alla cantina alla Maggia. Io so che Slow Food è molto attenta, seleziona le rassegne gastronomiche.
4: Beh,
1: ne parlavo recentemente con alcuni membri, mi dicono sì, ma
4: diciamo che non si può sempre avere il focus dappertutto, nel senso che per questo evento la nostra scelta è stata chiara in una direzione. Io trovo sempre che poi riempire di messaggi in tutte le direzioni è controproduttivo, perché allora poi vuoi comunicare Slow Food, vuoi comunicare il vino, vuoi comunicare lo chef stellato, e alla fine diventa un plus. Ma Slow Food,
1: quindi,
4: in realtà
1: non troppe,
4: cioè, perché poi i mercati di Slow Food sono un altro tipo di esperienza.
1: È una nicchia, ma una nicchia di valore.
4: È una nicchia di valore, e comunque Slow Food in un certo qual modo c'è oggi, perché comunque la Bondola, il nostro vitigno autoctono, è presidio Slow Food come unico vitigno in Svizzera selezionato da Slow Food, e oggi si potrà degustarlo in forma di rosato spumante di Bondola. Quindi noi abbiamo preso il vitigno autoctono, il vitigno Slow Food, e l'abbiamo innovato andando a creare una bollicina rosata. Quindi Slow Food oggi in realtà c'è, se ti correggo.
1: Va benissimo, era solamente uno stimolo, insomma. A me piace lanciare diversi spunti, poi anche ovviamente dibattere e confrontarmi, e quindi c'è, anche se c'è, misura
4: indirettamente
1: minore,
4: ma
1: misura
4: c'è.
1: Minore, diciamo, non troppo visibile, ma c'è. Torniamo con Guido Gasparis. Che fine ha fatto la Nouvelle Cuisine? C'è ancora?
2: Nel senso,
1: ti ricordi che una volta era molto di moda, se ne parlava,
2: sì, la Nouvelle Cuisine era la Nouvelle Cuisine, diciamo, oggi.
1: E oggi invece
2: è un concetto che è un po' sparito, tra virgolette, la Nouvelle Cuisine. Oggi sono sopravanzate altre cucine, soprattutto cucine etniche, ma cucine stellate, cioè ci sono tantissimi termini, come diceva Gwendalina, cioè ci sono mille timbri da poter mettere, e la Nouvelle Cuisine è un po' sparita come tale, che era la cucina che ha fatto da padrone negli anni 80-90, sì. Era la Nouvelle Cuisine dalla Francia. Ci ricordiamo anche il nostro caro Conti Rossini qua, che era
1: maestro
2: Conti Rossini, che era chiaramente un portatore anche della Nouvelle Cuisine qui da noi, no?
1: Fabio Guerra, da maestro Martino Valle di Blegno a Conti Rossini, oggi a questi chef stellati.
3: Beh, questo significa,
1: dove stiamo andando?
3: Questo significa che l'enogastronomia fa parte della nostra storia per quanto riguarda la Svizzera italiana.
1: Anche cuochi che sono emigrati.
3: E sono tuttora degli ambasciatori, certo. Esatto, sì. Vuol dire che qua si è sempre trattata la terra nella maniera giusta, prima, ripeto, come sussistenza, e oggi un po' come esperienza e valore aggiunto a quello che può essere il buon mangiare e il buon bere. E di prospettiva sicuramente, anche grazie a aziende come i Terreni alla Maggia, si potrà pensare sul medio-lungo termine nel confermare questa bontà.
1: Certo, Jacopo Soldini, abbiamo detto, è una tradizione, è una storia per noi nella Svizzera italiana l'enogastronomia. Questa materia c'è?
0: Assolutamente.
1: Alla scuola alberghiera del turismo?
0: Certamente.
1: Fate attenzione anche alla storia, insomma.
0: Partiamo da lì, diamo un
1: alle
0: ampio...
1: ricette di una volta.
0: Ma con Mastro Martino collaboriamo, perché ci sono vari progetti, e quindi ricordiamo comunque una figura molto importante che ha influenzato anche la cucina italiana. Quindi quello è solo un esempio di cosa facciamo. Abbiamo recentemente promosso un progetto con gli studenti del primo anno che si intitola Sapore del Ticino, dove hanno dovuto loro andare a ricercare i prodotti, hanno creato dei menù e gli hanno proposti. Quindi la valorizzazione del territorio, saperlo comunicare, saper fuggire da quell'effetto Calimero che dicevamo prima, ed essere orgogliosi dei nostri prodotti è uno dei fondamenti. Dopo, chiaro, insegniamo anche a far di conto, insegniamo a comunicare bene, eccetera, e quindi è giusto anche che ci sia il giusto rapporto qualità-prezzo.
1: Certo, è ovvio che avete diversi ambiti, poi suppongo anche per voi le lingue sono fondamentali. Oggi chi lavora nel vostro ambito le lingue deve palleggiarle.
0: Indispensabili.
1: Poi la comunicazione, mi ha detto...
0: Abbiamo la comunicazione, abbiamo il marketing, abbiamo comunque la gestione aziendale finanziaria, quindi il far di conto, e poi soprattutto i progetti, nel senso che poi mettiamo tutto insieme nella realizzazione effettiva di progetti, perché il saper mettere tutto in rete comunque è un elemento complesso ma indispensabile.
1: Assolutamente. Chiudiamo questa prima parte qui al Mercato del Gusto ancora con Fabio Guerra. La cucina italiana, la cucina mediterranea, spesso si discute qual è la cucina migliore al mondo. Il punto di riferimento è la cucina italiana?
3: Ma permettimi che per me la cucina migliore è la cucina di casa, quindi dico la cucina della Svizzera italiana. Poi oggi vive il suo momento di massimo splendore, con i grotti aperti, le nostre valli da raggiungere.
1: E sui grotti? Tutto bene? Qualche volta, allora, qualche menù è un
3: anche
1: po',
3: qua, assolutamente,
1: non, cioè, è tanto da grotto.
3: Nessuno può confermare che sia tutte rose e fiori, però oggettivamente sono degli ambasciatori che valorizzano il territorio, i grotti sono dei vettori che ai nostri turisti piacciono, e quindi i grotti
1: sono una tipicità
3: e sono una risorsa culturale e storica della Svizzera italiana.
1: I grotti, Lisa? Ghisi?
5: I grotti,
1: ne parli?
5: Sono ancora. Sì, io parlo di tutto.
1: Bene.
5: Mi piace promuovere dello stellato, il grotto, tutto. È vero che certi grotti non sono più tanto grotti.
1: Ma lo dici? O sei attenta?
5: No, poi ti tira neutro, nel senso, è vero che se il ristorante si chiama Grotto X, devo chiamarlo così, però magari quello che serve non è proprio la grotta, insomma.
1: Allora, io vi ringrazio per essere stati in questa prima parte qui con me al Mercato del Gusto di Ascona, Jacopo Soldini, Fabio Guerra. Guido, puoi rimanere che parliamo poi anche di Jazz Ascona, perché non vorrei dimenticare Jazz Ascona. Grazie anche a Lisa Ghisi. Guendalina Rampazzi si è fermata, mi fa piacere, poi avrà il suo discorso di presentazione, di lancio della mattinata.
4: Tra mezz'ora partiremo e presenteremo tutti i cuochi e poi si parte.
1: A uno a uno. Bene, quindi li vedremo sfilare qui davanti alla nostra postazione. Renato Madò, allora un brano musicale con Igor Gianola che è in studio e che saluto, è in studio Comano, poi il notiziario delle 10 e poi ritorniamo in diretta dal Mercato del Gusto qui ad Ascona.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani, la ripresa della mediazione tra Stati Uniti e Iran è stata confermata dal ministro pakistano dell'Interno, arrivato ieri sera a Teheran. Scopo della sua tappa nella capitale iraniana è consegnare una missiva speciale ai vertici della Repubblica Islamica, i cui contenuti non vengono svelati. Sul terreno si è intanto registrato l'abbattimento di due droni iraniani da parte delle forze statunitensi, apparecchi che, secondo il comando centrale dell'esercito americano, minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sono invece proseguiti nella notte gli attacchi israeliani sul Libano meridionale. La conta delle vittime è tuttora in corso. Negli Stati Uniti una sparatoria durante una rievocazione storica a Toledo, nell'Ohio, ha provocato 12 feriti, due dei quali versano in gravi condizioni. Risultano invece in fuga i due presunti autori che, secondo le autorità americane, si stavano sparando a vicenda. Secondo la CNN, che cita un conteggio ufficiale, da inizio anno ci sono già state 170 sparatorie in tutto il territorio americano. Dalla Svizzera proseguono a rilento le indagini del Ministero Pubblico della Confederazione sul presunto attentato di matrice jihadista avvenuto alla stazione di Winterthur giovedì 28 maggio. L'autore, un 31enne di nazionalità svizzera e turca, si rifiuta infatti di autorizzare l'analisi dei suoi dispositivi elettronici. Lo conferma in un'intervista alla stampa domenicale il procuratore generale della Confederazione, Stefan Blättler. L'aggressore, descritto come islamista, aveva precedenti penali ed era stato appena dimesso da una clinica psichiatrica. A rischio in decine di scuole il mantenimento delle 3 ore settimanali di attività fisica. Secondo informazioni raccolte dalla Sonntagszeitung, la causa è una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, denominata Dissociazione 2027. Attualmente il finanziamento dell'educazione fisica spetta comunque ai Cantoni. Stando al settimanale, la proposta solleva molte perplessità, a iniziare dall'Ufficio federale dello sport. Si teme che il progetto possa indurre i cantoni a non più finanziare le ore di ginnastica, con ripercussioni sul mantenimento delle strutture sportive. Previsto iniziale bel tempo oggi su tutta la Svizzera. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli con locali rovesci in montagna. Domani lunedì dapprima soleggiato e poi aumento della nuvolosità, soprattutto a nord delle Alpi, dove non si escludono forti temporali. A sud fenomeni temporaleschi di minore intensità a partire dalla serata.
2: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. La Svizzera non è andata oltre l'1-1 contro l'Australia nell'amichevole a San Diego, ultimo test di preparazione in vista degli imminenti mondiali. Svizzera in vantaggio con Doyle nel primo tempo, prima del pareggio dei Socceroos. Nella ripresa, Paolo Laurenti, nostro inviato, quale indicazione ha dato l'ultima amichevole della Svizzera?
4: Innanzitutto che anche contro avversari sicuramente inferiori la concentrazione dovrà essere sempre al massimo, altrimenti una qualsiasi distrazione potrebbe costare cara. Anche l'Australia, come la Giordania settimana scorsa, ha infatti approfittato di una disattenzione per segnare alla nazionale, che ieri ha disputato un buon primo tempo, controllato, anzi dominato, che avrebbe dovuto chiudere con un vantaggio più ampio viste le diverse occasioni da rete create, partendo soprattutto da sinistra con l'incontenibile Ndoye, già pronto per il torneo. Nella ripresa poi si è verificato un netto calo generale di ritmo e qualità che ha permesso agli australiani appunto di pareggiare e che ha indispettito il capitano Granit Xhaka, che ai microfoni dei colleghi di SRF ha voluto suonare un campanello d'allarme. È stata una tipica partita di preparazione, diciamo così, dovevamo chiuderla prima, abbiamo ancora una settimana e analizzeremo ciò che non è andato per il meglio. Alcune cose in settimana però non sono filate nel migliore dei modi, ha voluto raccontare Xhaka, e non possiamo giocare così, ma ho imparato che non posso dire di più. Se si pensa però di passare facilmente la fase a gironi e non andremo lontano, ai mondiali non ci sono squadre facili e ci dobbiamo svegliare, avverte ancora il capitano. Non siamo una squadra che giocando al 90% può battere gli avversari, tutti devono dare il 100% e anche di più, altrimenti sarà difficile.
5: 100, 100, 105%.
0: wenn das nicht der Fall ist, dann wird es ganz schwer.
4: Il leader della nazionale ha forse percepito un po' di leggerezza nell'ambiente e non vuole assolutamente che la squadra possa commettere passi falsi in un girone alla portata e quindi queste parole potrebbero solo avere come scopo di tenere alta la tensione. Le pagelle infine, come detto Ben Endoy e il coltellino svizzero Ebischer, multiuso e multiruolo, che giochi a sinistra o a destra fa sempre il suo. Distratto Widmer sulla rete subita, ancora in ritardo Amtuni, parso un po' spaesato.
3: Svizzera che farà il suo debutto sabato 13 giugno alle 21 contro il Qatar. Nel tennis, la 19enne russa Andreeva ha scritto una pagina di storia al Roland Garros, battendo in finale la polacca Kvalinska, è diventata la più giovane vincitrice a Parigi dai tempi di Monica Seles, confermando il talento che da tempo gli addetti ai lavori indicano come il futuro del tennis femminile. Ora gli occhi si spostano sulla finale maschile, sfida tra le esperienza del tedesco Alexander Zverev e il sogno dell'italiano Flavio Cobolli alla sua prima finale slam sul Philippe Chatrier. Si scende in campo alle 15. Marc Márquez continua a essere il riferimento della MotoGP. Lo spagnolo, dopo aver dominato il weekend tra qualifiche e sprint, si presenta come il grande favorito anche per il Gran Premio di Ungheria in programma alle 14. Lo spagnolo è chiamato a trasformare la velocità mostrata finora in un altro successo, mentre i rivali proveranno a interrompere il suo dominio e a rilanciare la sfida mondiale. In Formula 1, grazie a un giro magico, così lo ha definito, Kimi Antonelli ha firmato una storica pole position in vista dell'odierno Gran Premio cittadino di Monte Carlo. L'italiano è il più giovane pilota a conquistare la pole nel circuito più iconico del mondiale e ha ipotecato quella che sarebbe la sua quinta vittoria consecutiva. Nell'hockey c'è ancora voluto l'overtime per spezzare l'equilibrio nella finale dei playoff di NHL. A spuntarla stavolta sono stati i Vegas Golden Knights, vittoriosi 5-4 contro i Carolina Hurricanes, 2-1 nella serie per la franchigia del Nevada. Infine il roller Biasca è campione svizzero grazie al 6-3 inflitto al Diesbach in gara 4 della finale dei playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019, chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa. È tutto per lo sport, buona domenica.
1: Autostrada A2 verso nord, segnalati 2 chilometri di coda tra Quinto e la Galleria del San Gottardo con attesa di almeno 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
5: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros, nostranideltticino.ch.

0: Da Antonio Bolzani di nuovo un cordiale saluto e buona domenica. La gente sta arrivando dove? Qui al mercato del gusto di Ascona, in una giornata soleggiata, una splendida domenica. Del resto è sempre così, lo dicevamo prima, al mercato del gusto c'è sempre il sole, splende il sole, davvero sono fortunatissimi. Abbiamo realizzato una prima parte dalle 9 dedicata in prevalenza all'enogastronomia e al turismo, quali sono le carte vincenti dello Carnese e in generale della Svizzera italiana. Ne abbiamo parlato con Jacopo Soldini, Fabio Guerra, Lisa Ghisi e Guido Casparis, con la G, Gasparis,
1: no,
0: con la C, Guido Casparis, che con te oggi qualche errore l'ho fatto qua e là. Allora, Guido Casparis, che è, soprattutto con lui abbiamo parlato di ristorazione, di cucina e di enogastronomia, perché è il direttore del ristorante Buca 19 del Golf di Ascona, ma è anche presidente di Jazz Ascona.
1: Da 14 anni, sì.
0: Da 14 anni che parte il prossimo 25 giugno in pieni campionati mondiali di calcio.
1: Sì, come ogni 4 anni abbiamo questa concomitanza. Sì, sì, esatto.
0: Allora, è tutto pronto?
1: Prontissimo, sì. Quest'anno, devo dire, nei miei 14 anni di presidente, è il primo anno che inizio a cuor leggero la manifestazione, perché abbiamo coperto i costi.
0: È una manifestazione che riscuote sempre grande successo.
1: Sì, devo dire che è una manifestazione che esiste da 42 anni. Ha il grosso vantaggio di svolgersi in uno dei posti più belli della Svizzera, che è il lungo lago di Ascona, con dei palchi all'aperto, un'entrata libera. Di conseguenza riscuote un grande successo. Siamo orgogliosi di questa manifestazione ad Ascona.
0: Gratuita.
1: Come?
0: Gratuita.
1: Sì.
0: Anche questo è effettivamente...
1: È gratuita.
0: Un'altra carta vincente.
1: Sì, è una carta vincente che abbiamo introdotto grazie al municipio, grazie all'OTR e grazie ai ristoratori della piazza, va detto. Nel 21, dopo il Covid, abbiamo puntato su questa carta e ha funzionato alla grande. Riusciamo a stare in piedi anche essendo gratuiti, non facile, però io ringrazio sempre il municipio e l'OTR che sono i nostri partner.
0: Con un cartellone anche di qualità.
1: Non ho capito, scusa.
0: Con un cartellone anche di qualità, con delle proposte musicali assolutamente all'altezza.
1: Sì, decisamente. Nel senso, noi abbiamo diversi fattori, diciamo. Uno è quello di puntare sui musicisti svizzeri, ma non solo, sui giovani, e poi abbiamo un cartellone internazionale di qualità. Ovvio non abbiamo i grandi nomi di richiamo, però abbiamo dei nomi eccellenti per quello che riguarda il jazz, e abbiamo questa collaborazione con New Orleans che facilita il tutto.
0: Guido Casparis, sarai presidente fino a?
1: Sono presidente fino al 5 di luglio e dopo mi subentrerà la persona che è qui da parte a me.
0: Stefano Steiger.
1: Stefano Steiger, a cui passo il microfono e passo il bastone della presidenza di Jazz Ascona.
0: Buongiorno, benvenuto anche a Stefano Steiger, che è municipale, responsabile del Dicastero Turismo di Ascona, quindi non può mancare oggi al mercato del gusto, e anche nuovo presidente di Jazz Ascona.
2: Sì, bisogna dire un grandissimo grazie a Guido.
0: A Guido, ecco.
2: Determinate sfide, lui ha ringraziato il municipio, l'OTR e tutti quanti per sfide come la gratuita, ma poi dopo c'era lui a dover ballare e a riuscire a portare una cosa è dire facciamo una manifestazione gratuita per tutti, un'altra cosa è metterla in pratica, e lui come presidente ha dovuto affrontare questa ed altre sfide, le ha portate tutte a casa.
0: Facciamo una classifica per Ascona: è più importante il mercato del gusto o Jazz Ascona?
2: Il mercato del gusto è qualcosa di eccezionale e di bellissimo, ma Jazz Ascona è la manifestazione regina, è la manifestazione
0: più importante per voi dell'anno,
2: è più importante di qualsiasi altra manifestazione per Ascona. Anche perché ha un ruolo tutto suo Jazz Ascona. Parte in un periodo che non è ancora di alta stagione, quindi serve a lanciare la stagione turistica e non è una cosa da poco. Se il Festival del Film è riconosciuta come la manifestazione più importante a livello nazionale e internazionale che abbiamo in casa ed è fondamentale per tutta la regione. Ecco, Jazz Ascona sin dall'inizio ha sempre avuto un compito un po' più difficile che quello di far partire la stagione.
0: Allora, io ho intitolato questa seconda parte della Domenica Popolare, il Locarnese fra arte, musica, cultura e storia, poi presenterò anche gli altri due ospiti. Guido Casparis, a Lugano invece qualche problema ce l'hanno con i Jazz.
1: Ma ce l'hanno, cioè, mi dispiace, a me è dispiace.
0: Adesso c'è un altro cartellone.
1: C'è un altro cartellone che non ha più nulla a che fare con
0: Estival Jazz.
1: No.
0: Anche se si chiama ancora Estival Jazz.
1: Si chiama ancora così.
0: Ma non è,
1: diciamo,
0: più Estival Jazz.
1: A me piange il cuore che non
0: c'è
1: più Estival.
0: Ti piange il cuore o dici, beh, almeno la gente viene a scuola?
1: No, anzi, io sono sempre dell'opinione che la concorrenza porta più gente, nel senso più opportunità ci sono, più interesse nasce per una manifestazione o l'altra. Se il mercato del gusto fosse l'unico mercato del gusto, che non avrebbe senso, ci vuole la concorrenza. Estival Jazz è una storia fenomenale, cioè Estival Jazz è forse anche la manifestazione che ha avvicinato me al jazz. Vedere Miles Davis a Lugano sono dei ricordi bellissimi. Piange il cuore che non c'è più, penso che Jackie Marty anche lui
0: molto dispiaciuto.
1: Esatto.
0: L'abbiamo intervistato.
1: E lì posso dire da presidente di Jazz Ascona, io penso che sia mancata un po' la città avrebbe potuto fare qualcosa in più per jazz, per Estival Jazz, questo lo dico da asconese.
0: Sì, soprattutto se si voltava pagina bisognava farlo con maggior chiarezza.
1: Con maggior chiarezza, sì.
0: Con meno ambiguità.
1: Molto meno ambiguità, soprattutto non trasformando una manifestazione. C'era, mi ricordo più che un giornalista che diceva che se si fa questo passo che è stato fatto adesso bisognava anche cambiare il nome della manifestazione.
0: Difatti.
1: Lasciare Estival Jazz
0: mentre
1: quello che
0: si
1: era.
0: È voluto mantenere il nome sulla scia di un successo che è contrassegnato decenni, però adesso è qualcosa d'altro.
1: Esatto.
0: Mentre da voi è sempre quello, insomma, Jazz Ascona. E chi viene a Jazz Ascona?
2: Ma a me fa piacere vedere che
0: a parte i turisti
2: che vengono un po' tutte le generazioni. Vediamo anche negli ultimi anni tanti americani, che è un'evoluzione sicuramente positiva. E io devo dire, quello che mi ha sempre fatto piacere di Jazz Ascona è la sua identità, molto legata alla città di New Orleans. Io ho avuto la fortuna di andare a New Orleans con Guido, di fare qualche giorno in quella bellissima città e di capire che cosa conta Ascona per loro, ed è impressionante, perché noi in fondo siamo un comune di 5.000 e rotti abitanti, eppure Ascona è conosciuta perché portiamo da noi tanti, tanti artisti, tanti musicisti, e quindi ci riconoscono questo ruolo.
0: Diego Erba, buongiorno anche a lei, benvenuto. Diego Erba è uomo di cultura, è stato uomo di scuola, ha un lungo passato ma ancora un presente in cui è attivissimo in ambito teatrale con il Teatro di Locarno, è il presidente degli Amici del Teatro di Locarno, ma soprattutto ha uno sguardo molto, molto critico e anche molto lucido sulla cultura ticinese. Abbiamo detto prima, microfoni spenti, anche Locarno insomma è reduce dalla sconfitta di Capitale Culturale Svizzera 2030. Se ne è parlato molto nei giorni scorsi, la candidatura di Bellinzona, poi quella di Lugano con Mendrisio Locarno. Allora, non se ne poteva fare una sola?
3: Ma diciamo che era una sconfitta preannunciata questa, perché è stata data un'immagine pessima ticinese al resto della Svizzera, e quindi al di là del progetto che forse non era particolarmente attraente, affinato, completo,
0: originale
3: soprattutto, credo che la giuria abbia privilegiato dei progetti migliori, soprattutto non ha voluto fare in modo che i ticinesi litigassero fra di loro qualora fosse scelto o Bellinzona oppure le altre tre città ticinesi. Quindi per il futuro dovremmo presentarci meglio alla Svizzera intera.
0: E Locarno cosa aveva da offrire? per... Locarno cosa avrebbe potuto offrire?
3: Ma diciamo che Locarno
0: assieme a Mendrisio e a Lugano,
3: diciamo che Locarno, io sono andato alla presentazione, ha presentato, ha fatto l'elenco di quello che c'è,
0: ma non basta,
3: ma non basta, bisogna dire quello che si vuole fare di innovativo sul piano della ricerca, sul piano dei contatti. D'altra parte a Rao, io ho letto dalla stampa, ha presentato un progetto che vuole,
0: che unisce,
3: vuole unire le persone di ogni generazione, ma anche le regioni linguistiche. Quindi questo è stato un atto fondamentale in una Svizzera che delle lingue è un patrimonio unico al mondo di convivenza civile.
0: Assolutamente. Veronica Provenzale, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno.
0: Anche lei si occupa di arte, la direttrice della scuola, dell'Accademia Teatro Dimitri. E in più fa anche altre cose a livello culturale.
4: Tante cose.
0: Tante cose. Ci dica cosa fa oltre a essere direttrice dell'Accademia Teatro Dimitri, anche municipale a Minusio.
4: Sono municipale per la Dicastero Cultura e Socialità del Comune di Minusio e ogni tanto organizzo, sono curatrice di mostre d'arte, principalmente a Locarno. Sì.
0: Allora, abbiamo detto di questa doppia candidatura, si poteva fare meglio?
4: Penso di sì, ma è sempre facile a posteriori si poteva far meglio. Credo che importante adesso è fare un bilancio e capire che cosa serve per profilarsi meglio per la prossima, per il 2033. Sì.
0: Allora, già che ha il microfono in mano, le chiedo, Veronica Provenzale, di parlarci della vostra scuola, dell'Accademia
4: Volentieri.
0: Teatro Dimitri. Se ne parla spesso. A poco se ne parla sempre di più come una scuola che si è affermata anche in ambito istituzionale. Fate parte della SUPSI.
4: Sì, esatto. Negli ultimi...
0: C'è stato un salto qualitativo anche proprio a livello di formazione.
4: Diciamo che noi esistiamo da 50 anni, la già scuola Teatro Dimitri nasce 50 anni fa, abbiamo festeggiato l'anno scorso il giubileo. Dal 2006, quindi quest'anno sono 20 anni, l'Accademia Teatro Dimitri è diventata scuola affiliata alla SUPSI, quindi chiaramente accedere a un livello universitario professionale ha richiesto tutta una serie di aggiustamenti e soprattutto di miglioramenti di qualità. Abbiamo un bachelor, un master e tutto questo richiede di rispondere a degli standard che sono elevati a livello di Swiss University, quindi si lavora attivamente. Poi va anche detto che negli ultimi 7-8 anni stiamo facendo veramente uno sforzo per avere una maggiore visibilità a livello nazionale, internazionale, ma anche del territorio, sia facendo circolare le nostre produzioni con le studentesse e gli studenti e poi anche collaborando con realtà del territorio, che possa essere il Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, il Monte Verità di Ascona o le scuole, per esempio, per restare solo a Ascona, ma in realtà le collaborazioni sarebbero veramente molte, molte, sia in Ticino che fuori di Ticino.
0: E funzionano le collaborazioni sia a livello ticinese sia a livello anche svizzero?
4: Funzionano molto molto bene, anche perché il teatro è una... è un'arte che si presta molto bene a lavorare anche in contesti non artistici. Per fare un esempio, con le scuole di Ascona abbiamo qualche anno fa promosso un progetto di prevenzione del razzismo, abbiamo lavorato con delle scuole, due classi di scuola elementare, ed è impressionante lungo tutto l'anno cosa hanno potuto acquisire. Ma perché il teatro ti permette di vivere certe situazioni e quindi di avere un apprendimento che è molto più interiorizzato rispetto a una lezione più canonica.
0: E quanti sono gli studenti?
4: Gli studentesse e studenti sono per ogni classe di bachelor, abbiamo più o meno, abbiamo un numero chiuso, sono al massimo 14 per anno, e lo stesso i master sono più o meno una dozzina, quindi sono 3 anni di bachelor più 2 di master.
0: Ticinesi sono
4: allora,
0: studenti locali,
4: ticinese,
0: vengono dall'estero?
4: No, chiaramente no. Ticinesi abbiamo, a livello di bachelor ce ne forse 2 per anno, il bachelor soprattutto svizzero, mentre col master si arriva all'internazionale, ci sono una ventina di nazionalità presenti, ma da tutto il mondo, e dico mondo perché per dire adesso abbiamo uno studente cinese, una studentessa giapponese, una studentessa iraniana, quindi
0: che conoscono l'Accademia Teatro Dimitri. Questo beh è bello, insomma, ecco, il fatto di avere così questo sguardo internazionale, di avere anche questa apertura. Diego Erba, beh, anche lei si occupa di teatro, è presidente dell'associazione Amici del Teatro di Locarno.
3: Esatto.
0: E proprio nei giorni scorsi avete presentato il nuovo cartellone, quello per la stagione 2026-2027.
3: Diciamo, la nostra associazione da 37 anni che in pratica
0: fondamentale per il teatro
3: offre la stagione di prosa al Teatro di Locarno. Siamo un unicum a livello ticinese, perché tutte le altre città e il municipio e l'autorità politica che organizza la stagione teatrale. Ecco, qui è un gruppo di amici che ha preso questa iniziativa sulle vicissitudini che aveva conosciuto a suo tempo il Casinò di Locarno e tutta questa storia un po' triste. E noi abbiamo adesso lanciato questa stagione che partirà a fine ottobre e siamo molto lieti di poter accogliere quest'anno una pièce, un teatro creato nel Canton Ticino, Monteforno, una pièce del teatro di Bellinzona che apre la stagione teatrale e offriamo in pratica 20 serate al pubblico locarnese. Noi abbiamo oltre 400 abbonati, per una piccola realtà come quella del locarnese sono tanti. Ovviamente abbiamo anche delle criticità, una fra tutte la costante diminuzione dei contributi pubblici che ci obbliga ad intaccare le nostre riserve.
0: È sempre più difficile
3: anche perché noi del teatro siamo in pratica inquilini, non è nostro il teatro, dobbiamo pagare l'affitto, dobbiamo pagare il personale, quindi c'è tutta una serie di prestazioni che ci obbligano a trovare dei contributi laddove possibile, ma anche gli sponsor oggi sono sempre più reticenti nel sostenere iniziative culturali, prediligono le grandi manifestazioni di piazza e quant'altro, ma non la cultura che nasce dal basso.
0: E allora Stefano Steiger, sul capitolo fondi pubblici, soldi pubblici, poi anche Guido Casparis, il fatto che Ascona comunque sussidi, sovvenzioni, è fondamentale per Jazz Ascona.
2: Certo, ma lo
0: non c'è nessuna resistenza, nessun contrario, ogni anno l'importo
2: allora,
0: è uguale.
2: Bisogna rendersi conto che la politica ad Ascona, nel locarnese, deve dimostrare attenzione verso quelle che sono le manifestazioni, verso quelle che sono le attività culturali, perché fanno anche parte di un ritorno che abbiamo poi a livello turistico, no? E quindi io ricordo qualche anno fa avevamo tirato fuori i dati di quanto investiamo come comune d'Ascona tra turismo e cultura e sono cifre veramente importanti. E poi ogni anno diventa sempre più difficile, le sfide anche finanziarie, non lo si può negare, esistono, spesso arrivano anche dai livelli superiori, ma cerchiamo di dimostrare sempre la necessaria attenzione.
0: Ecco, Guido Casparis, in chiusura poi vi lascio andare con Stefano Steiger, il fatto di collaborare, il fatto comunque di avere dei fondi pubblici, però ci sono anche tante manifestazioni nel locarnese. Quindi è inevitabile che alla fine magari ognuno lavori un po' per compartimenti stagni, si riesce a creare una rete e una rete anche di interesse con ad esempio il teatro di Locarno, con la
1: Accademia
0: Teatro
1: Dimitri. Diciamo, da noi in Ticino purtroppo esiste un po' di campanilismo.
0: Esattamente,
1: ancora.
0: Ecco, come la vedi tu che hai esperienza?
1: Ma io la vedo, ma cioè, negli anni abbiamo provato a collaborare a creare anche un calendario di eventi per non sovrapporsi.
0: Per non sovrapporsi.
1: Esatto. E alla fine non ci siamo mai riusciti perché ognuno guarda un po' il suo e dice no, io voglio farlo qui perché per me è importante qua. Però è chiaro che ci vorrebbe più collaborazione, anche perché siamo su un fazzoletto di terra non enorme. Di conseguenza se io ho tre manifestazioni lo stesso weekend,
0: e anche in uno spazio ravvicinato,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì.
0: In,
1: perché poi adesso il problema nasce con lo spostamento del festival che sposta Monestar,
0: che viene anticipato,
1: sembra di sì, non si sa ancora,
0: poi
1: ma
0: c'è
1: sembra
0: il Monestar,
1: poi Monestar si anticipa e noi come terza entità, ecco, rimaniamo. È un po' quello sempre il discorso, no? Però io penso che si possa collaborare, si deve collaborare. Voilà.
0: Forse... Ecco, Diego Erba sulla concomitanza di eventi, sulla collaborazione, c'è tantissimo nel Locarnese e soprattutto l'estate.
3: No, no, certo, c'è molto, devo dire che c'è anche però un'agenda del Locarnese, delle manifestazioni, dove tutti coloro che organizzano dovrebbero inserire le loro manifestazioni in modo tale da evitare delle concomitanze. Purtroppo
0: non sempre tutti, si può,
3: non tutti lo fanno. Devo dire che noi come teatro, per esempio, abbiamo una buona collaborazione con le scuole, offriamo delle entrate gratuite anche all'Accademia Dimitri e ad altre. Noi abbiamo anche a volte degli spettacoli in collaborazione col Teatro di Chiasso. Questo per dire che cerchiamo anche di superare
0: il cenere
3: che a volte molto divide, ma soprattutto è anche un modo per accogliere delle compagnie che altrimenti non verrebbero in Ticino per pochi giorni. Quindi abbinando Chiasso e Locarno, queste compagnie accettano di venire nella Svizzera italiana.
0: Stefano Steiger, faccio una domanda però, poi dopo può rispondermi. In un locarnese che fatica a vedere così all'orizzonte le aggregazioni, le fusioni comunali, ogni comune è molto orgoglioso insomma di se stesso e quindi le fusioni comunali sembrano un tema sempre più lontano, ecco, si riesce però a collaborare, a far bene, a parlarsi soprattutto fra comuni ma anche fra realtà diverse? Ma
2: si riesce a collaborare
0: con
2: si
0: Locarno
2: riesce...
0: Festival, che credo
2: io faccio un esempio
0: attiri, insomma, un po'
2: faccio un esempio proprio
0: tutti.
2: Sulle manifestazioni, allora bisogna rendersi conto che con il numero di manifestazioni che abbiamo durante la stagione, delle sovrapposizioni nella realtà le avremo sempre. L'importante è evitare delle sovrapposizioni quando ci sono delle manifestazioni di una certa rilevanza. E io ricordo la legislatura scorsa, mi ero seduto al tavolo con l'allora sindaco di Locarno, Alain Scherer,
0: sì,
2: e c'eravamo messi d'accordo su questi aspetti. Allo stesso modo lo sto facendo con Nicola Pini, che siamo anche amici, e ci si mette d'accordo. Ci si mette d'accordo anche, ad esempio, si stava discutendo di prendere del materiale per manifestazioni in comune in modo da evitare doppioni a livello di costi e così via. Quindi c'è un lavoro di coordinamento, c'è un lavoro di collaborazione anche su questi aspetti.
0: Allora è iniziata nel frattempo la presentazione ufficiale degli chef qui al Mercato del Gusto di Ascona. Io saluto e ringrazio Stefano Steiger che è stato con noi oggi, ricordo, municipale di Ascona, responsabile del Ministero Turismo appunto di Ascona e anche il nuovo presidente dal 5 luglio via di Jazz Ascona. Grazie anche a Guido Casparis, titolare, direttore del ristorante Buca 19 del Golf di Ascona e presidente di Jazz Ascona. Buon lavoro.
1: Grazie.
0: E buona
1: grazie
0: fortuna e buon festival. E davvero in bocca al lupo. Un brano musicale, poi torneremo in diretta ancora con i nostri ospiti.

0: Allora, siamo sempre in diretta qui al Mercato del Gusto di Ascona, dove è in corso la presentazione degli chef stellati. Fra poco si metteranno ai fornelli, cominceranno a cucinare e poi verrà servito il pranzo, verranno serviti questi splendidi e gustosissimi piatti. Con noi ci sono sempre Diego Erba e Veronica Provenzale, abbiamo al telefono anche altri due ospiti, quindi fra poco li coinvolgeremo. Per il momento, visto che abbiamo la presentazione in corso, propongo ai nostri registi Renato Amadò e Igor Giannola di mandare ancora un brano musicale, poi appena finirà la presentazione, il discorso ufficiale che proprio sta avendo luogo in questi minuti con Gwendalina Rampazzi, che è la direttrice del Mercato del Gusto, che abbiamo avuto al microfono nella prima parte della nostra trasmissione. Ebbene, ritorneremo in diretta qui con i nostri ospiti per parlare ancora di teatro, per parlare anche di arte e in generale di cultura. Quindi fra un brano musicale, il Mercato del Gusto, Ascona e la cultura nel Locarnese.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: Siamo sempre in diretta dal mercato del gusto di Ascona, il Locarnese, fra enogastronomia, arte, turismo e sport. Stiamo parlando soprattutto di arte e di cultura. E allora Veronica Provenzale, che è sempre con noi oggi, volevo dedicare 10 minuti a Mario Matasci, una figura importantissima per la cultura, per l'arte ticinese, della Svizzera italiana, un personaggio davvero straordinario che è scomparso nei giorni scorsi. Veronica Provenzale, il suo ricordo di Mario Matasci.
1: Mario Matasci è stata innanzitutto una persona che squisita, che conosciamo, anche in tratti aveva una sua personalità, anche
0: enologo, grande appassionato,
1: grande
0: d'arte,
1: cultore d'arte, ha creato dal nulla una collezione straordinaria che poi ha voluto aprire a tutti. Questo deposito che aveva creato con tutte le sue opere d'arte, che faceva circolare, realizzava lui stesso degli allestimenti con l'artista e gli artisti che invitava, era proprio pensata affinché le persone potessero fruirne liberamente. Quindi la domenica, tutte le domeniche, si pregiava di dirlo lui stesso, era presente
0: nel suo magazzino,
1: nel suo cosiddetto magazzino deposito,
0: deposito più che magazzino,
1: lo chiamava, sì,
0: deposito.
1: Si chiamava proprio così,
0: e lui era sempre lì tutte le domeniche
1: e c'era questo ambiente meraviglioso, c'era sempre un sottofondo di musica classica con tutte le opere d'arte che lui allestiva a un più basso del solito, a un livello più basso del solito, perché lui diceva che quelle opere d'arte bisogna vederli da seduti, e infatti c'erano questi divani dove ci si poteva sedere e probabilmente approfittare, oltre alla biblioteca straordinaria di libri d'arte,
0: libri,
1: che aveva
0: cataloghi, incredibile, sì. Diego Erba, un visionario a modo suo, Mario Matasci.
2: Sì, direi un visionario, ma anche un uomo che si è interessato molto delle istituzioni culturali del Locarnese.
0: È vero.
2: E non solo del suo deposito. Io ricordo, perché eravamo con lui promotori di una iniziativa volta a evitare la chiusura del museo Epper proprio qui ad Ascona.
0: Ascona.
2: E purtroppo l'operazione non andò in porto, però lui fu molto generoso nel seguire questa pratica e anche nell'investire per fare in modo che questo museo potesse veramente rimanere lì dove i promotori l'avevano creato. Purtroppo la storia è andata in un'altra direzione.
0: È andata diversamente. Dalmazio Brosioni, buongiorno anche a te, giornalista, critico d'arte. Dalmazio Ambrosioni è con noi stamattina al telefono. Dalmazio, mi ascolti, mi senti?
3: Perfettamente, grazie.
0: Eccomi, grazie a te Dalmazio, ci siamo sentiti nei giorni scorsi, ho detto un ricordo anche da parte tua, tu hai fatto un bel ricordo sulla regione che ho letto con grande piacere, hai espresso parole

0: di grande stima e di grande rispetto verso un personaggio che davvero ha saputo farsi apprezzare e soprattutto apprezzava in modo, direi, profondo tutti gli artisti di casa nostra.
1: Sì, Mario Matassi ha creato e ha occupato uno spazio suo originale all'interno della scena artistica ticinese. Non ha rifatto qualcosa che altri facevano, non si è affiancato i musei cercando di imitarli, ma ha creato un modo nuovo di avvicinare la gente all'arte, di coinvolgere la gente nell'arte e nelle operazioni che riguardano l'arte. Giustamente Diego Erba ricordava alcune collaborazioni nel Locarnese, no? Perché effettivamente Mario Matassi aveva una sua idea di questo mondo dell'arte e della sua popolarità.
0: E si può dire che davvero ha valorizzato, conoscendoli in profondità, tantissimi artisti ticinesi.
1: Sì,
0: riusciva davvero a portarli a tutti.
1: A farli conoscere da tutti. Ma in questo emerge, secondo me, un aspetto che non è mai stato messo in rilievo di Mario Matassi, cioè la sua capacità manageriale. Perché così come nel vino aveva portato con i fratelli al successo l'azienda, così è riuscito a creare uno spazio nuovo per l'arte in maniera veramente manageriale, cioè riuscendo a acquisire, a dotare e a organizzare degli spazi per l'arte, prima nella storica Villa Ielmini a Tenero, storica perché era la villa del casato Ielmini, il vescovo di Lugano degli anni 50 e 60, poi al primo piano dell'Enoteca Matassi a Tenero e poi con questa straordinaria idea del deposito che è, se vogliamo, la vera Kunsthalle che si è fatta in Ticino e che nessuno ha saputo fare finora, anche se tutti la vorrebbero. C'è uno spazio dedicato all'arte, aperto a tutti, gratuito, dove potessero accedere gli artisti e potesse accedere tutta la gente che voleva, insomma. E lui era lì ad accoglierli, a spiegare, a mostrare, a organizzare via via le mostre una dietro l'altra e a fare in modo che nascesse in questo suo spazio quello che non ha mai dichiarato apertamente, ma che dentro di sé avrebbe voluto, il vero museo dell'arte ticinese e dintorni.
0: È vero, è un museo privato, Veronica Provenzale, ma pubblico per quanto riguarda i suoi effetti.
2: Assolutamente, io ricordo ogni volta che iniziava la sua visita guidata, perché era anche molto generoso nell'accogliere le persone, diceva quanti sono i musei che sono gratuiti, aperti tutto l'anno, gratuiti, e che hanno anche una biblioteca di 7.000 libri, che hanno una collezione, quindi lui teneva proprio a questo aspetto pubblico, di apertura.
0: Dalmazio, tu facevi notare nell'articolo che hai scritto il ricordo proprio di e su Mario Matassi sulla Regione, che lui sì, certo, enologo, mecenate, appassionato d'arte, ma soprattutto lui conosceva, voleva conoscere gli artisti. C'era questa conoscenza molto diretta, molto profonda, di persona, perché la conoscenza degli artisti, e hai citato anche Giorgio Relli, gli permetteva anche di conoscere meglio se stesso e di conoscere meglio il paese.
1: Sì, è vero, questo era uno dei suoi modi per capire, come giustamente hai detto, il paese, la gente, il posto dove siamo e un po' le caratteristiche di questo nostro Ticino e Svizzera italiana. È vero, voleva che gli artisti andassero da lui, li accoglieva, li invitava, li accoglieva volentieri e li aiutava per quanto possibile. Io ricordo mostre che artisti ticinesi non avrebbero potuto fare da nessuna parte, perché le gallerie non ci sono più, le gallerie private non ci sono, i musei sono occupati, eccetera. Lui riusciva ad organizzare, ad accogliere, a organizzare mostre di grande livello e a proporre al pubblico, di grande livello, perché effettivamente Matassi è stato anche un curatore, lo si dimentica, si parla di curatore per i musei, ma lui curava ogni mostra personalmente dalla A alla Z, scegliendo i quadri, scegliendo le opere, scegliendo gli accostamenti e così via, e così con i libri e con la documentazione. Mi pare che forse la dotazione dei libri sia addirittura il doppio di quanto citata da Provenzale. Era veramente un luogo dove ci si poteva, vedere, poi ci si poteva informare compiutamente per riuscire a capire quello che era così l'esposizione, l'opera di Mario Matassi, e riuscire a capire assieme a lui e attraverso la sua opera appunto questo nostro Ticino anche da questo punto di vista.
0: Quindi era un conoscitore profondo dell'arte degli artisti ticinesi, ma anche un profondo conoscitore, nel senso che c'era in lui anche una profondità d'animo, c'era anche uno sguardo sempre estremamente lucido, sempre estremamente anche solidale, verso talvolta anche le difficoltà degli artisti, Dalmazio.
1: Sì, questo effettivamente è stato un aspetto molto interessante che lui sottaceva, non ne ha mai parlato.
0: Questa generosità, ma che lui non vantava, sì, assolutamente.
1: Sì, di molti artisti che sono stati curati, cito Mario Marioni, che era praticamente cieco, lui l'ha portato in una clinica oculistica, l'ha fatto curare e si è recuperato qualche cosa, si poteva recuperare, ma ci sono tanti della vista, ma ci sono tanti altri casi di vicinanza effettiva e non solo, diciamo così, artistico, espositivo, professionale, rispetto agli artisti e al pubblico che veniva da lui, con cui riusciva a instaurare un dialogo collaborativo, cioè un modo attraverso il quale riuscire a conoscersi, a capirsi meglio, quindi a fare meglio le cose, le esposizioni, scegliere i quadri giusti, le collocazioni giuste, l'impianto migliore, per riuscire a presentare il meglio appunto dell'arte nostra. Qui devo ricordare insomma le grandi mostre di Doberzaschi, di Franco Francese, di Chigine, di Ruggeri, insomma di alcuni dei maggiori artisti del nostro territorio, non dimenticando però questa sua propensione verso l'espressionismo a tutti i livelli, direi i massimi livelli, perché ha fatto mostre di artisti del calibro di Käthe Kollwitz, che da noi non era assolutamente conosciuta, di Otto Dix, di Varlaine che curava personalmente, di Schürch con quadri straordinari. Posso dire di un direttore di museo di ticinese che mi ha chiesto di conoscere Matassi, no? E quindi è andato da Matassi, ha visto la sua collezione e si è fatto prestare per mostre in questo museo dei quadri da Matassi, per dire che i rapporti con le istituzioni, magari poco conosciuti, ma effettivamente erano reali, perché i direttori con una visione capivano che Matassi era un punto di riferimento importante.
0: Certo, un personaggio di valore, di qualità, non solo in ambito enologico ma anche e soprattutto in ambito artistico. Dalmazio Ambrosioni, critico d'arte e giornalista, grazie per questo ricordo di Mario Matassi. Buona giornata, buona continuazione. Allora,
1: grazie,
0: io coinvolgo
1: voi.
0: Anche, grazie a te Dalmazio, Mara Folini, che è direttrice dei Musei Comunali di Ascona. Signora Folini, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora abbiamo tante persone di cultura oggi ai nostri microfoni. Un minuto anche per lei per ricordare Mario Matassi.
3: Sì, prendo proprio, come dire, il filo del discorso di Dalmazio, ma per me Mario Matassi è stata davvero una figura molto importante, anche di grande aiuto, in particolare proprio per la sua straordinaria collezione di artisti espressionisti, sulla quale ho sempre contato, sia per fare l'esposizione nei musei di Ascona, ma anche per metterlo direttamente in contatto quando mi venivano chieste delle opere, in particolare di Marianne Berezkin, quindi cui lui ha dei capolavori nella sua collezione, e che sono andati in Germania, in Francia, proprio grazie, insomma, ed è stato sempre molto disponibile. E in più, ecco, lo ricordo come una persona che davvero aveva una grande visione e che metteva l'arte proprio al centro della sua vita, come momento di scambio, di condivisione aperta a tutti, con le sue visite straordinarie che ricorderò sempre anche negli ultimi, anche in questi ultimi anni, con una sua veneranda età, ed era sempre lucido, attento e veramente generoso nei termini più alti che si possa dire.
0: Certo, un visionario. Mara Folini, lei, direttrice storica dei Musei Comunali di Ascona, e beh, vi siete affermati nel corso degli anni, direi, a livello internazionale, come Musei Comunali di Ascona.
3: Sì, devo dire che in questi ultimi anche 20 anni il Museo di Ascona ha avuto, grazie al sostegno insomma del Comune, eccetera, anche che ha creduto molto in noi, abbiamo fatto è davvero cresciuto molto, tanto che abbiamo potuto in questi ultimi anni portare anche dei nomi internazionali, che non è assolutamente evidente in un piccolo museo molto prezioso, e questo è proprio stato anche il frutto di un lungo approfondimento di tutto quello che è la nostra collezione, per arrivare a poter proporre artisti internazionale nell'arte contemporanea come Michelangelo Pistoletto, o ultimamente come Giovanna Vasconcelo, che sono mostre da grande museo. Quindi ecco, penso che questo basti per far capire il lavoro profondo
0: che avete fatto e soprattutto dove siete avanti, riusciti insomma, ad arrivare. Certo, poi torniamo anche sulle mostre che avete in corso nei vostri musei, perché è giusto parlare di due musei, due sedi, giusto?
3: Sì, sono due musei, non sono grandi due insieme, ma sono due musei, certo,
0: due entità distinte. Allora, rimanga con noi, rimangono con noi anche Diego Erba e Veronica Provenzale. Allora, mi ha raggiunto qui in postazione anche Simone Patelli. Simone Patelli, che saluto. Intanto io ho un problema di carattere tecnico che spero di risolvere, l'ho risolto io, quindi non ho bisogno di Renato Modò, che peraltro mi sta assistendo bene. Simone Patelli, direttore dell'Agenzia Turistica Ticinese. Presidente, perché il direttore è sempre lui. E sempre lui, non è cambiato, giusto?
4: Giusto.
0: Quindi, il presidente della Agenzia Turistica Ticinese, Simone Patelli, qui con noi. Beh, il mercato del gusto è tra le chicche della stagione turistica, direi un bel gioiellino.
4: Sì, è un gioiellino che è partito appunto bene qualche anno fa, e subito col botto, e ogni anno cresce, ogni anno diventa un evento più interessante per il turista, ma soprattutto anche per il locale. È bellissimo questo spazio che viene dato a disposizione anche della popolazione di poter vivere un momento così importante.
0: Allora, abbiamo detto già prima con i nostri ospiti l'enogastronomia, ma non solo, in Ticino c'è tantissimo anche a livello di cultura, il teatro, l'arte, ne abbiamo parlato, la musica, tutto quello che insomma ruota attorno al campo e all'ambito artistico, culturale e storico. C'è l'imbarazzo della scelta, quindi potremmo dire in Ticino c'è sempre qualcosa da fare e da vedere.
4: Sì, credo proprio di sì. Il Ticino ha questa varietà di offerta a 360 gradi e ci permette di avere veramente ospiti di ogni tipo, e ognuno trova quello che cerca e non si annoia in Ticino, e questa è una grande fortuna che ci permette anche di allungare la stagione e far sì che le persone e gli ospiti rimangano più a lungo.
0: Quindi il turismo, diciamo che lo si può vivere oggi 12 mesi su 12 dappertutto, non soltanto nel Locarnese, o ci sono ambiti che sono un po' più scoperti?
4: Allora, 12 mesi sono ancora tanti, l'obiettivo è quello di raggiungerli. Si è allungata la stagione, questa è una cosa molto importante, perché permette di offrire condizioni di lavoro migliori ai collaboratori, rendere il tipo di lavoro più interessante, essere più attrattivi, e all'ospite di venire in ogni momento e trovare qualcosa di divertente, e soprattutto in ogni periodo arrivare e trovare un'offerta, come abbiamo detto, variegata, che permetta di fare un'esperienza autentica.
0: Si parla molto anche in ambito artistico culturale di sinergie e di collaborazioni. Per quanto riguarda il turismo, le collaborazioni ci sono, funzionano bene? Ma meglio di una volta?
4: Io credo che si sta lavorando in questo senso.
0: A livello proprio di regioni.
4: Abbiamo bisogno di tutti, le regioni cercano di collaborare, Ticino Turismo cerca anche di aggregare, si lavora con tutte quelle che sono le associazioni di categoria, adesso parlavamo di cultura, ma di trasporti pubblici e turistici. Abbiamo bisogno di tutti, il turismo senza questi attori non esisterebbe, non avrebbe nessun tipo di esperienza. Si cerca di mettersi in rete, collaborare, non è sempre facile, si può migliorare, ma credo che la direzione che è stata presa da parte di tutti è quella giusta.
0: Quanto siete ancora meteodipendenti?
4: Anche qui sempre meno, evidentemente
0: sempre meno.
4: una giornata come quella di oggi, col sole o con la pioggia, cambia molto la percezione di quello che si vive durante l'evento. Però credo che tutti questi tipi di offerte, abbiamo parlato di cultura, di musica, ma anche di trasporti.
5: Beh, di tutto il settore anche audiovisivo.
4: Audiovisivo, ma anche l'aerogastronomia. Credo tutti questi settori non sono così legati alla meteo, anzi a volte sono l'alternativa durante le giornate anche magari di meno sole. Evidentemente, se dovesse piovere sempre, l'esperienza per chi arriva in Ticino resta comunque un po' negativa.
5: Simone Patelli, fra gli aspetti negativi, il fatto che arrivare in Ticino spesso implica, per chi arriva ad Oltre Gottardo, code chilometriche, code lunghe, lunghissime attese. Questo è ancora un fattore che pesa per quanto riguarda l'offerta turistica, ma anche poi l'indotto, il riscontro finanziario.
4: Sì, pesa molto. Questo è una parte dell'esperienza che il turista vive e che purtroppo non vorrebbe vivere, ed è molto fastidiosa. La gente tende magari anche a cercare alternative per evitare queste colonne, ma anche alternative di destinazioni. Dobbiamo fare qualcosa, si sta lavorando coi treni, coi mezzi pubblici, alternative di trasporto, ma sappiamo bene che l'ospite che viene in vacanza oggi, purtroppo o per fortuna, usa comunque ancora quasi il 70% l'automobile. Ecco, noi dobbiamo riuscire a diminuire questa incidenza, ma anche a ridurre le colonne.
5: E quindi questo è un tema, insomma, che per voi è un tema importante, che vi occupa e vi preoccupa.
4: Sì, è un tema molto importante che ci occupa e ci preoccupa, ed è anche uscito da dei sondaggi fatti dove questo è uno dei lati più negativi del Ticino.
5: In chiusura, Simone Patelli, quanto contano, diciamo così, gli apprezzamenti sia ovviamente dei turisti, ma anche il nostro modo di porci verso l'opinione pubblica? Spesso si dice che gli albergatori si lamentano, i ristoratori si lamentano, le cose non vanno bene, potrebbero andare meglio, ci sono pochi turisti. Ecco, il fatto di comunicare più o meno sempre l'andamento della stagione è utile? È importante oppure no?
4: Io sono convinto che è importante comunicare quello che porta il turismo, quindi l'indotto economico,
5: nel
4: bene e nel male. Ogni tanto si piange un po' troppo. Io credo che il turismo in Ticino è sano, ha delle ottime prospettive, porta un grande indotto. Dobbiamo creare un po' questo spirito positivo e soprattutto magari
5: non vedere sempre,
4: a volte non vedere il bicchiere mezzo pieno. E anche comunicarlo, perché anche questo aiuta a far sì che l'ospite ci vede come una destinazione in voga e positiva.
5: Perché spesso prevale un po' la lamentela, ecco, piangersi addosso.
4: Sì, a volte capita che ci si piange addosso troppo facilmente o magari anche ingiustamente, e che poi non serve a nulla. Ecco, bisogna cercare le soluzioni e darsi da fare.
5: 30 secondi per dirci, visto che lei è anche il presidente dei campeggi, giusto? Dell'associazione dei campeggi, come vanno i campeggi, visto che lei è...
4: I campeggi vanno
5: lavora
4: molto
5: in
4: bene.
5: Ambito.
4: Sì, i campeggi vanno molto bene, dei sono campeggi. In crescita, vivono
5: funzionano sempre
4: negli
5: bene,
4: ultimi
5: c'è,
4: anni
5: c'è
4: una
5: un
4: forte
5: successo.
4: Crescita. C'è un successo, l'anno scorso c'è
5: crescente.
4: Stato un aumento e le prospettive sono positive. È un tipo di vacanza a contatto con la natura, all'aria aperta, che piace molto all'ospite, si è aumentata molto la qualità. Quello che hanno fatto di positivo, credo, i campeggi è stato quello di investire, cercare di darsi da fare in silenzio, senza, ecco, magari trovare gli aspetti negativi, ma vedere le opportunità.
5: Il lato buono, insomma, sempre il lato positivo. Simone Patelli, grazie, presidente dell'Agenzia Turistica Ticinese, buon lavoro, so che è in chiusura di presidenza.
4: Sì, finisco a settembre.
5: Avremo
4: fine settembre,
5: ancora tempo di fare un bilancio.
4: Resterò nel mondo del turismo sicuramente.
5: Auguri, buon lavoro e grazie. Simone grazie. Patelli, il notiziario, poi di nuovo Ascona, il mercato del gusto.
6: Rete 1.
7: In studio Alberto Andreani. L'esercito israeliano annuncia di aver eliminato nei giorni scorsi un leader di Hamas, capo di una cellula palestinese che partecipò ai massacri del 7 ottobre 2023. L'uomo è stato ucciso martedì nel sud della striscia di Gaza. Secondo un comunicato delle forze israeliane, ha continuato a violare l'attuale cessate il fuoco e tentava di ricostruire il movimento di Hamas con l'obiettivo di sferrare ulteriori attacchi verso lo Stato ebraico. Nella notte Israele ha pure proseguito le sue operazioni nel Libano meridionale, diverse le località prese di mira secondo i media locali e l'emittente araba Al Jazeera. Poco fa da Israele è arrivata anche la notizia di spari che hanno provocato un morto e 4 feriti a nord di Tel Aviv. Neutralizzato un sospetto, mentre un secondo individuo risulta in fuga a bordo di un'auto, le indagini si concentrano sul movente terroristico. E prosegue negli Stati Uniti la caccia ai 2 uomini autori di una sparatoria avvenuta nell'Ohio durante un festival di rievocazioni storiche, 12 i feriti, alcuni in gravi condizioni. Nuovo bagno di folla a Madrid per Papa Leone XIV nel suo secondo giorno di presenza in Spagna. Un viaggio, lo ricordiamo, che porterà il pontefice americano anche alle Isole Canarie e a Barcellona per inaugurare ufficialmente la Basilica della Sagrada Famiglia. Dalla Svizzera entra nel vivo il dibattito sul progetto Dissociazione 27, che prevede una nuova ripartizione di compiti tra Confederazione e Cantoni. Dopo la recente pubblicazione a Berna di un rapporto intermedio, arrivano le prime perplessità. Una su tutte, scrive oggi la Sonntagszeitung, riguarda la fine dell'obbligo per i cantoni di istituire 3 ore settimanali di attività sportive nelle scuole. Non si tratta di un vero piano di risparmio federale, anche perché già oggi spetta ai cantoni finanziare l'educazione fisica. Si teme però che la proposta possa indurre i cantoni o i comuni a risparmiare sulla ginnastica scolastica. A esprimere preoccupazione c'è l'Ufficio federale dello sport. Infine, operazione speciale oggi attorno al Politecnico federale di Zurigo. Quasi 300 residenti del quartiere si sono dovuti allontanare durante le operazioni di trasporto di un gas altamente tossico e infiammabile, una sostanza presente in uno dei laboratori ora destinata allo smaltimento. La zona rimarrà sbarrata fino a metà pomeriggio e si prevedono limitazioni al traffico in diversi punti della città.
8: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
7: Nel corso del pomeriggio in tutto il paese è previsto lo sviluppo di cumuli con possibili piogge sparse in montagna, soprattutto a sud e sui Grigioni. Domani inizialmente soleggiato su buona parte del paese, poi ancora tendenza a rovesci isolati. A nord temporali anche di forte intensità.
9: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Infine al portale nord le code sono di 2 km a partire da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino.
10: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros, nostranideltticino.ch.

0: Il sole splende sempre sul mercato del gusto di Ascona. Noi siamo qui ad Ascona, alla cantina alla Maggia. Molte, moltissime persone stanno arrivando in attesa che i cuochi e le cuoche, anche buongiorno a Chira Ghidoni,
1: buongiorno,
0: finiscano di cucinare, finiscano di preparare dei piatti prelibati. Chira Ghidoni, cuoca, giovane cuoca dell'osteria Bisnona di Contone. Cosa preparerà oggi? Buongiorno.
1: Buongiorno, oggi abbiamo i gnocchi di risotto allo zafferano.
0: I gnocchi di risotto?
1: Esatto, abbiamo utilizzato il riso lotto dei terreni alla Maggia. La serviremo con una spuma allo sbrinz di Andreas Gut, che è uno sbrinz fenomenale. Una XO all'urganighetta, che è una salsa molto speciale di origine cinese-asiatica, in versione ticinese ovviamente con la luganighetta, e funghi e gnocchi fritti e riso fritto.
0: Quando ha iniziato a interessarsi di cucina Chira Ghidoni?
1: Ma io già da piccola andavo a pescare col nonno, lui pescava, io sbudellavo e filettavo e ero sempre sul bancone della cucina a mettere le mani in pasta, quindi già fare pane, dolcetti e tutto.
0: Lavora bene nella sua osteria, nel suo ristorante?
1: Sì, siamo molto felici.
0: Adesso a Contone, l'osteria Bisnona.
1: Siamo a Conton, sì.
0: A Conton.
1: 4 anni e mezzo dopo l'apertura.
0: Funziona.
1: Possiamo dire che siamo molto soddisfatti.
0: Con
1: sì.
0: Fabien.
1: Con Fabien, sì.
0: Che è Fabien, che è il suo compagno.
1: Fabien, mio compagno, sì.
0: Bene, ottimo. Le sue specialità, Chira?
1: Ma appunto io non ne ho, io prendo...
0: Tutto?
1: Io prendo tutti gli ingredienti del nostro bel Ticino, esatto, e li trasformo. Con le ricette vecchie delle bisnone le aggiusto con modernità, ecco.
0: Mi ricordo lo scorso anno che c'era la coda alla sua bancarella.
1: Speriamo che quest'anno.
0: C'era un sacco di gente.
1: E devi na cucinare, spero.
0: Allora, Talassina, Chira Ghidoni, un'ultima domanda. Il fatto di essere qui al Mercato del Gusto è importante a livello di promozione, di farsi conoscere?
1: Assolutamente
0: di
1: sì.
0: Di dire che ci siete anche voi? Sì.
1: Certo che esistiamo, assolutamente sì. E poi essere una donna chef, finalmente, almeno una tra tutti questi chefoni.
0: È un mondo
1: vuole.
0: Molto maschile.
1: Beh, parecchio sì.
0: È anche maschilista, no?
1: Ma no, non per
0: le donne sono rispettate, ben volute.
1: Ma ci facciamo rispettare, diciamo.
0: Bene.
1: Così.
0: Però siete in poche ancora, perché?
1: Ma ci siamo.
0: Perché?
1: Perché è una scelta di vita, è una famiglia, oppure
0: certo.
1: Io ho scelto questo, la ristorazione, è tutta la mia vita.
0: Chira Ghidoni, grazie, verrò poi assaggiare al termine della trasmissione.
1: Volentieri.
0: Le sue meravigliose specialità, il risotto, no, i gnocchi e il risotto.
1: Gnocchi e risotto.
0: Con
1: lo spuma, lo sbrinz e show luganighetta.
0: Quindi assaggerò di persona. Buon lavoro.
1: Grazie
0: buona
1: mille,
0: giornata.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Diego Erba, tra l'altro, ama la cucina?
2: Sì, abbastanza.
0: Qui abbiamo parlato molto anche di cucina, sì?
2: Sì,
0: una buona forchetta?
2: Ma diciamo discreta, sì.
0: Veronica Provenzale?
3: Io sono anche vegetariana da 30 anni ormai, quindi... Ho tutta una cultura, ho dovuto farmi una cultura in questo senso.
0: E cosa ne pensa di questi eventi, di queste rassegne?
3: C'è una grandissima attenzione a tantissime persone che circolano proprio per questi eventi e che si sviluppano in tutto il cantone, d'altronde, quindi la gente ha riscoperto, oserei dire, questa cultura.
0: È una
3: forma di cultura.
0: È
3: anche
0: una forma
3: quella.
0: Di cultura, è d'accordo Mara Folini, è una forma di cultura anche l'enogastronomia. Mara Folini,
4: fondamentale.
0: Mi sente? Eccola, sentiamo.
4: Sì, la sento, sì, certo. Penso che è proprio una cultura proprio che riguarda il nostro benessere fisico.
0: Mara Folini, abbiamo parlato. Sì, abbiamo parlato molto di cultura stamattina e anche di collaborazioni e di sinergie. Allora, tra i musei della Svizzera italiana, voi siete un'importante realtà, voi con i vostri due piccoli musei di Ascona, si collabora, si lavora bene?
4: Ma diciamo che cerchiamo di collaborare bene è una parola più grande. Come ben sappiamo, e basta vedere quello che è successo con...
0: della cultura.
4: Con la capitale della cultura, e quindi bisogna lavorare molto di più. Devo dire che noi come Musei di Ascona abbiamo sempre cercato delle sinergie e abbiamo sempre collaborato, in particolare con lo Carnese, ma anche con le scuole, eccetera, del Sottoceneri. Non da ultimo abbiamo lavorato con la scuola tecnica degli studenti di moda e facendo un lavoro straordinario ultimamente grazie alla mostra di Joana Vasconcelo, in cui i ragazzi hanno potuto creare una vera e propria collezione che poi è stata apprezzata dalla stessa artista, tanto che questi ragazzi hanno potuto fare poi uno stage a Lisbona. Quindi diciamo che da parte nostra di sicuro c'è una grande volontà e desiderio di collaborare, e cerchiamo anche di farlo. Abbiamo lavorato anche con l'Accademia di Dimitri, con la
0: Teatro
4: di Michelangelo Pistoletti. Sì, no, con l'Accademia Dimitri, che abbiamo appena sentito, la sua direttrice Veronica,
0: certo.
4: Provenzale.
0: Ma si chiama Accademia Teatro Dimitri, giusto? La denominazione esatta io mi attengo.
4: Ah, mi scuso, io mi sono...
0: No, comunque Dimitri. L'Accademia Dimitri, certo.
4: Accademia,
0: certo.
4: Teatro, no, perché c'era anche il Teatro Dimitri che era, assieme anni fa. E così come con tutte le realtà di Ascona, con il Teatro San Materno e via dicendo, ciò non toglie che bisogna lavorare molto di più anche con la città di Locarno. Abbiamo lavorato spesso coordinando delle mostre di un certo respiro. Ciò non toglie che trovo che in questo punto, insomma, bisogna un po' pensare meno ai propri campanilismi e guardare di più all'immagine totale del Canton Ticino, che nel suo insieme non è una megalopoli. E quindi
0: più collaborazioni. Diego Erba, lei ci ha detto prima che sì, certo, che voi collaborate come Teatro di Locarno,
2: sì,
0: con Chiasso.
2: Noi abbiamo quasi sempre uno o due spettacoli che sono offerti dalla stessa compagnia a Locarno rispettivamente a Chiasso, e questa è una bella sinergia fra due piccoli teatri del Canton Ticino, ecco. E quindi il mio auspicio è che possiamo poi intrattenere rapporti di collaborazione anche con gli altri teatri,
0: certo,
2: presenti.
0: Quanto è importante il teatro?
2: Ma a Locarno,
0: nell'ambito culturale?
2: Ma io credo che il teatro è molto importante nel contesto ticinese, ma non solo nel contesto ticinese.
0: La mia domanda forse sarebbe meglio porla così: quanto è ancora importante in un'epoca dove spesso dominano le immagini, la comunicazione veloce, rapida?
2: Ma guardi, innanzitutto credo che il teatro oggi è una bella offerta di promozione della lingua e cultura italiana nel nostro territorio. Questo è il secondo aspetto, è un luogo di socializzazione. Io vedo per esempio al Teatro di Locarno
0: giovani, anche
2: vengono giovani, vengono adulti, vengono anziani, perché è la piazza, è la nuova piazza che una volta era la piazza del villaggio. Oggi ci si ritrova a teatro, questo è l'aspetto positivo. In una società in cui nei territori difficilmente ci si conosce, in un luogo culturale come oggi qua, io vedo, al di là degli aspetti gastronomici, ma molta socializzazione fra le persone.
0: Veronica Provenzale, il teatro?
3: Il teatro è un...
0: Perché giustamente la Raffolini dice: ma io mi ricordo il Teatro Dimitri, ma oggi siete ben altro.
3: Sì, oggi sì.
0: Siete, siamo, molto di più.
3: Siamo cresciuti.
0: Ecco. Cresciuti e soprattutto allargati.
3: Sì, ci siamo allargati.
0: In altre espressioni artistiche.
3: Sì, e quello è la prerogativa dell'Accademia Teatro Dimitri, quello di noi, si dice scuola di teatro, noi preferiamo sul teatro fisico, perché sotto lo stesso tetto insegniamo diversissime discipline che vanno dalla danza, dal ritmo, dall'acrobazia, all'improvvisazione teatrale. Questo fa sì che ci sono delle artiste, degli artisti che escono molto eclettici. Ed è questo che gli giovani piace, questo modo di poter superare certi cassettini per riuscire a attraversare varie discipline d'arte, perché quello che loro cercano è veramente una via di espressione, di esprimere quello che oggi vivono, quello che vedono, sentono. Sono molto attenti all'attualità, per esempio,
0: a quello che succede nel mondo. Mara Follini, si parla spesso di pubblico, il vostro pubblico dei vostri musei è un pubblico anche giovane.
4: Ma diciamo che negli ultimi anni sta migliorando molto da questo punto di vista, che abbiamo anche più giovani, in particolare anche grazie a un'attività di laboratori che abbiamo attivato in questi ultimi 3 anni in modo molto più conseguenziale, con le stesse scuole di Ascona. E devo dire che pian piano anche i giovani arrivano di più, però dobbiamo essere anche capaci di offrire degli eventi che li possano stimolare, perché altrimenti è anche difficile, insomma, poterli coinvolgere in prima persona, ecco. Dobbiamo.
0: Quali sono le mostre che avete in corso?
4: Allora, adesso abbiamo in corso diverse mostre.
0: Tra l'altro riaprirete i musei la settimana
4: prossima?
0: Sì,
4: tra poco finalmente riusciremo a riaprire.
0: Finalmente?
4: Finalmente, perché insomma sono più di 6 mesi adesso che il Museo Comunale d'Arte Moderna è chiuso e siamo felici che riusciremo a riaprirlo adesso, il prossimo weekend, sabato prossimo, con il nostro nuovo e finalmente ascensore, che è qualcosa di, insomma, che non è solo un mezzo, come dire, che ci permetterà.
0: Avete l'ascensore nuovo, le mostre che avete in corso?
4: Avremo l'ascensore nuovo, le mostre che abbiamo in corso sono al Museo Castello San Materno, abbiamo una bellissima mostra che dal titolo Nostalgia del Sud, artisti tedeschi, che presenta più di 40 opere di artisti tedeschi che dalla fine, tra la 1865 e la Prima Guerra Mondiale, hanno aspirato, come nei grand tour, insomma, famosi, andare verso il bel paese, e che proprio per riuscire a trovare quella luce calda e anche quella convivialità tipica anche d'Ascona, come in questo momento, per poter rinnovarsi, rinnovare il proprio spirito, rinnovare la loro arte, e che ed è particolare questa mostra perché fa parte di una collezione privata tedesca, quindi è la prima volta che possiamo vedere queste opere, in cui c'è sia la bellezza classica che le novità di paesaggi straordinariamente luminosi, e in questo sincretismo abbiamo veramente il piacere di godere dell'arte, come dire, classica, della mano del genio, ma anche con delle suggerimenti sentimentali che sono all'interno di queste opere, che può, diciamo, un'arte che anche se colta piacerà veramente a tutti, ed è straordinaria proprio per la tecnica, anche per la luce, appunto, che dicevo prima. Così come abbiamo dalla collezione della Fondazione per la Cultura Kurt Barbara Alten un'esposizione che abbiamo realizzato con le loro opere, di Max Liebermann, il grande impressionista tedesco, insieme a diversi protagonisti della colonia di Worsbede, che è stata un po' una colonia di artisti che è nata prima dell'esperienza di Monteverità, ma nella quale ritornano i temi di ritorno alla natura, eccetera, in cui parallelamente, vedendola vicino agli artisti della nostalgia del sud, diciamo che qua entriamo in un mondo molto più sentimentale del tipico dell'impressionismo. Mentre nel Museo Comunale, appunto, il 13 riapriamo sempre portando la nostra artista, insomma, di punta, che è Marianne Berezkin, la grande espressionista russa, prendendo questa volta spunto agli 800 anni di San Francesco, quindi mostriamo tutto il ciclo di San Francesco sul quale Marianne Berezkin si è dedicata, in particolare negli ultimi anni della sua vita, quando viveva appunto ad Ascona, ma anche con altre opere del suo periodo primo, insomma, a Monaco, in cui il tema è quello più legato a forme di spiritualità che si uniscono bene con le opere, appunto, del ciclo di San Francesco. Parallelamente apriamo, appunto, l'anno, insomma, del Museo Comunale sabato, con una mostra antologica, la prima mostra antologica fatta ad Ascona di Luisa Figini, che fa parte, insomma, della nostra programmazione di valorizzazione degli artisti più significativi del Canton Ticino. E questa mostra di Luisa Figini ci mostrerà delle opere molto contemporanee che ci potranno molto stupire. C'è una sala intera immersiva in cui dei capelli coprono tutte le pareti, portandoci in una dimensione primordiale delle origini, e sarà appunto un percorso che è un percorso molto aperto di interpretazione per il pubblico, ma che è proprio un percorso che, ponendosi sulla transitorietà della vita tra vita e morte, ci porta un'esperienza attraverso tutti i materiali, dai materiali più legati alla terra, quelli legati all'acqua, alla cura del corpo, fino ad arrivare a forme totalmente trasparenti, quasi come se fossimo arrivati in una sorta di un al di là. E quindi ecco, una mostra molto stimolante che penso che piacerà molto anche ai giovani, proprio perché è molto attuale, molto legata alla contemporaneità.
0: Bene, grazie mille a Mara Folini, direttrice dei musei comunali di Ascona, per essere stata con noi stamattina qui dal Mercato del Gusto di Ascona. C'è ancora Diego Erba, buona giornata signora Folini e buon lavoro, e soprattutto mi raccomando, in bocca al lupo per il museo, le vostre due sedi e per le vostre mostre. Diego Erba, dobbiamo ancora parlare della Fondazione Spitzer di cui lei si occupa.
2: Sì, certo, io faccio parte della Fondazione
0: Spitzer.
2: Questa fondazione,
0: già presente a Lugano.
2: Già presente, il Giardino dei Giusti,
0: certo.
2: Che il primo Giardino dei Giusti in Svizzera è stato fatto a Lugano, e stiamo adesso facendo il Giardino dei Giusti di Locarno. E cos'è il Giardino dei Giusti? Beh, il Giardino dei Giusti è la valorizzazione di alcune persone semplici del popolo che nei periodi tristi hanno accolto nel Locarnese, nel caso specifico, bambini che fuggivano dalla guerra, fuoriusciti, personalità del mondo culturale che scappavano dal fascismo o da altre situazioni drammatiche. Quindi abbiamo individuato con degli storici quattro persone che onorano queste figure di persone che hanno operato in silenzio sul piano della solidarietà e dell'accoglienza. E queste quattro figure abbiamo organizzato delle serate al Consiglio Comunale di Locarno, molto affollate, per presentarle al pubblico. Alcune erano praticamente sconosciute nel loro operato, e adesso il prossimo appuntamento è il 18 settembre, all'inaugurazione al Parco della Pace, dove saranno presenti anche autorità federali e cantonali, per fare in modo che queste testimonianze di accoglienza, in un periodo burrascoso come quello attuale, mandino un segnale anche alle autorità che la pace e l'accoglienza sono sempre le soluzioni migliori.
0: Abbiamo parlato di teatro, del Teatro di Locarno con Diego Erba, abbiamo parlato della Fondazione Spitzer e del Giardino dei Giusti. Due battute, una battuta sulla scuola ticinese, come sta andando?
2: Beh, diciamo,
0: visto che lei è stato
2: proprio perché sono
0: un uomo di scuola.
2: Sono stato un uomo di scuola a lungo.
0: È preoccupato?
2: Ma preoccupato sì, soprattutto per diverse polemiche che si sono innestate in questo periodo.
0: Livelli,
2: nomine e quant'altro, tutto questo fa male alla scuola vera, alla scuola del territorio, ai docenti che sono impegnati
0: principale.
2: E poi rischiano di essere disorientati. Quindi il mio auspicio è che queste criticità si superano e soprattutto si scelga il modo migliore per offrire ai nostri giovani una formazione di qualità, una formazione
0: all'altezza della scuola pubblica.
2: All'altezza della scuola pubblica e nel rispetto anche delle potenzialità di ogni allievo.
0: Certo, delle potenzialità, questo mi sembra un discorso molto saggio. Un altro e ultimo spunto, beh, la lingua italiana, è sempre attivo lei.
2: Sì, mi interesso sempre, anche se devo dire che è sempre più difficile in un mondo globalizzato
0: difenderla.
2: Vedo delle manifestazioni, ho anche scritto degli articoli un po' ironici. Pensi a Locarno, durante le festività di Natale presentiamo Winterland,
0: vale.
2: No, ecco, a Lugano Long Lac, eccetera. Quindi manca anche nella politica, nei promotori e nei responsabili quella necessaria sensibilità che, se noi non
0: difendiamo
2: e promuoviamo la lingua italiana, chi la promuoverà in futuro?
0: Quindi, è sempre l'associazione, sì.
2: Faccio sempre parte del forum.
0: Presidente ancora?
2: No, quello
0: Bertoli.
2: Dopo, presidente adesso è la consigliera di Stato
0: Marina Carobbio.
2: Io ho fatto 12 anni di volontariato
0: nel forum, però è importante.
2: Nel forum,
0: comunque.
2: Esatto, perché
0: è un presidio.
2: È un presidio e soprattutto è un punto di riferimento anche per le autorità federali, di avere qualcuno che rappresenti sul piano nazionale la lingua e la cultura italiana. Ci sono 36-37 associazioni che fanno parte del forum e la maggior parte risiede oltre Gottardo. Dimentichiamo che gli italofoni, il numero più imponente di italofoni non risiede nella Svizzera italiana.
0: Che ci ascoltano, tra l'altro, ci ascoltano e ci guardano.
2: E ci guardano e ci fa molto piacere la loro presenza e la loro vicinanza alla lingua e cultura italiana.
0: Diego Erba, grazie mille per essere venuto stamattina. Complimenti per la sua curiosità che è ancora intatta. La sua voglia di scoprire, di guardare,
2: che c'è nella salute si fa, dopo si vedrà.
0: Confrontarsi con la società odierna, tanti saluti, ma soprattutto molti complimenti, perché rimane sempre molto molto bello ascoltarla e soprattutto il suo spirito critico è davvero invidiabile. Veronica Provenzale, grazie anche a lei.
3: Grazie a voi.
0: Allora, auguri per la scuola Teatro Dimitri.
3: Magari mi consente di dire che tra le prossime offerte ci sono anche gli spettacoli delle nostre studentesse e studenti, i spettacoli di diploma. Abbiamo appena
0: fatto, ho visto
3: e fra poco arriverà la secondo spettacolo in stile varieté. Questa è una storia di pirati che piacerà sicuramente alle famiglie, quindi, e che circolerà non solo a Verso ma in tutto il territorio.
0: Mantenetevi sul territorio anche, esatto, per ricordare anche Lugano, il grandissimo Dimitri.
3: Sì,
0: perché
3: facciamo.
0: Comunque il nome è ancora il nome che attira.
3: Sì, anche per noi. Ogni anno raccontiamo questa storia ai nuovi studenti.
0: Che è una bella storia.
3: Studenti, sì.
0: Quindi mi raccomando, non mollate, tenete duro e soprattutto siateci, perché siete una realtà molto importante.
3: Grazie.
0: Per quelle che sono le arti espressive.
3: Le arti sceniche.
0: Le arti sceniche, ecco, la parola giusta. E non solo Dimitri, non solo, diciamo, la vecchia scuola. Siete andati ben oltre, l'abbiamo detto.
3: Grazie mille.
0: Grazie alla direttrice dunque della scuola teatro, dell'Accademia Teatro Dimitri di Verso, rimane sempre lì, poi però c'è anche la SUPSI come altra parte fondamentale di questa scuola. Buona giornata, buon pasto, buon pranzo, se vi fermerete
3: adesso
0: al mercato del gusto, un brano musicale, poi parliamo di sport. Vedo che ci sono già degli ospiti che mi attendono, quindi un brano musicale, poi lo sport dal mercato del gusto.

0: Sì, dal mercato del gusto di Ascona molte, moltissime sono le persone che stanno arrivando qui e stanno già degustando degli splendidi e gustosissimi piatti. Allora, davvero gli chef stellati si stanno superando, stanno davvero preparando qualcosa di incredibilmente buono. Abbiamo detto che vogliamo dedicare quest'ultima parte di terza ora della Domenica Popolare allo sport e in particolare al golf. Moreno Capella, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto. Allora, uno sente il nome Moreno Capella, pensa all'ex procuratore, oggi giudice del Tribunale d'Appello, giusto?
1: Esatto.
0: Come è andato il passaggio? Come è andato il passaggio dalla procura al Tribunale d'Appello?
1: Ma
0: soddisfatto, nominato quest'anno mi sembra.
1: Nominato quest'anno,
0: inizio
1: sono entrato
0: anno.
1: In funzione il primo di febbraio, ma
0: è molto
1: andato
0: diversa
1: bene.
0: La vita.
1: È andata bene nel senso che ci sono degli aspetti che ho dovuto un po' così imparare, delle cose da imparare, sono sempre in una fase di apprendistato, malgrado l'età e l'esperienza, però un nuovo lavoro, una nuova esperienza implica sempre delle cose nuove da imparare e questo è senz'altro una delle cose più positive di questo cambiamento. Si tratta quindi appunto di imparare per poter far bene questo nuovo lavoro.
0: Posso dire che la vita è un po' più tranquilla?
1: La vita è un po' più tranquilla, sì, da un punto di vista dell'impegno temporale sicuramente più tranquilla, non ci sono meno trasferte.
0: Meno imprevisti. Meno imprevisti.
1: Meno imprevisti, meno impegni durante i fine settimana. Dall'altra parte però c'è un'accresciuta responsabilità perché il giudice è l'ultima persona, quindi in questo caso poi di seconda istanza del Tribunale d'Appello che pone una decisione al termine di una procedura e questo sicuramente è carico di responsabilità.
0: Sopra di lei c'è solo il Tribunale federale
1: e la Corte europea,
0: dei diritti dell'uomo.
1: Esattamente.
0: Ammesso e concesso che il diritto internazionale valga ancora qualcosa, ma questo è un altro discorso. Parliamo, e deve essere ancora così, il diritto internazionale assolutamente deve essere ancora prioritario. Il diritto internazionale assolutamente. Purtroppo però non sta attraversando un buon momento e soprattutto sappiamo che ci sono molti stati e diversi anche ministri e presidenti che vanno un po' per conto loro. Allora, parliamo però di sport e di golf. Lei è il capitano del Golf Club Ascona.
1: Esattamente.
0: Un golf che va bene soprattutto grazie ai turisti.
1: È un golf che va bene, è un golf che funziona per per gli ospiti che ci raggiungono ogni anno, che sono sempre molto numerosi, per i soci che sono quasi 1000 tra attivi, passivi e juniori. Va bene da un punto di vista finanziario, ma soprattutto va bene perché tutte queste persone che ci visitano generalmente sono soddisfatte di quello che possiamo offrire.
0: Dell'offerta. Poi l'offerta anche generale a livello turistico, insomma, di quello che offre il territorio. Siamo al mercato del gusto, oggi mi sembra che al di là del golf, oggi chiunque nella Svizzera italiana può trovare altro.
1: Assolutamente sì, il nostro golf è un golf turistico, lo sta scritto anche nei nostri statuti, quindi dobbiamo prestare particolare attenzione agli ospiti e ai turisti che raggiungono la regione del Lago Maggiore. D'altra parte è anche un impegno che abbiamo preso quando questo golf è nato verso il patriziato, verso le istituzioni, di prestare questa attenzione al turista.
0: Perché è un golf patriziale.
1: Esattamente, è un golf che vi è stato costruito a partire dal 1928, quindi siamo quasi al centenario, su un terreno patriziale.
0: Un po' come il golf GR di Losone. Egnolosa, buongiorno, grazie per la pazienza, so che lei è all'ascolto, mi ascolta da Losone, dal Clubhouse.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Egno.
2: No, sono a metà strada, buongiorno Antonio, buongiorno Moreno, che lo saluto di cuore. Mi sono fermato a metà strada, come sapete oggi è una giornata particolare per il nostro golf, è il torneo del nostro presidente e quindi mi trovo a dover cercare di essere da una parte ma allo stesso tempo sto andando in direzione ai terreni della Maggia perché voglio incontrare sia Guendarina che Fabio, che stanno facendo una cosa fantastica, e rendere anche un saluto a voi e portare anche un po' di qualche cosa di sport, perché in effetti anche il nostro club di Losone, che è molto più giovane di quello di Ascona, ma
0: e di Lugano e
2: comune.
0: Di Magliaso anche, e di Magliaso, che
2: esatto,
0: ha appena festeggiato i 100 anni.
2: Corretto, in effetti noi siamo i più giovani, ma siamo complementari, e se guardiamo nella zona del Locarnese, anche con Locarno che ha un 9 buche, è una bella offerta per i nostri, dicevamo prima, i turisti, abbiamo i nostri soci, ma anche i turisti vengono e hanno la possibilità di scegliere. Quindi ho 2 cappelli oggi, quello del direttore del Golf di Losone, ma allo stesso tempo anche membro di comitato della Federazione Golf Ticino, che ci stiamo impegnando proprio per fare delle cose in comune. Voilà.
0: Allora, veniamo al Golf GR di Losone. Siete i più giovani, c'è Lugano che ha appena festeggiato il Golf Club Lugano, Magliaso che ha appena festeggiato i suoi 100 anni, c'è Ascona, voi li festeggerete nel 2028, giusto?
1: 2028,
0: i 100 anni. C'è il golf di 9 buche, insomma il piccolo golf ma estremamente bello e comunque anche suggestivo di Locarno, e ci siete voi che siete arrivati più tardi, ma siete arrivati con un campo che sul piano internazionale è estremamente interessante, è guardato anche, diciamo, con invidia da molti altri golf al mondo, e voi quasi all'inizio, appena siete nati, avete organizzato per alcuni anni, poi più, un importantissimo torneo femminile.

0: Ma la Svizzera di gol, dei talenti, vengono, si allenano perché dà una peculiarità un po' diversa e complementare a quelli che sono gli altri club in Ticino e in Svizzera, è corretto.
1: Ecco, Egno Rosa, pensando al Ladies Tour, a questo torneo, a questa competizione, a questa gara molto importante, ipotizzabile riavere a Losone un'altra gara sul livello di quella che c'è stata, della gara femminile o addirittura magari dell'Open di Crans-Montana? È fattibile?
0: Sì, direi che fattibile è fattibile. È un impegno non indifferente, perché comunque si parlava prima che abbiamo un occhio di riguardo per i nostri soci, i nostri membri, e un occhio va però comunque anche agli ospiti. E diciamo che quando si organizza un evento di questa importanza internazionale, vuol dire preparare il campo settimane e settimane prima, perché hanno bisogno di certi tipi di, diciamo, di necessità questi professionisti. Quindi succede che poi la erba la lasci crescere in certe aree, ma poi per il golfista, il socio, l'ospite che viene a giocare si trova un po' in difficoltà. Quindi dobbiamo essere un po' attenti, però c'è la possibilità, ne stiamo discutendo con la Federazione Svizzera di Golf, per poter avere magari più in avanti di nuovo un torneo importante internazionale, proprio perché si sposa bene queste 18 buche, e quindi lo stiamo valutando, non sarà forse per l'anno prossimo, ma a breve sì.
1: Anche perché è un campo difficile, estremamente difficile Losone, più difficile, mi permetto di dire, di quello di Ascona. Da giocatore dilettante, insomma, giocare a Losone bisogna essere molto capace.
0: Moreno,
1: ci vuole un handicap basso.
0: Moreno, chiediamo a Moreno cosa
1: conferma,
0: ne pensa, ma
1: sulla difficoltà del golf di Losone.
2: Ma sicuramente è un golf più tecnico,
1: più tecnico.
2: Lungo, è più adatto a delle competizioni sportive dove i giocatori hanno delle buone capacità di tipo tecnico. Ascona ha un altro target, anche
1: più facile
2: di,
1: come campo.
2: Un po' più facile, è sempre difficile da dire, perché
1: dipende da come giochi, quello è
2: dipende
1: ovvio.
2: Sempre come
1: dipende
2: si
1: da
2: gioca.
1: Come giochi.
2: Sicuramente è meno faticoso perché è meno lungo. Sicuramente per dei giocatori abbiamo dovuto anche adattarlo, sì, un po' da un punto di vista tecnico, proprio perché l'evoluzione del materiale, le capacità dei giocatori stessi ci hanno imposto questo. Non di meno il terreno a disposizione è quello che è oramai da diversi anni, e quindi anche gli adattamenti sono un po' limitati, quindi sono due campi molto diversi, e questo credo faccia la ricchezza dell'offerta locarnese di golf.
1: Certo, anche perché entrambi molto belli sul piano naturalistico, sul piano del paesaggio. La vicinanza con Losone rispettivamente con Ascona, Moreno Capella, concorrenza e amicizia, competizione tra voi due golf, o andate bene, d'accordo?
2: Ma io penso che sono due prodotti complementari,
1: diversi,
2: che si sposano bene tra di loro proprio per la loro diversità. Credo che con Losone abbiamo una buona collaborazione, ci incontriamo non spessissimo, però il necessario per poter scambiarci esperienze, scambiarci informazioni, scambiarci anche attrezzature. Abbiamo anche un accordo di chiusura invernale complementare, che questo aiuta. Abbiamo un accordo a favore dei soci che possono giocare con dei prezzi ridotti sia su un campo che sull'altro, ma credo che come ogni buona coppia che dura nel tempo, certe distanze vanno comunque rispettate, per far sì che
1: giustamente, insomma, ognuno ha il suo spazio. C'è spazio per entrambi i golf, Ignolosa, da Losone, che ci dice?
0: Assolutamente sì. Io ecco due anche situazioni. Una è che sono operativo, quindi come direttore sento regolarmente anche il direttore di Ascona, e poi ho anche, come dicevo prima, questo cappello di membro di comitato, e quindi sento il presidente di Ascona, e ci si trova a cadenza regolare, si parla, ci si confronta su tanti aspetti, anche aspetti a livello di statuti. Abbiamo modificato gli statuti di entrambi i club in Ticino, coordinando. Mi ricordo ancora quando c'è stato l'effetto Covid, ci siamo seduti al tavolo, abbiamo guardato e abbiamo messo gli stessi cartelli, le stesse informazioni. Quindi sì, c'è la volontà proprio di trovare comunque dei punti.

0: argomenti di interesse comune e non fare le cose doppie. Quindi questo è una conferma che la volontà della collaborazione esiste. Però, come diceva giustamente Moreno, ognuno ha il suo campo e le sue peculiarità, quindi cambia un po' anche il tipo di socio, l'ospite che lo frequenta. Dicevamo prima, il nostro è un po' più lungo, un po' più difficile, c'è chi che magari con l'età preferisce avere un campo un po' più corto, più facile. E poi niente, Ascona ha un brand che è internazionale, quindi già questo attira ed è bello, perché comunque noi possiamo attingere da questo. Dirò un'ultima cosa, Antonio, perché mi ricorda anche che qualche anno fa, proprio a conferma del fatto che si collabora, abbiamo portato 500 ospiti divisi su 4 campi in 4 giorni, quindi bello. Erano 125 persone esattamente, e hanno giocato contemporaneamente, ogni giorno cambiavano il campo. Abbiamo aggiunto anche Villa d'Este, che è rinomato come un campo veramente di qualità, e sono venuti praticamente 500 persone, hanno giocato 4 giorni, hanno girato i 4 campi e accompagnati dai rispettivi consorti, chi che gioca, chi non gioca, quindi ha creato tutto un indotto per la regione. Chi la Maglia magari andava a fare la via Nassa piuttosto che la via Borgo, insomma è stata una bella esperienza e dobbiamo dire che siamo stati tutti felici e contenti in questo senso.
1: Tre spunti Moreno Cappella e Degno. Allora, il primo spunto è Ignolosa, iniziamo da Moreno Cappella: il golf, sport per ricchi, sport per benestanti. Proviamo a smontare questo luogo comune. Oggi il golf, i golf club stanno facendo passi in avanti anche per avvicinarsi a tutti, insomma. È sbagliato vedere ancora il golf così come uno sport per ricchi, per benestanti. Lo sci, secondo me, costa di più.
2: Esattamente, credo che sia un luogo comune che va un po' tolto dalla mente
1: luogo
2: collettiva.
1: Comune, ma anche un po' un pregiudizio.
2: È anche un po' un
1: pregiudizio.
2: Che
1: c'è nella mentalità collettiva, nel paese reale.
2: È caro, è noioso.
1: È per vecchi, poi arriviamo.
2: Vecchi, esattamente. In realtà non è così, o non è più così, perché oggi entrare a far parte di un golf, le condizioni si sono modificate, si sono adattate un po' di più a quello che può essere, diciamo così, il mercato. Come diceva giustamente lei, lo sci, probabilmente una stagione di sci costa di più che una stagione golfistica. Ad Ascona, ad esempio, noi offriamo la possibilità dei giovani di giocare tutto l'anno e di avere anche un certo numero di lezioni con dei professionisti per la somma, salvo errore, di 500 franchi. Quando
1: quindi è una tariffa di una società sportiva più o meno comune,
2: assolutamente.
1: Ecco, è avvicinabile anche il golf. Ignolosa, ci confermi?
0: Assolutamente sì, abbiamo di nuovo fatto un incontro proprio con i tre club in Ticino per cercare di unire un po' questi intenti e spingere anche verso le scuole, verso i ragazzi.
1: E di fare anche iniziative, ho visto che anche a Lugano si fanno iniziative, sì, anche per l'estate, per i giovani, delle settimane di golf.
0: Esatto, facciamo delle porte aperte, noi anche come federazione siamo andati anche in posti fuori dai nostri campi, eravamo San Bernardino, il 21 giugno siamo con gli amanti delle auto d'epoca e saremo ad Ambrì, chi vuole passa, insomma c'è volontà di far conoscere che è uno sport, sì, elitario, ma non così come si pensa, come lo è stato il tennis a suo tempo. Quindi oggi costa meno iscrivere un ragazzo giovane a praticare il golf che fare tanti altri sport.
1: È vero, rimane però il dato di fatto che nei club, diciamo in generale di tutto il mondo, soprattutto quelli europei e anche in quelli svizzeri, l'età media è molto alta. Sempre più le persone sono anziane, sempre più anche alcuni soci sono iscritti ma non giocano, e comunque i giovani faticano ad avvicinarsi al golf nonostante dei costi e dei prezzi che sono accessibili e concorrenziali. Ignolosa.
0: In parte devo dire che sì, è vero, questo è dato soprattutto dal fatto che comunque bisogna è uno sport un po' complicato, diciamo che prima di arrivare a poter uscire sul campo ci vuole costanza, disciplina, bisogna fare delle lezioni, insomma, per arrivare ad avere anche la possibilità di andare in campo. E poi una volta che si va in campo è un po' come una giornata di sci, si è praticamente occupati tutto il giorno. Oggi per esempio vi dicevo c'è questo torneo, si arriva la mattina, poi c'è la premiazione, insomma si va una giornata. Questo è un po' forse il problema, trovare il tempo per se stessi. Io lo dico a tutti quelli che vengono da noi, chi è da noi è la persona più ricca perché ha trovato tempo per se stesso da dedicare a qualche cosa che gli dà emozioni e soddisfazioni. Ecco, il giovane magari poi finito l'università si impegna a seguire il suo percorso professionale e poi magari mette un po' da parte, anche se sa giocare molto bene a golf, e lo riprende più in avanti. Quindi noi vediamo per esempio un mese scorso con le porte aperte, siamo riusciti a coinvolgere più di 50 persone, oggi 5 di queste 50 dicono come posso continuare. Io oso sperare che poi dopo siano costanti e possano poi giocare o da noi a Ascona e poi magari un domani diventare anche soci. Quindi la componente tempo è fondamentale. Sì,
1: questo si è lavora, insomma, vero. Il tempo è quello che è, quindi il tempo insomma ci vuole tempo e ci vogliono anche ore per poi giocare tranquillamente e serenamente sul campo da golf. Un'ultima battuta, Ennio, poi ti lascio arrivare qui al mercato del gusto se arrivi, esatto. O al Golf GR di Losone. Spesso si dice golf, ecco, allora ci vediamo qui, il golf deturpa la natura, il golf rovina la natura. Dobbiamo dire che soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, le regole sono molto molto severe e restrittive, cioè ogni intervento naturale di un golf club, di un campo da golf deve essere fatta su un campo da golf, ogni fatto l'intervento sul campo da golf deve essere assolutamente in sintonia con tutto quello che prevede un patrimonio legislativo, che è un patrimonio assolutamente importante da rispettare.
0: È vero, allora in più oltre a essere coinvolto,
1: ci sono anche
0: con
1: poi tutte le associazioni, giustamente naturaliste,
0: esatto,
1: che difendono.
0: Corretto. Faccio parte della commissione strategica della Commissione Svizzera del Golf e ci troviamo regolarmente, parliamo anche di questi aspetti. Quindi proprio settimana questa ho mandato ai colleghi di Lugano e di Ascona la lista dei fitosanitari, prodotti che devono essere, che non possono più essere usati, cosa bisogna fare e i controlli. Quindi oggi il golf è comunque sotto, la gente viene guardato da vicino, Lugano ha la falda dell'acqua, Ascona il lago, noi abbiamo, prendiamo l'acqua dalla falda per l'irrigazione, quindi assolutamente tutto a norma. E poi
1: Egnolosa, anche per tagliare un singolo ramo di un albero, allargare il discorso, un albero ci vogliono diversi permessi, non potete agire liberamente.
0: No. Esatto. Abbiamo ancora avuto recentemente la visita dal cantone per la fauna, per vedere anche, abbiamo più libellule noi che neanche in altri posti o le isole, quindi effettivamente sì, siamo controllati, ma abbiamo un ottimo rapporto, e anche la natura, tra l'altro si possono fare belle cose. Noi siamo diventati anche certificati GEO. GEO è un'associazione che ti tutela proprio se fai dell'ecosostenibilità. Animali, la fauna, la flora, tutto. E quindi chi viene trova veramente un parco con la natura, con gli animali. Ci è scappato un cigno poco tempo fa, non so se adesso è arrivato da Ascona, vediamolo magari a Moreno, ma comunque tante belle cose da vedere su un campo da golf.
1: Egnolosa, grazie, direttore del Golf GR di Losone, magari ci ritroviamo qui al mercato del gusto, buon lavoro perché avete la gara, la Coppa del Presidente sul vostro campo delle GR di Losone, buon divertimento, ma soprattutto oggi per te buon lavoro. Grazie, buona domenica.
0: Grazie,
1: allora, grazie, a presto Egnolosa.
0: Arrivederci.
1: Abbiamo detto dell'arrivederci, dell'età media dei circoli golfistici. È un'età media, diciamo, piuttosto elevata.
2: Sì. I golfisti hanno un'età media piuttosto elevata, da noi nel nostro club l'età media è di 64 anni, senza calcolare gli junior, il 60% ha oltre 65 anni, mentre chi è più giovane sotto il 50, sotto i 50 anni sono, non raggiungono nemmeno il 20%. Quindi sì, è vero.
1: Il tema dell'età c'è.
2: La questione dell'età c'è, è per questo che credo, come l'Osone, anche Ascona pone molta attenzione negli ultimi anni in particolare ai giovani, cercando di attirarli, di fargli, di insegnargli o di avvicinarli a questo nostro sport, di fargli capire quali sono i valori fondamentali che sono importanti, e sono importanti poi anche per la vita. Spesso col golf si sposano delle metafore che legano anche, o che sono proprie anche alla vita di una persona. Una fra le molte è che sul campo da golf, come nella vita, il miglior amico o il più grande avversario, rispettivamente il miglior compagno, è sempre una sola persona, cioè te stesso.
1: Eh sì, impari a convivere, a conoscerti meglio, insomma,
2: a conoscerti meglio,
1: anche le tue emozioni,
2: a dar sfondo alle tue capacità per risolvere delle situazioni particolarmente complicate.
1: Quando si parla di golf il pubblico reagisce subito, ma è inevitabile, è giusto che sia così, quindi scriveteci allo 076 321 1113. Un ascoltatore ci riporta una bella frase che ha letto: è meglio una brutta giornata sul campo da golf che una bella giornata in ufficio. È una bella frase questa.
2: Meglio una bella giornata.
1: Meglio una brutta giornata. Gioco male sul campo da golf che una bella giornata in ufficio. Abbiamo parlato di giovani, e di giovani ce ne sono sempre tantissimi, anche dove? Anche al centro sportivo di Tenero, al centro nazionale sportivo di Tenero. Dovremmo avere al telefono con noi stamattina anche Bixio Caprara. Bixio Caprara è il direttore del centro sportivo di Tenero. Bixio, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, non potevamo non parlare del centro sportivo di Tenero parlando di sport nell'Ocarnese. Voi davvero avete date regalate a un'infinità di giovani un'offerta incredibile, straordinaria, che si è consolidata nel tempo.
3: Sì, il centro di Tenero è un luogo di incontro di giovani provenienti da tutta la Svizzera. Parliamo di circa 40.000 giovani in un anno. E così il nostro obiettivo, un po' naif, quello, lo dico sempre, quello che un giovane che rimane di solito una settimana a Tenero si possa innamorare di una delle 60 discipline che può praticare, e quando torna a casa poi sollecitare i genitori per in un qualche modo raggiungere una società che offre questa disciplina e quindi praticarla con regolarità per il resto dei propri giorni, insomma.
1: Quanto si è consolidato il centro sportivo di Tenero in tutti questi anni? Voi siete nati nel 1963. 63, diciamo, era l'inizio degli anni 60.
3: Esatto. Diciamo che all'inizio della mia attività, quando così dovevo presentare un progetto riguardante il centro di Tenero oltre Gottardo, quindi a Berna, che Parlamento federale che decide gli investimenti a Tenero, dovevo sempre un po' spiegare di cosa si trattasse e quant'altro. Oggi siamo nella situazione in cui praticamente non c'è svizzero di oltre Gottardo che non sia stato a Tenero o politico a Berna che non abbia avuto o figli o parenti o nipoti o lui stesso sia stato almeno una settimana al centro con una scuola, con una società sportiva. Quindi mi permetto di dire che, ecco, la maggior parte di chi è presente a Berna oggi in un qualche modo il centro lo conosce, quindi non c'è più bisogno di grandi presentazioni. Quindi l'evoluzione c'è stata, ci sono stati sicuramente degli eventi particolari anche che hanno favorito questa promozione. Posso pensare ad esempio al camp Tutti i Talenti a Tenero, che si svolge sempre la settimana dell'Ascensione la prima settimana e l'ultima di settembre una seconda, dove tutte le squadre nazionali giovanili si presentano a Tenero per un campo di allenamento misto organizzato da Swiss Olympic, e fondamentalmente, ecco, anche in questo ambito oramai non c'è sportivo d'élite svizzero che non sia passato al centro.
1: Questo è incredibile, compreso anche i nostri grandi sciatori e le nostre formidabili sciatrici. Bixio Caprara, abbiamo parlato molto stamattina qui al Mercato del Gusto di Ascona anche di natura, di territorio, e va detto che il vostro centro sportivo è anche un po' nostro, perché è un parco pubblico splendido, straordinario, magnifico, eccezionale, che si affaccia al lago.
3: Ma sicuramente bisogna anche dire una cosa, che da un lato ci sono circa un centinaio di società sportive, in particolare del Locarnese, che si allena regolarmente a Tenero. Sicuramente l'ambasciatore, l'esempio migliore è costituito da Noè Ponti, penso che non abbia bisogno di presentazioni particolari. Ecco, Noè ha cominciato da bimbo a imparare a nuotare in fondo a Tenero grazie all'offerta della Noto Sport Locarno, e poi è arrivato dove è arrivato. Ecco, quindi diciamo che ai ticinesi è offerta sicuramente una condizione di allenamento ideale, mi permetto di dire, che sarà ulteriormente migliorata con la messa in esercizio del centro natatorio, che è il cantiere che abbiamo attualmente in corso. Però appunto non siamo sicuramente un ghetto, quindi questi 40.000 giovani di cui ho parlato prima partono dal centro, parlo in particolare delle scuole, delle numerose scuole che svolgono queste settimane polivalenti, per poi scoprire il territorio, quindi dalla Val Verzasca vengono ai castelli di Bellinzona, piuttosto che da qualsiasi altra attività che il territorio offre. E questo mi permetto di dire che, ecco, lo sport è un elemento sicuramente di promozione del territorio, e mi permetto anche di aggiungere che l'abbinamento sport e turismo il Ticino lo deve ancora scoprire per la sua potenzialità completa. Ecco, se penso a delle regioni come Trentino, Alto Adige, hanno sicuramente capito molto tempo fa che c'era un potenziale in questo abbinamento, e credo che in questo ambito il Ticino possa ancora giocare parecchie carte.
1: Poi torniamo su questo capitolo, Bixio Caprara, ascoltiamo i titoli del radiogiornale, poi ritorneremo qui in diretta dal Mercato del Gusto di Ascona.
4: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros, nostranideltticino.ch.

0: da Gino Ceschina, ecco le anticipazioni del radiogiornale delle 12.30. Innanzitutto, secondo un sondaggio, quasi 8 svizzeri su 10 sono favorevoli a mantenere in funzione le centrali nucleari e quasi 6 su 10 sarebbero d'accordo anche di costruirne di nuove. Mai così tante donne nel Parlamento federale. Le partenze di diversi deputati hanno permesso l'ingresso come subentranti di svariate rappresentanti del gentil sesso. Ora sono 97, un record. In Ucraina stanotte un drone russo ha colpito un deposito di scorie nucleare nei pressi di Chernobyl. Nessuna fuga radioattiva per il momento, ma preoccupa l'escalation. Nuovo pacchetto normativo dell'Unione Europea per rinforzare la sovranità tecnologica nel continente. Si vuole impedire la fuga negli Stati Uniti delle start-up più innovative. E per lo sport, Murat Yakin fa il pompiere dopo le parole dure del capitano Sciacca all'indomani del pareggio con l'Australia nell'ultima amichevole prima dei mondiali di calcio. Tra mezz'ora.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord invece le code sono di 2 km a partire da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Per quanto riguarda i passi, ricordiamo che Lucco Magno è chiuso fino alle ore 16 di oggi a causa di una manifestazione sportiva. E infine, per i treni navetta, segnaliamo 30 minuti di attesa alla stazione di carico del Lötschberg a Goppenstein. Da Vienne, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rieccoci per l'ultima parte della Domenica Popolare, qui sempre dal Mercato del Gusto di Ascona, dove ormai la folla sta camminando, insomma, le persone stanno camminando fra le bancarelle cercando di trovare ognuno il proprio piatto preferito, piatti cucinati da una serie di, da un numero impressionante di chef stellati che davvero danno lustro e prestigio a questo evento, a questa manifestazione. Stavamo parlando di sport prima con Moreno Capella e con Bixo Caprara. Bixo Caprara, direttore del centro sportivo di Tenero, ha lanciato un argomento assolutamente pertinente, che ci sta tutto, l'abbinamento sport e turismo. Bixo Caprara, lei diceva si può, si potrebbe fare di più in Ticino.
1: Ah sì, mi riferisco all'osservazione molto banale: se voi guardate le nostre le colonne ormai classiche al Gottardo, ogni seconda automobile o camper sul tetto o sui carrelli posteriori hanno biciclette di vario tipo, no? Oggi le e-bike vanno molto di moda, oppure le gravel, rampichini, bici da strada e quant'altro. Oggi il turista, molto più che un tempo, abbina il suo soggiorno con delle attività motorie più o meno intense. La bicicletta è una di queste ed è molto gradita. Oggi trovate così persone anche in età che grazie alle biciclette elettriche raggiungono vette e strade che una volta verosimilmente erano impossibili da raggiungere. Io mi reco sovente a Bosco Gurin, ecco, trovate così delle persone che sicuramente 20 anni fa senza bicicletta elettrica mai sarebbero arrivati.
0: Ecco, ma si dovrebbe fare di più dove? Come si dovrebbe fare di più?
1: Ma diciamo che non è un segreto che a livello di promozione di piste ciclabili e di percorsi dedicati il Ticino ha messo sì dei cartelli su certe strade agricole, ma realizzare percorsi dedicati stiamo sì facendo dei passi avanti, per carità, ci sono dei buoni esempi. Valle Maggia si sta facendo completando un percorso sicuramente interessante, ma io sono dell'avviso che si potrebbe fare molto di più e meglio. Il potenziale è sicuramente molto importante. Abbiamo ospitato questa straordinaria tappa del Giro d'Italia, abbiamo mostrato un territorio magnifico e in questo contesto, ecco, bisognerebbe continuare a lavorare sicuramente sviluppando. Dopo, il territorio, dico anch'io che presenta dei limiti, non si può fare tutto quello che si vuole, però ecco, credo che si potrebbe fare qualcosa di più e meglio.
0: Moreno Capella è d'accordo con la lettura di Bixo Caprara. Beh, voi come golf fate comunque la vostra parte.
2: Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo. L'abbinamento sport-turismo credo che sia un po' l'avvenire, e come Ticino forse non abbiamo ancora
0: E questo discorso riguarda anche i campi da golf
2: Questo riguardano certo. Anche i campi da golf, anche se è difficile pensare di costruirne altri in Ticino. Credo che abbiamo
0: si è provato con diversi progetti, poi
2: assolutamente
0: quello
2: l'ultimo
0: possibile, quello di Carona,
2: esattamente. Però credo che abbiamo un'offerta da questo punto di vista sufficiente. I nostri golf sono ben frequentati sia a Lugano che Ascona che Losone, quindi c'è un'offerta. Si potrebbe forse fare di più, però bisogna, come diceva prima Ennio Losa, bisogna sempre avere un occhio di riguardo per il territorio. Il golf è un territorio curato, è un territorio trattato con dei prodotti assolutamente di tipo ecologico, quindi anche il nostro golf come quello di Losone sono certificati da questo punto di vista. È vero però che costruirne uno nuovo comporta un impatto che non è sempre facile sposare con la cura del territorio.
0: Bixo Caprara, tornando però al discorso sport e turismo, d'accordo, però se guardiamo lo sport agonistico di casa nostra, ticinese, della Svizzera italiana, stiamo bene. Pensiamo a Noè Ponti, pensiamo alla Ragut. Per un piccolo territorio come quello della Svizzera italiana, mettiamoci anche Filippo Colombo, insomma, siamo capaci di comunque fare in modo di portare alla ribalta mondiale dei grandi sportivi, delle grandi sportive.
1: Ma sicuramente noi abbiamo nelle nostre società sportive molte persone che a titolo assolutamente volontario si fanno il possibile e l'impossibile ogni tanto per cercare di portare avanti discorsi e di grande qualità, ecco, quindi il lavoro sicuramente c'è. Un Football Club Lugano, penso che la nuova infrastruttura di Cornaredo dimostra che insomma il centro sportivo di Sigirino, abbiamo sicuramente fatto dei passi avanti, li stiamo facendo. Naturalmente un discorso è lo sport di prestazione, è chiaro che bisogna lavorare molto più in sintonia, anche perché promuovere lo sport di prestazione oggi vuol dire soprattutto promuovere dei percorsi anche scolastici che ci sono, che permettono l'abbinamento tra la formazione sportiva e quella scolastica, anche perché appunto, bisogna sempre avere un piano B pronto, e vuol dire anche però avere allenatori professionisti che si mettano a disposizione dei ragazzi, e non possiamo averne a ogni comune del cantone, no? Quindi
0: allenatori professionisti, ma anche allenatori dilettanti, cosiddetti volontari, ed è sempre più difficile avere i giovani che si mettono a disposizione. Questo va detto.
1: Certo, è chiaro che in tutta la carriera, partendo dal primo approccio, arrivando fino allo sport agonistico di alto livello, d'elite, è chiaro che c'è una progressiva professionalizzazione dei vari ruoli che deve essere, di cui bisogna essere coscienti, e quindi è importante che il territorio e le varie organizzazioni lavorino bene assieme, come stanno facendo, perché le varie federazioni sportive nazionali ma anche cantonali hanno sviluppato dei concetti di formazione dei giovani sicuramente molto performanti, ed è per quello anche, come veniva ricordato, abbiamo potuto raggiungere dei risultati che appunto molti anni fa non erano pensabili.
0: In chiusura, Bixo Caprara, direttore del Centro Sportivo di Tenero, una domanda che riguarda le vostre infrastrutture. L'offerta è completa adesso con le nuove piscine?
1: Quando si parla di un centro nazionale giovanile bisogna essere pronti al cambiamento, non c'è nulla che può rimanere immutato nel tempo, quindi oggi la priorità è data al centro natatorio, che andrà a sostituire le piscine esistenti, alla posa del pallone durante l'inverno. Evidentemente sarà una struttura molto più sostenibile anche dal punto di vista ambientale, sarà molto innovativa. Il futuro, evidentemente abbiamo già delle idee, abbiamo già qualche riflessione, ma appunto è ancora prematuro parlarne, ma il centro non potrà fermarsi.
0: Deve andare avanti. Bixo Caprara, grazie mille per essere stato con noi stamattina, direttore del Centro Sportivo di Tenero. Grazie quindi a Bixo Caprara, buona giornata, buona domenica e auguri, in bocca al lupo per il vostro magnifico centro sportivo. Grazie, buona domenica. Moreno Capella, torniamo al golf in chiusura. Allora, cosa si augura il Golf Club di Ascona per il futuro? Beh, di continuare comunque ad andar bene.
2: Questo è senz'altro una
0: ringiovanire
2: priorità.
0: Magari un po' i ranghi.
2: Ringiovanire un po' i ranghi, assicurare a chi un domani farà parte della nostra associazione o dello sport del gol di poter continuare a mantenere, a offrire quel prodotto che abbiamo oggi, quel parco fantastico all'interno del quale il nostro gol si sviluppa, ponendo attenzione a tutte quelle, a quegli strumenti, a quelle misure che ci permettono di poterne garantire il futuro, sia da un punto di vista dell'occupazione, ma anche da un punto di vista proprio del mantenimento, della sua compatibilità con l'ambiente, perché se dimentichiamo questo aspetto, il futuro non sarà particolarmente roseo.
0: Il rispetto
2: della natura, rispetto dell'ambiente, rispetto del parco, di chi lo frequenta, di chi vi abita, oltre al giocatore. Non penso a chi lavora, ma penso agli animali. Noi abbiamo
0: la fauna, la flora.
2: Quando si passeggia all'interno c'è un ambiente naturale fantastico.
0: Ultima domanda per Moreno Capella, capitano del Golf Club di Ascona. Il bello del golf, perché è bello giocare a golf?
2: Ma giocare al golf?
0: Il bello, ma poi anche magari il brutto.
2: Dipende.
0: Ecco, dipende da come si gioca.
2: Di solito si pratica uno sport.
0: Secondo lei qual è? La bellezza.
2: La bellezza del golf è poter praticare uno sport in un ambiente impareggiabile come la natura, il contatto con la natura, il contesto. Questo è senz'altro uno degli aspetti più belli, perché è difficile trovare un golf che non sia incluso in un bell'ambiente naturale circostante. Questo senz'altro. Poi per chi lavora, in particolare come sottoscritto, spesso è una valvola di sfogo dove passare dei momenti in cui ci si sfoga un po' anche fisicamente, ma anche
0: perché è uno sport, ricordiamolo,
2: uno sport,
0: quelli che dicono
2: perché
0: ma non
2: è uno sport. È assolutamente uno sport
0: fisico e golf. Mentale soprattutto
2: fisico, assolutamente sì. Giocare al golf, fare 18 bocche al golf corrisponde a giocare 3 ore al tennis, e quindi non si può non considerarlo uno sport. Però è anche un momento proprio per il contesto dove è possibile anche riflettere. Personalmente capita spesso, il giorno prima di un processo, di trovarmi o a passeggiare, perché il secondo sport che pratico è la corsa, a correre nel bosco, oppure a giocare una partita di golf. Questo apre, mi aiuta a aprire anche un po' la mente, vedere qualcosa di diverso, rinfrescare.
0: Quindi un giudice sportivo, Moreno Cappella, mens sana,
2: sì.
0: In corpore sano, e ci tiene insomma a ribadire
2: assolutamente sì
0: questa sua caratteristica personale, insomma, di corridore, perché ha detto che ama
2: il podismo,
0: podista, e anche di giocatore di golf.
2: Assolutamente, sono due sport
0: che mi aiutano
2: a cercare di fare al meglio il lavoro quotidiano.
0: Assolutamente, sì. Allora auguri a lei, auguri al Golf Club di Ascona. Beh, ci risentiremo per il centenario, mi raccomando.
2: Assolutamente.
0: Prevedete grandi cose?
2: Ma prevediamo dei festeggiamenti, ovviamente, prevediamo di fare qualche cosa di speciale per i soci e i nostri ospiti.
0: E poi anche un saluto al vostro presidente, che tra l'altro occupa anche una carica importante a livello di Federazione Svizzera, l'avvocato Allidi.
2: Assolutamente
0: Luca,
2: sì.
0: Luca Allidi, davvero una persona molto valida, soprattutto anche in ambito golfistico, estremamente competente, ed è importante avere anche dei dirigenti a livello nazionale che possono portare anche l'esperienza nostra del Ticino. Moreno Cappella, grazie per essere stato con noi stamattina. Buon appetito, se andrà a degustare i prelibati piatti. Buona giornata e buona domenica. Con noi c'è una nuova ospite alla quale diamo il microfono, Sonia Frey. Buongiorno. Benvenuta anche a lei, presidente di Hotellerie Svizzera, sezione Ticino. Allora, essere albergatori oggi è impegnativo. Infatti lei mi ha detto arriverò un po' tardi, perché è un mestiere che prevede anche parecchi imprevisti.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sì, è proprio così, sì. È imprevedibile, diciamo così, poi con giornate belle come questa domenica, anche il weekend, quindi abbiamo tanti arrivi, partenze, e chiaramente siamo presenti.
0: Come va dal settore alberghiero in Ticino?
3: Direi che abbiamo avuto un bellissimo primavera e quindi le cifre sono buone. Anche nel mese di maggio abbiamo fatto più di 70% in tutto il Ticino, e quindi siamo molto contenti. In confronto l'anno scorso erano 4% in meno.
0: Si è parlato molto stamattina, ovviamente, anche di turismo qui al Mercato del Gusto di Ascona. Quanto, l'ho già chiesto prima anche al presidente dell'Agenzia Turistica Ticinese, Simone Patelli, quanto siete ancora meteodipendenti?
3: Purtroppo ancora troppo, direi, perché veramente ancora arrivano troppe chiamate, brutto tempo, non veniamo, vogliamo distire, vogliamo venire un'altra volta, e questo sì è un fatto che è ancora troppo nelle teste in Svizzera interna, che il Ticino è la Sonnenstube, e questo
0: e quindi
3: è
0: la
3: da
0: meteo,
3: cambiare.
0: Insomma, le previsioni del tempo incidono e condizionano ancora molto i turisti.
3: Sì.
0: Rispetto agli altri cantoni, Sonia Frey, agli altri cantoni direi in prevalenza turistici svizzeri, l'offerta di alberghi in Ticino è buona?
3: È molto buona, sì, direi. Magari quello che noi abbiamo un po' meno sono le grandi capacità, gli alberghi grandi, dove quando c'è un congresso o un evento, dove possono alloggiare tanta gente, è un po' quello che ci manca. C'è, è più presente nel sottoceneri, ma qui sopra ceneri è veramente poca offerta.
0: Quindi mancano alberghi grandi, grossi.
3: Mancano alberghi grandi, ma
0: ricettivi per avere un numero di persone che sia importante.
3: Sì, giusto. Per il resto abbiamo una vasta scelta di 2, 3, 4, 5 stelle, quindi direi che siamo messi molto bene.
0: Lei dirige un albergo a 3 stelle? Ho letto bene?
3: No, io adesso dirigo un albergo di 4 superior. Sì, sì, prima avevo 3 stelle. Sì,
0: adesso invece è direttrice dove?
3: Dell'hotel Ascovilla ad Ascona.
0: Dell'hotel Ascovilla, quindi qui vicino a noi, insomma, qui è a pochi passi, insomma, dal mercato del gusto. Si parla anche molto nel dibattito relativo e che riguarda il settore alberghiero all'invecchiamento degli alberghi, proprio dalle infrastrutture. Allora, le chiedo come andiamo da questo punto di vista. Ci sono i mezzi, c'è la volontà di rinnovarsi, di aggiornarsi, di restaurare, di fare anche dei lavori importanti e anche costosi, inevitabilmente.
3: Sì, è molto costosa e ci vuole tanta burocrazia anche, perché non è sempre facile di seguire tutto quello che ci viene richiesto anche.
0: Sono tante le regole.
3: Sono tantissime, c'è l'allarme del fuoco, ci sono le piscine devono avere certe norme, normative, e poi fare, ristrutturare un albergo magari anche di una certa grandezza, sì, ci vuole tanti soldi, anche i proprietari certamente devono essere favorevoli anche.
0: Ecco, i proprietari spesso sono famiglie ancora, per fortuna.
3: Per fortuna
0: c'è ancora
3: sì.
0: Questa tradizione familiare,
3: sì?
0: In Ticino?
3: Sì, direi proprio di sì, ce ne sono anche, però ce ne sono anche catene che stanno arrivando, che possono investire diversamente, questo è anche da vedere.
0: Oggi il turista, colui che cerca un albergo nella Svizzera italiana, cosa vuole? Il 3 stelle, il 4 stelle, il 5 stelle, che tipo di albergo cerca?
3: Io direi dipende tanto da quello che cerca un turista. Se magari vuole andare a arrampicarsi, chiaramente non va a alloggiare in un 5 stelle, invece chi cerca un certo budget, anche diciamo così, può permettersi di andare in 4 o 5 stelle che ha certi altri servizi. Dipende proprio dalla necessità, da cosa vuole un turista.
0: Spesso il turista vuole Airbnb, questi appartamenti che diventano praticamente delle camere d'albergo. Allora, Airbnb è oramai il vostro primo e più insidioso concorrente. Si può dire così? Come, cosa fare per contrastarlo?
3: Concorrenza è sì, sì e no, perché noi offriamo chiaramente altri servizi, noi offriamo una sicurezza anche, abbiamo un contratto collettivo, abbiamo personale formato, abbiamo anche un servizio personalizzato, no? Da noi si può arrivare al ricevimento e chiedere dove vado oggi, cosa faccio.
0: Abbiamo una scuola alberghiera e del turismo,
3: abbiamo
0: parlato
3: anche la scuola
0: all'inizio della trasmissione.
3: Sì, sì, sì, sì, poi la Svizzera è molto conosciuta nel mondo delle scuole alberghiere, abbiamo un'eccellente scuola alberghiera anche qui a Bellinzona, la SAT.
0: Su quale clientela puntate voi come albergatori? E quali sono i clienti migliori?
3: I clienti migliori chiaramente sono quelli che tornano, che stanno da noi, che sono contenti, che vanno in giro anche magari, che spendono, diciamo così, che vanno nei ristoranti.
0: Sono quelli che tornano o sono quelli che rimangono qui anche più settimane?
3: Più settimane non direi, direi che
0: Non c'è più la vacanza lunga.
3: No, la vacanza lunga non
0: più di 3 settimane in Ticino, no.
3: Sì, di media magari sono 2 giorni qualcosa. Certo. Adesso se parlo da me sono 3 giorni.
0: Ah, 3 giorni la media.
3: Sì, sì,
0: non
3: la
0: è elevata.
3: 3 giorni, no.
0: Senta, abbiamo detto della vostra clientela, beh, quella che ritorna, ovviamente capisco, è abbastanza logico. Facendo però delle classifiche a livello di fedeltà. E la clientela svizzera, quella europea o quella anche di altri continenti che ritorna?
3: Anche sì, però certamente abbiamo più clienti svizzeri, sono 60% della torta, diciamo, che sono
0: il 60%
3: veramente
0: tanti. E sì, da questo punto di vista la pandemia comunque vi ha cambiato un po' il mondo e ha portato un po' di turisti in più. Gli
3: anche
0: anni in cui
3: sì,
0: si doveva restare in Svizzera, si
3: sì, ma i svizzeri erano sempre già molto presenti in Ticino, perché alla fine vieni qui e vivi in un altro mondo, diciamo così, è tutto diverso. Però sì, lavoriamo anche tanto con Germania, l'Italia e Gran Bretagna ultimamente, e al mercato estero arrivano soprattutto gli Stati Uniti.
0: Prenotare tramite Booking, più vantaggi o più svantaggi?
3: Per il cliente?
0: Per il cliente.
3: Normalmente non è avvantaggioso, perché se si prenota direttamente nell'albergo normalmente si ha un prezzo migliore, un servizio migliore.
0: E voi permettete però sempre anche di prenotare tramite l'albergo, oppure dovete anche voi per forza, per i contratti che avete, passare da Booking?
3: Ma non sono neanche i contratti che abbiamo, è che loro, si deve dire così, ci fanno anche tanta pubblicità, soprattutto per piccole imprese credo che è fondamentale che siano
0: affidarsi
3: visibili.
0: Affidarsi anche a Booking.
3: Sì, sì, sì.
0: È d'accordo se dico che gli alberghi in Svizzera sono generalmente cari?
3: No, non sono d'accordo.
0: Se una notte in Svizzera in un albergo, beh, non è un buon mercato.
3: No, questo no, però se si guarda il lago di Como o il lago di Garda, Como o Garda, lago di Garda, io direi che non c'è tanta differenza, anzi, quello che è più caro è sicuramente la ristorazione. Poi ovviamente i nostri affitti, i nostri salari sono molto più alti, anche la merce che dobbiamo comprare e in conseguenza anche i prezzi.
0: Il vostro personale è più svizzero, più ticinese o più frontaliere?
3: Allora, noi siamo un albergo stagionale e quindi purtroppo abbiamo anche tanti frontalieri, perché qualcuno che vive qui in Svizzera purtroppo non può lavorare solo per 8 mesi. È un po' quello. Per il resto invece abbiamo anche tanti svizzeri, è così anche per gli altri alberghi.
0: Per fortuna, perché abbiamo anche delle scuole alberghiere, l'abbiamo detto, di qualità,
3: sì,
0: di valore, che formano molti giovani. Sonia Frey, in chiusura, perché un turista dovrebbe scegliere di fare una vacanza in Ticino, nella Svizzera italiana, con tutti i posti belli che vi sono nel mondo? Cosa abbiamo noi?
3: È molto semplice.
0: Siamo accoglienti,
3: è
0: più accoglienti degli
3: più
0: altri,
3: accoglienti,
0: più sorridenti.
3: Anche, assolutamente, direi di sì. Ma noi abbiamo una cosa che secondo me nessun altro cantone o anche altri paesi non hanno. Noi abbiamo il lago che brilla, le montagne, magari ancora un po' zuccherato del neve, le palme soprattutto. Ecco, abbiamo un ambiente molto molto solare e sorridente.
0: Quindi la nostra cartolina migliore, la nostra immagine migliore è il paesaggio che abbiamo.
3: E la natura.
0: Laghi,
3: sì,
0: montagne, natura.
3: Ma anche la cultura, quello che offriamo,
0: cultura, la storia,
3: via gastronomica, eccetera. E i nostri alberghi, chiaramente.
0: E ovviamente i vostri alberghi, che sono importanti per il nostro territorio. Grazie mille a Sonia Frey, presidente di Hotel Ri Svizzera Sezione Ticino. Buon lavoro.
3: Grazie mille.
0: Grazie e tanti auguri a lei e a tutti gli albergatori, di stagioni comunque buone, di stagioni positive per quanto riguarda la gente che viene, che vi frequenta, che alloggia nelle vostre infrastrutture. Allora io chiudo, giusto? Ringraziando Renato Amadò, che mi ha assistito oggi qui, bravissimo, dal Mercato del Gusto di Ascona. Ringrazio anche Igor Gianola, che è in studio a Comano. Ringrazio voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che avete seguito la Domenica Popolare. Abbiamo voluto parlare, certo, del Mercato del Gusto, perché eravamo al Mercato del Gusto qui a Ascona, in una giornata splendida, soleggiata e frequentatissima. Ci sono moltissime persone in giro che stanno assaggiando questi piatti meravigliosi, cucinati da 21 chef che insieme vantano un totale di 15 stelle Michelin e 230 punti Go Milo. Davvero una giornata molto bella, l'insegna del piacere culinario, una giornata che il Mercato del Gusto è fra le manifestazioni di grande richiamo, e così anche questa giornata, dicevo, riesce davvero sempre ad avere un enorme successo, anche perché è da sempre baciata da un sole che è accogliente e che soprattutto invita ad esserci, a partecipare a questa rassegna enogastronomica. Vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 11.45, come sempre ci ritroviamo a Controcorrente. Buona continuazione di giornata e di ascolto, ovviamente in compagnia dei nostri programmi. A presto.
4: La Domenica Popolare con i Nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato. In giornata si svilupperanno cumuli seguiti da possibili locali rovesci in montagna, specialmente al sud e nei grigioni. Le temperature massime al sud saranno attorno ai 26 gradi, al nord 23. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 8 giugno. La mattinata al sud sarà parzialmente soleggiata con lo sviluppo di cumuli che porteranno dalla serata rovesci o temporali sparsi. Al nord sarà abbastanza soleggiato in mattinata, poi in giornata aumenterà la nuvolosità seguito da rovesci o temporali che localmente saranno anche di forte intensità. Al sud le temperature saranno comprese tra i 16 e i 27 gradi, al nord tra gli 11 e i 25. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il radiogiornale.
3: Buona domenica da Gino Ceschina. Secondo un sondaggio, quasi 8 svizzeri su 10 sono favorevoli a mantenere in funzione le centrali nucleari e quasi 6 su 10 sarebbero d'accordo di costruirne di nuove. Mai così tante donne nel Parlamento federale. Le partenze di diversi deputati hanno permesso l'ingresso come subentranti di numerose rappresentanti del gentil sesso. Ora sono 97, un record. In Ucraina stanotte un drone russo ha colpito un deposito di scorie nucleari nei pressi di Chernobyl. Non ci sono fughe radioattive, almeno per il momento, ma preoccupa l'escalation. Nuovo pacchetto normativo dell'Unione Europea per rinforzare la sovranità tecnologica nel continente. Si vuole impedire la fuga negli Stati Uniti delle start-up più innovative. E per lo sport, Murat Yakin fa il pompiere dopo le parole dure del capitano Xhaka all'indomani del pareggio con l'Australia nell'ultima amichevole prima dei mondiali di calcio. La popolazione svizzera guarda con crescente preoccupazione alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e di fronte al rischio di carenze cresce anche l'apertura verso il nucleare, anche verso le centrali di nuova generazione. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
4: Fino a qualche anno fa, in Svizzera, l'idea di rilanciare il nucleare provocava una levata di scudi. Oggi, in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, timori per l'approvvigionamento elettrico e incertezze sul prezzo dell'energia, l'atomo torna a guadagnare consensi. È quanto indica un sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS Bern e commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere. Il 79% delle persone intervistate è favorevole a mantenere in funzione le centrali nucleari esistenti finché sono sicure. Quasi 6 persone su 10 vedono di buon occhio la costruzione di impianti di nuova generazione, un cambiamento nell'opinione pubblica favorito anche dalle difficoltà che incontra la transizione energetica decisa dal popolo una decina di anni fa, nel 2017. Attualmente quasi 2/3 della popolazione dubitano che le energie rinnovabili siano in grado da sole di rispondere al crescente bisogno di energia elettrica nella Confederazione. Ma le Svizzere e gli svizzeri non hanno voltato le spalle alle rinnovabili. Secondo il sondaggio, godono ancora di ampio sostegno per accelerare la costruzione di parchi eolici, impianti solari di grandi dimensioni o nuove dighe. La popolazione è pronta oggi a scendere a compromessi con la protezione del paesaggio e a limitare le possibilità di ricorso. Il sondaggio arriva in un momento politicamente delicato. Lunedì in Consiglio nazionale si dibatterà sull'iniziativa popolare Stop al Blackout e sul suo controprogetto. Sullo sfondo c'è poi l'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea.
3: E a proposito di Parlamento, in quello svizzero non ci sono mai state così tante donne. Nel bel mezzo della legislatura a Berna si registra un singolare record. Dei 246 seggi, ben 97 sono ora occupati da politiche donne. Questo perché si sono ritirati recentemente diversi uomini e al loro posto sono subentrate appunto delle colleghe. Un fenomeno però non casuale, ma frutto di strategie partitiche ben definite. Sentiamo Anna Riva.
5: Neanche nel 2019, entrato nella storia per il Parlamento più femminile mai registrato con 96 deputate, si era arrivati a tanto. Oggi sono infatti 97 le politiche che siedono a Palazzo Federale. A un anno e qualche mese dalle prossime elezioni e dopo il calo di oltre un punto percentuale del 2023. Com'è possibile? È presto detto, alla partenza di 5 politici uomini, come Beat Flach, consigliere nazionale verde liberale, o l'ecologista Baltasar Gletli, eletto nell'esecutivo della città di Zurigo, hanno fatto il loro ingresso quali subentranti delle colleghe. Chloe Jans, politologa dell'Istituto GFS di Berna, non è però sorpresa. Ritiene che le pari opportunità di donne e uomini a livello economico, politico e sociale siano ormai un'esigenza della società. Le politiche, dice, tendono a prendersi sempre più il loro spazio, con il sostegno dei partiti.
6: Le federali del 2019 hanno puntato i riflettori sul fatto che è fondamentale che i partiti propongano delle candidate,
5: con differenze notevoli tra le varie formazioni politiche.
6: Tradizionalmente per i partiti di sinistra la parità è sempre stata più centrale, di conseguenza hanno cominciato a battersi prima per la promozione delle donne, per una certa equità nelle liste. Ciò si riflette alla fine anche nel numero di deputate, ma negli ultimi anni è aumentata parecchio la pressione sociale anche sugli altri partiti e così anche all'interno dei partiti borghesi, nel PLR ma anche nel centro, il tema ha guadagnato rilevanza. L'UDC è probabilmente il partito nel quale tradizionalmente la questione è meno importante. Lo si vede anche guardando la percentuale di politiche nelle loro fila.
5: Con 97 donne, oggi la percentuale di politiche in Parlamento tocca il 39,4%. Si è ancora dunque ben lontani dal tanto agognato 50%. E le elezioni di fine 2027 si avvicinano a grandi passi.
6: Credo che il 2019 rimarrà un anno eccezionale, segnato dallo sciopero delle donne e dal dibattito MeToo. Ma quelle federali hanno portato la questione della parità al centro del dibattito. Ciò significa che anche nel 2027 i partiti dovranno presentare liste equilibrate e mostrare un impegno per il tema, anche concretamente nei vari dossier in Parlamento.
5: Insomma, nemmeno una guerra in Europa né le incertezze geopolitiche sono riuscite a cancellare dalle agende politiche la parità dei sessi.
3: Circa 270 persone residenti nei paraggi del Politecnico di Zurigo oggi hanno dovuto abbandonare momentaneamente le proprie case. All'origine dell'ordine di evacuazione impartito dalla polizia cantonale, che varrà fino alle 16:30, c'è il trasporto delicato di una bombola, contenente cloro trifluoruro, una delle sostanze chimiche più pericolose in assoluto. Il gas è tossico e può infiammarsi al minimo contatto. La bombola proviene da un vecchio stock di ricerca conservato in un laboratorio appunto del Politecnico. In studio mi è raggiunto ora Laura Dick, che ha scorso per noi i giornali domenicali come di consueto. Iniziamo dal fatto che in Svizzera l'educazione fisica proposta nelle scuole, come sappiamo, deve essere di minimo 3 ore. Questo lo dice una legge a livello nazionale, che però ora, Laura, è passibile di modifiche, e questo nell'ambito del progetto Dissociazione 27, un progetto in corso da 2 anni e che vuole ripartire in modo più chiaro i compiti tra cantoni e confederazione. Sui domenicali dunque si dibatte delle ore di ginnastica. Laura Dick, dicevamo, a chi non piace questa modifica?
7: Il numero minimo di lezioni elezioni non sarà più deciso dalla Confederazione ma dai cantoni, anche perché sono i cantoni a finanziare al 100% questa disciplina. Questo ragionamento non convince tutti. La Sonntag Zeitung intervista ad esempio il presidente dell'Associazione Svizzera d'Educazione Fisica nelle Scuole, che sottolinea come in Svizzera manchino centinaia di palestre e che solo grazie all'obbligatorietà iscritta nella legge ci si ingegna a trovare delle soluzioni per permettere lo svolgimento delle lezioni. Secondo il giornale, anche all'Ufficio Federale dello Sport stesso sarebbero state espresse critiche per questa modifica. Il progetto Dissociazione 27 è comunque in fase intermedia, la discussione non è conclusa.
3: Senti, i domenicali tornano anche sull'accoltellamento di matrice terroristica avvenuto a Winterthur oltre una settimana fa. Ricordiamo

0: La questione è legata a doppio filo con la protezione dei dati personali, quelli che non hanno nulla a che vedere con il procedimento penale in corso, ad esempio, protezione garantita da normative che, secondo il procuratore, sono troppo vecchie e non si sono evolute al passo con la digitalizzazione.
1: E poi tra una settimana inizia il vertice del G7 ad Evian, se ne parla ormai da giorni, soprattutto per i disagi che potrebbe causare al traffico e all'economia ginevrina. C'è però un altro aspetto: il 14 giugno, giorno di votazioni federali, sarà anche il giorno di manifestazioni anti G7. Le Matin Dimanche, se non erro, parla di un cocktail esplosivo servito a Ginevra. Perché?
0: La questione è politica, l'hai ricordato tu, domenica di votazioni e votazioni anche sull'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni. C'è chi teme un caos per le strade, quindi non solo per le manifestazioni anti G7, ma anche per un esito positivo di questa specifica votazione. Alcuni punti sono messi in evidenza nell'articolo. Nel 2014 già il sì ad un'iniziativa simile, possiamo dire così, quella contro l'immigrazione di massa, aveva generato cortei di protesta. Ci sarebbe una prossimità ideologica di chi è contro l'iniziativa UDC e contro il vertice, la figura di Donald Trump. Vedremo quindi il 14 giugno cosa succederà. La polizia si dice pronta a far fronte ai problemi che insorgeranno.
1: E speriamo però che non ne insorgano. Laura Dick, la sua lettura dei domenicali. Adesso andiamo all'estero. Questa notte un deposito di scorie nucleari nei pressi della centrale nucleare appunto di Chernobyl in Ucraina è stato colpito da un drone russo. Per il momento non si segnalano fughe radioattive, ma Kiev denuncia l'ennesima escalation dei bombardamenti russi. Sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
2: Non ci sono livelli di radiazione in eccesso, ma c'è un eccesso di arroganza russa. Così questa mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l'ultimo attacco aereo russo lanciato questa notte. 236 droni, un bombardamento di ridotte dimensioni rispetto agli attacchi di massa contro la capitale ucraina al quale ormai siamo abituati. Ma alle 2:10 ora locale, uno dei droni russi ha colpito un deposito di scorie nucleari non lontano dalla centrale di Chernobyl, causando un incendio su una superficie di 40 metri quadrati. Secondo l'agenzia nucleare ucraina Energoatom, al momento dell'esplosione per fortuna non c'erano scorie nucleari all'interno del deposito e i livelli di radiazioni sull'area sono rimasti costanti. Non è chiaro se si tratti di un attacco deliberato o se non sia piuttosto un incidente, ma in ogni caso si tratta del secondo bombardamento subito dalla centrale di Chernobyl in poco più di un anno. Nel febbraio 2025, infatti, un drone russo aveva colpito la struttura di contenimento che protegge ciò che resta del reattore numero 4, esploso durante l'incidente del 1986. Il Ministero degli Esteri ucraino ha chiesto ancora una volta alla comunità internazionale di condannare questi attacchi, che mettono in pericolo la sicurezza nucleare dell'Ucraina e quella dei suoi vicini.
1: In Israele 4 sparatori stamattina hanno causato un morto e 5 feriti, almeno uno dei quali si trova in gravi condizioni. I 2 assalitori sono stati neutralizzati vicino alla città di Taibè dalle forze israeliane che hanno sbarrato diversi villaggi palestinesi e il valico di frontiera con la Cisgiordania. Hamas ha invece parlato di attacchi eroici e ha affermato che la resistenza continua. Il Kosovo è tornato alle urne per la 3ª volta in meno di 16 mesi alla fine di rinnovare il Parlamento. Il più giovane Stato d'Europa, indipendente dal 2008, vive infatti una crisi politica che sembra senza fine. Il favorito oggi è ancora una volta il premier uscente, Albin Kurti, eppure rimane il rischio che nemmeno questa volta, in questa tornata elettorale, riesca a risolvere lo stallo politico in corso. Sentiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
3: 2 milioni di elettori sono chiamati alle urne oggi in Kosovo per rinnovare ancora una volta il Parlamento di Pristina. Si è votato a febbraio dell'anno scorso, la scadenza della legislatura, e poi ancora a dicembre, dopo che i deputati non erano riusciti a trovare un accordo sulla maggioranza di governo. In entrambe le tornate elettorali il vincitore è stato Albin Kurti, il premier uscente e leader del movimento progressista Vedvendosie, che alle ultime elezioni ha incassato addirittura più del 51% dei voti. Ma nemmeno quel plebiscito è bastato a dare stabilità al piccolo paese balcanico che nel 2008 si è staccato dalla Serbia. Entro il mese di marzo di quest'anno

0: al Parlamento di Pristina doveva eleggere il nuovo capo di Stato dopo la fine del mandato della presidente Vjosa Osmani, ma non c'è stato modo di raggiungere la maggioranza dei due terzi richiesta dalla Costituzione. Per questo la Camera si è sciolta nuovamente e si è arrivati alle elezioni anticipate di oggi. Secondo i partiti di opposizione, la colpa è di Albin Kurti, che vorrebbe il pieno controllo sulle istituzioni del Paese, un'accusa che quest'ultimo respinge al mittente, sventolando il chiaro mandato elettorale ricevuto. Mentre lo stallo prosegue, il Kosovo perde intanto tempo prezioso. Il paese, che aspira ad entrare nell'Unione Europea, è l'unico nei Balcani a non aver ancora ricevuto lo status di paese candidato e senza un governo funzionante non potrà nemmeno proseguire con le riforme necessarie a sbloccare i finanziamenti di Bruxelles. In visita a Pristina questo mercoledì, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha ricordato che l'Unione Europea ha investito in Kosovo più di 3,7 miliardi di euro dalla fine della guerra con la Serbia nel 1999. Ma per proseguire, ha detto Costa, Pristina ha bisogno di istituzioni forti, stabili e funzionanti.
1: In settimana la Commissione Europea ha presentato un nuovo pacchetto normativo per rinforzare la sovranità tecnologica in Europa. Un ruolo cruciale lo svolgeranno le start-up fondate su innovazioni tecnologiche uscite dai laboratori di ricerca. Il 3 e il 4 giugno si è tenuto a Bruxelles lo European Innovation Council, che ha riunito quasi 3.000 tra ricercatori, fondatori di start-up, finanziatori e rappresentanti delle istituzioni. Adesso ce ne parla Francesco Suman.
2: Il tallone d'Achille dell'Europa è la scarsa capacità di trasformare start-up innovative in grandi aziende che si impongono sul mercato globale. Raggiunta una certa dimensione, infatti, molte compagnie si trasferiscono negli Stati Uniti, dove non devono misurarsi con 27 diversi sistemi legislativi e linguistici per espandere le proprie attività e le proprie vendite. È il caso di AIRT, azienda nata in Croazia che lavora con l'intelligenza artificiale, ma che l'anno scorso ha ricevuto un'offerta da capitali statunitensi che le hanno dato una prospettiva di finanziamento più sicura e continua nel tempo. La frammentazione in stati nazionali e un'eccessiva regolamentazione sono tra i principali fattori che danno troppe poche garanzie a una startup europea che vuole pensare in grande e oltre i confini nazionali.
1: E allora l'Europa cosa sta facendo per porre fine a questa fuga di cervelli innovatori?
2: Al summit è stato presentato lo Scale Up Europe Fund, un fondo di 5 miliardi che presto vorrebbe salire a 20, pensato proprio per trattenere in Europa le start-up che vogliano fare il salto di scala. Fortunatamente c'è anche chi è riuscito a crescere restando in Europa. È il caso di IQM, un'azienda finlandese che produce e vende prototipi di computer quantistico a centri di ricerca di tutto il mondo, anche tramite appalti pubblici, che sono uno strumento importante per sostenere e diffondere le innovazioni. Il messaggio principale che è partito dal palco del summit è stato: non facciamo innovazione all'americana, facciamola all'europea. Le big tech statunitensi finora hanno sviluppato le loro intelligenze artificiali coperte da segreto industriale. L'ex capo sviluppatore dell'AI di Meta, però, Ian LeCun, crede che il futuro della tecnologia siano modelli aperti, open source, che possano venire adattati alle esigenze di diversi contesti. A novembre dell'anno scorso ha lasciato il suo ruolo per tornare in Europa, dove ha fondato la sua startup europea in Francia. Puntando anche sui modelli open source, la proposta sulla sovranità tecnologica della Commissione vorrebbe proprio delineare una via europea all'innovazione.
1: E a proposito di novità tecnologiche, una notizia curiosa e, come sentiremo, anche un po' inquietante per certi versi. La Cina sta studiando il possibile dispiegamento di cani robot come agenti antisommossa. In uno studio delle forze di polizia della potenza asiatica si propongono nuovi metodi di gestione dell'ordine pubblico senza l'impiego di personale umano. L'idea viene direttamente collegata alla necessità di sedare rivolte in un'ipotetica Taiwan del futuro, finita sotto il controllo di Pechino. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
3: La folla si prepara ad assaltare gli edifici del governo. Improvvisamente i veicoli corazzati senza pilota formano blocchi stradali. Le unità di guerra cognitiva bloccano internet e le comunicazioni. Dall'alto, droni automatizzati identificano i principali istigatori della rivolta e a terra cani robot li catturano. È lo scenario delineato da un nuovo studio molto discusso in questi giorni in Cina, che si pone un obiettivo: gestire i disordini urbani attraverso macchine autonome invece che poliziotti umani. Il sistema proposto dagli ingegneri della Polizia Armata del Popolo prevede un ciclo di comando basato sull'intelligenza artificiale. I supervisori umani restano fuori dal campo operativo, limitandosi a stabilire limiti etici invece di impartire comandi tattici. Può sembrare uno scenario fantascientifico, ma in realtà potrebbe trattarsi di un futuro non troppo lontano. Cani robot dotati di munizioni letali sono già in dotazione all'esercito cinese. Le forze armate li vedono come strumenti cruciali in azioni di assalto o in guerriglie urbane. Da qualche mese diverse città cinesi impiegano robot umanoidi per gestire il traffico e pattugliare le strade. Diversi modelli sono in grado di interagire col pubblico e fornire assistenza, ma il nuovo studio mostra che in futuro le macchine potrebbero anche utilizzare la forza. Non mancano i dubbi, alcuni esperti cinesi sottolineano il rischio di errori nell'identificazione dei bersagli. Droni e robot potrebbero confondere istigatori violenti e passanti spaventati, rischiando di danneggiare civili innocenti. Da capire che cosa ne pensano le autorità di Pechino, ma di certo si tratta di uno scenario distopico per Taiwan. Lo studio è ambientato proprio in un'ipotetica Taipei post riunificazione con la Cina.
1: Ci fermiamo qua per oggi, buona giornata.
4: Sulla A13 tra Rottenbrunnen e la Galleria di Isabella, in entrambe le direzioni, si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord le code sono di 3 km a partire da Vassen e le attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Anche l'entrata di Goschnen è chiusa in direzione della Galleria. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo 30 minuti di attesa alla stazione di carico del Lötschberg a Goppenstein.
5: Lo sport.
6: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Il visto di Embolo, il pareggio contro l'Australia e l'acqua sul fuoco di Murat Yakin dopo le parole forti di Capitan Giacca. Non è forse iniziato nel migliore dei modi il sogno americano della Svizzera, sabato prossimo impegnata nel primo incontro della Coppa del Mondo contro il Qatar. L'inviato a San Diego, Paolo Laurenti.
7: Risolta la questione Embolo, che deve comunque recuperare qualche allenamento arretrato con la squadra, ecco il sasso scagliato nello stagno da Giacca, che dopo l'1-1 contro l'Australia ha detto in sintesi che la squadra e forse tutto l'ambiente si deve dare una svegliata e che non tutto è funzionato per il meglio nell'ultima settimana di lavoro a San Diego. Da capire se si tratti solo di una scossa per suscitare una reazione positiva oppure un malessere che dovrà essere chiarito al più presto.
8: No, das muss ich vielleicht noch einmal mit ihm unter vier Augen reden.
7: Prima di commentare le frasi del capitano, Murat Yakin ha detto di voler parlare a quattro occhi con lui. Sulla gara invece il tecnico è stato complessivamente positivo. Risposte confortanti in effetti sono giunte anche dalla disposizione della difesa 4. La squadra sta confermando come sia in grado di interpretare due moduli e qualche risposta è giunta anche a livello individuale. Manzambi si prenota seriamente per una maglia da titolare, nonostante ieri non abbia incantato. Ebisch è praticamente sicuro di esserlo, mentre non abbondano le alternative. Allo stesso Embolo, Amdun infatti ha dato l'impressione di essere ancora in ritardo di forma. Abbiamo affrontato un buon avversario e disputato una grande prima parte di gara, ha raccontato Murat Yakin. Fino alla pausa per rinfrescarsi abbiamo creato molte occasioni, poi abbiamo sbagliato troppi passaggi e il ritmo si è abbassato. Nessuno si è fatto male e abbiamo concesso minuti di gioco a chi ne era corto ultimamente, senza dimenticare che ci è mancata anche la velocità di Vargas e Embolo. Siamo sulla strada giusta, ha concluso ottimista Murat Yakin. Strada che dovrà portare la Svizzera al miglior mondiale di sempre, questo l'obiettivo dichiarato. Intanto Yakin proverà a chiarirsi con il capitano, che non ha digerito il pareggio di ieri a una settimana dalla sfida d'apertura con il Qatar. Ricordiamo però anche che la Svizzera perse in amichevole contro il Ghana prima dell'ultimo mondiale e pareggiò sempre in amichevole con l'Austria prima dell'Europeo, ma vinse comunque le gare di debutto dei due tornei.
6: E a proposito di debutto, sono quattro le squadre che parteciperanno per la prima volta a un mondiale. Omar Gargantini.
9: Capo Verde a rappresentare l'Africa, Curaçao per il Centro America, Giordania e Medio Oriente, Uzbekistan, la prima di sempre dell'Asia centrale, citate in rigoroso ordine alfabetico, ma non per forza di cifra tecnica. Sono le quattro debuttanti del torneo, il record di 6 risale al 2006. Il sogno per tutte è di provare a imitare la Slovacchia, prima esordiente in assoluto a superare la fase a gruppi. Accade in Sudafrica, a scapito oltretutto degli allora campioni del mondo dell'Italia. Un poker di squadre sconosciute al grande pubblico, ognuna comunque con i suoi perché. Capoverde ha fatto l'exploit eliminando il Camerun, a salvo poi mancare l'approdo alla Coppa d'Africa, insieme di isole indipendenti dal 1975 dopo una vita da colonia del Portogallo. E proprio in Portogallo, Stopira, da non a confondere col francese tra i trascinatori della Francia anni 80, ha contribuito a confezionare una delle più clamorose sorprese della stagione. 37 anni, suo il rigore che nel secondo tempo supplementare ha dato alla Torrense, compagine di seconda divisione, la Coppa del Portogallo, a spese dello Sporting, un po' come se lo Stade Lausanne avesse battuto il Zangallo, per intenderci. Curaçao invece è già nella storia, avendo scippato all'Islanda il record di nazione più piccola ad un mondiale, 180.000 abitanti appena, con i giocatori peraltro tutti nati in Europa ed in Olanda in particolare. Con la Continente, che ha raddoppiato il numero delle presenti al torneo, la Giordania invece è una sorpresa relativa se si pensa che alla Coppa d'Asia del 2023 si è fermata solo in finale dopo aver eliminato la Corea del Sud. L'Uzbekistan infine, con la qualificazione ha flirtato più volte, sembrava una maledizione, ma tutti i tabù per fortuna sono destinati prima o poi ad essere infranti. In America, ed assunto qualificazione raggiunta, toccherà a Cannavaro, uno che di mondiali se ne intende, provare ad andare addirittura oltre. Difficile però che i gol di Shomurodov possano bastare.
6: Nel moto mondiale alle 14 scatta il Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP dopo la pole e la vittoria della sprint, l'uomo da battere sarà Marc Marquez. Nel tennis alle 15 si disputa l'inedita finale maschile del Roland Garros tra l'italiano Cobolli e il tedesco Zverev. Nella Formula 1 alle 16 spazio al Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli in pole position. Infine saranno due gli atleti svizzeri impegnati all'appuntamento di Diamond League a Stoccolma, Timothée Mumenthaler nei 200 e Audrey Verreaux negli 800. Atletica, tennis, MotoGP, Formula 1, tutto da seguire sui nostri canali RSI. Buon pomeriggio.

0: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. James Taylor è una delle icone della musica americana. Nasce e cresce negli Stati Uniti e da bambino prende lezioni di violoncello prima di scegliere la chitarra come strumento definitivo. Inizia da adolescente ad esibirsi nei locali, fino a quando alla fine degli anni 60 vola a Londra e riesce a far avere una demo con alcune sue canzoni a Paul McCartney e George Harrison, che ne restano entusiasti. I Beatles hanno da poco fondato la loro casa discografica, la Apple Records, un progetto rivoluzionario nato per dare la massima libertà creativa alla band e ai nuovi talenti emergenti. Taylor sarà il primo artista non britannico scritturato, che debutta così nel 68. Nell'album, accolto molto bene dalla critica, c'è anche Carolina on My Mind, che diventerà uno dei suoi classici. Nel frattempo la Apple inizia il suo declino finanziario, che porterà Taylor a cambiare etichetta, tornando negli Stati Uniti anche a causa di problemi di salute.

0: Nel 75 James Taylor è già una star acclamata. Nel suo sesto album Gorilla riprende un classico del soul della Motown, scritto dal trio di autori Holland, Dozier, Holland per Marvin Gaye. How Sweet It Is to Be Loved by You vede ai cori la moglie Carly Simon e la canzone ottiene addirittura maggiori consensi dell'originale. Nell'estate 2026 Taylor è impegnato nel tour mondiale che il 18 luglio fa tappa anche in Svizzera, ospite del Montreux Jazz Festival. Con la prossima selezione ritroviamo Annie Lennox che dopo il duo degli Eurythmics debutta come solista nel 92 con l'album Diva. Precious è il secondo singolo la cui facciata B è Step by Step, brano che è ripreso da Whitney Houston 4 anni dopo e che diventa una hit internazionale inclusa nella colonna sonora di Uno sguardo dal cielo, The Preacher's Wife.
1: Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla 13 tra Rottenbrunnen e la galleria di Isabella in entrambe le direzioni.

su Rete 1 Vintage Café. Dopo Annie Lennox siamo rimasti in Scozia con i Wet Wet Wet, band che debutta nell'87 con un disco da cui sono tratte 4 hit. Abbiamo ascoltato Sweet Little Mystery, canzone che omaggia Van Morrison citando due versi della sua Essence of Wonder. Morrison però non sarà contento e citerà in giudizio il gruppo per violazione del copyright, rivendicando il credito di coautore del brano. Così farà anche John Martin per l'eccessiva somiglianza del ritornello di una sua canzone. Ora andiamo in Italia con Francesco De Gregori, che nel 2024 ha presentato Never Green, progetto ideato per cantare dal vivo una serie delle sue pagine meno conosciute davanti a un pubblico limitato a 200 persone a sera. Replicherà l'iniziativa nel 2026, mentre nel frattempo ne è nato un film documentario e ne sarà tratto un disco live. Nel 2025 il suo storico album Rimmel ha festeggiato i 50 anni dalla pubblicazione. Fra i classici che lo compongono, Piano Bar.

0: Rete 1 Vintage Caffè.
1: In apertura della puntata di oggi abbiamo ascoltato James Taylor con una cover di Marvin Gaye scritta negli anni 60 dal team Holland Dozier Holland, autore di più di 200 canzoni, di cui 25 numero uno nelle classifiche. L'amo Dozier è rimasto attivo anche negli anni 80, collaborando con Phil Collins, con i Simply Red e firmando anche Invisible, singolo incluso nel primo album solista di Alison Moyet, nel quale lei dice di non riconoscersi più. È passato troppo tempo e ci sono troppi modi di dire americani. Ha quindi deciso da molti anni di non includerla più nelle scalette dei suoi concerti. Oltreoceano, ritorniamo con la prossima selezione. You Have Lost That Loving Feeling, brano che diversi autori e critici musicali hanno descritto per la versione dei Righteous Brothers come uno dei migliori dischi mai realizzati e il disco pop definitivo. Negli Stati Uniti la canzone, nelle varie interpretazioni, è stata la più trasmessa alla radio e alla televisione americana nel XX secolo.

Il Vintage Café di oggi ha ritrovato i Pretenders con una delle loro hit più famose. Back on the Chain Gang nasce in un momento difficile per il gruppo, dopo la prematura scomparsa del chitarrista e del bassista. Ciò nonostante, il testo racconta del contrasto fra il dolore della perdita e la determinazione per proseguire con il lavoro e con la musica, utilizzando la metafora della Chain Gang, per definizione un gruppo di detenuti incatenati fra di loro per svolgere lavori forzati. La canzone è stata scelta da Martin Scorsese per la colonna sonora di Re per una notte, pellicola dell'83 che vede protagonisti Robert De Niro e Jerry Lewis. Nella raffinata scelta musicale compaiono anche B.B. King, i Talking Heads, Ricky Lee Jones, Ray Charles e Van Morrison. Nei prossimi minuti ascoltiamo Maxwell, artista che negli anni 90 ha ridefinito il soul, a partire dal suo album di esordio Maxwell's Urban Hang Suite e da uno dei singoli estratti, Ascension, Don't Ever Wonder.

Nome d'arte di Raffaele Riefoli, debutta invece nell'84 con Self Control, tormentone estivo che diventa un successo internazionale anche grazie alla cover di Laura Branigan. 11 anni più tardi pubblica il sesto album, Manifesto, che vede alla batteria Neil Conti dei Prefab Sprout, che già vanta collaborazioni con Annie Lennox e Paul Young, in tempi più recenti con James Blunt. Il brano di punta è Sei la più bella del mondo.

Tre anni dopo il clamoroso successo di Born in the USA, Bruce Springsteen pubblica il suo 8° album, Tunnel of Love. Per lui è un momento di transizione sentimentale tra la fine del primo matrimonio e l'inizio di una nuova relazione. E l'intero disco ruota intorno alle difficoltà e alle disillusioni dei legami affettivi. Il brano che abbiamo ascoltato dal titolo all'album e paragona il matrimonio alle attrazioni imprevedibili di un Luna Park. Per i titoli di coda di questa puntata ascoltiamo una voce unica nella storia del soul, scomparsa prematuramente nel 79 a 31 anni. Minnie Riperton ha lasciato un segno indelebile, soprattutto grazie alla straordinaria estensione vocale di ben 5 ottave e la capacità di raggiungere quello che viene definito il registro di fischio, il più acuto raggiungibile. Stevie Wonder è il produttore e tastierista che l'accompagna in Lovin' You. Il Vintage Café di Rete 1 è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Notizie delle 14 in studio Alberto Andreani. Oltre la metà della popolazione svizzera è favorevole all'atomo quale fonte energetica e 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari per garantire a lungo termine l'approvvigionamento elettrico. Sono i dati emersi da un sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS di Berna e commissionato dall'Associazione delle aziende elettriche. Godono di sostegno anche le energie rinnovabili, secondo il sondaggio, che anticipa un dibattito previsto domani in Consiglio nazionale. In agenda c'è infatti l'iniziativa popolare e relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Intanto in Ucraina proprio la centrale nucleare di Chernobyl è tornata oggi al centro del conflitto dopo che un drone russo ha colpito un edificio dell'impianto di stoccaggio del combustibile esausto, provocando anche un incendio. Ci sono danni significativi, ma le autorità ucraine escludono aumenti di radioattività. In Israele invece si fa largo la pista terroristica all'origine di una sparatoria a nord di Tel Aviv che stamani ha provocato un morto e 5 feriti. La polizia è convinta che a sparare sia stato un solo individuo con un'arma artigianale già utilizzata in passato in questo tipo di attacchi. L'uomo, cittadino arabo israeliano, è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Per l'attualità regionale, la polizia ticinese ha identificato la vittima dell'incidente mortale avvenuto sabato notte in territorio di Canobbio. L'uomo alla guida dell'auto precipitata sotto via Tesserete è un 31enne italiano residente nel Luganese. E da oltre confine la notizia di un accoltellamento avvenuto nella notte a Como. La vittima è un 19enne di origini tunisine ridotto in fin di vita durante una lite nella centrale Piazza Volta. L'aggressore è tuttora ricercato. Infine, 40 anni fa a Berna si stava per inaugurare il primo luogo al mondo per il consumo controllato di stupefacenti, la cosiddetta Fixerstübli, un modello che fece scuola in altre città del paese, prima Basilea e poi Zurigo, e venne esportato anche all'estero. In precedenza, la lotta alla droga e alla crescente diffusione dell'eroina prevedeva astinenza e repressione. Il nuovo approccio non mancò tuttavia di suscitare critiche e accese discussioni. Durante le prossime ore su tutta la Svizzera previsto lo sviluppo di cumuli con possibili piogge sparse in montagna, soprattutto a sud e sui Grigioni. Domani in buona parte soleggiato su tutto il paese, in seguito tendenza a rovesci o temporali isolati, a nord anche di forte intensità.
2: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord invece le code sono di 3 km a partire da Vassen e le attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della galleria. Code anche nei Grigioni sulla 13 tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo 30 minuti di attesa alla stazione di carico dell'Oechberg a Goppenstein.
3: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
4: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Rauseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi, tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.
0: Rete 1.
3: Gli incontri di Rete 1.

Buongiorno e ben ritrovati da Michela Daghini con I Suoni del Mare. Oggi andiamo alle Isole Bahamas per incontrare la nostra ospite, cioè chi ascolta il mare e chi ne diventa la voce. Cristina Zenato è molto più di una subacquea, è la donna degli squali che sussurra alle creature più fraintese degli abissi. Ci invita a superare lo stigma, l'immagine distorta che la parola squalo evoca nel nostro immaginario e a vedere questi animali per quello che sono, esseri preziosi con sistemi di comunicazione complessi, un ruolo vitale negli oceani e una presenza sul pianeta di milioni di anni. Esperta del loro comportamento nelle acque cristalline delle isole Bahamas dove ha scelto di vivere, Cristina ha trasformato la paura in meraviglia e la diffidenza in rispetto, contribuendo in modo decisivo alla tutela di queste creature straordinarie. È nata in Italia, è cresciuta tra la savana e la foresta pluviale del Congo, con oltre 30 anni di immersioni e più di 22.000 discese negli abissi, ha instaurato un legame profondo con gli squali caraibici. Da 30 anni li incontra ogni giorno, li chiama per nome, ne conosce la personalità, la storia, la fragilità. La possiamo vedere sui social nuotare attorniata da decine di amici squali che si lasciano toccare danzandole attorno o restando fermi a lungo per farsi accarezzare appoggiandole il muso in grembo. Ecologa e istruttrice subacquea esperta, esploratrice instancabile di mondi nascosti, Cristina Zenato è anche una speleologa di fama internazionale. La sua passione per le grotte l'ha portata a svelare i segreti delle connessioni tra oceano e acqua dolce sotterranea. Il suo impegno è riconosciuto a livello mondiale, tra i numerosi incarichi è membro della Women Divers Hall of Fame e dell'Explorers Club, onorificenze che celebrano chi ha cambiato la storia della subacquea e della conservazione marina. La raggiungiamo a Freeport, nelle Bahamas, per un viaggio che è immersione, naturalmente, protezione, dialogo con queste creature e riscoperta di un legame antico fra uomo e natura. Un viaggio che ci ricorda che siamo tutte forme di una stessa vita.

0: E allora, Cristina Zanato, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno Michela, grazie.
0: Grazie per averci accolto idealmente nella tua bella isola. Mi avevi proposto di darci del tu e accolgo con piacere il tuo invito. Come inizia la tua giornata tipo?
1: Le mie giornate iniziano tipo e poi non sono mai tipo. Cominciano più o meno adesso, sono alle 5 e mezza, mi alzo, mi sveglio, metto sul caffè. Il caffè c'è ancora da tanti, tanti anni, c'è ancora la moka italiana. E poi ci sono le email, magari parlare di lavoro, fare social media. Abbiamo tre cani, quindi portare i cani a fare la prima passeggiata del mattino. E poi le giornate dipende, sono molto diverse. Sono i giorni che andiamo fuori mare con gli squali, i giorni che andiamo sottoterra nelle grotte. Ci sono di quelli che io li chiamo in inglese adultare, nel senso essere adulti e bisogna adultare perché bisogna essere seduti al computer, fare le email, comprare i biglietti aerei e ovviamente la parte più difficile secondo me del mio lavoro.
0: Adulting.
1: Adulting, sì.
0: Poi però vi aspetterà il mare prima della conclusione della giornata.
1: Oggi siamo di grotta, allora oggi ho quello che io chiamo erroneamente, però non importa, il giorno libero, nel senso che non abbiamo clienti, non abbiamo persone che ci hanno assunto per portarli a fare queste immersioni speciali e quindi la dedichiamo ad andare a fare i nostri progetti. Alcuni dei nostri progetti includono esplorare le grotte locali, fare le mappe, vedere dove vanno. Abbiamo appena avuto un meeting con parte del governo per parlare della pianificazione urbana sopra queste grotte o per evitare la pianificazione urbana sopra queste grotte, quindi un lavoro che noi facciamo di tipo di volontariato, ma di passione nostra, quindi oggi siamo di grotta.
0: Altri giorni siete di squali.
1: Altri giorni siamo di squali, alcune volte poi siamo di fotografia, magari ci sono degli animali che Kevin vuole andare a fare delle foto, quelli speciali dentro le grotte, oppure facciamo delle fotografie artistiche, cioè creiamo delle storie sott'acqua dove invece di essere con l'attrezzatura su, magari sono con un vestito o sto facendo qualcosa e quindi creiamo queste storie. Principalmente le creiamo in grotta per dare alla gente un'impressione più delicata, più dolce di queste grotte. Tra squali e grotte, ovviamente, io ho scelto due mondi molto difficili da far apprezzare alla gente, diciamo, tradizionale, nel senso che quando io dico squali, tutti si immaginano i denti, le mandibole, questo squalo magari che chiamano aggressivo, e quando io dico grotte, tutti, oh no, no, la claustrofobia. Invece con gli squali abbiamo più di 530 specie, la più piccola della misura di una penna e la più grande è lo squalo balena che mangia il plankton, quindi questa idea che abbiamo dello squalo è incorretta. La stessa cosa con le grotte, ci sono delle stanze che sono più grandi di Notre Dame.
0: È un mondo davvero affascinante in cui non vediamo l'ora di lasciarci guidare oggi. L'acqua è il tuo elemento fin da bambina, lo hai capito molto presto. Qual è il primo incontro con l'acqua che ricordi? Il primo ricordo.
1: Ma il primo ricordo non è mio, è di mia mamma. Mia mamma mi ha detto che quando ero piccolina, un infante, ma piccolina, quando io ero in requieta, che piangevo, che mi svegliavo, lei preparava il bagnetto tiepido, mi metteva in acqua, nel momento in cui mi metteva in acqua io mi calmavo. La mia percezione è sempre stata, perché io sono sempre stata attirata dal mare, vengo da una famiglia del mare, mia mamma è ligure, mio papà era un incursore, un ardito incursore, quindi mi ha sempre portato al mare a nuotare, la maschera, le pinne, il tubo. L'altro giorno la mia migliore amica, che noi siamo amiche da oltre 30 anni, mi ha mandato un biglietto, una lettera che io le avevo scritto quando lei mi ha detto: guarda Cristina, io questa vita non la voglio più fare, vado, voglio fare questo, questo. E io gli ho scritto: sì, vai, Nico, hai pagato un bel prezzo per avere le tue gambe per camminare e io nella lettera ho scritto: io non sarò mai in grado di scambiare la mia coda per le gambe e quindi rimarrò qui ad aspettarti tra le onde.
0: Bellissimo, aspettarla fra le onde è un'immagine splendida. Tu sei cresciuta in Africa, nell'Africa centrale, hai fatto una vita all'aria aperta, già in contatto con la natura da bambina, nel rispetto della natura.
1: Io sì, sono cresciuta tra lo Zaire, che oggi è conosciuto come la Repubblica Democratica del Congo, e il Congo, che oggigiorno è conosciuto come la Repubblica del Congo. E quindi sono cresciuta comunque non nelle città di questi posti, ma tra la savana e la foresta. Ed è lì, secondo me, che ho imparato una delle cose, ed è, ovviamente viene con essere adulto e pensarci come mai ho questa visione degli animali, ma viene secondo me da quella formazione. Noi bambini, quando eravamo in Africa, quando eravamo nel Congo, ci insegnavano le regole di come comportarsi in base a dove eravamo e quali animali c'erano. Non ci si avvicina alle banane verdi perché sulle banane verdi c'è il mamba verde. Per esempio, non è che i genitori o chi fosse nel campo andasse ad uccidere tutti i mamba verdi della foresta per tenere i bambini sicuri. Quindi erano voi bambini, imparate quali sono le regole. E c'era la regola la più severa, era la sera, quando calava il sole, che venivano fuori le zanzare e c'era la malaria. Quindi ci si copriva, si ritornava a casa. E secondo me quella è stata veramente la formazione che mi ha fatto capire che interagire con gli animali non vuol dire eliminare gli animali per la nostra sicurezza. Vuol dire capire gli animali, il mondo in cui vivono, l'interconnessione tra il nostro mondo e loro, perché oggigiorno ci stiamo espandendo veramente dappertutto, sulle montagne, nei deserti, addirittura nel mare, e capire che delle volte questi incontri succedono, come prevenirli, come evitarli e come delle volte capire che forse è parte un po' della vita, di quello che è essere insieme su questo pianeta. Perché il problema, secondo me, degli esseri umani hanno creato questo noi verso loro. Beh, il fatto è che siamo noi esseri umani, non possiamo essere qui senza tutto quello che gira intorno all'ecosistema di cui facciamo parte, qualunque sia, le montagne della Svizzera, come il lago, come il mare o il deserto.
0: La natura di cui siamo parte, noi siamo natura.
1: Noi siamo natura e siamo comunque parte del mondo animale, forse è una cosa che noi ci dimentichiamo. Noi ci siamo la razza umana, non siamo la razza umana, siamo la specie umana.
0: Tu parli del tuo rapporto con gli squali come momento di crescita e di connessione profonda, quindi qualcosa che ti coinvolge completamente, profondamente. Cosa ti hanno insegnato e quale sensazione descrive meglio quel momento in cui sei immersa con loro in compagnia dei tuoi amici, squali ogni giorno, da diversi decenni peraltro, da 30 anni?
1: 31 anni, puoi dirlo, non va benissimo. Direi che quello che lo descrive è comprensione ed accettazione. E questo viene ovviamente non dagli squali, ma da una mia sensazione dell'essere con loro e viene ovviamente dal mio passato. Quando noi siamo rientrati dal Congo in Italia, era comunque il periodo della mia pubertà, non mi sono trovata bene. Ed è una cosa che ho fatto molto fatica per molti anni ad ammettere, a dire: io non mi sono trovata bene, non sono stata bene, non stavo bene. Mi sono trovata marginalizzata, mi sono trovata con persone con cui non potevo condividere l'esperienza che io avevo vissuto. Quei 4-5 bambini con cui ero cresciuta erano distribuite in tutte le parti d'Italia. Una era in Calabria, l'altra erano in Friuli, quest'altri erano in Toscana e ci siamo persi. Ci siamo persi perché ovviamente poi stiamo parlando degli anni 80, quindi non c'era l'internet, non c'era Skype, non c'era i modi di tenersi in contatto come ci sono oggi. E e mi sono trovata sola e lì ho sviluppato l'anoressia e poi la bulimia. Una manifestazione di sentirsi fuori posto, di sentirsi incomprese, di sentirsi diverso, ovviamente l'ho manifestata fisicamente, l'ho manifestata con quello che forse è una malattia più tradizionale del manifestare un senso di discomfort così alto. Quando invece io sono entrata in acqua con gli squali, io mi sono trovata veramente a mio agio. Mi sono resa conto che tutti quei problemi, tutte quelle sensazioni non c'erano più. Io ho guardato questi animali non come tutti gli animali, puoi dire, ma tutti gli animali sono così. Sì, è vero, però per me erano gli squali. Non guardano la forma fisica, non guardano come parli, che accento hai, da dove vieni. Guardano a qual è che è la tua, quali sono le tue capacità vere. In un certo senso la tua integrità. Lo squalo non guarda se uno squalo è un po' più rotondo di quell'altro, se quello squalo lì è il più forte, lei è il più forte. E quindi ho imparato a eliminare queste bucce, queste cose che giravano attorno, che fosse una cultura umana e tantissimo italiana, devo dire. Veramente la figura stecchetto, la figura fine, l'essere in un certo modo, comportarsi in una certa maniera. E mi sono ritrovata con invece degli animali che mi hanno fatto realizzare che non importa come sei fuori, ma importa come sei dentro. Quindi conforto e accettazione.
0: Cristina Zenato, e guardare i video e molti dei nostri ascoltatori li avranno visti o potete andare a vederli, è molto emozionante, profondamente commovente perché si percepisce subito la profondità del rapporto che vi lega. Il tuo dialogo con gli squali nasce e avviene naturalmente nel silenzio dove le parole non arrivano e tutto si affida al linguaggio segreto del corpo e del tatto. Tu parli spesso di rilassamento e di sensazione ipnotica, e poi c'è questo tocco dolce. Cosa accade quando il contatto fisico diventa ponte tra due mondi nell'ascolto reciproco e tutto si affida al corpo?
1: È una domanda molto, molto interessante, è un argomento che al momento sto anche avendo con tanti dei miei followers sui social media, perché stavo parlando del fatto che gli squali comunicano tra di loro quando io rimuovo gli ami e la gente ha incominciato a chiedere: ma come comunicano? Non hanno la parola. La parola anche nel mondo umano è un terzo, un 30% di quello che noi usiamo per comunicare. C'è tantissimo il linguaggio del corpo. Ecco perché l'email o il commento su social media delle volte viene interpretato erroneamente, perché è nero su bianco, non c'è l'emozione, non c'è il contatto visivo, non c'è il modo di esprimersi, la posizione delle spalle, per esempio, come le conversazioni che si ha tra persone normali. Sott'acqua, gli squali loro comunicano in maniere che per noi sono ancora inconcepibili e impercettibili, nel senso che loro hanno sette sensi. Noi, ovviamente, diciamo sette sensi verificati, noi diciamo gli esseri umani ne hanno cinque, ovviamente ne abbiamo anche di più perché ci sono le sensazioni, le intuizioni, quelle cose lì, i sogni sono comunque, diciamo, sensi, ma loro ne hanno sette, quindi loro sentono il movimento, pressione, battiti del cuore, le onde del cervello e in più sono in grado di sentire degli odori, in un certo senso come i nostri cani, che noi non siamo in grado di sentire. Quindi loro sono in grado di sentire le secrezioni, per esempio, ormonali. Quindi qualcuno mi dice: ma come fanno a riconoscerti? Come fanno a capire? Quando io vado giù, io mi immagino che loro abbiano questa sensazione totale di chi sono come essenza, non il fatto che abbia la maschera, le rogature, le bolle. Fanno riconoscerti, mi riconoscono per tutti quegli altri fatti. E quindi la comunicazione tra me e loro avviene nella stessa maniera. E la prima cosa è quando io allungo la mano che provo a toccarli, ci sono all'inizio quelli che dicono no, non mi tocchi, o quelli che dicono sì. E quindi col tocco riesco a capire la loro energia. le reazioni che hanno, cioè quello che si sposta, come quella che viene, come quella che è curiosa. Attraverso il tocco riesco a vedere se sono nervosi, come muovono, come si agitano, se sono un po' più veloci nel movimento invece di essere rilassati e tranquilli. È una conversazione che viene da tempo speso assieme, nel senso è una relazione. E io normalmente dico non vai a fare lo speed dating e vieni fuori dicendo io sono una relazione. Lo speed dating conosci qualcuno, è la stessa cosa con gli squali. Io sono 31 anni che mi immergo in questi posti chiave dove ci sono questi gruppi di squali, ma anche di specie diverse con cui io interagisco, e quindi è una questione di presenza, di ripetizione. La stessa cosa che si fa con una relazione avviene dopo tempo, dopo essersi conosciuti, la prima volta si esce a cena o al bar, poi si va a fare la passeggiata, e poi eventualmente diventa una relazione, ma non nasce così. Ed è questo il modo con cui comunichiamo.
0: Ti vediamo spesso inginocchiata sul fondale con uno squalo in grembo che appoggia il muso su di te e resta lì a farsi accarezzare. È un'immagine molto forte, molto potente della profondità del rapporto che vi lega. Cosa significa per lo squalo questo tipo di approccio, questo comportamento?
1: Altra bella domanda. Normalmente non posso dire cosa significa per lo squalo, perché ovviamente non ho la capacità di sapere perfettamente, però so cosa non significa per lo squalo in quel momento. In quel momento lo squalo non si sente spaventato, non si sente in dolore e non si sente in pericolo. Altrimenti non mi permetterebbe di averla in grembo, di accarezzarla. Dico averla perché sono femmine quelle che mi vengono in grembo. Lo squalo è ancora sveglio, è veramente in grado di vedere quello che le succede attorno. Quindi, per esempio, se Kevin, mio marito, c'ha la macchina fotografica, si avvicina, la lente è così grande, se lei è un attimo agitata le devo coprire l'occhio così, perché la macchina che si avvicina con questo oblò nero sembra un occhio di qualcuno, e quindi si agita un attimino, io le copro l'occhio gentilmente, lei quando si rilassa poi tolgo la mano e lui può fare le foto e video più da vicino. Quindi è un animale che è comunque attento. Adesso la parola alert è veramente comunque sveglio, e quindi secondo me in quel momento però non si sentono a disagio, non sentono dolore e non sentono paura, quindi è un momento forse tranquillo. Direi che magari c'è una questione di piacere facile. Abbiamo scoperto che ci sono animali che a cui gli piace il tocco, l'essere umano, comunque un animale che tocca. Ci sono animali che adorano il tocco, che non lo pensavamo. Video di persone che accarezzano il ragno come accarezzano l'ape. E il fatto è, delle volte, come esseri umani, noi li limitiamo, questi animali, li limitiamo in questa specie di scatola dove li mettiamo dentro. Non amano il tocco, ma come fai a saperlo? Non l'abbiamo mai fatto, non l'abbiamo mai provato. C'è un mondo di che dobbiamo ancora incontrare, sperimentare. E cosa c'è di male se allo squalo gli piace il tocco?
0: Cristina Zenato, tu conosci bene un gruppo di squali caraibici che incontri appunto da anni. Come descriveresti la personalità e le differenze individuali che hai imparato a riconoscere, e quali sensazioni si susseguono nelle immersioni? Sono state molte in questi anni e va detto che tu li conosci e li riconosci, perché gli squali naturalmente non sono tutti uguali come le persone.
1: Sì, io li distingo perfettamente, hanno veramente delle caratteristiche fisiche diverse. Come se io dovessi essere in una stanza con delle persone, riconoscerei diverse visi delle persone, riconosco gli squali. Hanno anche delle personalità diverse e delle volte anche dei modi di comportarsi diverso in fronte a me. Le sensazioni sono tante. Gli squali, quelli con cui interagisco i caraibici, vivono dai 15 ai 18 anni, quindi adesso stiamo entrando sfortunatamente nella terza fase, la terza generazione con cui io sono a conoscenza, e delle ragazze, quelle più vecchie, me ne sono rimaste due, che sono qua da 15 anni. Io ho dei record di video di Crook di 15 anni fa, quindi abbastanza. Quindi la prima sensazione è quando io scendo. Magari scendo e non c'è nessuno. E allora viene questo senso di ansia, questo senso di dove sono, chi non c'è, chi manca. Purtroppo questa relazione che io ho con loro ha avuto e continua ad avere un momento di dolore, che è quel momento in cui Hook, per esempio, non si presenta più. E non si presenta più per una immersione, per due immersioni, per 3 settimane, e ad un certo punto devo fare pace con me stessa, che Hook non c'è più. Ah, in un certo senso è più facile con il mio cane, è più facile perché riesco a portare il mio cane fino all'ultimo momento del loro passaggio. E con gli squali non mi è mai stato permesso. Quindi la prima sensazione è mi preoccupo. E poi quando arrivano, invece, questa sensazione di sollievo e poi questa sensazione di tranquillità, di come si dice? Di quotidianità. Nel senso, quando poi loro arrivano, che loro sono lì, io dico, ecco, c'è Peggy, c'è Bitehead, c'è Bobblehead, c'è Hook, c'è Crook, c'è Grandma. Allora diciamo che incomincio a godermi essere lì con loro, ma c'è sempre quella parte all'inizio che delle volte mi fa star male, soprattutto quando ci sono periodi dove non andiamo, il mare è mosso, magari siamo di viaggio, delle volte magari saltiamo 2 o 3 settimane, quando torno, oh, è dura delle volte.
0: Può succedere che non ci siano per alcuni giorni e poi tornino.
1: Assolutamente sì, quello sì, è la parte, può succedere, 2 o 3 giorni succede di sicuro, soprattutto succede per esempio durante la stagione degli amori, quindi tra giugno e luglio gli squali entrano in questo momento di accoppiamento e quindi il loro interesse diventa soltanto quello, quindi cominciamo a vedere i maschi che si presentano intorno al centro. Alla zona sub che seguono le femmine, le femmine sembrano quasi in trance, nel senso che loro nuotano, ma non ti vedono, non vedono niente, sembra che ne nuotino quasi ipnotizzate con questi maschi che li seguono e quindi in quei 2 o 3 settimane lì vanno e vengono e sono un po' più sporadici. Ma conoscendo la stagione diventa una cosa da dire, ah ok, sono a fare quello che devono fare per continuare la specie e poi ritornano. Altri squali, quelli di età, invece incominciano a manifestare dei segni. Lo squalo che diventa, diciamo, anziano, incomincia a manifestare dei segni fisici. Come tutti gli animali, come noi, e lo squalo che diventa anziano diventa più magro, incominciano ad avere la parte dietro le branchie, vicino alle branchie, quasi infossate, quindi diventano un po' più magretti, perdono anche la consistenza muscolare dietro le pinne dorsali e incominciano a vedersi anche le parte del sistema cartilagineo, quindi mi ricordano un pochettino forse mia nonna mentre diventava più anziana, che si perde il tono muscolare, si diventa un po' più delicata, incominciano a vedersi un pochettino forse la pelle fiappa, qualche ossetto e un pochettino gli squali che invecchiano hanno lo stesso aspetto, quindi pian piano c'è una preparazione mentale che mi fa anche basata sul fatto che so che questo squalo ha 15 anni, 15 anni che io l'ho vista. Facile che lei ne abbia 16-17 perché i primi 2 o 3 anni non vengono sulla barriera, vivono all'interno delle mangrove, vivono protetti. Quindi è uno squalo che magari ha 16-17 anni, un pochettino mi preparo, non ci si può mai preparare completamente, però sì, c'hanno veramente questi aspetti diversi man mano che invecchiano.
0: Anche perché una relazione così profonda, così duratura nel tempo, di anni, addirittura 15 anni, il legame è davvero profondo, in qualche modo ti trasforma. In che modo ti hanno cambiato i tuoi amici squali? Cosa ti hanno insegnato?
1: Gli squali, e questo è ovviamente qualcosa che noi progettiamo, qualcosa che io progetto, ma mi hanno insegnato tantissime lezioni di vita. La prima che mi hanno insegnato, che comunque io cerco di portare avanti anche come essere umano con altri esseri umani, è quello che si dice non giudicare il libro dalla copertina. Nel senso che noi giudichiamo lo squalo dal nome, lo squalo, e immediatamente abbiamo queste immagini negative, queste paure. Come ho detto, ci sono 530 specie di squalo, quindi non giudichiamo il libro dalla copertina, come non giudichiamo altre persone da quello che potrebbe essere il colore della loro pelle, la loro religione, il loro modo di apparire. Dietro c'è una persona completa. Un'altra lezione che mi hanno veramente insegnato è di scegliere quello che vogliamo combattere. Io lo chiamo in inglese scegliere il morso, nel senso che tutti si aspettano dagli squali di essere sempre lì a mordere tutto e tutti. Non è vero, sono molto cauti, devono fare molta attenzione dove investono le loro energie. Perché come predatore, lo squalo caraibico, ovviamente se comincia a cercare di andare dietro a ogni preda che pensa che sia una preda, perde tutte le energie, quindi si può fare del male come può anche perdere la capacità di cacciare. La gente non si rende conto, i cacciatori, tutti gli animali cacciatori sono molto cauti, perché uno non si possono permettere di farsi del male quando cacciano, quindi devono scegliere il momento in cui cacciare, e il secondo devono essere molto cauti. Di spendere queste energie. E quindi, come esseri umani, ho imparato da loro, ci sono, come Dante diceva, non ti curare di loro, ma guarda e passa. Ci sono delle battaglie che non vale la pena combattere. Non ti curare di loro, ma guarda e passa. Come mi hanno veramente insegnato, secondo me, l'accettazione, la capacità di dire. Devi passare il tempo con qualcuno, devi cercare di capire qualcuno e devi capire che delle volte la comunicazione non è come tu ti aspetti, come tu delle volte esigi, ma che sia una comunicazione dove cerchi di star fermo e dici: ma come funziona questo animale e come funziona questa persona? E quindi è veramente un mondo che mi ha aperto gli occhi sul fatto di essere un po' più tolleranti. Se c'è una cosa che gli squali sono tolleranti della nostra presenza nel loro mondo, nel loro mare. Sono tolleranti. Gli squali ci nuotano tra le gambe, sotto le gambe, tra le caviglie, migliaia e migliaia di volte che noi siamo in mare, non ce ne rendiamo neanche conto. Loro sono tolleranti della nostra presenza, della nostra invasione del loro mondo. Mentre noi siamo assolutamente intolleranti di qualsiasi cosa che venga nel nostro di mondo, il piccione sul tetto, la lumaca nel giardino, il nido d'api vicino al garage. E dove questi animali noi abbiamo invaso il loro mondo, loro cercano di adattarsi al nostro e tutto d'un colpo diventano invece il nostro nemico. Gli squali sono molto tolleranti, mi hanno insegnato una visione del mondo veramente diversa. Alcune persone mi potrebbero chiamare radicale, ma non sono radicale. Se fossimo tutti così radicali, non avremmo i problemi di inquinamento, non avremmo i problemi che abbiamo in questo momento di sovrauso di energie, non avremmo i problemi di mancanza d'acqua potabile che abbiamo, non avremmo i problemi di surriscaldamento che stiamo affrontando. Se tutti fossero quote unquote radicali, come vedere il mondo come un mondo dove siamo tutti partecipanti di questo, non siamo noi verso loro.
0: Certamente hanno molta saggezza e molto da insegnarci, visto che sono animali preistorici e che vivono e sopravvivono sulla Terra da milioni di anni. Ed è molto interessante il modo in cui reagiscono, collaborano e anche come comunicano. tra loro, una parte del lavoro per cui sei molto nota è la rimozione degli ami da questi squali nelle tue immersioni. Ed altrettanto è interessante vedere poi altri squali con ami impigliati nelle fauci che si presentano per chiedere aiuto e si affidano, dimostrando quindi una forte comunicazione interna alla specie. Come è iniziata questa storia?
1: Quello secondo me è stato il fattore secondo me di sorpresa, nel senso che io stavo rimuovendo degli ami dei quali che io conoscevo e tutto d'un colpo si è presentato questo squalo maschio che io non avevo mai visto, mai conosciuto, aveva un amo e lui è venuto direttamente verso di me, nel senso che lui è venuto ma si è sbalzato contro il mio grembo. Io l'ho guardato e lui ha fatto di nuovo il giro e ha cominciato a venire. E quindi è stata, diciamo, un'osservazione. Ovviamente un'osservazione, sono venuta e dico, ma è successo qualcosa? Quindi il realizzare che c'era una comunicazione che invitava questi squali che non fanno parte del circolo locale, ma di presentarsi quando io sono lì a rimuovere gli ami, per farsi rimuovere gli ami, è stata anche lì una questione di presenza, di ripetizione. La prima volta pensavo fosse un fluke, cioè è successo, una coincidenza. Poi ho cominciato a notarlo e nel notarlo ho cominciato anche a farlo notare alla persona che era con me, perché siamo sempre in due, c'è sempre prima di mio marito c'era comunque qualcun altro che faceva i video, che veniva giù, ci aiutiamo a vicenda, siamo subacquei, si è in due sott'acqua, e ho cominciato a fargli a dire, hai visto questo, hai visto quello, e ho cominciato a scriverlo. Io ho un diario quotidiano degli squali dove scrivo il giorno, che attività stavamo facendo, che tipo di mare c'è, la temperatura, la visibilità, i squali si sono presentati e anche l'energia che avevano, chiamiamola latitudine. In questi diari io ho cominciato a scrivere, il nuovo squalo si è presentato con l'amo, ce n'avevamo uno, l'ho chiamato Black Spot,

0: Quindi ci spostiamo con la barca, ma anche magari un mezzo chilometro, e lui è là sulla barriera che gira. Quando lui va là, lui viaggia quei mezzo chilometro, chilometro, viene a farsi togliere la mano e poi sparisce di nuovo. Adesso mi dispiace dirlo, ma è un tipico uomo.
1: Opportunista, almeno ringraziare.
0: Opportunista, sto scherzando, però è interessantissimo perché Black Spot, ovviamente molto riconoscibile come squalo con questo occhio nero, lui arriva, c'ha l'amo, quando si toglie l'amo dice arrivederci, grazie, ci vediamo la prossima volta che ho l'amo.
1: Sono 350 gli ami che sei riuscita a togliere.
0: Oltre 350, sì.
1: Ah, è arrivato qualcuno nell'inquadratura, c'è una partecipazione canina, che bello, chi è? Cosa dice?
0: Uno dei nostri rescue dice: mamma, accarezzami e fammi le coccole, che bisogna far che mi fai le coccole 24 ore su 7 giorni. È l'ultimo dei nostri rescue. Non è il tipo di rescue che noi siamo. C'abbiamo le grotte, c'abbiamo gli squali, c'abbiamo i pitbull e il Rottweiler. Quindi noi facciamo, oggi abbiamo avuto attraverso gli anni diversi pitbull, un Rottweiler che abbiamo comunque preso dal canile, adottato, quindi abbiamo questa serie di cani. Siamo al nostro quinto, due non ci sono più, quindi abbiamo tre, ma siamo al quinto che abbiamo ottenuto, ma ne tiriamo su a centinaia dalle strade, purtroppo.
1: Sembra un Labrador, un tipo Labrador.
0: No, questo è no, più una forma di un corgi. Ha una Basset Hound Corgi, l'abbiamo trovato, eravamo su un'isola adiacente dove stiamo facendo un progetto di esplorazioni e mappatura grotte per proteggere tutta l'isola. Abbiamo sentito che c'è una nave da crociera che vuole comprare l'isola per trasformarla in un parco per i clienti quando arrivano con la nave da crociera. Purtroppo con le navi da crociera fanno alcuni danni, delle volte dei danni ambientali molto alti, e quindi ci siamo messi in concomitanza con la popolazione che vive sull'isola. Sono più o meno 80 persone, pescatori, gente veramente gentilissima. E andiamo, facciamo delle spedizioni da 10-12 giorni dove facciamo questa valutazione di tutto il terreno, di tutte le grotte, delle mangrovie, dei tipi di uccelli, di quante lucertole, rettili, pesci ci sono. Quindi veramente far vedere com'è bellissimo questo posto da mantenere come si deve mantenere. E lì c'era sto cane magro, pieno di zanzare, completamente abbandonato. Gli ho detto: vi dispiace se lo prendiamo? Riesco, cerco di trovargli una casa. Ha trovato la casa lui immediatamente con noi e quindi siamo finiti con lui. Ma lui viene sì da questo posto speciale dove facciamo queste spedizioni di grotta e quindi siamo finiti con un corgi Basset Hound biondo.
1: Come si chiama? Molto
0: Prince.
1: bello. Hello, Prince.
0: Che l'avevano già chiamato Prince, quindi lui viene con questo nome da queste persone. Quale Bahamas? Cioè per dare un contesto alle persone che ascoltano, i cani vivono ancora tipo magari la Thailandia o posti del genere, India, dove il cane vive ancora per strada, magari vive davanti a qualcuno di casa, magari gli danno da mangiare, ma non appartiene veramente a una famiglia. C'è ovviamente le persone che hanno i cani in casa, che fanno parte della famiglia, ma tanti cani vivono in una zona ma non appartengono a qualcuno, e questo qua era molto emanciato. E quando io ho chiesto alla famiglia, dico: ma questo è vostro? Dice: no, dice viene. Dico: vi dispiace se lo prendo su, loro mi hanno detto: assolutamente prendilo, nessun problema.
1: Evviva, la famiglia si è allargata.
0: Evviva!
1: Cristina Zenato, hai parlato delle grotte, altra tua passione. Tu sei anche una speleologa di fama internazionale, pioniera nell'esplorazione e nella mappatura delle grotte marine, grotte subacquee delle Bahamas. La tua passione per questi luoghi nascosti ti ha portata a scoprire sistemi di grotte terrestri e marine, aiutando anche a svelare le connessioni tra oceano e acqua dolce, acqua sotterranea. Cosa rappresentano per te le grotte?
0: La grotta per me ha il valore iniziale, quello il migliore che ho sempre avuto, ha veramente questa sembianza dove il tempo non passa. sebbene passi, le grotte hanno una trasformazione.

0: trasformazione interna, diciamo, molto più lenta della trasformazione che ho purtroppo visto nell'oceano negli ultimi 30 anni. Quindi quando io sono in grotta sembra che quasi il tempo si fermi, anche perché la grotta ha sempre lo stesso, è scura e c'è sempre la luce, quindi io potrei essere nella grotta a mezzanotte come a mezzogiorno e non importa, la sembianza della grotta è la stessa, quindi è un posto dove io mi trovo veramente a casa, tranquilla, dove il mio battito cardiaco si abbassa, dove tutte le preoccupazioni che potrebbero far parte di essere magari in mare col sole, a pensare alla prossima cosa, vanno invece via. La grotta per me è sempre stato un mondo veramente dove riesco a essere nel momento, nel now, come diciamo in inglese, veramente mi ground mi stabilizza mentalmente, mi stabilizza psicologicamente, mi rigenera. Quando io vengo fuori da un'immersione in grotta, se c'erano stati dei problemi, che ovviamente gestire quello che gestiamo di portare persone a fare immersione con gli squali, portare a fare immersione con le grotte in questo paese, ha tantissimi preoccupazioni, è il tempo, è la barca, è il capitano, è le cose che abbiamo ordinato che non sono arrivate, la nave che non arriva, l'uragano, bisogna prepararsi. Quindi c'è sempre una gestione manageriale dietro molto pesante, e in grotta invece va via. Quello che poi le grotte hanno sono veramente questo sistema circolatorio di questi ecosistemi, quindi anche quelle che abbiamo in Francia, come quelle che abbiamo in Italia, loro comunicano tra la terra e il mare. Queste qua delle Bahamas ci sono delle lenti di acqua dolce che si depositano sopra la lente di acqua salata, quindi il livello del mare è sotto l'isola a livello uguale, piove e questa lente di acqua dolce si deposita su quella di acqua salata, una lente di acqua dolce che noi usiamo. In un paese che non ha né montagne né colline, il punto più alto delle Bahamas si chiama Mount Alvernia e sono 71 metri sul livello del mare. Quindi è un paese senza montagne, senza fiumi, senza laghi, senza ghiacciai, senza neve, quindi con una precipitazione d'acqua che quando piove entra tutta è sottoterra. Noi siamo un terreno carsico, quindi assorbe tutta quest'acqua e va sottoterra. E noi da sottoterra abbiamo l'acqua dolce. E quindi cosa succede con l'essere umano sopra la terra dove c'è questa acqua dolce? E qui vengono le grotte. Ma le grotte poi sono un posto di storia. Storia veramente scolpita nella roccia. In queste grotte hanno stalattiti e stalagmiti, quindi ci dicono che il livello del mare era molto più basso di quello che è adesso, perché le stalattiti e stalagmiti si possono formare soltanto in aria. Nelle Bahamas le stalattiti e stalagmiti le troviamo fino a 120 metri di profondità. Vuol dire che il mare era fino a 120 metri più basso di quello che è adesso. Le grotte sono repository di storie. Ci raccontano quello che l'acqua fa. Noi abbiamo all'interno delle grotte delle piccole macchine per raccogliere informazioni sul flusso, il flusso dell'acqua all'interno delle grotte. E per esempio, un paio d'anni fa c'è stata una piccola disturbanza alle Bermuda e la nostra macchina all'interno di una grotta dell'isola di Grand Bahama ha rilevato questa disturbanza del mare, questa tropical storm all'interno della nostra grotta, piccola ma c'era, dove l'acqua nella grotta ha cambiato il flusso per il periodo in cui c'era una disturbanza alle Bermuda. Siamo più di 500 miglia dalle Bermuda, tanto per darvi un'idea. E quindi sono questo mondo fantastico, ci hanno tantissimo da insegnarsi, a parte il fatto che secondo me sono bellissime. Poi per non parlare degli animali che vivono all'interno di queste grotte, noi andiamo a cercare, noi spendiamo milioni, bilioni, secondo me incomprensibile, per andare nello spazio, per andare a esplorare Europa, per andare a cercare di arrivare a Marte. Abbiamo esplorato l'1% dei nostri mari, never mind l'esplorazione delle grotte. Vogliamo trovare gli alieni, ci sono sotto i nostri piedi, ci sono animali che vivono senza pigmentazione, vivono in acque che hanno il 4% di ossigeno, che vivono in oscurità eterna. Ci sono animali che hanno dei veleni, per fortuna sono qualche centimetro lungo, non sono qualche metro lungo, che hanno dei veleni che riescono a iniettare all'altro animale e a dissolverlo internamente, risucchiare tutto il contenuto e scartare quella che è il loro scheletro. Vogliamo parlare di animali adattati a un mondo che è veramente simile allo spazio? C'è il lucifuga è un pesce che nasce con questi occhi atrofizzati che poi li perde completamente bianco, sembra quasi un fantasma che gira con il lenzuolo per le grotte e è in grado di sentire i movimenti dell'acqua e la temperatura, ma se tu gli metti la luce, lui non la vede, non la sente. Quindi un animale che vive, gestisce, caccia, mangia in un mondo cieco. Quindi che tipi di sensi hanno questi animali? Siamo appena incontrati con Dr. Gio Jaeger, che ha 80 anni e ha scoperto una nuova classe di crostacei, il Remipedia, in queste grotte. E conosciamo 1% di questi animali. Anche perché come si fa ad osservarli nelle grotte? Bisogna andare giù con le attrezzature. Il massimo che noi riusciamo a passare in una grotta sono sulle 6 ore con il respiratore a circuito chiuso. 6 ore su 24 sono nulla. Comunque sì, senti che le grotte mi appassionano, sono questo mondo affascinante e sono comunque importantissime per la regolazione del sistema ambientale, non solo alle Bahamas, come ho detto in tantissimi altri posti, perché non ci rendiamo conto di dove vanno. C'è ancora un mondo e purtroppo sta sparendo più velocemente di quello che siamo in grado di prestargli attenzione. Uno dei problemi degli esseri umani, noi prestiamo attenzione a due cose: agli animali che ci interessano o agli animali che consideriamo invasivi. Utili o inutili, ma non guardiamo a loro nella loro complessità. Anche le grotte mi hanno insegnato, per esempio, io gli squali, abbiamo ottenuto la protezione totale degli squali alle Bahamas nel 2011. E lì mi sono resa conto che eravamo all'inizio del nostro lavoro, perché sì, proteggi gli squali, ma se non proteggi cosa mangiano? Dove vivono, dove lasciano i piccoli, dove si riproducono, dove si trovano, quindi le mangrovie come un'ansa di un fiume, come la barriera corallina dove non peschiamo tutto quello che c'è ogni volta che lo troviamo, non riusciremo a salvare gli squali.
1: Siamo tutte forme di una stessa vita.
0: Esattamente, e questa è l'altra cosa, che ci piacciono o non ci piacciono gli squali, che ne abbiamo paura o no, che abbiamo deciso di magari avanzare contro queste paure che comunque sono infondate e sostenute da dei miti, da questi media che poi usano sempre queste parole chiave e tutto il resto. Gli squali alla fin fine sono necessari all'interno di qualsiasi ecosistema in cui vivono, assolutamente fondamentali. E quindi come animale fondamentale, che ci piaccia o non ci piaccia, dobbiamo capire che la loro sopravvivenza è una parte chiave della sopravvivenza del sistema in cui vivono. Quindi è ora che impariamo a sapere dove, come, quando e delle volte anche a dire oggi no. Oggi no, non perché ho la fobia degli squali, oggi no. Ma non perché lo squalo è aggressivo, è cattivo, mangia gli esseri umani, perché tutte le condizioni che potrebbero essere le nuvole, la visibilità, l'onda, la pioggia, l'uragano che è appena arrivato, stanno dicendo all'animale in questo momento sii attivo, sii di caccia, quindi magari il rischio di un incontro negativo tra un essere umano e lo squalo si alza, che poi si alza. Di nulla, perché diciamocelo veramente, di incontri negativi fatali tra esseri umani e squali, cosa sono? Una dozzina all'anno al mondo? Quante persone annegano all'anno al mondo? L'oceano in se stesso, il mare, l'acqua in se stessa è molto più pericolosa dello squalo.
1: Con quale auspicio ci salutiamo, Cristina Zenato?
0: Il mio auspicio è di dire alla gente, forse tradurrò da quello che Marie Curie ha detto che è ora il tempo di avere meno paura e di invece voler comprendere di più. E quindi il mio auspicio è di dire alle persone di andare ed esplorare non solo lo sconosciuto, non c'è bisogno di andare su Marte per trovare lo sconosciuto, ma anche di esplorare il conosciuto, quello che qualcuno mi dice, ma è vero? È vero che gli squali erano questi animali pericolosissimi nel momento in cui entro in acqua vengono a mordermi? E nel momento in cui sono entrata con loro dico il conosciuto che c'è sulla superficie non è il conosciuto che io sto avendo. E quindi andiamo ed esploriamo, rimaniamo curiosi. E delle volte contestiamo forse quelle che sono delle conoscenze che magari ci sono state date, che vengono continuamente ripetute, ma che forse è il caso che cambiamo.
1: Cristina Zenato, grazie di cuore per questo intenso viaggio nelle profondità marine, nelle grotte, tra gli squali, all'insegna della buona coesistenza fra tutte le forme di vita. Ricordiamo che sei molto presente sui social, ti si può seguire Instagram, Facebook o sul sito dell'associazione People of the Water, sul tuo personale, Cristina Zenato. È stato molto emozionante. Grazie.
0: Grazie a te e grazie, devo ringraziarti e farti i complimenti per le tue domande, quindi grazie mille.
1: Grazie e buon lavoro. E grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Da Michela Daghini, un saluto.

0: studio Alberto Andreani. Altre operazioni dell'esercito israeliano vengono annunciate per le prossime ore nel Libano meridionale, in particolare nella città costiera di Tiro e in due campi profughi della regione. Le forze di Tel Aviv intendono colpire con forza obiettivi di Hezbollah e accusano il movimento filo-iraniano di violare gli accordi sul cessate il fuoco. Da parte sua, l'agenzia di stampa palestinese riporta che l'esercito israeliano è tornato a colpire anche il sud della striscia di Gaza, provocando 5 morti e diversi feriti nella zona di Khan Yunis. Stamani in Israele un attacco terroristico ha invece fatto registrare un morto e 5 feriti. È accaduto a nord di Tel Aviv, ucciso dalle forze di sicurezza l'unico assalitore. Sul fronte del conflitto tra Iran e Stati Uniti, Teheran accusa la Casa Bianca di continui cambiamenti di posizione, modalità che secondo il Ministero degli Esteri iraniano rendono complesso l'intero dialogo. Teheran denuncia dichiarazioni contraddittorie da Washington e posizioni diverse a seconda degli interlocutori. I contatti comunque proseguono attraverso la mediazione del Pakistan. In Ucraina un drone russo ha colpito e incendiato un edificio dell'ex impianto nucleare di Chernobyl in una zona della centrale che conserva tuttora le barre di combustibile esausto. Le autorità ucraine escludono la fuoriuscita di radiazioni, mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica preannuncia un'ispezione. Questo mentre in Svizzera il ricorso al nucleare non spaventa più la popolazione, almeno secondo un sondaggio commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche. 6 cittadini su 10 sostengono infatti la costruzione di nuove centrali atomiche per garantire l'approvvigionamento a lungo termine. Inoltre, nella stessa proporzione, appoggiano l'accordo sull'energia con l'Unione Europea. Quasi l'80% degli interrogati è favorevole a prolungare la durata d'esercizio delle attuali centrali nucleari. L'indagine rappresentativa è stata svolta dall'Istituto GFS di Berna con un margine d'errore attorno al 3%. Oltre confine versa in condizioni gravissime un 19enne accoltellato nel centro di Como durante la notte. Di origini tunisine, il giovane è rimasto ferito al ventre durante una lite. Ricercato l'aggressore. Fino a stasera sviluppo di cumuli sui rilievi con possibili rovesci sparsi soprattutto a sud delle Alpi e nei Grigioni. Domani su tutto il paese almeno in parte soleggiato al mattino. Col passare delle ore addensamento della nuvolosità seguito da piogge o temporali sparsi, anche di forte intensità a nord.
1: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di un'ora in direzione di Lucerna. Informiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord le code sono di 2 km a partire da Vassene e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è stata riaperta, mentre quella di Airolo è stata chiusa in direzione della Galleria. Forti rallentamenti anche sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord e code anche nei Grigioni sulla 13 tra Mesocco e San Bernardino in direzione nord e sempre sulla 13 tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira. Infine, per quanto riguarda i treni in navetta, segnaliamo un'ora di attesa alla stazione di carico del Lötschberg a Koppenstein.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
1: E buona domenica pomeriggio a tutti voi. Ciao, che bello ritrovarvi. Eccoci qui. Allora, le 15 passate da 4 minuti, è il 7 giugno 2026. Lo sapevamo che questa sarebbe stata una domenica calda per quanto riguarda la viabilità, perché insomma, con il ponte del Corpus Domini di mezzo, ecco, ci aspettavamo, avete sentito dal bollettino di Via Swiss, il traffico è intenso e quindi bisogna avere un po' di pazienza se state transitando da quelle parti per insomma l'asse sud nord, ma anche dal San Bernardino sulla 13. È così. Allora, noi vi terremo compagnia naturalmente per il corso del pomeriggio e ci saremo anche per aggiornarvi per quanto riguarda la situazione della viabilità. Intanto ciao, benvenuti, io sono la Caterina Righenzi insieme a voi in diretta fino alle 18 la domenica. Lo sapete perché già stanno arrivando le prime richieste e i primi messaggi. La domenica tra le 15 e le 16 è l'ora dedicata proprio alle vostre richieste musicali. Allora ditemi che cosa vorreste ascoltare. Fatelo con un messaggino scritto oppure vocale 076 321 1113. Vi leggo con piacere. Intanto vi faccio ascoltare Daryl Hall e John Oates dal 1984, ma poi, come detto, sarete voi i protagonisti di questa nostra prima ora insieme. Mettetevi comodi dunque, si parte.

Adult Education, Daryl Hall, John Waltz per aprire insieme questa prima delle tre ore che passeremo insieme in questa domenica pomeriggio. Ben arrivati su Rete 1, è la musica dei nonni, è la musica delle dediche e delle richieste. Saluto Federico, al quale piacerebbe sentire quello che non è naturalmente Francesco Guccini. Intanto 076-321-1113, vi ricordo, è questo il numero per prenotarvi e per fare la vostra richiesta. Ditemi che cosa vorreste ascoltare, ma soprattutto a chi volete dedicare un brano speciale.

0: si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola.
1: È così che si fa.
0: È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

vuoi non ascoltarci anche un bel Renato Zero? Ah, certo che sì. È la richiesta, tra l'altro, di Barbara, che scrive dalla Toscana, da Cecina. Lei ci ascolta sempre. Buon pomeriggio a Rete 1. Vorrei dedicare più studi Renato Zero a Mirka e a suo papà Raffaello, dicendo loro che, anche se è un po' che non ci vediamo, sono sempre nei miei pensieri. Che bello, grazie Barbara, un bacione grande grande e salutaci la meravigliosa Toscana. Poi saluto anche Ivano, mi scrive: ciao Kate, PF, mi metti qualcosa di hard rock che ci dia una carica? A tua scelta. Allora, io ho scelto questo grande pezzo degli AC/DC. Ivano, spero che tu concordi con me nel pensare che è grande pezzo questo. Vai che ci dà la carica. Sì, sì.

questa ci piace, dai. Rullo di tamburi finale. Sbam! Gli ACDC era la richiesta, anzi è stata una mia particolare scelta, ma la richiesta arrivava da Ivano, un brano per darci la carica. Pronti via, allora avanti con le vostre richieste musicali, con le vostre dediche. Questa dedica è particolare ed è per Nevio, che ha festeggiato 70 anni venerdì, quindi l'altro giorno. Caro Nevio, un bacione grande e auguri, in ritardo vanno bene, dai. L'importante è non farle in anticipo, giusto? Perché quello porta sfortuna. Auguroni Nevio, a te chiedeva di ascoltare Albano e la dedica a tutti noi. Grazie!

È quello che cerchiamo di fare ogni giorno e anche in questa domenica pomeriggio insieme qui su Rete 1, regalarvi un sorriso. Care e cari che siete all'ascolto di questa radio, del nostro pomeriggio insieme, buona domenica e grazie per i vostri messaggi, le vostre richieste. Spero di riuscire a farvi ascoltare tutti i brani che mi state chiedendo allo 076 321 1113. Bonjour Aurélie, ciao, ciao cara, mi scrive. Ciao Kate, mi fai ascoltare questo grande pezzo? Ma certo che sì. Really don't mind if you sit this one.

0: truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
1: Ciao Kate, buona domenica. Che ne dici di farci ascoltare una bella canzone di Tiziano Ferro? Ieri sera ero a San Siro, al concerto, a cantare a squarciagola. Cara Simona, c'ero anch'io. Eccolo il nostro Tiziano Ferro.
2: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smetti

eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cari.

C'è anche Flavia, all'ascolto. Ciao Kate, buon pomeriggio. Saresti così gentile da mandare i saluti a Franca di Ligornetto e alla Lucy. Tanti tanti saluti. È possibile ascoltare Roberta di Peppino di Capri? Ciao Flavia. Guarda, è tutta per te questa. Anzi, un po' anche per Franca e per la Lucy. Saranno sicuramente all'ascolto.

0: C'è anche Buddy Holly nella nostra scaletta musicale, questa ora dedicata alle richieste musicali, alle vostre dediche. Ditemi che cosa volete ascoltare, io cercherò di esaudire il vostro desiderio. Allora, quello di Denise è ascoltare Celentano. Ma non una di Celentano, qualunque. Conto su di te. Ciao Denise, buona domenica.
1: Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te.

Vi ricordate che pochi minuti fa ho letto il messaggio di Flavia? Ebbene, lei era così carina da voler mandare un saluto e una dedica a due persone in particolare, due ascoltatrici fedeli di Rete 1 che sono Franca e la Lucy. Ebbene, una delle due, Franca, ha risposto. Grazie Flavia, anche a te buona domenica e dedica il prossimo disco, Caterina, quello che vuoi tu. Ma che bella questa cosa che vi parlate attraverso la radio. Allora, spero, care, che la Raffa Carrà piaccia a entrambe. Perché adesso ce l'ascoltiamo, E ce la cantiamo anche. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro? 076-321-1113, ve lo dico, Ho ancora un paio di buchini liberi. Affrettate.

Ma che musica, maestro, ma che musica qui su Rete 1 nella nostra domenica pomeriggio insieme. L'ora che è tutta vostra è quella dove potete fare le vostre richieste musicali. Al nostro numero di WhatsApp sta per terminare, ma abbiamo ancora il tempo di leggere un paio di messaggi e ascoltare un paio di dischi. Il primo lo richiede Verena. Ciao Kate, potresti mettere Montagne Verdi, Marcella Bella, dedicata al marito Adam. A suo marito Adam, eh? No, non mica un marito qualunque, al marito, no, a suo marito. Ciao Vere, ciao Adam, buon ascolto.

0: Le montagne verdi cantate da Marcella Bella, era il 1972, un bel ricordo musicale questo, grazie a Verena e alla sua dedica a suo marito Adam. Ancora il tempo di ascoltare un ultimissimo pezzo ed è benedetto che è riuscito ad arrivare in tempo per richiedere Vasco Rossi dal Canton Soletta all'ascolto di Rete 1. Ciao Benedetto, buona domenica. Mi dispiace per tutti coloro che non sono riuscita a fare felici. Non ci sto più. Ma domenica prossima ripetiamo, dai.
1: E adesso che sono arrivato fin qui, grazie ai miei sogni,

0: Rete 1.
1: Sono le 16.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Apriamo con la cronaca regionale perché c'è stato un nuovo incidente sulle strade ticinesi, questa volta in territorio di Gordola. Secondo informazioni confermate dalla polizia cantonale è rimasto coinvolto un ciclista uscito di strada mentre scendeva dalla Valle Verzasca ed è finito in una scarpata. L'uomo di 58 anni residente nel Locarnese ha riportato gravi ferite. Per il recupero è intervenuto anche un elicottero della Rega. La polizia ticinese ha inoltre identificato la vittima dell'incidente mortale avvenuto sabato notte in territorio di Canobbio. L'uomo alla guida dell'auto precipitata sotto via Tesserete è un 31enne italiano residente nel Luganese. Dall'estero l'esercito israeliano è tornato a colpire in territorio libanese il quartier generale di Hezbollah situato in un sobborgo della capitale Beirut. Secondo i media locali l'attacco mirato è stato compiuto con 3 missili. In precedenza le forze israeliane avevano diffuso un avviso di evacuazione riguardante la città costiera di Tiro con l'intenzione di colpire altri obiettivi del movimento sciita filo-iraniano. In Russia 4 bambini e un adulto sono rimasti feriti ieri sera da un drone ucraino mentre viaggiavano su un'auto a ridosso del confine fra i due paesi in guerra. Lo denuncia il governatore dell'oblast di Bryansk, mentre da Mosca il Ministero della Difesa afferma che nella notte l'esercito di Kiev ha lanciato 95 droni verso varie regioni del paese. In Ucraina invece un drone russo ha colpito e incendiato un edificio dell'ex centrale nucleare di Chernobyl, esclusa la fuoriuscita del materiale radioattivo, ma si attende un'ispezione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il conflitto in Ucraina è stato pure il centro di un primo congresso mondiale della diaspora ucraina svoltosi a Berna. Vi hanno partecipato negli ultimi 3 giorni più di 300 rappresentanti provenienti da una 50ina di paesi. Presente anche il delegato del Consiglio federale per l'Ucraina, Jacques Gerber. L'invasione russa e la futura ricostruzione del paese sono state al centro dei lavori. Le previsioni di meteo svizzera per domani: al mattino in tutto il paese almeno in parte soleggiato, in seguito aumento della nuvolosità seguito da rovesci sparsi o temporali serali, anche intensi a nord delle Alpi.
3: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 7 km a partire da Faido, con conseguenti attese di 1 ora e 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code anche sulla strada del passo del San Gottardo dall'ospizio verso Göschnen. Forti rallentamenti anche sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. E code nei Grigioni sulla 13 sui seguenti tratti: tra Interrhein e Ander in direzione nord, tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira e tra Zizers e Sarganserland in direzione di Sargans. Per quanto riguarda i passi, informiamo che il passo del Lucomagno è stato riaperto. E infine, per i treni navetta, segnaliamo 1 ora di attesa alla stazione di carico del Lötschberg a Goppenstein.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Ci siamo, allora ricominciamo con la musica, con la nostra domenica pomeriggio insieme qui su Rete 1. Ciao, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi, seconda delle nostre tre ore insieme. Grazie per tutti i messaggini che mi avete mandato e tutte le richieste, le dediche musicali che avete scritto. Mi spiace di non aver accontentato tutti, ma non ce la faccio mai. Un'ora è... non è abbastanza. Andiamo avanti a tenerci compagnia. Lo facciamo con la buona musica di Rete 1, una scaletta musicale wow, pazzeschissima. E poi alle 4:30 una nuova puntata del Giardino di Albert. Quindi mettetevi comodi e rimanete qui.

Viaggio Antonacci, you and me, su Rete 1, le 16:11. Ben arrivati, allora, se avete acceso adesso la vostra radio preferita. In questa domenica pomeriggio ci stiamo facendo un po' di compagnia. Vi aggiorniamo anche sulla situazione traffico, perché questa è una di quelle domeniche di rientro, di spostamenti, e quindi ci aspettavamo questi 7 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo. Il fatto che ci sia anche sul passo, perché la corsia preferenziale Cupra è aperta, quindi c'è anche sul passo un po' di disagio, così come forti rallentamenti sono segnalati anche sulla A13. Se state transitando da quelle parti, abbiate pazienza, mantenete l'ascolto qui su Rete 1, che appunto, come detto, c'è la musica, ci sono le voci, i vostri messaggi e gli aggiornamenti che riguardano la viabilità. Ci sono delle novità musicali anche, ed è il caso del pezzo che ascoltiamo tra poco. Si intitola Passenger e ce lo porta Alex Warren. Alex Warren, lui che è diventato famoso dapprima su TikTok, su questo social, questa piattaforma di lancio davvero che riesce e dimostra di essere un trampolino di lancio importante per quegli artisti, quelle artiste che hanno il sogno di trasformare la propria passione per la musica in un vero e proprio lavoro. Sì, perché magari iniziano proprio, no, col postare dei video delle loro canzoni, delle cover che fanno, di quello che producono musicalmente. Poi, se la cosa funziona, iniziano a racimolare tanti like, tante condivisioni, video che raggiungono anche i milioni di streaming e poi i milioni di follower. E così è successo per Alex Warren, che da TikTok è riuscito a firmare un vero e proprio contratto discografico qualche anno fa e a produrre i suoi pezzi e i suoi dischi. Questo è Nuovo Nuovo e lo ascoltiamo.

0: dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: noi siamo amore.
1: E noi siamo qui su RT1 insieme in questa domenica pomeriggio. Roberto Vecchioni, questo brano che presentò sul palco dell'Ariston correva l'anno 2011 ed era proprio quel Sanremo lì. I vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp. Ciao Kate, mi sai dire se ci sono problemi sul passo del Bernina tra Pontresina e Poschiavo? Sono qui bloccato da 10 minuti. Grazie Mark. Ciao Mark, allora dai canali ufficiali però se dovessero esserci degli aggiornamenti naturalmente ecco saremo lì pronti per raccontarti. Voi siete anche i nostri occhi sulle strade, quindi se doveste notare del disagio fatecelo sapere, ok? Ora i Simply Red e poi sbirciamo nel tema della puntata del giardino di Albert in onda tra poco.

7 trilioni di dollari in sussidi ai combustibili fossili nel 2022. 10 anni dopo l'accordo di Parigi che prometteva di fermare il riscaldamento a 2 gradi, abbiamo già superato l'1,5 gradi. Il punto vero è questo: in Europa l'ondata di calore del 2022 ha ucciso oltre 60.000 persone. La crisi climatica è prima di tutto una crisi di corpi, alcuni più esposti, più vulnerabili, più sacrificabili di altri. In questa puntata del Giardino di Albert, Fabio Meliciani intervista Paolo Vineis, epidemiologo ambientale all'Imperial College di Londra e accademico. L'ambiente conta più della genetica nel determinare malattie come tumori, diabeti, malattie cardiovascolari. È un concetto questo che Fabio Meliciani appunto ci racconterà. E allora il Giardino di Albert torna in questa nuova puntata e noi lo ascoltiamo.

0: Il giardino di Albert.
1: Two weeks ago in Paris, I said before the world that we needed a strong global agreement to accomplish this goal. An enduring agreement that reduces global carbon pollution and sets the world on a course to a low carbon future. A few hours ago we succeeded.
2: Il problema non è risolto, ma l'accordo di Parigi definisce il quadro per affrontare la crisi climatica. Così parlava Barack Obama nel dicembre del 2015. Quasi tutti i paesi firmarono quell'impegno, tenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi centigradi e puntando a 1,5 gradi. L'obiettivo, la neutralità climatica entro metà secolo. 10 anni dopo, cosa resta? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Le rinnovabili sono cresciute, l'Unione Europea ha varato il Fit for 55, un pacchetto di proposte della Commissione Europea per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Molti stati poi hanno fissato obiettivi net zero e soprattutto la salute è entrata nell'agenda climatica. Non parliamo più solo di ghiacciai, ma di città a forno, ospedali sotto stress, corpi umani. Il problema è che con gli impegni attuali non siamo nemmeno sulla traiettoria compatibile con i 2 gradi centigradi. Il 2024 è stato probabilmente il primo anno in cui la temperatura media globale ha superato 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale. E poi non parliamo dei sussidi ai fossili. Nel 2022 c'è stato il record storico, 7.000 miliardi di dollari. Senza contare la deforestazione, plastiche, emissioni, insomma tutto continua come prima. E non è un problema di tecnologie, ma del divario tra promesse e azioni, tra interessi immediati di pochi e benefici di lunga durata per tutti. E intanto gli effetti sulla salute ci sono già. Ondate di calore, alluvioni, aria irrespirabile. Oggi, a 10 anni da Parigi, cosa significa davvero per la nostra salute un mondo che si scalda? Di tutto questo ho parlato con Paolo Vineis, epidemiologo ambientale all'Imperial College di Londra, tra i massimi esperti mondiali, nonché accademico dei Lincei. Coordina progetti su inquinamento, disuguaglianze e malattie croniche. Ha lavorato in Bangladesh studiando come il clima cambi le malattie. Nel 2024 ha pubblicato un articolo dove mostra come una sola misura possa portare benefici simultanei al clima e alla salute. È il concetto di co-benefits. Ma cosa significa, in parole semplici?
3: Dunque, per co-benefici noi intendiamo il fatto che attraverso certe azioni possiamo contemporaneamente mitigare le emissioni di gas che alterano il clima e migliorare la salute delle popolazioni. Tre esempi sono questi, e cioè una riduzione del consumo di carne ha sia un beneficio per quanto riguarda il clima, perché i ruminanti, che sono alla base della produzione di carne rossa, emettono grandi quantità di metano e in generale il sistema dell'allevamento e dell'agricoltura emette grandi quantità di gas, come si dice, clima alteranti. Ma mangiare troppa carne o avere un'alimentazione squilibrata, quindi con poche verdure, pochi legumi, eccetera, ha anche un impatto sulla salute. Un eccesso di carne rossa è associato a un aumento della mortalità per malattie cardiovascolari, per alcuni tipi di tumori. Questo è un esempio di co-beneficio. L'altro esempio tipico sono i trasporti. I trasporti sono la base dell'inquinamento atmosferico, non soltanto i trasporti, ma danno un contributo molto importante. L'inquinamento atmosferico è attualmente a livello mondiale la principale causa ambientale di mortalità. Non la principale causa, perché la principale è il fumo di tabacco, l'obesità e così via, ma è la principale causa ambientale. Quindi il sistema dei trasporti contribuisce a una cattiva salute attraverso l'inquinamento, ma anche il sistema dei trasporti basato naturalmente sui combustibili fossili. Però nello stesso tempo le emissioni legate all'uso di combustibili fossili contribuiscono al cambiamento climatico. O ancora ridurre l'uso dell'automobile, anche soltanto incrementando i trasporti pubblici, porta le persone a camminare di più e questo a sua volta è un beneficio per la salute, perché l'attività fisica viene incrementata. Meglio ancora, naturalmente, se si va in bicicletta o comunque si cammina oltre a usare i trasporti pubblici. Quindi il trasferimento dall'automobile al trasporto pubblico, al fatto di camminare, andare in bicicletta, ha dei vantaggi sull'attività fisica, che è un'importante causa di cattiva salute, tanti co-benefici che possono essere citati soltanto per i trasporti, e poi ci sono ancora altri esempi. Quell'articolo a cui faceva lei riferimento ha tentato di stabilire un po' una gerarchia, cercando di capire quali sarebbero gli interventi più efficaci, nel senso che porterebbero alla maggiore riduzione di emissioni di gas serra. E noi abbiamo identificato l'agricoltura e il sistema alimentare come uno dei più importanti, ma su questo c'è abbastanza condivisione e consenso tra i ricercatori. Questo non vuol dire però dimenticare la transizione alle rinnovabili, perché quello è un punto, come dire, ineludibile, rinunciare ai combustibili fossili. Dopodiché l'agricoltura e l'allevamento possono dare un grande contributo. Come dicevo prima, ci sono co-benefici che possono essere ottenuti intervenendo in certi settori. L'agricoltura attuale, specialmente quella mirata alle monoculture o basata sulle monoculture, che a loro volta sono la base dei cibi ultraprocessati, questa agricoltura tende a impoverire il suolo, in particolare in paesi del sud-est asiatico o anche in parte in Africa, e questo comporta una maggiore perdita di biodiversità e di probabilità di malattie zoonotiche. Quindi c'è una catena per cui malattie infettive di origine zoonotica sono facilitate dal cambiamento climatico e dal tipo di agricoltura che pratichiamo.
2: La fetta più grande del problema? L'energia fossile. E subito dopo alimentazione e uso del suolo. Cambiare i sistemi alimentari può ridurre le emissioni di 8-12 gigatonnellate di CO2 all'anno. Parliamo di miliardi di tonnellate di gas serra in meno. Solo i cambiamenti di dieta, meno carne da allevamento intensivo, per esempio, potrebbero valere 6-7 gigatonnellate, numeri impressionanti. Certo, non basta dire diamoci al biologico. Se le rese per ettaro crollano, rischiamo di divorare foreste, praterie, tutti quegli ambienti che sono serbatoi di ossigeno e biodiversità e che dovremmo proteggere. Alimentazione e agricoltura sono leve potentissime, ma vanno ripensate insieme alla transizione energetica. Quando cambiamo energia, dieta, uso del suolo, cambiamo anche i fattori ambientali a cui siamo esposti, quelli con cui conviviamo ogni giorno: aria, calore, sostanze chimiche, stress. È il concetto di esposoma, introdotto da Christopher Wild nel 2005 e ripreso da Vinays, che ne ha sviluppato le applicazioni, dimostrando come molte malattie croniche nascono da queste interazioni complesse, di esposizioni. Col cambiamento climatico questo pacchetto cambia ulteriormente. Si aggiungono ondate di calore, incendi, ozono.
3: Ci siamo resi conto negli ultimi decenni del fatto che la maggior parte delle malattie non hanno una causa unica. Questa idea della causa unica valeva per le malattie infettive, per esempio. Il micobatterio è la causa della tubercolosi, anche se lì poi ci sono dei fenomeni più complessi, perché chi si ammala di tubercolosi in genere è anche una persona che ha deficit immunitari o alimentari, quindi non tutti sono uguali, però la causa necessaria per ammalarsi di tubercolosi è il micobatterio. Così come esistono cause necessarie per il colera e per tutte le altre malattie infettive. Le malattie oggi predominanti, che sono il cancro, le malattie cardiovascolari, il diabete, le malattie neurologiche, eccetera, non hanno una causa unica. Esistono delle eccezioni, ma guarda caso sono infettive. Per esempio il cancro del collo dell'utero è un tumore, ma ha un'origine infettiva e ha una causa necessaria, che è il virus del papilloma umano. Quindi questa è una constatazione che abbiamo fatto, insieme anche alla constatazione del fatto che la genetica non ha quel ruolo nelle malattie che si pensava, diciamo, nell'anno 2000. Nell'anno 2000 è stato sequenziato parzialmente il genoma umano e c'erano grandi aspettative nei confronti delle scoperte della genetica. In realtà siamo arrivati alla conclusione già allora, nell'anno 2000 o poco dopo, che la maggior parte delle malattie non hanno una causa genetica ereditaria. Noi diciamo che tra il 5 e il 10% dei casi di malattia sono dovuti alla genetica. Gli altri sono dovuti all'ambiente o un'interazione tra una forma debole di suscettibilità genetica e l'ambiente. L'esposoma è un po' il prodotto di queste constatazioni, cioè primo, l'ambiente conta più della genetica. Secondo, cause uniche sono l'eccezione, riguardano soprattutto le malattie infettive, ma non le malattie oggi predominanti. Perché? Perché per esempio il cancro è il frutto di una sequenza di alterazioni. Con l'eccezione del virus del papilloma umano e quindi del cancro del collo dell'utero, però è un'eccezione nel senso che il virus è necessario, ma solo parziale, perché il virus non è sufficiente. Conta soprattutto l'intensità e la frequenza dell'esposizione. Quindi è nato il concetto di esposoma intorno a queste idee, con in più il fatto che contano le esposizioni che noi riceviamo a partire dalla nascita o addirittura dal concepimento. Quindi l'esposoma si regge su questi principi, cioè studiare il corso della vita, la traiettoria di vita, studiare esposizioni multiple che si integrano fra di loro e studiare anche le interazioni tra queste esposizioni e la suscettibilità genetica, che però è debole, non è quella forte cui si pensava nell'anno 2000.
4: The genome sequence represents a new starting point for science and medicine, with potential impact on every disease. Taking the example cancer, each day approximately 2,000 people die in America from cancer.
2: Craig Venter è il biologo statunitense che con i suoi colleghi nel 2000 sequenziò il genoma umano. E in questo suo discorso alla Casa Bianca racconta i progressi che tale conoscenza avrebbe permesso di realizzare nella cura di malattie come il cancro. Ma oggi, dice Paolo Vineis, sappiamo che l'ambiente conta più della genetica per ammalarsi. L'esposoma è dunque questo pacchetto di esposizioni che si accumulano fin dal concepimento e che conta più della genetica nel determinare molte malattie. Ma esiste un'età in cui siamo più fragili, più esposti? Penso alla gravidanza, alla prima infanzia, agli anziani con patologie croniche.
3: Per quanto riguarda il cambiamento climatico non siamo ancora a questo livello di dettaglio, nel senso che il cambiamento climatico fa male a tutte le età, anche se, anzi, le persone più vulnerabili sono gli anziani, sono persone affette da patologie croniche, diabete, malattie cardiovascolari. La prima infanzia è suscettibile, per esempio, perché il cambiamento climatico comporta anche una perdita di biodiversità, alterazione del microbioma e così via, e quindi ha un impatto anche per esempio sul sistema immunitario dei bambini. Però non c'è al momento una serie di raccomandazioni per quanto riguarda il cambiamento climatico. Le raccomandazioni sono soprattutto per le persone anziane o vulnerabili. Invece ci sono altre raccomandazioni che riguardano le esposizioni a sostanze inquinanti. Adesso in questi ultimi anni c'è stata grande enfasi sulle sostanze che alterano il sistema endocrino, gli interferenti endocrini, i PFAS adesso si studiano molto, possono dare origine a malattie congenite e sicuramente l'esito della gravidanza è compromesso dall'esposizione a interferenti endocrini, incluso i PFAS, e quindi è importante che vengano rilasciate le raccomandazioni, anche se la prevenzione non è tanto a livello individuale quanto a livello pubblico, cioè deve essere frutto di politiche miranti a ridurre o abolire questo tipo di esposizioni. Le stime variano, comunque diciamo che ci sono almeno tra 80.000 e 350.000 sostanze presenti nell'ambiente che provengono non necessariamente dal nostro ambiente prossimo, ma provengono per esempio dalla Cina, cioè vengono immesse nell'atmosfera e poi si diffondono in altre aree del mondo. Ecco, questo è un problema perché, come ha mostrato chiaramente il gruppo di Rockström e i suoi collaboratori, c'è stato un notevole incremento dell'immissione di sostanze chimiche negli ultimi decenni a livello globale. Si è parlato di grande accelerazione riferendosi a tutti questi fenomeni nel loro insieme. E allora che fare? Ci vogliono delle regolamentazioni molto molto più restrittive, molta più attenzione. Il mondo sta andando in senso opposto perché, per esempio, negli Stati Uniti il direttore dell'Agenzia per

0: Ma in questo intreccio tra clima e salute non siamo tutti esposti allo stesso modo. Pesano le disuguaglianze sociali. Alcune persone sono più vulnerabili di altre e le differenze nascono anche dallo status sociale, dalla diversa distribuzione della ricchezza. È un dato, sta aumentando la forbice fra chi ha tanto e chi ha poco, molto poco, e finisce per soffrire di più anche per i cambiamenti climatici.
1: Sì, c'è una combinazione di fenomeni, perché intanto banalmente l'aria condizionata, naturalmente le persone più ricche hanno più facilmente accesso all'aria condizionata. Poi la vulnerabilità, perché molti fenomeni sanitari sono più frequenti nelle persone di classe sociale più bassa. L'obesità è più frequente, l'obesità infantile, questo è molto preoccupante, perché l'obesità infantile è difficile da sradicare, porta all'obesità adulta, questo porta a malattie cardiovascolari, al diabete, eccetera. E tutto questo è più frequente nelle classi sociali più basse. E le persone che hanno queste patologie sono più vulnerabili ai virus come Covid e al cambiamento climatico, nel senso che le ondate di calore impattano soprattutto su queste persone. E poi ci sono altri motivi, l'interazione tra il cambiamento climatico, le ondate di calore, l'inquinamento atmosferico, se vogliamo anche le esposizioni professionali, si verificano più facilmente nelle classi sociali più basse. È più facile per una persona di classe sociale alta naturalmente fare più attività fisica, ma anche farla in un contesto più sano, per esempio in un contesto verde, di parchi. È più facile per una persona di classe sociale alta andare in bicicletta, paradossalmente anche usare i trasporti pubblici, volendo, dipende dall'organizzazione del tessuto urbano, ma tutto ciò che ricade sulle classi sociali basse deriva spesso dalla necessità o dai costi, perché un altro problema è quello dell'alimentazione. Le classi sociali alte hanno recepito il messaggio per cui i cibi industriali ultraprocessati fanno male e si possono permettere di comprare frutta e verdura fresche, eccetera. Ma nelle classi sociali basse questo trova un limite nel costo. Per esempio in Inghilterra la frutta e la verdura fresca costano molto più dei cibi ultraprocessati. Questo è uno dei motivi per cui la semplice promozione della salute basata sui suggerimenti, sulle raccomandazioni per esempio da parte del medico di base finiscono per non funzionare, perché se io come medico di base dico a una persona che lavora a 15 km da dove abita non ci sono dei trasporti pubblici adeguati e così io non posso dirle di andare in bicicletta o di andare in palestra a fare sport.

0: La crisi climatica è una crisi di equità. Le persone più povere vivono in case meno isolate, respirano aria peggiore, hanno meno risorse per difendersi dal caldo. L'iniquità climatica si misura nei corpi, nelle malattie e nei dati sanitari. Sembra così evidente, eppure non c'è la minima attenzione a tutto questo.
1: La politica di lotta al cambiamento climatico dovrebbe essere prima di tutto di mitigazione. Quindi quel che dicevo prima, la transizione dai combustibili fossili alle rinnovabili, queste sono politiche che spettano i governi, o meglio ancora sono politiche transnazionali. Il nostro governo, diciamo pure, non sta facendo nulla. Trump è un negazionista del cambiamento climatico, quindi il panorama internazionale non è particolarmente positivo. C'è anche un arretramento della Commissione europea. E questo è il primo aspetto, cioè la mitigazione. Poi tutti noi possiamo dare un contributo alla mitigazione, riducendo i consumi di carne, riducendo l'uso dell'automobile e così via. Per quanto riguarda le classi sociali, la mitigazione è un aspetto egualitario, perché riducendo le emissioni nell'atmosfera agiamo nell'interesse di tutti. I paesi ricchi agiscono nell'interesse di quelli poveri se riducono le loro emissioni nell'atmosfera. Quindi la mitigazione va nel senso dell'ugualitarismo. L'adattamento non necessariamente, perché in base alle cose che dicevo prima, in generale è più facile che i ricchi o le zone ricche si adattino meglio al cambiamento climatico attraverso l'aria condizionata oppure attraverso maggiori attività di protezione dagli eventi naturali. Per esempio in Bangladesh, che è un paese che conosco, c'è un evidente

0: fortissimo divario di classe sociale, perché le persone più suscettibili al cambiamento climatico sono quelle che abitano una baracca povera in basso rispetto alle colline, che quindi viene più facilmente alluvionata e non hanno ovviamente aria condizionata, ma neanche disponibilità di ombra e così via. Quindi c'è un forte gradiente, lo si vede anche in Brasile e in tanti altri paesi, e nelle favelas che sono fortemente esposte alle ondate di calore. E lì l'adattamento richiederebbe grandissimi investimenti, è più probabile che l'adattamento favorisca i ricchi anziché i poveri. Per questo dico che per me la mitigazione, cioè agire sulle emissioni, è più ugualitario, a meno che ci sia la scelta politica di proteggere anche le favelas o anche le persone povere di Dhaka e così via, però gli indicatori non vanno in questa direzione.
1: La mitigazione procede troppo lentamente, ma quando funziona è la leva più egualitaria che abbiamo. L'adattamento è diverso, più visibile, più immediato. Dighe, barriere, aria condizionata, ma rischia di essere la risposta di lusso al clima che cambia. Chi ha risorse può permettersi case sicure, quartieri protetti, assicurazioni. Chi vive in povertà resta esposto ad alluvioni e ondate di calore. E che dire dei migranti climatici? Persone costrette a fuggire per siccità, alluvioni, perdita dei mezzi di sussistenza. Questi fenomeni ci dicono esattamente come stiamo distribuendo risorse e tutele nel mondo. E non sono solo numeri, sono storie, come quella raccontata dal bel documentario Afrin nel mondo sommerso. La storia di una dodicenne del Bangladesh che rema da sola verso Dhaka dopo che la sua isola è stata sommersa. Un ritratto realistico, poetico, ma drammatico, di quell'intreccio tra clima, povertà e salute di cui stiamo parlando.
0: Dunque, non è chiaro quanti possano essere i migranti climatici né come riconoscerli, perché al momento le migrazioni sono soprattutto migrazioni interne ai continenti, per esempio all'interno dell'Africa, oppure grandi migrazioni in India, nel sud-est asiatico, eccetera, grandi migrazioni da Bangladesh verso l'India, ma non sappiamo qual è la quota di queste migrazioni che sia dovuta al cambiamento climatico. Abbiamo, diciamo, degli spot o delle indicazioni circoscritte, per esempio io conosco appunto il Bangladesh, lì c'è sicuramente una migrazione climatica dall'area costiera verso il nord e verso l'India. Bisogna anche capire il tipo di migranti che noi avremo, perché il tema agitato alcuni anni fa in Italia dalla destra, secondo cui i migranti portavano malattie, in realtà non era vero, nel senso che per lo più chi migra, non per lo più, direi quasi sempre, chi migra è più sano delle persone dei paesi d'origine, spesso più sano delle persone che vivono in Italia, semplicemente perché sono individui giovani in cerca di lavoro, quindi robusti. Questa idea della trasmissione di malattie da parte dei migranti finora non ha retto, almeno su una scala di popolazione. È possibile che col cambiare della qualità della migrazione, se ci sono grandi crisi climatiche, si verifichi questo problema, cioè che migrino anche persone che sono in cattiva salute. Diciamo che dal mio punto di vista è più un problema dei migranti che un problema nostro, cioè l'Europa dovrà attrezzarsi per curare queste persone, e visto che la migrazione è legata al desiderio di queste persone di trovare un lavoro e di sfuggire a una situazione come la guerra, ma come può essere anche il cambiamento climatico, situazione che non consente la sopravvivenza o comunque una vita decente. Quindi bisognerebbe investire anche in questo senso, e mi pare che però non sia assolutamente all'ordine del giorno, in nessuna discussione questo.
1: Nel dibattito sul clima si parla spesso di tipping point, di punti di non ritorno, soglie oltre le quali un sistema cambia bruscamente. Pensiamo ai ghiacci, alle foreste, ai monsoni. E se pensiamo ai migranti climatici, beh, anche le società hanno una loro soglia di adattamento. Quando intere regioni non sono più abitabili, le persone sono costrette a spostarsi. Si parla di tipping point anche per le democrazie, o meglio per le crisi delle democrazie a cui stiamo assistendo. Cosa accadrà in paesi come gli Stati Uniti o in continenti come l'Europa in cui si è tornati a minacciare guerre? Non lo sappiamo. Non sappiamo se supereremo quel punto di rottura. Ma un tipping point non è solo catastrofico. C'è anche la possibilità di tipping point positivi, capaci di innescare una trasformazione radicale dei nostri stili di vita e dei nostri modelli di produzione e consumo. Può farci un esempio, professor Vineis, magari nel suo ambito, l'epidemiologia?
0: Dunque, in termini epidemiologici non saprei, ma lo vedo nell'ambito delle aziende e della finanza, perché c'è un movimento non proprio minoritario di aziende che cercano di praticare quello che si chiama economia rigenerativa. Cercano di darsi anche degli indicatori e di mettere in pratica delle azioni rigenerative, nel senso di rigenerare il capitale naturale che è stato consumato o eroso. E questo mi sembra molto interessante perché potrebbe avere un effetto positivo nel senso di tipping point, cioè dare origine invece a una trasformazione radicale degli stili di vita. È chiaro che, come dicono da anni Rockstrom e gli altri, non possiamo permetterci di continuare così in modo esponenziale a produrre e consumare plastica, produrre e consumare sostanze chimiche e così via. Quindi può darsi che la crisi dia origine a un tipping point positivo, cioè passare ad altre modalità di produzione e di consumo, il che richiederebbe però tantissima ricerca, perché il mio timore è che qualche volta ci si illuda sulle, per esempio, nature-based solutions, che non sappiamo ancora bene che cosa siano. Quindi come uscire da questa situazione così complessa e passare a una situazione di maggiore equilibrio, non lo sappiamo e varia molto da settore a settore, però appunto non si può escludere affatto che ci sia un tipping point positivo.
1: A 10 anni dall'accordo di Parigi, gli slogan non bastano più. Servono percorsi credibili e priorità chiare che tengano insieme clima, salute e giustizia sociale, per non passare la soglia di non ritorno. L'incertezza non può essere un alibi, anzi, è il motivo per agire subito, applicando il principio di precauzione. Anche il diritto si muove. Nel luglio 2025 la Corte Internazionale di Giustizia ha indicato che l'inazione climatica può configurarsi come illecito. Il successo dipenderà dalla nostra capacità di tenere insieme mitigazione ed equità, trasformando risposte frammentate in transizioni giuste. Non sappiamo se ci attende un tipping point negativo o positivo, ma una cosa è chiara: il clima non è altro da noi. È l'aria che respiriamo, i luoghi in cui viviamo, le democrazie in cui ci riconosciamo. Grazie a Paolo Vineis e grazie a Davide Perucconi per l'assistenza tecnica. E un saluto da Fabio Meliciani, ancora una volta per voi autore e voce del Giardino di Albert.

0: Runaway Train e Soul Asylum a chiudere la nostra seconda ma non ultima ora insieme. Avete sentito anche una nuova puntata del Giardino di Albert, che torna nella sua versione radiofonica la prossima domenica. Intanto si sono fatte le 17, spazio all'informazione.
1: Rete 1.
2: In studio Alberto Andreani. L'esercito israeliano sta attaccando obiettivi di Hezbollah nella capitale libanese e in particolare il sobborgo di Beirut che ospita i vertici del gruppo sciita filo iraniano. I bombardamenti, secondo Tel Aviv, vengono condotti in risposta al lancio di razzi verso il territorio israeliano. Intanto dagli Stati Uniti il presidente Trump, in un'intervista rilasciata a NBC, esorta lo Stato ebraico a colpire Hezbollah in modo più mirato per risparmiare la popolazione civile libanese. La crisi in Medio Oriente e la prolungata chiusura dello stretto di Hormuz, pure all'origine della decisione dell'OPEC di aumentare le quote di estrazione del petrolio per il mese di luglio fino a 188.000 barili al giorno. L'organizzazione dei paesi esportatori e i suoi alleati è comunque consapevole che l'aumento di produzione non potrà concretamente essere messo in atto proprio a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. In Ucraina la centrale nucleare di Chernobyl è tornata al centro del conflitto dopo che un drone russo ha colpito un edificio dell'impianto di stoccaggio del combustibile esausto, provocando anche un incendio. Ci sono danni significativi, ma le autorità ucraine escludono aumenti di radioattività. In tema di energia nucleare, ma in Svizzera, oltre la metà della popolazione si dice favorevole all'atomo quale fonte energetica. 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari per garantire a lungo termine l'approvvigionamento elettrico. Lo indica il sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS di Berna per conto dell'Associazione delle Aziende Elettriche. La sua pubblicazione anticipa il dibattito di domani in Parlamento, quando il Consiglio nazionale affronterà l'iniziativa popolare con relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Sempre a Berna, il Parlamento svizzero non ha mai contato così tanti voti femminili. Attualmente le donne sono infatti 97 su un totale di 246 seggi. Il precedente record risaliva al 2019 con 96 donne. Per la cronaca regionale, un ciclista di 58 anni ha riportato gravi ferite nel primo pomeriggio mentre scendeva dalla Valle Verzasca ed è uscito di strada all'altezza di una curva per poi finire in una scarpata. L'uomo, di nazionalità portoghese e residente nel Locarnese, è stato recuperato con un elicottero della Rega. E da oltre confine la notizia di un accoltellamento avvenuto nel centro di Como la notte scorsa. La vittima è un 19enne di origini tunisine ridotto in fin di vita durante una lite in piazza Volta. L'aggressore è tuttora ricercato.
3: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
2: Domani mattina su tutta la Svizzera tempo almeno in parte soleggiato. Nel corso della giornata formazione di cumuli sul versante sudalpino e aumento della nuvolosità a nord. In serata primi rovesci sparsi o temporali, anche intensi, oltre San Gottardo.
4: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 9 km a partire da Faido, con conseguenti attese di 1 ora e 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code anche sulla strada del passo del San Gottardo da Motto Bartola verso Göschnen. Forti rallentamenti anche sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord e code anche nei Grigioni sulla 13 sui seguenti tratti: tra la Galleria San Bernardino e Ander in direzione nord, tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira e tra Zizers e Sarganserland in direzione di Sargans. Per quanto riguarda i passi, informiamo che il passo del Lucomagno è stato riaperto. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo 1 ora di attesa alla stazione di carico dell'Ötzberg a Goppenstein.
1: Rete 1.
0: E di nuovo buona domenica. Buon pomeriggio a tutti voi.
5: Salida del vuelo con destino.
0: Ripartiamo con la musica.

Ciao Carol G, insieme in questo singolo nuovo che apre la nostra terza ora insieme. Buona domenica pomeriggio, ben arrivati a tutti voi. Se avete adesso acceso la vostra radio amica, siete su Rete 1 con la Cate. Io sono Caterina Righenzi, sono da poco passate le 17 e noi, come detto, abbiamo aperto, inaugurato questa terza ora insieme. Continuo a leggere i vostri messaggi, tra l'altro, che arrivano un po' da ogni parte della Svizzera attraverso il nostro canale WhatsApp. Vi ricordo che se avete voglia di mandare un saluto potete farlo, il numero è lo 076 321 1113. A proposito di saluti, tra poco e poi nel corso di più collegamenti durante questa terza ed ultima ora andremo anche alla nuova AIL Arena a Lugano, a Cornaredo, l'ex stadio di Cornaredo ormai, perché questa sera, e a partire tra l'altro dalle 17, quindi le porte staranno aprendosi proprio in questi istanti, le porte del vecchio stadio di Cornaredo si apriranno, saranno aperti alla popolazione per un picnic speciale e una serata dedicata alla popolazione, come detto, una serata fatta di convivialità, fatta di musica, fatta di sport, di voglia di stare insieme. Allora ci sarà il collega Antonio Bolzani e insieme a lui capiremo un po' che tipo, ecco, di serata sarà, qual è l'atmosfera giù, come si sta e come si può anche partecipare se avete voglia di fare un salto. E quindi recupereremo anche le agende del weekend per quanto riguarda il tempo libero, quelle che sono andate in onda questa mattina e ieri mattina all'interno di Alba Chiara. Allora, io direi che piatto ricco mi ci ficco, il menù di questa ora è bello, è fatto di tante cose. Allora vi invito a rimanere qui, anche perché arriva Giorgia. Ce l'ascoltiamo con questo pezzo della metà degli anni 90.

0: tutti in campo per salutare lo stadio di Cornaredo, una festa che è stata rinviata proprio a oggi, doveva svolgersi il 4 giugno, Corpus Domini giovedì scorso, a causa del maltempo è stata rinviata. E allora noi andiamo a sbirciare, andiamo a sentire un po' com'è l'atmosfera giù e lo facciamo con Antonio Bolzani che si trova lì in diretta. Antonio.
1: Buon pomeriggio a voi tutte e voi tutti dal vecchio stadio di Cornaredo. È un pomeriggio e sarà anche una serata di festa, è uno stadio vestito ancora una volta di festa, il vecchio stadio di Cornaredo. Ci sono molti ragazzi, molti ragazzini, tanti palloni ovviamente sul campo, i ragazzi stanno già giocando, poi più tardi ci saranno altri intrattenimenti, ci sarà la musica, ci sarà uno spettacolo appunto intorno alle 20, ma poi sentiremo nei dettagli cosa succederà qui in questo picnic per salutare definitivamente per l'ultima volta questo glorioso stadio. Con me c'è Jan Trautmann, buongiorno, responsabile della comunicazione della città di Lugano. Allora, già molta gente, molti genitori, molte famiglie e soprattutto molti ragazzi. È iniziata bene la festa?
2: Assolutamente, buongiorno a tutti. La festa è iniziata bene, dalle 5 ci sono i ragazzi sul campo che stanno giocando con le leggende del Football Club Lugano. È un primo momento dedicato ai ragazzi e dalle 18:30 invece si aprirà il momento picnic aperto a tutta la popolazione.
1: Quindi venite, c'è ancora la possibilità ovviamente di venire, di festeggiare, di salutare quello che è stato per 75 anni, uno stadio davvero che ha regalato momenti indelebili, momenti indimenticabili a tutta la popolazione, insomma, e soprattutto a tutti gli appassionati calcistici e ovviamente anche ai tifosi del Football Club Lugano. Allora, adesso c'è la parte più calcistica, vedo sul campo tre allenatori, insomma tre grandi nomi del nostro calcio, Jonathan Sabatini, Mattia Bottani, poi vedo anche Mijat Maric, ho intravisto anche Renato Steffen e altri calciatori del Lugano. Quindi adesso la parte più calcistica, Jan Trautmann.
2: Esatto, dalle 5 alle 6 c'è la parte calcistica, come dicevo, dedicato ai bambini, dalle 18:30 iniziamo con il picnic sull'erba, quindi ci sono più di 500 cestini da picnic che sono stati prenotati,
3: gratuiti.
2: Chi non ha potuto effettuare una prenotazione può comunque recarsi qui a Cornaredo, l'entrata è libera, c'è un buffet gratuito fino ad esaurimento, ci sono le buvette dove è possibile appunto bere eccetera, e poi la festa continua, abbiamo un intrattenimento circense, abbiamo dei momenti dedicati con delle estrazioni, dei premi in palio e poi dalle 8:30 al concertone della United Soloist Orchestra, sempre qua sul terreno da gioco del Cornaredo.
1: Quindi tanti momenti, tutti interessanti, si può venire, tutto gratuito, eh?
2: Allora, tutto gratuito, sì, a parte le buvette, quindi le consumazioni, quelle sono a pagamento, tutto il resto tutto gratuito, aperto, benvenuti tutti.
1: Bene, grazie a Jan Trautmann, diamo un'occhiata a chi sta giocando, a chi si sta allenando. Allora entro in campo, vedo un ragazzo che si chiama Leon. Leon, buongiorno. Allora, ciao, ti conosco, tu sei qui per quale motivo? Vuoi salutare anche tu lo stadio?
4: Sì, sono qui perché mi piace il calcio, per divertimento, e ci sono anche i giocatori del Lugano vecchi, quelli forti, volevo conoscere e allenarmi con loro.
1: Quindi una bella giornata anche per te di calcio, anche perché tu sei un calciatore, come anche Mirko è un calciatore. Mirko, ciao, anche tu sei un calciatore del Rapid, anche tu ovviamente col pallone tra i piedi, e beh, per te il calcio è uno sport che ti piace tanto, insomma, ti diverte anche molto.
5: Sì, sì, infatti sono venuta questa giornata per divertirmi con i miei amici e imparare tecnica con allenatori del Lugano e ex giocatori.
1: E poi c'è la possibilità di giocare su un campo dove hanno giocato giocatori famosissimi. Su questa erba che io e te stiamo calpestando hanno giocato giocatori importantissimi della storia del calcio.
5: Sì, è vero. Peccato che adesso il campo sia messo un po' peggio di come era a inizio stagione. Sì, però è bello giocare su questo campo dove hanno giocato tanti campioni del Lugano, poi anche del Milan, Inter, nelle amichevoli.
1: Grazie Mirko, buon divertimento. Vedo anche Matteo che sta spingendo, sta controllando la palla. Allora Matteo, anche tu qui allo stadio. So che sei andato a vedere anche la partita, la IL Arena tra la Svizzera e Malta, la partita delle nazionali femminili, però sei venuto a salutare anche questo stadio che profuma di storia, tanta storia. Pensa un po', 75 anni di calcio. Sei contento di essere qui, insomma, ad allenarti con chi è il tuo allenatore? Sabatini.
5: Sabatini. Sì, sono molto contento per allenarmi con i miei amici e divertirmi a fare qualche finta e qualche tiro.
1: Cos'è per te il calcio, oltre che un grande divertimento? Cosa rappresenta? Che tipo di soddisfazione ti dà? È il tuo sport preferito? È il tuo sport che non potresti mai lasciare?
5: Mi sento abbastanza libero quando gioco a calcio e mi piace molto giocare e allenarmi per questo sport.
1: E anche poi hai voglia di migliorare, insomma, di sempre crescere.
5: Sì, e proprio per questo gioco in una squadra.
1: Bene, grazie Matteo, buon divertimento anche a te, buon allenamento. Jonathan Sabatini. Jonathan, buongiorno, ti disturbo un minuto. Allora, questo stadio, questo campo per te è qualcosa che hai nel cuore, Jonathan?
3: Sì, è bellissimo poi essere qua, sinceramente ho grandi ricordi. Grazie ragazzi, grazie. E niente, mi godo questo momento, perché poi condividerlo con loro penso che sia la cosa più bella.
1: E quindi, beh, per te, insomma, c'è la possibilità di stare con i ragazzi, ma soprattutto c'è la possibilità di calcare un campo, un'erba, che per te ti mancava, e per te questa erba e questo stadio ti ha regalato grandi soddisfazioni, e tu di soddisfazioni ne hai regalate tante ai tuoi tifosi.
3: Penso che sia stato reciproco la cosa, e perciò sono felice che sia andata così. Adesso si entra in una nuova era, quindi niente, ci godiamo questo bellissimo momento.
1: Grazie Jonathan Sabatini, buon divertimento anche ragazzi. C'è anche il collega Davide Riva che sta moderando il pomeriggio. Allora io ti restituisco la linea, Caterina, ci sentiamo magari fra un 10 minuti o un quarto d'ora, perché ci sono tanti altri personaggi da intervistare in questo pomeriggio di festa qui allo stadio di Cornaredo, il vecchio stadio che dopo 75 anni lascia il posto alla IEL Arena.
0: Benissimo, grazie Antonio, allora a più tardi.

0: svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. tvsvizzera.it è online.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sono Olly e Giuli che cantano Questa domenica. Ebbene, questa domenica noi a Rete 1 vi stiamo anche raccontando dell'addio definitivo al vecchio stadio di Cornaredo, con questa festa, con questo picnic che è iniziato da poco e che andrà avanti per tutta la serata. Antonio Bolzani è proprio lì e ci sta raccontando dell'atmosfera che si respira. Antonio.
2: Si respira una bella atmosfera di festa, di gioia, soprattutto di sano divertimento. Tantissimi bimbi piccoli, ma anche ragazzi più grandi, insomma, adolescenti, tutti che stanno giocando, stanno provando cose con i consigli, i suggerimenti, insomma, anche di grandi giocatori come Jonathan Sabatini, Miat Maric, Renato Steffen e Mattia Bottani, che ha scritto delle importanti pagine di storia. Mattia, si chiude definitivamente lo stadio di Cornaredo. Quali sensazioni hai oggi?
3: Ma diciamo che è una bellissima giornata, le sensazioni sono belle, divertimento, però chiaramente c'è un pizzico di malinconia, no? Essere qua per l'ultima volta e sapere che ormai questo nostro Cornaredo non ci sarà più, sicuramente un pizzico di malinconia c'è.
2: Siamo qui per l'ultima volta in questo stadio dove tu hai regalato gioie enormi ai tifosi.
3: No, sicuramente ho passato praticamente tutta la mia vita qua e la mia carriera professionistica tutta qua, e io ho regalato tante gioie a loro e loro l'hanno regalate a me, e sicuramente sono anni che io non dimenticherò mai e spero che anche la città di Lugano non si dimentichi.
2: Certo, quindi ovviamente la soddisfazione, la gioia di aver regalato grandi emozioni, di aver fatto una parte di storia del cammino glorioso del Football Club Lugano, ma anche un po' di inevitabile nostalgia, insomma, qualche venatura nostalgica. Ci sono i bimbi che giocano, io mi ricordo quando giocavi tu a quell'età dei bimbi e ti rivedi un po' in loro, nel loro entusiasmo, nella loro voglia, nella loro soprattutto spontaneità e naturalezza.
3: Assolutamente sì, penso che sia la parte più bella, no? I nostri figli, i nostri bambini che giocano a calcio nel modo più puro che c'è, emozionandosi anche per piccole cose, penso che sia la parte più bella e sono felice di essere qua con loro.
2: Anche perché il calcio, Mattia, è anche e soprattutto emozione. Noi spesso parliamo ovviamente di tattica, di tecnica, di tutto quello che magari non è proprio legato strettamente all'ambito emotivo, ma poi il calcio alla fine è emozione.
3: No, penso che sia assolutamente la base quella. Purtroppo, come dici tu, magari nel calcio poi che conta viene un po' a mancare, e soprattutto negli ultimi anni è peggiorata la situazione non solo da noi ma un po' in tutto il mondo, e purtroppo penso che la base dovrebbe essere quella: emozionarsi, divertirsi, fare emozionare la gente e godersi proprio i momenti dello sport, non solo del calcio, dello sport in generale.
2: Mattia, il momento più bello che tu hai vissuto su questo campo, proprio su questo campo che oggi definitivamente si chiude?
3: Ma su questo campo penso sono due, se devo pensare adesso. Uno è sicuramente la vittoria col Servette in Challenge League, scontro diretto, che poi da lì abbiamo dato il là quella che è stata la promozione, e l'altra l'ultima partita col Grasshopper qua, che abbiamo centrato l'Europa con Celestini. Quelli sono stati i due momenti sicuramente più emotivi e emozionali che ho vissuto qua.
2: E il gol più bello che hai fatto a Cornaredo nel vecchio stadio?
3: Nel vecchio stadio sicuramente quello con Liverdon, mi sembra il 3-1 con Liverdon in casa, dove sono rientrato e ho tirato a giro e ha preso l'incrocio gol, quindi quello è stato sicuramente il più bello.
2: E il ricordo che hai dei tuoi tifosi?
3: Il ricordo più bello dei miei tifosi non posso che dire l'ultima giornata che ho vissuto qua a Cornaredo poco tempo fa col Basilea, essere acclamato da tutti, essere anche l'immagine prima della partita della curva. E anche fuori, dopo, quando sono uscito, gli abbracci di tutti, dai più piccoli ai più grandi, veramente è stato un amore da tutte e due le parti incondizionato, e quindi è stato veramente un bel momento.
2: Te lo porterai sempre nei ricordi della tua vita, quel momento, diciamo, dell'addio sia allo stadio ma soprattutto al Lugano. I tifosi ti amano, ti vogliono un sacco di bene.
3: E io voglio un sacco di bene a loro, e sicuramente ho già detto a tanti che li rincontrerò nel nuovo stadio come spettatori insieme a loro.
2: Mattia, tanti auguri e grazie per quello che hai regalato ai tifosi del Lugano e agli appassionati di calcio. Ti lasciamo al tuo allenamento con i ragazzi, sono davvero tantissimi ragazzi qui in questo epilogo, in questa giornata di chiusura, in questo momento che è un momento anche emozionante, ed è bello condividere le emozioni con chi lo stadio l'ha frequentato, sia da giocatore sia da allenatore, ma anche ovviamente da spettatore, da tifoso, spettatore e spettatrici e spettatrice, perché sono anche molte, moltissime anche le mamme, quindi abbiamo anche un pubblico molto femminile. Miat Maric, buongiorno anche a te. Beh, anche tu regalato, caro Miat, dei momenti importanti in questo stadio, gli hai regalati ai tifosi del Lugano.
4: Sì, fa un po'. C'è tanta emozione sapere che è uno degli ultimi passi qui su questo manto di Cornaredo. Ha dato tanto lo stadio a noi, abbiamo cercato di dare anche noi il nostro piccolo contributo allo stadio, alla gente, alle persone, ai tifosi. E ecco, si chiude un bel percorso, un bel ciclo, e speriamo di riaprirlo al meglio col nuovo stadio, ecco.
2: Assolutamente, e soprattutto è bello vedere così tanti giovani ragazzi e ragazze, bambine e bambine, bimbi e bimbe, innamorati del calcio. E ti rivedi un po' così in Miat bambino?
4: Sì, mi rivedo, è importantissimo, loro sono il nostro futuro, dobbiamo creare basi con loro, con i giovanissimi, con i giovani, ma abbiamo bisogno anche di esperti, di anziani, di tutti, di esperienza, esatto, per creare qualcosa di speciale qua a Lugano, ecco.
2: Il calcio lo vediamo soprattutto nei volti dei bambini, nei visi dei bambini, e anche emozione, anche passione, e questo è il bello del calcio. Adesso poi inizieranno i campionati mondiali, vedere i bambini entusiasti è una delle cose credo più impagabili che vi siano.
4: Sì, è il bello di questo sport, come hai detto, le emozioni, la passione che i ragazzi ci mettono, è il motore della vita, no? E vederli così contenti, felici di fare questo sport, di passare del tempo con la palla, di rincorrere, di correre, di duellare uno contro l'altro è magnifico.
2: E sapere che ognuno di questi bimbi, di questi bambini, di queste bambine, di questi ragazzi in generale coltiva un sogno, magari di arrivare un giorno a giocare nella IEL Arena.
4: Sì, è questo il messaggio dello sport in generale, che deve passare di divertirsi, di cercare di dare te stesso, di cadere, di rialzarsi, di fare errori, ma di continuare lo stesso. Sappiamo benissimo che pochissimi riusciranno a trasformare il loro sogno in realtà, cioè quello di vivere di sport, ma è una lezione di vita che sarà utile in qualsiasi ambito del loro percorso, della loro vita.
2: Mia, te l'ho già chiesto a Mattia Bottani prima, poco fa, il tuo momento più bello in questo stadio, quello che ti ricorderai per sempre, quello che hai vissuto qui, su questa erba.
4: Bene, la semifinale di Coppa con fuochi d'artificio, con lo stadio pieno, con la vittoria su Lucerna, quella sarà indimenticabile, ma anche il mio primo il ritorno, quando sono tornato nel 2018 dopo tanti anni, la prima partita con lo Zurigo qua vinta 1-0, era di un'emozione unica per me, ritornare, chiudere il cerchio, iniziare a Lugano e finire la carriera a Lugano, non avrei potuto chiedere di meglio dalla mia carriera, ecco.
2: Quindi hai dei ricordi bellissimi, il gol più bello che hai segnato, non ne hai segnati tantissimi ma un po' di gol li hai fatti, anche importanti, ricordo.
4: Forse il gol più emozionante che ho segnato è stato il primo, uno dei miei, forse una delle prime partite che ho fatto qua di testa contro il Volen, se non sbaglio, è stata una liberazione, un piccolo sogno che si è avverato, non avrei mai immaginato di poter fare professionista e ci sono riuscito qua a Lugano, è stato veramente il coronamento del mio sogno.
2: Questo stadio è vecchio, difatti di oggi celebra la sua ultima giornata, la sua ultima manifestazione, il suo ultimo evento, è vecchio ma profuma di storia e profuma soprattutto anche di grandi momenti nella storia del Lugano. Rivedere la tribuna vecchia, rivedere belle curve, che comunque le due curve, i due settori di spalti, anche rifatti provvisoriamente, hanno il loro fascino.
4: Sì. Cioè, quando scrivi storia, quando c'è qualcosa di così autentico, che è intenso, che è stato con noi per così tanti anni, è sempre difficile dire addio. Però è arrivato il momento di iniziare a riscrivere un'altra pagina nel nuovo stadio, comunque con gli stessi principi, con gli stessi valori che ci ha lasciato questo stadio e questa gente.
2: Mijat Maric, grazie, è sempre difficile dire addio, sì. Dire ciao per sempre, però è vero che nella vita le cose cambiano e si ripartirà adesso con la IEL Arena. Grazie, esatto. Buona fortuna, grazie. Tanti auguri, grazie. Per il tuo lavoro con il Lugano e col Team Ticino, ti lascio con i ragazzi, grazie. A fare allenamento. Grazie Mijat. Allora abbiamo sentito Mijat Maric, Mattia Bottani, Jonathan Sabatini, tra i grandi campioni del Football Club Lugano. Caterina, io ti ridò la linea, sì. In studio e poi fra magari due brani, se sei d'accordo, andremo un po' sulla parte più storica, più rievocativa, quindi a te di nuovo la linea.
1: Grazie Antonio, a più tardi. Noi abbiamo un aggiornamento che riguarda la viabilità, andiamo a Bienne.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 9 km a partire da Faido, con conseguenti attese di 1 ora e mezza in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code anche sulla strada del Passo del San Gottardo da Motto Bartola verso Göschnen. Forti rallentamenti anche sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. Code inoltre nei Grigioni sulla 13 sui seguenti tratti: tra la Galleria del San Bernardino e Tusis Sud in direzione nord, tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira e tra Zizers e Sarganserland in direzione di Sargans. Code anche a Soletta sulla 1 tra Lutterbach e Erkingen in direzione di Zurigo. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo 30 minuti di attesa alla stazione di carico del Lötschberg a Goppenstein. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
6: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
1: Destinazione ora Valposchiavo per una delle grandi novità del 2026, la nuova eroica svizzera per la prima volta in Valposchiavo. Ne parliamo con una delle organizzatrici, Chiara Sozzi, benvenuta.
7: Ciao, buongiorno.
1: Allora, una prima in assoluto, che cos'è la nuova eroica per chi non la conoscesse e come mai arriva in Valposchiavo?
7: Sì, allora, la nuova eroica è un evento al formato moderno, diciamo tra virgolette, dell'eroica. L'Eroica è questo evento nato in Toscana per celebrare le strade bianche con l'uso di bici d'epoca e abiti d'epoca. La nuova Eroica è questo nuovo formato che invece rende il percorso accessibile a bici moderne, quindi alla gravel in questo caso. E per noi è la prima volta che lo ospitiamo qui in Valposchiavo. Siamo una zona dove principalmente ci si viene per la mountain bike, ma stiamo cercando di avvicinarci alla gravel avendo la possibilità di mettere a disposizione delle strade bianche. Quindi appunto quest'anno organizziamo il 13 di giugno, sono 3 percorsi, il corto, il medio e il lungo, con lunghezze diverse. Abbiamo il corto da 40,6 km, il medio da 68 e il lungo da 125. Importante a dire, il percorso corto è accessibile anche con e-bike, quindi è pensato un po' per tutti quanti, non deve essere per forza una gara, ecco, può essere una cosa, una giornata da passare in famiglia. E appunto invece, mentre il medio e il lungo hanno 2 tratti cronometrati, quindi per chi vuole un po' vivere il momento della sfida, ecco. E tutti e 3 percorsi hanno al loro interno dei punti ristoro, e nel corto sono 3 punti ristoro, nel medio sono 4 e nel lungo sono 6. I punti ristoro ovviamente cercano di valorizzare un po' i prodotti locali, no? Noi abbiamo il marchio 100% Valposchiavo che valorizza l'agricoltura e la produzione locale biologica. Quindi niente, questo è un po' il mood dell'evento. Altra cosa importante da dire, il percorso lungo arriva in Italia, quindi è transfrontaliero e si arriva in Valtellina, c'è una collaborazione appunto con Valtellina, e quindi si parte qui da noi in piazza, si arriva in Valtellina e si rientra poi sempre in piazza.
1: Quindi c'è un po' di spirito competitivo, ma c'è soprattutto tanta convivialità e la voglia di passare una giornata all'aria aperta, si pedala nel silenzio di abitaie secolari in questa valle meravigliosa. Bisogna avere un po' di preparazione atletica. È vero che, Chiara, visto che c'è la scelta, i 3 percorsi sono adatti più o meno a tutti.
7: Esatto, per questo abbiamo pensato, anche grazie appunto a Eroica che ci ha dato il permesso di introdurre le bike nel percorso corto, per renderlo accessibile a tutti. Siamo consapevoli che come territorio abbiamo dei dislivelli abbastanza importanti, no? Quindi non tutti magari hanno la preparazione o la voglia, magari uno vuole semplicemente passare una giornata appunto in famiglia, tra amici, rilassarsi. E ecco.

0: www.ch. Altra cosa importante da dire, abbiamo organizzato un villaggio per questi 3 giorni, appunto apre il venerdì e chiude la domenica all'ora di pranzo, ci sarà un pranzo finale di domenica. Venerdì c'è la possibilità di iscriversi alle attività che abbiamo pensato per accompagnare questa giornata di gara, insomma. E appunto il venerdì apre il villaggio dove si possono ritirare i pacchi gara, ci sarà un aperitivo inaugurale alle 19 dove ci sarà ancora magari possibilità di iscriversi al villaggio, mentre il sabato ci sono appunto i 3 percorsi, la sera ci sarà un'altra cena conviviale, la domenica abbiamo pensato a 3 attività da poter fare qua in valle per chi decide di trattenersi e vivere magari di più la valle. Abbiamo delle visite guidate in bici ai campi Raselli, delle erbe aromatiche di Raselli, altrimenti abbiamo un aperitivo sulla Sassalbo, quindi sul lago di Poschiavo, e anche una caccia al tesoro in bici organizzata per le famiglie.
1: Grazie a Chiara Sozzi e pochi giorni dopo, la settimana dopo, dal 19 al 21 di giugno, non perdetevi anche l'open air che si svolgerà a Poschiavo, sulle sponde del lago di Poschiavo, una 3 giorni fatta di musica, divertimento e gastronomia locale. Ci facciamo raccontare tutto da Cristina Parotto. Cristina, benvenuta.
2: Grazie mille. Sì, allora, dal 19 al 21 giugno si terrà l'open air al lag, sarà sulle sponde del lago di Poschiavo alle Prese, che è questa location nuova che ha l'open air dall'anno scorso, e protagonista è la musica. Abbiamo una varietà di gruppi musicali sia locali ma anche dei grandi nomi tipo i Bad Book venerdì sera e Modena City Ramblers il sabato sera. Altro protagonista dell'evento è il 100%, infatti verrà organizzata una food court in cui verranno serviti piatti locali rigorosamente 100%. Oltre alla musica e al buon cibo locale, abbiamo anche delle attività tipo il workshop per imparare a fare i pizzoccheri, un workshop di canto, laboratori di handpan, ma anche altre attività tipo il face e il body painting, e tatuaggi e il workshop di filatura della lana.
1: Ma che meraviglia! Quindi delle giornate che partono già dal mattino e poi si protraggono per la serata e la notte, quali sono gli orari più o meno?
2: Sì, allora si inizia il venerdì pomeriggio alle 17:45 e prosegue tutto il weekend, quindi anche il sabato mattina ci sono delle attività, in particolare c'è un concerto a bordo della Sassalbo, che naviga sul lago di Poschiavo con la Mona Delisa, e sono attività tutto il giorno. L'idea è anche che si possa pernottare direttamente all'open air al lag con le tende, è previsto il posto tenda oppure con la roulotte, oppure dormire negli alberghi partner del festival.
1: Quindi Cristina, un festival che si farà, si svolgerà con qualsiasi tempo?
2: Sì, assolutamente.
1: Beh, dita incrociate naturalmente per il sole. Anche qui, chi fosse interessato a partecipare, a vivere questa 3 giorni o anche solo un giorno dell'open air all'HAC, dove trova tutte le informazioni?
2: Trovate informazioni sul nostro sito oppure anche su www.openair-al-lag.ch.

0: Si intitola Dai Dai ed è l'inno di questi mondiali 2026 cantati da Shakira. Mondiali di calcio, e di calcio stiamo parlando anche in diretta con Antonio Bolzani, che si trova al picnic, alla serata di festa per dire addio al vecchio stadio di Cornaredo. Allora Antonio, torniamo da te.
1: Grazie, il picnic sull'erba, tantissima gente nel vecchio stadio di Cornaredo. Roberto Badaracco, buongiorno, municipale di Lugano, responsabile del dicastero anche dello sport. Quanta nostalgia c'è oggi?
2: Ma tanta, perché effettivamente è stata una struttura che ha accolto tifosi e tantissime persone durante 70 anni. Uno stadio che a 70 anni diventa un'icona anche nella città. Cornaredo era un punto fermo per tutti e chiaramente arrivare al punto, io me l'auguravo che prima o poi questo succedesse, che venisse dismesso, ma per andare dall'altra parte, nel nuovo stadio, però fa comunque qualcosa al cuore. Ci si sente veramente un po', tornano in mente tutti i ricordi da quando si è bambini e che si è frequentato, io sessantenne e passa ormai, e quindi una vita sostanzialmente.
1: Dispiace dal 1951 che c'è questo glorioso stadio, quindi è una festa, una bellissima festa, ma c'è anche un po' di nostalgia, un po' di malinconia per qualcosa che se ne va definitivamente. Non si poteva tenere questo meraviglioso prato a disposizione dei settori giovanili?
2: E lo so, sarebbe stato bello, però purtroppo, diciamo così, il progetto che è stato vincitore del nuovo PS Polo Sportivo degli Eventi prevedeva effettivamente un nuovo stadio dall'altra parte e qua una grande piazza. In realtà qua dovrebbe esserci un luogo ancora pubblico per i cittadini. Sì, con dei palazzi qua sul lato tribune vecchie e quindi essere ancora vivibile, essere ancora utilizzabile per la comunità, e credo che questa sia la cosa bella. Lì potremmo fare eventi come oggi e altre cose.
1: Dobbiamo dire grazie comunque allo stadio di Cornaredo. Ha reso un enorme servizio allo sport di Lugano, allo sport della Svizzera italiana e direi ovviamente soprattutto al Football Club Lugano. Davvero un grande grazie, ripensando anche alla tribuna Montebrè, che non c'era più.
2: Esattamente, ma è una grande emozione, come dicevo prima, perché i momenti vissuti qua sono molteplici. Credo che ne scrivevi anche tu, tutti i momenti belli che abbiamo trascorso qua, anche cose che non avevano a che fare con lo sport, come la visita papale, o addirittura è stato ricordato diverse volte ancora i funerali ufficiale di Marco Boradori, momenti molto forti che rimangono nell'immaginario collettivo, oltre a tutte le sfide che abbiamo avuto in questi anni con le famose partite anche internazionali. Non c'erano forse ancora la tribuna Montebrè, ma momenti eccezionali con migliaia e migliaia di spettatori che oggigiorno non possono più esserci, ma nel vecchio stadio potevano accalcarsi addirittura in maniera incredibile in quella maniera.
1: Però è difficile dire addio.
2: È difficile, certo, rimane un magone, però diciamo c'è la consolazione che inizia una nuova era con questo polo sportivo degli eventi, soprattutto il nuovo stadio, il palazzetto, e quindi malgrado che perdiamo questo bellissimo stadio e i ricordi, io sono sicuro che col nuovo potremo averne di nuovi altrettanti, me lo spero veramente, con il nostro Football Club.
1: Si apre una nuova storia. Grazie Roberto Badaracco, municipale di Lugano. Allora, Gian Giorgio Spis e Francesco Manzoni. Beh, cominciamo dal presidente un po' più anziano rispetto a Francesco Manzoni. Gian Giorgio Spis, buongiorno, quale ricordo ha oggi, sapendo che questo stadio si chiude? Era il suo stadio, era il nostro stadio.
3: Solo per il fatto che sono a 20 metri da dove ero seduto, mi hanno fatto sedere come ragazzotto a vedere Svizzera Italia. Ecco, già solo questo mi rimane in mente, perché io sono stato anche frequentatore del Campo Marzio, quindi una certa esperienza. E poi mi è rimasto impresso, si è affezionati a questo stadio qui, si dice che c'è troppo poca gente, eccetera. È uno stadio dove abbiamo visto tanto, non saranno moltissimi quelli che vengono, però sono affezionati. Quindi direi è lo stadio dell'affetto, questo,
1: del cuore.
3: Sì, sì, esattamente questo, quindi siccome andiamo nel meglio, rincresce meno lasciarlo, però un po' rincresce lasciarlo, abbiamo tanti ricordi qui.
1: Andiamo nel meglio, Francesco Manzoni, sicuramente, perché lo stadio ovviamente è più moderno, il nuovo stadio, la IL Arena, però qui insomma c'è tanto del vostro cuore di tifosi, del nostro cuore di appassionati di calcio e di tifosi.
4: Certo, tantissimo, moltissimo, io penso la prima volta che sono entrato negli spogliatoi di questo stadio era il 1973. Quando ho visitato, ecco, il bello, quello nuovo, lo stesso spogliatoio, effettivamente un groppo alla gola è venuto, perché ovviamente è una cosa diversa. Però qui noi abbiamo avuto delle belle soddisfazioni. È uno stadio comunque che faceva un ambiente, ci si conosceva, eravamo di casa, insomma, siamo stati di casa. Qui abbiamo fatto delle belle partite, abbiamo avuto delle belle esperienze. Ovviamente oggi abbiamo di là una cosa meravigliosa, l'altra sera è stato molto bello, e credo che è giusto che sia così, che si vada avanti e che questo stadio rimanga così nel cuore, come tutte le cose passate restano nel cuore, è come il primo amore, diciamo, ecco.
1: Avvocato Spizzi, ricorda ancora il portone di legno, l'odore di canfora degli spogliatoi?
3: Sì, sì, me lo ricordo.
1: Del Fortalis.
3: Ed era un odore gradevole, effettivamente.
1: Tipico,
3: sì, sembrava di essere nella lotta, sì.
1: Il momento più bello per lei come presidente, il ricordo più bello in questo stadio?
3: Forse la prima partita come presidente, non mi ricordo cos'era, però effettivamente poter essere dentro, un apprezzamento anche alle autorità che hanno avuto il coraggio di adesso e allora e adesso, questo effettivamente è quello. Quindi si è riconoscenti di poter far parte di questo sistema.
1: Di aver fatto parte della storia del Football Club Lugano, anche lei, Francesco Manzoni, il suo ricordo più bello, l'immagine più bella che ha come presidente, oltre che come tifoso.
4: Sì, come tifoso sono sempre belli. Come presidente direi che il ricordo più bello che ho è quando abbiamo avuto forse il primo anno di presidenza, abbiamo fatto la promozione in Serie A, e mi ricordo che fu veramente una cosa, perché l'avevamo cercata da diverso tempo, e è un bel ricordo quello, sì, molto bello, anche poi perché c'erano, ahimè, anche qualcuno che non c'è più, in particolare ricordo Bruno Beyeler, che naturalmente è stato un po' l'anima di questo.
1: Beh, ricorderei anche Gian Pietro Zappa oggi, che sarebbe stato, è arrivato dopo, ecco, però quando c'erano i giocatori ticinesi, beh, insomma, che giocavano, e questo stadio viveva anche di Ticino.
3: È vero, effettivamente oggi l'atmosfera si allarga, è più globale, effettivamente i nostri ticinesi, però è così, le strutture ci sono, vedremo tanto calcio e forse anche bello.
1: Francesco Manzoni, in chiusura, perché poi ci sono le notizie, c'è 6 di sera, è vero, quando c'erano i giocatori ticinesi questo stadio quasi acquisiva valore, era un valore aggiunto.
4: Questo è indubbio. Però io vorrei anche segnalare una cosa, che va bene raccontare le cose, va bene anche raccontare la realtà. Gli abbonati di quel tempo a Lugano, quando c'erano i ticinesi, erano meno di quelli che ci sono adesso di là. E credo che questo la spieghi molto bene la cosa. Io credo che sia bello, molto bello, che abbiamo un nuovo stadio, perché forse potremo far giocare altri giovani ticinesi che, con l'organizzazione che ha dato questo nuovo Football Club Lugano, potranno avere a disposizione qualcosa di veramente bello.
1: Grazie ai due ex presidenti Gian Giorgio Spis e Francesco Manzoni in questo momento Amarcord, in questo momento celebrativo e di rievocazione su quella che è stata la storia gloriosa, gloriosissima del Football Club Lugano, in questo stadio che stasera chiuderà per sempre le sue porte con tanta nostalgia, tanta malinconia e qualche lacrimuccia. A te Caterina, ancora la linea in studio, e grazie per lo spazio.
0: Ciao Antonio, grazie a te, grazie per averci raccontato questa bella atmosfera, e vi ricordiamo tra l'altro che siete ancora in tempo per recarvi a salutare il vecchio stadio di Cornaredo e partecipare a questa festa aperta a tutta la popolazione, questo evento che si protrarrà fino alle 22, ci sarà questo picnic e poi la musica e poi uno spettacolo circense, insomma, ecco, se avete voglia è lì per voi per trascorrere questa domenica sera in compagnia, in allegria e anche con un po' di malinconia, l'abbiamo sentito. Quindi grazie Antonio Bolzani, come detto io invece siamo agli sgoccioli, vi invito a rimanere su Rete 1, tra poco 6 di sera, prima il tempo. Io sono Caterina Righenzi, vi auguro di trascorrere una bella domenica e una ottima inizio di settimana per domani. A presto, ciao!
5: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 8 giugno. La mattinata al sud sarà parzialmente soleggiata con lo sviluppo di cumuli e dalla serata arriveranno rovesci o temporali sparsi. Al nord sarà abbastanza soleggiato in mattinata, poi in giornata aumenterà la nuvolosità seguito da rovesci o temporali che localmente saranno anche di forte intensità. Al sud le temperature saranno comprese tra i 16 e i 27 gradi, al nord tra gli 11 e i 25. Per oggi è tutto, buon inizio di settimana dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
7: Ben ritrovati da Nicola Luend. Favorevoli a continuare a puntare sulle energie rinnovabili, ma bisognosi di sicurezza, ammiccando di nuovo al nucleare. 6 svizzeri su 10 sono per la costruzione di nuove centrali nucleari. Punto di partenza di questa sera è il sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, pubblicato a poche ore dal dibattito al Consiglio nazionale sull'iniziativa Stop al Blackout. Per noi l'occasione di focalizzarci anche su un altro tipo di energia, rinnovabile, che in passato ha però creato non pochi grattacapi, ovvero la geotermia. Un progetto sta avanzando nel Canton Giura. Per l'attualità internazionale l'attenzione è rivolta all'Armenia, al voto in queste ore, un voto che ci dirà quanto il paese caucasico è vicino a Bruxelles o se l'influenza da Mosca tornerà a farsi sentire. Quando prenoti un posto in capanna e poi non ti presenti, un fenomeno in crescita che ora il club alpino svizzero cerca di sradicare con la proposta di una tassa di prenotazione. Se ne discuterà fra qualche giorno all'Assemblea dei Delegati. E poi spazio ai 20 anni di un progetto sempre più apprezzato, ovvero la passeggiata musicale organizzata dal Conservatorio della Svizzera Italiana. Un valore, quello della musica, da considerare e diffondere.
8: È chiaro che è un qualcosa che nella società di oggi dobbiamo difendere sempre di più. Oggi si tende a privilegiare attività che magari danno un riscontro immediato e sappiamo bene che per suonare Chopin su un palco è un qualcosa che richiede un impegno continuo, costante nel tempo, e nella nostra società di oggi questo valore sta sempre più passando in secondo piano.
7: Luca Medici, direttore della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, oggi ospite a Mendrisio. E infine getteremo uno sguardo su un tema in agenda da domani in Gran Consiglio, i conti consuntivi 2025 del Cantone. Meno peggio di altri anni, ma a rischio bocciatura parlamentare, il che sarebbe uno schiaffo per il governo. Domenica 7 giugno, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E partiamo da alcune cifre e tendenze che si disegnano in ambito energetico in Svizzera. Secondo un sondaggio pubblicato oggi, la popolazione elvetica continua a puntare sulle rinnovabili, eolico, idroelettrico e solare, ma chiede al contempo più garanzie sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Con quale effetto? Ebbene, cresce l'apertura verso il nucleare, anche sullo sfondo di una situazione internazionale segnata da guerre e instabilità. Il contributo è di Luca Beti.
9: Non è un no alle rinnovabili, ma è una richiesta di maggiore sicurezza. Secondo un sondaggio rappresentativo dell'Istituto GFS Bern, commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere, quasi il 60% della popolazione elvetica teme che la transizione energetica decisa dal popolo nel 2017 possa portare nei prossimi 10 anni a problemi nell'approvvigionamento elettrico. Per Agnese Zucca, ricercatrice presso il GFS Bern, non si tratta tuttavia di una messa in discussione dell'attuale politica energetica svizzera.
10: Assistiamo da un lato a una crescita dei dubbi rispetto alla capacità delle energie rinnovabili di far fronte al fabbisogno elettrico e dall'altra a questa accresciuta, aumentata apertura verso il nucleare.
9: Oggi quasi 8 persone su 10 sono favorevoli a mantenere in funzione le centrali nucleari esistenti. Il 59%, 9 punti percentuali in più rispetto all'anno scorso, ritiene sensato puntare sull'atomo e quindi costruire centrali di nuova generazione. Una tecnologia sostenuta soprattutto nella Svizzera tedesca, in un contesto globale caratterizzato da grandi instabilità. Ancora Zucca.
10: Lo studio è stato condotto tra l'altro a cavallo tra marzo e aprile, quindi in un momento dove le questioni energetiche erano di grande rilevanza sia in politica interna ma soprattutto in quella internazionale. Come sappiamo era un momento segnato dalla guerra in Iran e dalle tensioni attorno allo stretto di Hormuz.
9: Il 64% delle persone interpellate dubita che le rinnovabili da sole siano sufficienti a coprire il fabbisogno di energia elettrica. Per Annalisa Jupp, responsabile della comunicazione dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere, il sondaggio mostra che la popolazione chiede un mix energetico più ampio e maggiore pragmatismo, al di là delle contrapposizioni ideologiche.
11: L'apertura verso il nucleare è vista come un complemento alla transizione energetica, non come un freno, e cresce anche sempre più la disponibilità ad accettare compromessi, ad esempio nella tutela del paesaggio, per aumentare la produzione svizzera.
9: La questione arriva in un momento politicamente, chiamiamolo, caldo. Da una parte c'è l'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea, che secondo il sondaggio è sostenuto dal 66% delle persone intervistate. Dall'altra l'iniziativa popolare Stop al Blackout e il suo relativo controprogetto, che domani verranno discussi in Consiglio nazionale.
7: E c'è da scommettere che queste discussioni saranno piuttosto animate. Intanto, fra le energie rinnovabili ce n'è una che da anni fa discutere, che ha subito accelerazioni e poi brusche frenate. Stiamo parlando dell'energia geotermica, che sfrutta il calore della profondità della terra. Parliamo di geotermia profonda. C'è infatti un progetto che sembra avanzare ed è quello nel Canton Giura, tanto che nelle scorse settimane è stata depositata una domanda presso l'Ufficio federale dell'ambiente per poter utilizzare le acque di un fiume per la seconda fase del progetto. Ci spiega di più Laura Dick.
12: La fase esplorativa a 4 km sottoterra è iniziata nel 2023 e sta giungendo a termine. L'obiettivo era testare le prime simulazioni e sorvegliare i movimenti sismici. Si ricorda proprio questo di alcuni progetti falliti in passato, i terremoti generati dalle perforazioni nel terreno, come è successo a Basilea o a San Gallo. La seconda fase, che attende l'ok del governo giurassiano, sarà quella di stimolazione, che necessiterà diversi metri cubi d'acqua. Per questo motivo è stata depositata una domanda per utilizzare quella del fiume Tabellon. Una consultazione pubblica è stata aperta fino al 22 giugno. Il progetto è contestato fin dall'inizio per questioni di sicurezza, di finanziamento, ma anche per possibili conseguenze ambientali. Questa settimana gli oppositori sono tornati alla carica, deplorando una mancanza di dialogo con autorità e l'azienda energetica a capo del progetto. In autunno, sulla base dei pareri raccolti, si deciderà se avanzare o meno. Certo è che finora i primi risultati scientifici non evidenziano problematiche per l'avanzamento e sembrano dunque aprire la strada al primo impianto di geotermia profonda in Svizzera.
7: Passi avanti che vengono guardati con un certo interesse anche da altri cantoni, e fra questi c'è Basilea, dove, forse lo ricorderete, si svolse il primo e diciamolo catastrofico test.
13: 2007, diversi terremoti scuotono il cantone di Basilea Campagna. Le cause, le trivellazioni condotte in profondità per il progetto geotermico in corso. I timori di nuove scosse sono troppo grandi, il cantiere viene abbandonato. È solo uno dei vari insuccessi di questa tecnologia in Svizzera. Oggi le cose stanno di nuovo cambiando nella regione di Basilea. La possibilità di utilizzare la geotermia come fonte di energia è stata di nuovo analizzata. Due località individuate. C'è però un ma. Non si produrrà energia elettrica in profondità, ma calore qualche metro più vicino alla superficie. L'auspicio, un ritorno a questa tecnologia senza spaventare la popolazione.
14: Die Tiefengeothermie ist aus unserer Sicht eine langfristige Option.
13: Per Christoph Plattner, dell'Ufficio per l'Energia di Basilea Campagna, la geotermia profonda è un'opzione a lungo termine e spiega che per prima cosa si vuole osservarne il successo, poi decidere gradualmente se questa tecnologia debba essere nuovamente utilizzata e dove sia più sensato farlo.
14: In der Region wieder genutzt werden soll und wo das am sinnvollsten möglich ist.
13: E qui entra in gioco anche il progetto giurassiano sostenuto dalla Confederazione. Tra 3 anni potrebbe già venir prodotta energia. L'obiettivo è fornire elettricità a 6.000 famiglie. Se sarà un successo, allora potrebbe entrare in gioco Basilea. Tuttavia, ci sono già voci critiche. È inefficiente e incredibilmente costoso, dice Rudi Rechsteiner, ex consigliere nazionale socialista e membro del consiglio di amministrazione del fornitore basilese IVB. Dal punto di vista tecnico è tutto sperimentale. C'è un rischio di umidità, dice, i tempi di costruzione sono lunghi, abbiamo energia solare ed eolica molto conveniente. La geotermia non potrà mai competere con queste cose. La tecnologia data da queste trivellazioni profonde sembra ad ogni modo trovare nuovo slancio nel dibattito sull'approvvigionamento energetico svizzero.
7: Le voci raccolte dai colleghi della SRF e riassunte da Laura Dick sullo sfruttamento della geotermia profonda per la produzione di energia. Dall'estero ora per occuparci delle elezioni legislative in Armenia, un piccolo paese di 3 milioni di abitanti incastonato fra Russia ed Iran, al quale presta grande attenzione anche l'Unione Europea. Il primo ministro uscente Nikol Pashinyan negli ultimi anni ha voluto un avvicinamento con Bruxelles oltre che con l'Azerbaigian, una mossa che ha fatto infuriare Mosca. Il voto di oggi è anche una sorta di referendum proprio su questo. Ne parliamo con la giornalista Luna De Bartolo, che ritroviamo nella capitale Yerevan. Allora Luna, i seggi sono chiusi pochi minuti fa, che campagna è stata questa?
15: Il voto in realtà oggi è stato tranquillo, le votazioni si sono svolte in modo regolare, non ci sono stati particolari incidenti. La campagna invece è stata estremamente aggressiva, polarizzata, e i toni sono stati molto accesi e ci sono state interferenze esterne che hanno complicato il quadro. Da un lato è la Russia, che è lo storico alleato armeno, che è, diciamo, sempre più irritato dalle iniziative di Yerevan, che è alla ricerca di nuovi partner, in realtà non solo occidentali, che possono aiutare il paese a diminuire la dipendenza da Mosca praticamente in tutti i campi, il commercio, le importazioni di energia, e questa proprio è stata la leva che Mosca ha utilizzato in queste settimane per fare pressioni, quindi limitazioni a tutta una serie di export, minacce di interrompere le forniture di energia a basso costo e campagne di disinformazione, fake news. Consideriamo che Pashinyan, il premier uscente, pur non volendo rompere con Mosca, ha all'opposizione tutti dei partiti che sono compattamente filorussi e che vogliono rinsaldare l'asse con Mosca. E dall'altro lato è l'Occidente, che ha risposto con grande entusiasmo alle aperture di Yerevan e ha appoggiato in modo esplicito il premier uscente Pashinyan, varcando anche, insomma, una linea che potrebbe anche aver contribuito a irritare ulteriormente il Cremlino.
7: Abbiamo parlato del primo ministro, che è stato fatto oggetto di una campagna diffamatoria anche piuttosto pesante. Nei sondaggi comunque rimane il favorito. Cosa sta giocando a suo favore?
15: il nodo principale del conflitto con l'Azerbaigian si giocava sul Nagorno-Karabakh, questa exclave all'interno dei confini dell'Azerbaigian, ma abitata da armeni, e si è chiusa in modo tragico nel 2023 quando l'Azerbaigian, con un'operazione militare, ha provocato l'esodo forzato dell'intera popolazione armena che abitava quella regione, ma dall'altro lato ha aperto alla possibilità di una normalizzazione tra questi due paesi, ed è quello che sta avvenendo nella 2025 a Washington, sotto l'egida del presidente Donald Trump, è stato firmato effettivamente un accordo di normalizzazione, e quindi per gli armeni vivere in pace dopo un trentennio di conflitti è un qualcosa di estremamente rilevante, insomma. Il punto principale è che Pashinyan ha un'idea piuttosto radicale di paese, un paese che appunto non è più ancorato a delle narrative revanchiste e a quello che lui chiama il culto del trauma, al cui centro appunto c'è il Nagorno-Karabakh, la necessità di riprendere il Nagorno-Karabakh, ma un'Armenia in pace con i propri vicini in una regione finalmente florida e che punta sullo sviluppo all'interno dei propri confini.
7: I risultati sono attesi nelle prossime ore. Cosa è prevedibile possa cambiare con questo voto per l'Armenia?
15: Se Pashinyan otterrà una maggioranza veramente solida, possiamo aspettarci un'accelerazione di tutti questi processi, una diversificazione più marcata, quindi un avvicinamento ulteriore all'Occidente e una continuazione del processo di pace con l'Azerbaigian, che veramente potrebbe cambiare una regione che tra l'altro è chiave per il commercio tra Cina ed Europa. Nel Caucaso passa la via più breve commerciale, logistica, energetica tra la Cina e l'Europa. Nel caso assai meno probabile di una vittoria dell'opposizione, e avremo chiaramente la fine di tutte queste politiche portate avanti da Pashinyan, un ritorno dell'Armenia nella sfera di influenza russa e molto probabilmente la fine del processo di normalizzazione con Azerbaigian e Turchia.
7: Le spiegazioni di Luna De Bartolo, giornalista freelance che collabora con La Repubblica. E nella notte dovrebbero arrivare anche i risultati delle elezioni in Kosovo, un paese alle prese con una crisi politica che si sta trascinando da tempo. È infatti la terza volta in meno di 16 mesi che si vota per il rinnovo del Parlamento, e c'è il rischio che il premier uscente Albin Kurti, il favorito, non riesca ad uscire dallo stallo politico neanche a questa tornata. In Francia invece manca ancora poco meno di un anno all'elezione presidenziale, ma la campagna è ormai già ben avviata. Dopo quello dell'ex primo ministro centrista Gabriel Attal, oggi si è tenuto il raduno di Jean-Luc Mélenchon, il candidato di sinistra radicale. Siamo con la nostra collaboratrice da Parigi, Annalisa Cappellini, in diretta. Dunque, Annalisa, l'obiettivo per Jean-Luc Mélenchon è di essere il candidato unico della sinistra.
16: Sì, buonasera. Proprio così, Jean-Luc Mélenchon lo ha detto molto esplicitamente oggi durante il suo meeting. È la France Insoumise, il suo partito, ad essersi guadagnata l'onore di marciare in prima linea contro il Rassemblement National, il partito di estrema destra rappresentato da Marine Le Pen. Pensate, per Jean-Luc Mélenchon addirittura le primarie di sinistra sono finite ancora prima di iniziare. Ecco, questo è un messaggio molto chiaro lanciato al resto della sinistra, dai Verdi ai socialisti, che come spesso è accaduto questi ultimi anni in Francia si stanno impantanando sulla questione delle primarie unificate. Ecco, non c'è bisogno di primarie, pensa Jean-Luc Mélenchon, l'unico a poter battere Marine Le Pen è proprio lui, e solo così la vittoria sarà possibile per la sinistra. Ecco, una vittoria che peraltro secondo Mélenchon è davvero necessaria, perché il sistema sociale francese è caduto in rovina durante gli anni del macronismo, e quanto ha spiegato oggi durante il suo meeting. Sono anni da cancellare secondo Jean-Luc Mélenchon, 10 anni totalmente da dimenticare. Mélenchon peraltro ha proposto di tornare alla pensione a 60 anni e di aumentare il salario minimo. Certo, in realtà la strada per le elezioni è ancora lunga, ma la France Insoumise conta sui propri elettori. Pensate che Jean-Luc Mélenchon oggi ha detto ai propri sostenitori: quando tornate a casa prendete un quaderno e scrivete il nome di 3 persone a cui cercherete di far cambiare idea in tempo per le elezioni. Ecco, la campagna di Jean-Luc Mélenchon oggi è davvero iniziata.
7: Annalisa, dicevi che Mélenchon punta tutto sulla sua base elettorale, che per lui è un po' il simbolo della nuova Francia.
16: Esatto, lui utilizza proprio questa espressione, la Nouvelle France, la Nuova Francia, una Francia che si è creata nei secoli con l'immigrazione e l'ha ribadito anche oggi. Un francese su tre è discendente di immigrati e noi crediamo che il nostro paese non sia razzista, sono queste le parole di Jean-Luc Mélenchon. Questa narrativa in realtà è diventata sempre più importante per lui. Non è un caso peraltro se il meeting di oggi si è svolto a Saint-Denis, anzi è un simbolo che la dice lunga. Saint-Denis è una città nella banlieue nord di Parigi, una città di forte immigrazione soprattutto africana, e Saint-Denis è diventata una delle roccaforti della France Insoumise perché alle elezioni comunali di qualche mese fa è stata conquistata da Bali Bakayoko, sindaco figlio appunto dell'immigrazione e fedele a Jean-Luc Mélenchon. In realtà però storicamente Saint-Denis è anche e soprattutto una città simbolo della storia francese, basti pensare che i re di Francia sono sepolti proprio nella maestosa basilica di Saint-Denis. Ecco, dunque questa città oggi è diventata l'unione simbolica perfetta per Jean-Luc Mélenchon e per la sua visione per questa campagna elettorale, quella di una Francia eterogenea, in continua evoluzione, ma che non si dimentica dei suoi simboli e della sua storia. Ecco, è proprio questa, secondo la France Insoumise, secondo Mélenchon, l'unica strategia vincente per battere il Rassemblement National alle urne, appunto, lo dicevi tu, tra poco meno di un anno.
7: In diretta da Parigi, Annalisa Cappellini. In Ticino ora per concentrarci sui lavori in Gran Consiglio. Infatti domani si apre una seduta che è particolarmente lunga ed impegnativa. Fra i temi in agenda ci sono anche i conti consuntivi 2025 del Cantone. Un bilancio che si chiude, ricordiamolo, con un passivo di 30 milioni di franchi, quindi assai meno peggio del previsto, ma che comunque sembra scontentare praticamente tutti in Parlamento. E all'orizzonte, come già successe 2 anni fa con il consuntivo 2023, si prefigura dunque una clamorosa bocciatura. Il contributo è di Marcello Ierace.
17: Sono passati 2 anni dalla bocciatura del consuntivo 2023 dei conti del Ticino e nei prossimi giorni la situazione potrebbe ripetersi perché il Parlamento sembra fortemente intenzionato a rispedire al mittente anche la chiusura di bilancio del 2025. Un no che avrebbe un valore politico ancora più forte rispetto a quello di 2 anni fa, perché il passivo è molto meno grave, meno 30 milioni di franchi rispetto ai meno 120 milioni del 2023, e soprattutto perché domani si arriva al voto senza nemmeno un rapporto che chieda esplicitamente di approvare i conti. La maggioranza, formata da PLR, Centro e Lega, ha deciso infatti di non bocciarli a priori, ma di mantenere aperto il voto fino al termine della discussione in aula. Una scelta che ci si aspetterebbe arrivi da partiti in opposizione al governo o in minoranza, non certo da chi in governo detiene la maggioranza.
18: Non è un mistero che tra governo e Parlamento non c'è un'intesa come invece dovrebbe esserci, ma questo è dato anche dal fatto che purtroppo, senza nessun giudizio sui singoli consiglieri di Stato, il governo in quanto tale non si presenta come una compagine unita dietro a un progetto di legislatura, ma ognuno fa un po' il suo.
17: Fiorenzo Dadò, deputato del Centro, ha firmato il rapporto di maggioranza della Commissione della Gestione, ma le chiedo ancora, vista la situazione, cosa potrebbe emergere in aula che vi faccia cambiare idea?
18: Noi ci aspettiamo un atteggiamento propositivo da parte del governo, coeso, e ci aspettiamo naturalmente anche determinate garanzie per il futuro.
17: Però il rischio di una bocciatura resta piuttosto alto.
18: Sì, è verosimile che questo consuntivo non venga approvato, ripeto, se il governo e se i consiglieri di Stato non sapranno dare delle indicazioni, soprattutto a medio-lungo termine, su cosa si intende fare per sanare le finanze del cantone e dare un nuovo slancio, se si pensa ad esempio all'economia, ma non solo, che tutti si attendono.
17: Anche perché ci sono sul tavolo altri 2 rapporti ed entrambi chiedono di bocciare i consuntivi 2025. Uno è dell'UDC ed è firmato da Tiziano Galeazzi e Alain Bühler, che ascoltiamo.
19: Il consuntivo 2025, d'altronde come quelli passati, non racconta una storia di risanamento, diciamo. Quindi sì, è più una storia di fortuna. Senza il versamento straordinario della BNS, che non era neanche a preventivo, e senza quell'importante sopravvenienza fiscale derivata dall'imposta di successione, il deficit sarebbe stato vicino ai 180 milioni. Quindi abbiamo un problema strutturale che resta sul tavolo e un Consiglio di Stato che, come ha fatto in passato, ancora oggi non intende agire.
17: In futuro, ricorda l'UDC, si prospetta una tempesta finanziaria perfetta e questo governo palesa immobilismo. È per questo che come UDC reclamate proprio la poltrona di capo del DFE?
19: Noi non reclamiamo un posto. Noi abbiamo detto che c'è una sfida e siamo pronti. Il nostro partito già a novembre 2025 aveva presentato quello che è un ipotetico piano di rientro a partire dal 2027 sull'arco di 4 anni. Quindi l'esercizio noi abbiamo già iniziato a fare. Noi, se i cittadini ticinesi ci daranno la fiducia, siamo disposti a sederci a quella scrivania ingrata in questo momento e soprattutto affrontare quelli che sono i problemi finanziari di questo cantone.
17: La dipendenza dalla Banca Nazionale e il capitale proprio negativo sono temi che ritroviamo nel rapporto UDC, ma anche in quello firmato da Partito Socialista e Verdi, che chiede ugualmente di bocciare i conti. Ivo Duris, come valutiamo questa inattesa convergenza di temi?
20: La differenza è che loro sono stati la concausa dello svuotamento delle casse del cantone, dello Stato, ed è noto in tutto il mondo che la politica liberista prima affama la bestia, cioè vuol dire svuota le casse dello Stato e una volta affamata la bestia taglia i servizi alle persone fragili.
17: La critica della sinistra non è solo puntuale, relativa all'operato del solo 2025, ma si punta il dito sulla politica economica e finanziaria del governo dell'ultimo decennio, tanto che anche i socialisti hanno mostrato interesse a prendere in mano il Dipartimento Finanza Economia.
20: Più che altro è per evidenziare che ci sono delle modalità diverse di gestire le finanze, di gestire la politica economica. È un'occasione per dire quel tipo di politica economica che è stata sostanzialmente una politica fiscale che oggi penalizza il nostro cantone, non la condividiamo, le nostre ricette sono altre.
17: E in vista proprio di quella scadenza, le elezioni cantonali del prossimo anno, il Parlamento è pronto a mandare dei segnali chiari e inequivocabili. E quale momento migliore se non l'ultimo consuntivo della legislatura?
7: Dalla politica alla musica per segnare un anniversario. Questo fine settimana si è infatti svolta la 20ª edizione della passeggiata musicale della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. Non si tratta di una vera e propria passeggiata, ma di un percorso musicale che negli ultimi giorni ha toccato Riva San Vitale, Lugano, Bellinzona e Mendrisio e che ha permesso ad allievi della scuola e a professionisti di lasciare le sale da concerto e portare la loro musica in mezzo alla gente. Umberto Gatti è stato oggi a Mendrisio per l'ultimo concerto di questa edizione e questo è il suo reportage.
21: Queste passeggiate musicali, un modo per portare la musica fuori dalle sale da concerto, come lo valuta?
22: Per me è meglio, nel senso che io preferisco venire in queste occasioni piuttosto che andare ai concerti, ma è puramente personale come cosa, mi piace di più.
23: Lo trovo molto positivo e trovo che sia un nuovo modo di usufruire della musica aperta a molte più persone che non andrebbero magari in una sala di concerto, quindi li vedo molto positivamente, una bella cosa.
24: E soprattutto anche pensando ai piccoli è uno spazio più informale e possono esplorare la musica anche di qualità.
21: Luca Medici, direttore della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, le passeggiate musicali compiono 20 anni, che cosa sono diventate oggi?
25: Sono il desiderio di andare in mezzo alla gente e di presentare la musica non solo a chi sceglie di andare a sentire un concerto, ma anche chi passa per caso e chi magari in maniera totalmente estemporanea si trova immerso in una scena da concerto. Diciamo che lo spunto da cui è partito un po' il tutto era questa messa in scena a Zurigo dall'opera e nella stazione, che ho trovato una cosa fenomenale perché regala dei momenti musicali, avvicina la musica senza potere di autodifesa per nessuno, e questo secondo me ha un impatto travolgente sulla società. Quello che abbiamo visto stamattina sicuramente è un esempio perfetto, con bambini piccoli sul palco, e soprattutto è anche l'occasione per chi ascolta di avere uno spaccato di musica che non avrebbe altrimenti, perché neanche in radio uno ascolta in un pomeriggio così tanta musica diversa e con così tanti vettori diversi.
21: Claude Aury, lei è musicista e docente presso il conservatorio. Questo è un momento privilegiato per il pubblico, ma immagino che lo sia anche per ragazzi e professionisti.
26: La cosa bella di questo appuntamento cellissimo è proprio quella di unire le generazioni, quindi dai bambini che hanno appena cominciato, che suonano una parte più semplice ovviamente, ma insieme a quelli più avanzati e insieme a concertisti, e quindi è uno scambio reciproco
21: Immagino ci sia anche l'aspetto di uscire dalla sala da concerto, di uscire un po' dalla propria zona di comfort.
26: Certo, cambiano completamente i parametri. È ovvio che suonando così insieme si mette l'attenzione su altri aspetti. Non è pensabile arrivare alla perfezione che si ottiene in un'orchestra professionale o con colleghi concertisti, questo è ovvio. Però è proprio lì la sfida, e il bello di questa sfida è che poi si riesce a ottenere un risultato assolutamente godibile, ma soprattutto tantissime emozioni.
21: Luca Medici, in conclusione, i giovani sono ancora affascinati dalla musica.
25: È chiaro che è un qualcosa che nella società di oggi dobbiamo difendere sempre di più. Uso il verbo difendere proprio perché oggi si tende a privilegiare attività che magari danno un riscontro immediato, e sappiamo bene che per suonare Chopin su un palco è un qualcosa che richiede un impegno continuo, costante nel tempo, e nella nostra società di oggi questo valore sta sempre più passando in secondo piano.
21: E per strizzare l'occhio al grande pubblico e attirare nuove leve non mancano anche i brani più conosciuti.
7: Chiudiamo l'edizione con uno sguardo su uno dei settori turistici estivi rilevanti, quello delle capanne alpine. Si delinea infatti un possibile giro di vite per contrastare i cosiddetti no-show, in sostanza coloro che prenotano e che poi non si presentano. Il 13 giugno l'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Svizzero deciderà se introdurre una nuova tassa di prenotazione come deterrente contro il fenomeno. Il servizio è di Maria Iannuzzi.
0: Cresce la domanda di pernottamenti nei rifugi alpini. Nel 2025 si sono registrate oltre 400.000 presenze. A fronte di questo numero record, molti letti restano però vuoti. Secondo il Club Alpino Svizzero, circa il 40% delle prenotazioni viene cancellato o semplicemente gli ospiti non si presentano. Per arginare il fenomeno del no-show, il CAS valuta l'introduzione di una tassa di prenotazione che verrebbe trattenuta in caso di mancata presenza. Oggi infatti modifiche e cancellazioni restano gratuite purché comunicate entro le 18, due giorni prima della data prevista. Favorevole a questa misura Andrea Strohmeier, presidente dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne.
1: Ja, was passiert ist, dass Leute entweder in mehreren Hütten am gleichen Wochenende ihre Plätze buchen.
2: Sì, quello che succede è che alcune persone prenotano in più capanne per lo stesso fine settimana, così da tenersi aperte diverse opzioni. Scelgono poi quella con il meteo migliore o con l'itinerario più favorevole. Di conseguenza, i posti restano occupati fino a poco prima della scadenza della cancellazione. Succede anche che si prenoti la stessa capanna su più fine settimana, per poi scegliere all'ultimo quello più bello. Così, già da inizio stagione, molti posti risultano occupati. Tutto questo rende più difficile pianificare il soggiorno per gli altri ospiti che vorrebbero a loro volta recarsi in una capanna.
0: Anche i no-show di poche persone hanno un impatto considerevole se si considera l'intera stagione.
2: I gestori dei rifugi vivono di questo reddito e anche poche assenze possono pesare. Per esempio, 5 persone in meno a tavola ogni fine settimana sull'arco della stagione diventano già un centinaio di presenze perse. E se si considera una spesa di circa 100 franchi a persona, si parla di fino a 10.000 franchi di entrate in meno.
1: 100 Franken Umsatz sind das 10.000 Franken, die in diesem Beispiel bereits fehlen.
0: Spetterà l'assemblea dei delegati del Club Alpino Svizzero il prossimo 13 giugno decidere se introdurre o meno una nuova tassa di prenotazione. L'auspicio dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne è che l'eventuale misura resti semplice da applicare e non comporti un onere eccessivo.
7: Per stasera è tutto, ora c'è la pagina sportiva, a seguire poi la cultura con Angelica Arbasini e 6 di sera Magazine. Protagonisti della puntata sarà il giornalista e critico dell'arte Mimmo Di Marzio. Buona serata.

0: Lo sport.
1: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Prima di tutto un aggiornamento sulla finale maschile del Roland Garros, quarto set in corso tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli, con il tedesco che avanti 2-1, 6-1, 4-6, 6-4, ma adesso nel quarto set l'italiano è avanti 5-4 ed è al servizio. Zverev però conduce 15-0 in questo game, una partita che potete seguire in diretta su RSI La 2. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, partito da e arrivato al primo posto alla termine di 78 giri tribolati per le strade del Principato, sotto gli occhi anche di Marco Odermatt. Dietro all'italiano, alla quinta vittoria stagionale su 6 gare, è divenuto il più giovane a vincere su questo tracciato Hamilton, mentre terzo ha terminato Ajar. Fuori dai giochi il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car a pochi giri dalla termine, Verstappen, che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori, in Ungheria Marc Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari dopo la sprint ieri. Lo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti, come appunto nella gara breve, alla connazionale Acosta e a un altro italiano, non Bezzecchi bensì Bagnaia. Marco Masetti, nostro co-commentatore, un gran premio che può aver fatto da spartiacque.
2: Sì, giusto, è un gran premio che alla fine dell'anno secondo me ricorderemo come un punto di svolta. Per adesso ce lo ricordiamo per un po' di numeri, per 37 che sono i punti che ha fatto Marquez tra sabato e domenica, come fece esattamente lo scorso anno, e poi 100 che sono 100 vittorie Ducati e 100 vittorie di Marc Marquez. Sono numeri molto importanti. E poi c'è un altro dato secondo me che è molto meno misurabile, e sono i danni che è riuscito a fare Jorge Martin sbagliando la frenata alla prima curva subito dopo la partenza, facendo questo incredibile strike e abbattendo anche il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, di fatto riaprendo un po' i giochi.
1: I grandi sconfitti, Marco, di questo Gran Premio sono Martin e Bezzecchi, i primi due in classifica. A 14 gare dal termine è cambiato il discorso per il titolo?
2: Guarda, chi dava per sconfitto dopo l'infortunio Marc Marquez probabilmente sottovalutava la sua capacità di risorgere come nel 2020. Tutta la sua carriera è fatta di all'inferno e ritorno, però quando ritorna sono dolori per tutti. Io guardavo prima un dato bizzarro: a 72 punti di distacco dal numero 72 Marco Bezzecchi, è molto, è poco, con 14 gare e 14 sprint ancora da disputare, beh, non è molto. Secondo me Marco è uno di quelli che proprio nella grande lotta per il titolo mondiale c'è e come, e bisognerà fare i conti con lui, e con lui bisognerà anche fare i conti con la Ducati, che appena ritrova il suo bomber, il suo veramente il suo interprete principe, di colpo da Cenerentola diventa principessa.
1: Grazie Marco Masetti. A Stoccolma sta facendo tappa la Diamond League di atletica. C'era attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis, e invece lo svedese si è fermato a 5,80 metri, il primato, lo ricordiamo, è di 6,31. Non solo non l'ha ritoccato, ma ha concluso in seconda posizione dietro l'australiano Marshall, che ha saltato 5,90 metri. Chiudiamo con il calcio. A 4 giorni dall'inizio del mondiale, Vladimir Petkovic ha rinnovato il contratto che lo lega la nazionale algerina sino alla 2028, e poi ci sono ancora le ultime amichevoli da disputare. Tra quelle di questa sera segnalo Grecia contro Italia, Croazia, Slovenia e Marocco, Norvegia. È tutto per lo sport e buona serata.
3: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 8 km a partire da Faido, con conseguenti attese di 1 ora e 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code anche sulla strada del Passo del San Gottardo dall'ospizio verso Göschnen. Code sempre sulla 2 tra Aldorf e Beckenried in direzione di Lucerna. Nei Grigioni, sulla 13, sui seguenti tratti: tra la Galleria del San Bernardino e Tosis Sud in direzione nord, tra Tosis Nord e Reichenau in direzione di Coira e tra Zizers e Sarganserland in direzione di Sargans. Code anche a Soletta sulla 1 tra Lutherbach e Erkingen in direzione di Zurigo. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo 30 minuti di attesa alla stazione di carico dell'Hochberg a Goppenstein. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
0: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. 6 di sera Magazine.
4: Ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi vi presentiamo un saggio romanzato dal titolo Gli insospettabili, da Goethe a David Bowie, la pittura come seconda vita. Edito da Giunti, l'autore è Mimmo Di Marzio. Mimmo Di Marzio è un giornalista, critico d'arte e curatore, già docente di editoria per l'arte all'Accademia di Brera, ha a suo attivo numerose mostre e saggi critici. Da molti anni scrive d'arte e di mercato dell'arte per le pagine culturali del quotidiano Il Giornale. E dunque gli acquarelli nostalgici di Herman Hesse, i tratti rock di Paul McCartney e David Bowie, i disegni erotici di Federico Fellini, i paesaggi della campagna inglese di Winston Churchill, le fotografie pop di Johnny Depp. Tanti sono i celebri personaggi, un'unica, quasi segreta, grande passione, la pittura, appunto. Il libro racconta la storia umana e psicologica di coloro che non hanno saputo accontentarsi della propria celebrità nella letteratura, nello spettacolo, nella politica, ma hanno cercato e trovato sulla tela la via per raggiungere il proprio equilibrio interiore. Questa, diciamo, necessità pittorica ha in molti casi generato risultati sorprendenti, al punto che oggi molti di questi artisti paralleli sono finiti nelle collezioni dei musei o delle grandi collezioni private. Il libro si snoda attraverso una serie di ritratti che narrano con aneddoti divertenti e immagini delle opere il percorso avventuroso da outsider nell'affascinante mondo dell'arte. E io do il benvenuto all'autore di questo saggio romanzato Gli insospettabili, Mimmo Di Marzio. Buonasera e benvenuto.
5: Buonasera a voi, grazie di questa ospitalità.
4: E di personaggi ce ne sono tanti, celebri per lo più e insospettabili, o alcuni più insospettabili. Abbiamo Goethe, abbiamo detto, abbiamo anche Johnny Depp, il re Carlo.
5: Il re Carlo d'Inghilterra.
4: D'Inghilterra addirittura. Allora, da dove iniziamo? Dai più insospettabili?
5: Allora, intanto volevo dire questo, cioè io ho preso questi personaggi, diciamo, ho preso una trentina di personaggi, diciamo, fra i più noti al pubblico. Poi quello del doppio talento è una cosa che riguarda un'infinità di personaggi minori e anche di persone, diciamo, tra virgolette, normali, cioè persone che hanno un talento artistico e magari non lo mettono a frutto perché fanno un altro lavoro. Ecco, qui invece io parlo di personaggi molto famosi, personaggi scelti tra grandi letterati, non so, come appunto come Kafka, come Goethe, Victor Hugo, Herman Hesse, che è una figura cara agli svizzeri, Dino Buzzati, e drammaturghi come Pasolini, Testori, Strindberg, registi, cineasti come Fellini, come lo stesso Pasolini, Zavattini, Dario Fo, grandi compositori e musicisti come Schoenberg, per esempio, e cantanti noti, sono rockstar come Bob Dylan, David Bowie, Paul McCartney. E poi abbiamo attori di Hollywood, tanti attori di Hollywood che, alcuni dei quali oggi hanno una seconda vita da pittori a 360 gradi e a tempo pieno, come Sharon Stone, per esempio, che fa mostre in tutto il mondo, e poi anche altri insospettabili come Johnny Depp o come Sylvester Stallone. e altri un po' più, diciamo, un po' più antichi, come per esempio Anthony Quinn e Tony Curtis, che molti di noi si ricorderanno. Allora, tutti personaggi che non avevano bisogno di fama, perché avevano già una fama internazionale, alcuni addirittura erano prossimi al Nobel, come lo stesso Herman Hesse e come Winston Churchill, premi Nobel per la letteratura, Günter Grass, Bob Dylan. Quindi non avevano bisogno di esibirsi, e infatti per molti di loro

0: creatività per immagini che è molto diversa rispetto alla creatività con le parole, per cui molti erano poeti, scrittori, oppure il fatto di recitare, una necessità profonda. E per molti di questi l'amore per la pittura era qualcosa che si portavano avanti dietro fin da bambini, cioè era un amore antico, insomma, molti per esempio fra gli insospettabili mi piace ricordare un po' la storia di Silvestre Stallone. Silvestre Stallone, lui dipingeva fin da ragazzino, racconta nel libro che lui comperava le tele a $2 e dipingeva e poi le rivendeva a $5 e con quei soldi si comprava il biglietto dell'autobus per andare a scuola. Ma la cosa più curiosa e anche divertente è che il personaggio di Rocky Balboa, per cui diciamo Stallone è celebre, nasce da un quadro, cioè il personaggio Rocky è anzitutto un autoritratto che fece Stallone di un ragazzo così di periferia, il volto un po' provato dalle durezze della vita, e che poi lui trasformò in sceneggiatura. Peraltro inizialmente Rocky non doveva essere un boxer, ma doveva proprio essere un artista di strada, nella sua prima idea del film. Poi dopo scelse il boxer perché riteneva che fosse un po' più popolare rispetto a quello di un artista. Comunque, insomma, le storie sono tante. Insomma, l'amore antico per la pittura è un amore molto molto diffuso fra questi personaggi. Per esempio, non so, prima abbiamo citato Re Carlo d'Inghilterra. Per esempio, Re Carlo d'Inghilterra è un acquarellista dai tempi del college, un vero amante dell'acquarello, ne ha dipinti tantissimi, e lui diciamo per tutta la sua vita fino a oggi ha mantenuto questo spazio costante e questa relazione costante con la pittura. Un paesaggista, chiaramente i paesaggi così della Scozia, a lui molto cari, il castello di Balmoral, quello della regina madre. Ma ecco, lui nel libro dice: io per me la pittura è l'unica cosa che mi fa entrare in un'altra dimensione, mi fa entrare e mi fa toccare delle corde dell'anima che nessun altro mio impegno, né ufficiale né privato, riesce a farmi raggiungere. Insomma, ci sono storie, aneddoti veramente interessanti, molti inediti, anche tra le rock star. Insomma, David Bowie, per esempio, anche lui era David Bowie, così come altri, aveva fatto un'accademia d'arte, e anche lui, diciamo, è andato avanti a dipingere e anche a collezionare.
1: Ecco, ma come mai alcuni di loro hanno tenuto questa attività pittorica privata o segreta?
0: Ma allora, il fatto che è abbastanza diffuso e che io ho raccolto dai racconti di questi personaggi, racconti o in forma diretta o in forma indiretta, è che molti di questi trovavano veramente una dimensione, una forma di, come dire, di pace interiore attraverso la pittura, che né la musica, né la letteratura, né la poesia riusciva a soddisfare. Molti di questi personaggi si sono curati dalla depressione con la pittura, consigliati dai loro terapeuti. Per esempio, uno di questi, per esempio, era lo stesso Winston Churchill. Winston Churchill, quale racconta nel libro, c'è un punto in cui scriveva, dice: io ho avuto una vita meravigliosa, tutte le mie ambizioni sono state raggiunte tranne una: non sono riuscito a diventare un bravo pittore. Che poi non è vero, perché Winston Churchill ha fatto in tutto circa 500 quadri, e oggi i suoi quadri vengono abbattute alle aste a cifre molto, molto importanti, e c'è la sua casa museo di Chartwell nel Kent, che è un museo a lui dedicato. Però lui nel 1915 cadde in una profonda depressione quando insomma, dopo le dimissioni da alto ammiraglio della Marina britannica, e lì, diciamo, consigliato da un amico vicino di casa che era un pittore, cioè cominciò a dipingere, e addirittura scrisse un piccolo trattato sulla pittura che si intitola Painting is a pastime, cioè un passatempo con la P maiuscola, però, perché insomma, riconoscendo alla pittura questo ruolo terapeutico, ma un altro che si è curato dalla depressione con la pittura è il vostro Hermann Hesse, perché come tanti svizzeri sanno, insomma, lui quando poi venne dal nord, venne tra i paesaggi dell'Ingadino.

0: Dina iniziò a girare col cavalletto, insomma era la persona più felice del mondo, lui era depresso e il suo terapeuta che era uno junghiano, perché gli psicoanalisti junghiani hanno un po' molto questa strategia del fare, dell'esprimersi con la manualità per tirare fuori l'interiorità. Ecco, lui, consigliato dal terapeuta, che gli disse, lei dice, anche dipingere, disse il dottor Josef Lange, disse anche dipingere, le assicuro, può essere utile alla guarigione. E lui lo fece. In tanti c'è questo aspetto. Un altro che si è curato grazie alla pittura, ma d'altra parte l'arte terapia non è una cosa che ci siamo inventate, insomma l'arte terapia si sa che
1: esiste, no, certo.
0: Ma questi, per le storie di questi personaggi sono una testimonianza diretta. Un altro fu il nostro Federico Fellini, grande regista, cioè il quale anche lui soffriva di depressione, e anche lui fu consigliato dal suo terapeuta, anche lui junghiano, di disegnare tutto quello che gli veniva in mente, soprattutto i sogni. Infatti il suo libro I sogni, insomma, che è un volume ormai famoso, lì ci sono tutti i personaggi che poi dal disegno, dalla vignetta diventano poi personaggi dei suoi film. Ecco, la cosa interessante è questo, ecco, tra questi insospettabili poi ci sono quelli che
1: sono più probabili perché sono magari intellettuali o già scrittori, penso per esempio a Buzzati.
0: Certo. Beh, Buzzati, ecco, infatti è interessante, ecco, citare Buzzati, perché Buzzati, così come Fellini, diciamo, mescolava poi di fatto alla fine il suo talento pittorico con il suo lavoro. Così come Fellini disegnava i personaggi dei suoi film, lui diceva: io li disegno prima perché voglio guardarli bene in faccia, i miei personaggi, prima di inventarmi, diciamo, le sceneggiature. Alcuni appunto mescolavano questo loro talento con il loro lavoro, e questi forse erano i più fortunati perché in qualche modo riuscivano a far quadrare il cerchio. Ma Buzzati era uno di questi. Buzzati, che noi ricordiamo come grande romanziere, l'autore del Deserto dei Tartari, romanzi straordinari, giornalista, autore, anche drammaturgo, lui disegnava, dipingeva e faceva queste, lui le chiamava le storie dipinte, mescolava i due linguaggi, cioè il linguaggio della scrittura, il linguaggio prosaico alla pittura e al disegno. Arrivò un po' presto, perché non era capito Buzzati, perché eravamo negli anni 60, ma non ci dimentichiamo che Buzzati fu un antesignano anche artisticamente, cioè Buzzati, a proposito di storie dipinte, lui realizzò la prima graphic novel europea, che era il poema a fumetti, questa storia, la storia della trasposizione contemporanea del mito di Orfeo e Euridice, diventa questo fumetto noir così diciamo sperimentale per quell'epoca, non era capito. La graphic novel si impone in tutta Europa negli anni 80. Lui la scrisse, lui il poema fumetti lo pubblicò nel 69, quindi parliamo, cioè, più di 10 anni prima. È interessante notare anche questo, cioè ci furono alcuni di questi personaggi che, pur essendo al di fuori degli schemi, pur essendo al di fuori del circuito ufficiale dell'arte, molti erano anche un po', come dire, diciamo, oggetto anche un po' di ironia da parte della critica, no? dei simpatici dilettanti, in realtà loro si prendevano la libertà poi di sperimentare. Come fece Buzzati e come fecero altri. Per esempio Victor Hugo, grande poeta, autore dei Miserabili, lui era uno che assolutamente, lui diceva: io sono un poeta, sono un scrittore, però lui usava poi lo stesso inchiostro con cui scriveva i suoi capolavori, poi a fine giornata li diluiva con l'acqua, e questi inchiostri diventavano su carta delle visioni meravigliose e delle visioni surreali. Lui, così come altri personaggi del libro, era amico di artisti importanti. Lui conosceva Delacroix diceva: se Victor Hugo non scrivesse, sarebbe il pittore più importante di tutti della nostra epoca. Insomma, lui nell'Ottocento, insomma, fu un antesignano del surrealismo, perché le sue visioni pittoriche sono assolutamente surrealiste. Il surrealismo nacque sempre in Francia nel 1924, lui a Parigi nel 1830 faceva già, diciamo, dei quadri surrealisti. Un altro personaggio, un'altra figura interessantissima è Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio, figura del Risorgimento italiano, primo ministro, eccetera, romanziere, eccetera, eccetera. Sposò la figlia di Alessandro Manzoni, perché ambiva a diventare, insomma, un famoso romanziere prima di buttarsi completamente nella politica. Ma Massimo D'Azeglio inventò un genere pittorico nell'Ottocento che era il paesaggio istoriato, cioè le scene di battaglie nel paesaggio romantico. Fu un'invenzione sua che poi fu copiata dai pittori tedeschi, svizzeri e di mezza Europa. Poi dopo non dipinse più, però i suoi quadri sono in musei importanti come la Pinacoteca di Brera, come il Museo d'Arte Moderna, come la Galleria d'Arte Moderna di Torino. Cioè, molti di questi autori, di questi simpatici dilettanti, come qualcuno li chiama, molti sono nei musei.
1: Ecco, infatti volevo chiederle proprio questo. Abbiamo detto scrittori, intellettuali, artisti, musicisti, celebrità, politici e capi di Stato, da Goethe a Sharon Stone, proprio di periodi completamente diversi. Ma le opere di questi personaggi, artisti, dove sono finite queste opere?
0: Allora, nel libro, proprio perché ho voluto fare, diciamo, un saggio romanzato, quindi raccontare un po' l'altro volto di questi famosi personaggi, ma attingendo da fonti, da fonti scientifiche. Allora, questo libro, intanto, per ogni autore, poi alla fine di ogni capitolo spiego e racconto e descrivo dove sono le opere. Molte sono nei musei, molte sono, per esempio, August Strindberg, che è il grande drammaturgo, inventore del dramma da camera, il dramma, cioè il teatro per pochi spettatori. Lui faceva dei paesaggi marini straordinari, pieni di pathos, pieni di Beltanchamp, i quadri, i mari di Strindberg, che poi lui dipinse anche per pochi anni, anche lui depresso, infelice, pieno di debiti, dichiarò: la pittura mi ha salvato, mi ha aiutato a uscire da quello che lui chiamava l'inferno in terra. Ecco, i quadri di Strindberg, le sue marine, sono al Museo d'Orsay di Parigi, sono al Museo Nazionale di Stoccolma, quindi tanti sono nei musei, tanti sono nelle fondazioni diciamo istituite poi dagli eredi, oppure case museo come nel caso di Church. Io spiego in ogni capitolo, e soprattutto ho cercato di far vedere delle cose, per cui ho insistito per pubblicare delle immagini, per cui c'è almeno un'immagine.
1: Sì, ci sono delle bellissime immagini che accompagnano appunto i testi.
0: Sì, io per me era una condizione sine qua non poter pubblicare le immagini, perché giustamente uno diceva: parliamo di Hermanese, ma fateci vedere i quadri, cosa dipingeva. Parliamo di Sharon Stone, pittrice, ormai lei fa la pittrice a tempo pieno, vediamo i quadri. Quindi io ho insistito molto per pubblicare le immagini, perché il lettore ha diritto poi a vedere, poi tante cose se le andrà a cercare. Johnny Depp, anche lui, diciamo, si è buttato nella pittura, anche perché poi per molti si è dimostrato anche essere qualcosa di redditizio, perché per esempio nel capitolo dedicato a Johnny Depp lui racconta che quelli che furono gli anni peggiori della sua vita, dal 2016 al 2022, quando, insomma, la battaglia legale con la ex moglie, la Amber Heard, e poi i debiti e i problemi di tossicodipendenza, di alcol, insomma. Lui dice i 5 anni peggiori, che lui ha riassunto in un autoritratto intitolato appunto Five, i 5 anni peggiori della mia vita. Questo autoritratto è ben diverso, diciamo, dal volto così un po' scanzonato a cui siamo abituati di Johnny Depp. È un volto invece scavato, cupo, e lui pienamente riconoscibile. E lui a un certo punto in quegli anni lì cominciò a dipingere, aiutato anche da una galleria inglese, la Castle Fine Art, che iniziò a dipingere e insomma ha guadagnato un bel gruzzoletto. Si parla di almeno 5 milioni di sterline, di dollari, perdono. Quindi facendo ritratti un po' alla Andy Warhol, no? Ritratti pop di personaggi pop, Alice Taylor, Al Pacino, oppure i personaggi americani, i personaggi morti giovani, tipo come Bob Marley. I suoi quadri vanno a ruba, come tanti di questi. Poi alla fine, poi chiaro che è un collezionismo particolare,
1: è dettato anche dal personaggio probabilmente.
0: Diciamo di sì, nel senso, Paul McCartney dei Beatles, per esempio, il grande leader dei Beatles, lui insomma a una delle sue mostre insomma a Liverpool venne la regina Elisabetta. Insomma, è chiaro che se fosse andato qualcun altro magari la regina non veniva. Però, per esempio, molti di questi hanno un po' questo cruccio, lo dicono nel libro, no? Cioè, del riconoscimento, no? Perché c'è un riconoscimento che è un riconoscimento pubblico, e poi esiste un riconoscimento più intimo, più privato, no? Questa è una cosa che riguarda molti di noi, cioè noi siamo abbiamo un'immagine pubblica, però poi c'è qualcosa che abbiamo dentro, che resta dentro di noi e per la quale vorremmo essere riconosciuti.
1: Gli insospettabili, da Goethe a David Bowie, la pittura come seconda vita è un saggio romanzato e divertente sul percorso avventuroso di personaggi celebri di cui abbiamo parlato con l'autore Mimmo Di Marzio. Grazie Mimmo Di Marzio per essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Siamo arrivati al termine di questa puntata, per questa settimana è tutto, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Take it easy.

In Ticino si raccomanda prudenza per la presenza di animali sulla A2 tra Bellinzona Nord e Biasca. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia. Sempre sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 6 km a partire da Quinto, con tempi d'attesa di circa un'ora in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Aperta invece la corsia preferenziale per raggiungere Airolo e la strada del Passo, restando sull'autostrada. Code anche sulla strada del Passo del San Gottardo, dall'ospizio verso Andermatt, code sempre sulla 2 tra Vassen e Amsteg e tra Altdorf e Beckenried in direzione di Lucerna. Nei Grigioni, sulla 13, tra Zillis e Reichenau, si circola a rilento in direzione di Coira.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. Studio Fabiano Rizzi. Oltre la metà della popolazione si dice favorevole all'atomo quale fonte energetica. Lo dice un sondaggio svolto dall'Istituto GFS di Berna per conto dell'Associazione delle Aziende Elettriche, secondo il quale 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari per garantire a lungo termine l'approvvigionamento elettrico. La pubblicazione del sondaggio anticipa il dibattito di domani in Parlamento, quando il Consiglio nazionale affronterà l'iniziativa popolare con relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha dichiarato di essere stata informata dall'Ucraina di un attacco russo con droni avvenuto questa mattina presto contro l'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito di Chernobyl. Non si sono registrate fughe radioattive. Una squadra di esperti si recherà presto a ispezionare il luogo dell'impatto, si legge nella dichiarazione. Il direttore generale dell'Agenzia ONU, Rafael Grossi, ha descritto l'incidente come profondamente preoccupante. Incidente mortale della circolazione oltre confine a Maccagno, in provincia di Varese, dove verso le 16 un'automobile ha travolto un gruppo di 5 pedoni, uccidendo una 17enne sul colpo e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche l'automobilista. Ed è stata identificata la vittima dell'incidente di Canobbio. Si tratta di un cittadino italiano di 31 anni, residente nel Luganese. La sua automobile è uscita di strada a cavallo tra venerdì e sabato in via Tesserete, precipitando in una scarpata. Un minorenne è rimasto ferito ieri sera in una rissa scoppiata alla Foce di Lugano. Ne ha dato notizia al Corriere del Ticino. Il ragazzo è stato colpito alla testa con una bottiglia. Sanitari e forze dell'ordine sono stati allertati poco dopo le 23 per una lite tra giovani in zona Lugano Marittima. Spaccata spettacolare la scorsa notte nel locale di una casa d'aste di Torino. I ladri, in soli 4 minuti, come documentato dalla videosorveglianza, hanno rubato gioielli che sarebbero dovuti andare all'asta nei prossimi giorni. Prezzo di partenza dei preziosi: 1 milione di euro, salvo un solo bracciale, forse caduto ai ladri durante la fuga. Dramma della migrazione al largo di Malta, dove si è rovesciato un barcone con una 60ina di persone a bordo. Immediato l'intervento della Guardia Costiera Italiana, che ha tratto in salvo 48 naufraghi e recuperato i corpi di 10 annegati. Continuano le ricerche sul posto, coordinate dalle autorità di La Valletta. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci o temporali serali, al nord anche intensi e con temperature comprese tra 10 e 27 gradi.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Alexander Zverev è il re di Parigi per la prima volta in carriera. Nella finale della Roland Garros il tedesco ha sconfitto in 5-7 l'italiano Flavio Cobolli con il risultato di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo 4 ore e 19 minuti. Una partita davvero combattuta. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, partito da e arrivato al primo posto alla termine di 78 giri tribolati per le strade del principale. Sotto gli occhi anche di Marco Odermatt, dietro all'italiano. La quinta vittoria stagionale su 6 gare, è divenuto la pilota più giovane di sempre a vincere su questo tracciato. Hamilton terzo invece. Ajar fuori dai giochi, il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car, e Verstappen che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori in Ungheria. Marc Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari. Dopo la sprint ieri, allo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti, come nella gara breve, alla connazionale Acosta e a un altro italiano, non Bezzecchi, bensì Bagnaia. A Stoccolma faceva tappa la Diamond League di atletica, ottima prestazione per Audrey Verreau, che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1:53,98 ed è dunque entrata nella storia. E poi c'era attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis, e invece lo svedese si è fermato a 5,80 m. Il primato, lo ricordiamo, è di 6,31. Non solo non l'ha ritoccato, ma ha concluso in seconda posizione dietro l'australiano piano Marshall, che ha saltato 5,90. Non succedeva da 3 anni. Chiudiamo con il calcio. 4 giorni dall'inizio del mondiale, Vladimir Petkovic ha rinnovato il contratto che lo lega alla nazionale algerina sino al 2028, e poi ci sono ancora le ultime amichevoli da disputare. Tra quelle di questa sera segnalo Grecia-Italia, Croazia-Slovenia e Marocco contro Norvegia.
1: In Ticino si raccomanda ancora la massima prudenza sulla A2 tra Bellinzona Nord e Biasca per la presenza di animali sulle carreggiate. Sempre sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo rimangono code di 5 km in direzione di Lucerna, con tempi d'attesa di una 50ina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, aperta invece la corsia preferenziale per raggiungere l'uscita di Airolo e la strada del Passo, rimanendo fino all'ultimo sull'autostrada. Code anche sulla strada del Passo del San Gottardo tra l'ospizio e Andermatt, code sempre sulla 2 tra Wassen e Amsteg e tra Altdorf e Beckenried in direzione di Lucerna, e code anche sulla 13 del San Bernardino nei Grigioni tra Zillis e Reichenau in direzione di Coira.
0: Rete 1.
2: Legami.
4: Legami.
0: Legami.
2: Intrecci di note.

Hello, goodbye Beatles, perché c'è chi si saluta per incontrarsi e chi invece deve lasciarsi andare. La nuova puntata di Legami, Intrecci di Note, gioca tra hello e goodbye, tra arrivi e partenze, sorrisi e nostalgie. E allora benvenuti a Legami, Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallina, e cominciamo dalla fine degli anni 60 con quattro ragazze di Liverpool che trasformarono anche un semplice saluto in un classico senza tempo. E dai saluti pieni di contrasti dei Beatles a un altro goodbye, arrivederci, diventato un classico della fine degli anni 70. Stavolta però il saluto è rivolto ad uno sconosciuto, con quel raffinato equilibrio tra pop e rock che ha reso inconfondibili i Supertramp. Questa è Goodbye Stranger.

Supertramp con Goodbye Stranger arrivò nel 1979 dentro Breakfast in America, l'album che consacrò definitivamente i Supertramp. Roger Hodgson scrisse il brano ispirandosi alla vita nomade della band, fatta di continui viaggi, incontri fugaci e saluti lasciati sospesi tra una città e l'altra. Un tema malinconico, raccontato però con un suono brillante e leggerissimo, diventato uno dei marchi di fabbrica della formazione. E restando tra i saluti in musica, passiamo agli anni 80 con un duo britannico che ha saputo mescolare pop elegante e atmosfere sofisticate. Ci sono i Go West.

Goodbye Girl con i Go West, il duo formato da Peter Cox e Richard Drummey, tra i nomi più raffinati del pop inglese di metà anni 80. Il brano racconta la fine di una storia d'amore, di una relazione vista con malinconia, ma anche con grande eleganza, senza drammi esasperati. Il nome della band, Go West, fu ispirato al celebre slogan americano, forse anche perché prima dei Go West Peter Cox lavorava anche come grafico pubblicitario e il nome della band gli venne facile, legato a quell'idea di libertà e nuovi orizzonti. E proprio quella sensazione di viaggio, di movimento, di cambiamento si ritrova spesso anche nei loro brani, compreso questo Goodbye Girl. E adesso un saluto che diventa quasi un gioco leggero e spensierato. Dalla Londra degli anni 60 arriva una delle voci femminili più amate del pop europeo. Lei è Petula Clark.

Ciao ciao, e negli anni 60 Petula Clark era una delle artiste internazionali più amate anche in Italia, tanto da incidere diversi brani anche nella lingua italiana. Ciao ciao nasce proprio da quella stagione musicale in cui il pop europeo cercava di parlare ad ogni paese, e proprio in quegli anni era molto comune anche per altri artisti come i Beatles, Dusty Springfield o Franz Gall. Nella versione originale, Downtown era il grande successo internazionale di Petula Clark, diventato uno dei simboli del pop orchestrale anni 60. Ciao ciao invece era una registrazione pensata proprio per il mercato italiano, e da un ciao leggero internazionale passiamo a uno dei saluti più eleganti della musica italiana. Siamo alla metà degli anni 70 con i Mattia Bazar e una canzone presentata al Festival di Sanremo del 1978, nel periodo della splendida voce di Antonella Ruggero. E proprio questa canzone, Dirsi Ciao, racconta la difficoltà di salutarsi davvero alla fine di un amore, mescolando malinconia e raffinatezza in quello stile sofisticato che avrebbe reso inconfondibile il gruppo genovese. Mattia Bazar e Dirsi Ciao.

Can Say Goodbye con Gloria Gaynor. In questa puntata di Legami, Intrecci di Note, stiamo viaggiando con queste parole, hello e goodbye, tra saluti che arrivano e addii che non si riescono proprio a pronunciare. Never Can Say Goodbye fu scritta da Clifton Davis e diventò un successo prima con i Jackson 5, ma nel 1974 Gloria Gaynor la trasformò in uno dei brani simbolo della disco music. E adesso un altro mai dire addio, ma stavolta con il rock romantico degli anni 80. Ci sono i Bon Jovi, questa è Never Say Goodbye.

In Riviera la A2 è momentaneamente chiusa nelle due direzioni a causa di un animale sulle carreggiate. Più a nord, tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, permangono code di 5 km in direzione di Lucerna con attese di una cinquantina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, aperta invece la corsia preferenziale per raggiungere l'uscita di Airolo e la strada del Passo del San Gottardo, restando fino all'ultimo sull'autostrada. Code anche nei Grigioni sulla 13 tra Tusis e Reichenau in direzione di Coira. A Zurigo è un incidente a provocare code sul Nordring tra Foltern e il Limmataler Kreuz in direzione di Berna. In Romandia infine si raccomanda prudenza per la presenza di oggetti sulla carreggiata della A9 Losanna-Vevey tra il raccordo di Villars-Saint-Croix e Losanna-Blechrette in direzione di Vevey.

Never Say Goodbye, la canzone che mostrò un lato più nostalgico dei Bon Jovi. John Bon Jovi la scrisse pensando ai ricordi della sua adolescenza, alle amicizie e agli amori vissuti tra scuole, automobili e sogni di provincia americana. Pur non essendo pubblicata come singolo negli Stati Uniti, la canzone diventò amatissima dal pubblico e ancora oggi è uno dei momenti più emozionanti dei concerti della band, quasi un inno alla giovinezza che passa, ma che non si vuole salutare davvero. E adesso da un Never Say Goodbye americano passiamo ad un Arrivederci tutto italiano con Lucio Battisti. Arrivederci a questa sera.

Arrivederci a questa sera appartiene al primo periodo discografico di Lucio Battisti, quando il sodalizio con Mogol stava costruendo un modo completamente nuovo di raccontare i sentimenti della musica italiana. La canzone gioca su un saluto solo apparentemente semplice. Quell'arrivederci diventa l'attesa di ritrovarsi poche ore dopo, trasformando un momento quotidiano in qualcosa di romantico e pieno di desiderio. Ed è proprio questa capacità di rendere speciali le emozioni più normali che avrebbe reso unico il mondo musicale di Lucio Battisti. E dopo tanti goodbye, fermiamoci ad ascoltare uno degli hello più celebri della musica pop anni 80, una ballata diventata un classico romantico firmato da Lionel Richie.

Hello, uno dei grandi successi solisti di Lionel Richie. Curiosamente, Lionel Richie inizialmente non era proprio convinto di inserire il brano nell'album perché temeva fosse troppo sentimentale. Fu la sua etichetta discografica a spingerlo a pubblicarlo, intuendo il potenziale della canzone. Anche il celebre videoclip che accompagnava la canzone contribuì enormemente al suo successo. E quella frase, "Hello, is it me you're looking for?", è diventata una delle aperture più riconoscibili della storia del pop e da uno degli Hello più famosi degli anni Ottanta. Torniamo indietro di qualche anno con una canzone morbida e sofisticata diventata un classico del pop d'autore americano. Todd Rundgren scrisse Hello It's Me alla fine degli anni 60 per il suo primo gruppo, ma fu la versione solista del 1972 a trasformarla in un grande successo radiofonico americano. Il brano racconta una telefonata piena di nostalgia e sentimenti non risolti, con quel tono intimo e malinconico che avrebbe reso inconfondibile lo stile di Todd Rundgren. Questa è Hello.

Goodbyes con Julian Lennon, e a volte le parole arrivano nel momento sbagliato, quando ormai è troppo tardi per fermare un addio. È il tema di Too Late for Goodbyes, il brano che nel 1984 fece conoscere al grande pubblico Julian Lennon. Molti pensarono che il testo fosse legato al suo rapporto con il padre John, ma Julian ha sempre spiegato che si trattava di una storia d'amore finita. A rendere ancora più speciale la canzone c'è l'armonica di Toots Thielemans, uno dei più grandi musicisti jazz del Novecento, e da un addio arrivato troppo tardi ad un saluto che diventa abbraccio e ricordo. Nel 1998 le Spice Girls dedicarono Goodbye all'amica e compagna d'avventura Jerry Halliwell, da poco uscita dal gruppo. E ancora continuiamo a intrecciare la parola di oggi con le Spice Girls. Questa è Goodbye.

mai tra un hello e un goodbye abbiamo intrecciato canzoni, storie e ricordi, scoprendo come a volte basti una sola parola per creare un intero viaggio musicale. E come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Legami, Intrecci di note con tutte le parole intrecciate sono disponibili sull'app Play RSI. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e chiudiamo proprio con un ultimo hello affidato alla voce di Brenda Russell e alla sua Hello People. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Fabiano Rizzi. Il Politecnico Federale di Zurigo ha smaltito con successo gas pericoloso presente in un vecchio laboratorio di ricerca. I quasi 300 residenti nella zona circostante che questa mattina hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni per precauzione hanno potuto fare rientro a casa dopo circa 6 ore. Le bombole di trifluoruro di cloro sono state trasferite in un contenitore studiato per l'occasione e sono state affidate a una ditta specializzata. La sostanza, altamente tossica e infiammabile, veniva usata in passato per analizzare campioni di roccia. Un 12enne è stato investito da un furgone ieri sera poco dopo le 18 ad Arau mentre attraversava in bicicletta la strada sulle strisce pedonali. La conducente che lo ha urtato, ferendolo leggermente, si è fermata solo pochi istanti per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La polizia è alla ricerca di testimoni. In Ticino un ciclista di 58 anni ha riportato gravi ferite nel primo pomeriggio. Mentre scendeva dalla Valle Verzasca è uscito di strada all'altezza di una curva finendo in una scarpata. L'uomo, di nazionalità portoghese e residente nel Locarnese, è stato soccorso da un elicottero della Rega. Incidente mortale della circolazione oltre confine a Maccagno, in provincia di Varese, dove verso le 16 un'automobile ha travolto un gruppo di 5 pedoni, uccidendo una 17enne sul colpo e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Elezioni comunali oggi in 4 land della Germania orientale. Tra i candidati sindaco di Aue Bad Schlema, città di 19.000 abitanti della Sassonia, c'è Stefan Hartung, ex esponente del partito neonazista NDP e cofondatore del partito di estrema destra Freien Sachsen. Il suo partito auspica la secessione della Sassonia dalla Germania per poter deportare più facilmente i migranti. Se vincesse sarebbe la prima volta in Germania che un candidato a destra dell'Alternative für Deutschland conquista la carica di sindaco. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato a Londra per un incontro a 4 con il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro del Regno Unito Starmer. L'obiettivo principale è la nostra difesa nella guerra, una maggiore cooperazione per la sicurezza di tutta l'Europa nel settore della difesa aerea e la nostra visione condivisa delle prospettive diplomatiche, ha scritto sul suo profilo social Zelensky, aggiungendo che domani incontrerà anche Re Carlo III. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci o temporali serali, al nord anche intensi e con temperature comprese tra 10 e 27 gradi.
2: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
0: Rete 1.
3: Ciclostilabili.
4: Quello che si apre oggi è un ciclo che ci permetterà di esplorare un aspetto della storia del Canton Ticino con molte testimonianze, ma che spesso passano inosservate e di cui si è perso un po' il significato. A darci lo spunto è un libro dal titolo piuttosto evocativo, Sguardi divini, cappelle e dipinti murali devozionali del Sopraceneri, pubblicato di recente dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino. La pubblicazione nasce grazie al contributo e al sostegno di diversi enti istituzionali attivi sul territorio ed è stato curato dal direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia Paolo Ustinelli e dai collaboratori scientifici Andrea Marca e Francesca Luisoni. E sarà proprio Francesca Luisoni a sfogliare virtualmente con noi le pagine di questo volume.
5: Va detto che il volume
0: nasce per valorizzare un inventario, l'inventario delle cappelle e dipinti murali devozionali che il Canton Ticino porta avanti per tramite di enti, operatrici e operatori sul territorio a partire dagli anni 70. In questo inventario si è deciso di prendere in considerazione tutte le cappelle più o meno grandi, quindi dalle semplici edicole anche agli edifici a sé stanti, non gli oratori, e tutti i dipinti murali devozionali che sono raffigurati su abitazioni civili, quindi anche in questo caso non su edifici sacri. E ne troviamo tutta un'infinita varietà, perché la cappella può essere la piccola e semplice edicola, magari anche di poco più di mezzo metro, se vogliamo, ma può essere anche l'edificio di 3x3 col portico sotto cui si può stare. E il dipinto murale può essere il grande dipinto sulla parete di un'abitazione oppure la nicchia messa sopra al proprio portico. E tutto questo patrimonio ha lo stesso fine, che è quello devozionale.
4: Il patrimonio è molto vario, ma quando nascono le prime testimonianze?
0: Le prime attestazioni, da quello che siamo riusciti a leggere di questo fenomeno, anche per tramite della pubblicazione, arriviamo attorno alla metà del 400, dove inizia a svilupparsi questo fenomeno devozionale, che va detto fin da subito è una devozione privata. Quindi queste edicole, queste cappelle sono più costruite per volere della singola persona o della famiglia, non sono volute da istituzioni come le chiese. Fanno chiaramente eccezione le Via Crucis che abbiamo anche all'interno del nostro inventario, che quelle invece sono volute dagli enti pubblici, sono volute dalle chiese. Quindi nascono nel 400, ma le ritroviamo fino ad oggi in forme diverse, ma vengono sempre rinnovate, vengono sempre poste sul territorio dal 400 fino agli anni 2000. Quindi è un fenomeno che si sviluppa nel corso degli anni, che ha un suo sviluppo maggiore attorno al 700-800, anche all'inizio del 900, per poi andare lentamente a scemare anche con un po' un cambio culturale che abbiamo in questi ultimi anni.
4: Le chiamiamo cappelle devozionali, ma ci spieghi cosa si intende per devozione?
0: Sì, si intende sempre una relazione con quello che è il soprannaturale, con quello che è il divino, con quello che è la richiesta di protezione. Questi dipinti e cappelle venivano fatte in sostanza per due motivi, qui molto, molto genericamente parlando: o per semplice devozione, quindi come gesto di fede, oppure per ringraziare per una grazia ricevuta, quelli che noi chiamiamo ex voto, quindi per un beneficio ricevuto, per essersi salvati cadendo in montagna o per qualsiasi altro tetto, per aver preso un fulmine, essersi salvati o sotto un temporale attraversando un fiume. Quindi abbiamo queste due diverse dimensioni che determinano anche poi dove queste cappelle venivano costruite. Pensiamo banalmente alle cappelle poste lungo i luoghi insidiosi dei sentieri in montagna, quindi per assicurarci la via, o le cappelle poste sui ponti, sui manufatti, dove proprio veniva espressamente chiesto che si costruisse una cappella. Oggi ne vediamo ancora una sul ponte romano a Intragna, dove lo scopo era quello di proteggere chi passava, ma di proteggere anche il manufatto stesso dalle bizze del fiume. Ecco.
4: E di questo parleremo meglio nelle prossime puntate. Ti chiedo invece, Francesca, cosa raccontano queste testimonianze del tipo di vita che si faceva all'epoca?
0: Raccontano un diverso rapporto con quello che era il divino, con quello che era il soprannaturale, un bisogno costante nel territorio di avere queste rappresentazioni alle quali ci si affidava all'interno della vita quotidiana, cioè avere questa presenza, questo confronto diverso, queste sante, questi santi o queste madonne, queste raffigurazioni che avevano uno scopo proprio anche di protezione. Pensiamo alle madonne del latte messe sulle stalle, che erano una protezione anche per le mandrie che c'erano all'interno, o le madonne del latte sulle raffigurazioni delle abitazioni, che avevano lo scopo anche di proteggere le donne, le partorienti. Quindi c'è tutto un rapporto diverso che oggi abbiamo perso, oggi fatichiamo magari a leggere, di richiesta di intercessione con l'aldilà, con il mondo sopra, ma anche una richiesta di intercessione per affrontare la vita quotidiana. Ecco, quando vediamo una cappella magari siamo più affascinati dalla, dalla storia, dalla raffigurazione in sé, e conosciamo meno anche chi vi è rappresentato e raffigurato.
4: Una gran perdita, mi viene da dire. Ogni tanto, anche di questi tempi, riappropriarsi di certi significati potrebbe essere una buona cosa, anche perché non è che viviamo tempi facili nemmeno ora.
0: Sì, sicuramente è una perdita di cultura, di conoscenza, è una perdita anche, sì, è una perdita anche nostra spirituale, dopo c'è la spiritualità, è comunque presente, comunque forte, non tutti magari hanno perso questa conoscenza e questo sapere, ma se oggi pensiamo che sotto ai luoghi in cui magari cadono sassi ci sono raffigurati il San Defendente, che era proprio il santo che proteggeva dalle cadute di sassi, mi viene da dire che queste raffigurazioni ci possono anche insegnare a leggere il territorio, a capirlo, anche laddove magari si è perso la memoria di un qualche evento tragico perché sono passati diversi anni.
3: Ciclo stilabili.
4: Questa settimana lo spunto del nostro approfondimento è un libro, Sguardi divini, cappelle e dipinti murali devozionali del Sopraceneri, pubblicato di recente dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino. La pubblicazione è dedicata alle 3.621 testimonianze devozionali che troviamo nel Sopraceneri, ma online si trova la mappa digitale completa e in continuo aggiornamento anche per quello che riguarda il Sottoceneri, per un totale quindi di 4.670 oggetti. Un numero importante che ci dice molto su quanto in passato cappelle e dipinti murali devozionali fossero importanti e parte della vita quotidiana. Detto questo, è facilmente immaginabile che la collocazione non fosse mai lasciata al caso, come ci spiega Francesca Luisoni, collaboratrice

0: per dire una preghiera, magari in punti scoscesi e pericolosi, sia come riparo proprio fisico, quindi le cappelle, cosiddette cappelle con portico, con tanto di seduta sotto cui stare, magari in occasione dell'intemperie o giusto per appoggiare carichi pesanti mentre si spostavano. Oggi fatichiamo magari a leggere nello spazio perché il territorio è mutato e quindi magari ci troviamo una cappella in mezzo a un prato che volta la schiena, se vogliamo, alla strada, mentre prima era affacciata sulla vecchia via storica. Le cappelle vengono costruite, quelle per devozione sono costruite in luoghi scelti, magari anche più pensati, più ragionati. Dopo su questo torno ancora perché ce ne sono alcune attorno ai villaggi che sono molto interessanti, mentre quelle per voto le possiamo trovare anche nei luoghi più impensabili perché magari sono state costruite laddove è successa una disgrazia, la persona si è salvata e quindi lì ha costruito la cappella proprio per marcare questo evento successo. Quello che è interessante sono anche le cappelle attorno ai villaggi delle nostre montagne. Ad esempio a Giumaglio, attorno al paese, troviamo diverse cappelle su cui ancora oggi sono raffigurate gli stemmi delle famiglie del luogo. In questo caso diventa molto chiaro dove, come queste cappelle sono in realtà anche un simbolo dell'appropriazione proprio fisica dello spazio. La famiglia Pozzi di Giumaglio ha eretto una cappella sulla via all'ingresso del paese, se proveniamo da Coglio, e ne ha eretta una anche all'ingresso del paese provenendo da Someo. Quindi qui notiamo anche come queste cappelle a volte diventano anche non solo un tramite, non solo la richiesta di protezione, ma anche un prendere possesso del territorio. E questo è stato osservato anche con le cappelle dipinti murali votivi di Coripo all'interno proprio di una pubblicazione dedicata a quel villaggio.
1: Che è una cosa un po' strana, però no? Un po' imposto quasi.
0: È una cosa un po' strana, ma non è così strana se ci pensiamo. Cioè, le famiglie del luogo avevano anche necessità di marcare la presenza, quelle notabili, quelle più ricche, e si appropriavano anche di quello che era lo spazio pubblico, andandoselo a prendere laddove le istituzioni non arrivavano, no? Quindi è proprio una forma di potere. Su queste cappelle che troviamo attorno ai villaggi, con questo intento, sulla cappella ci troviamo lo stemma della famiglia. Quindi si vede proprio la volontà di marcare il territorio in un altro modo.
1: Francesca, ma hai voglia di indicarci un paio di cappelle, secondo te, in questo senso, un po' per il luogo che è stato scelto e un po' per il significato? Che consigli proprio di andare a vedere, di andare a cercare?
0: Beh, detto che ce ne sono così tante che diventa difficile, ma sicuramente una delle cappelle che si può consigliare di andare a vedere di sicuro, che è molto affascinante e che rispecchia anche queste logiche, è la cappella che si trova tra Giumaglio e Someo, la cosiddetta cappella di Pontit, che sta proprio a confine dei due paesi. È una cappella oggi accanto a un reale che sembra secco, ha la raffigurazione di una Madonna di Einsiedel, con la scritta sotto, con la richiesta di proteggere, richiesta di protezione dal fuoco e dai pericoli. Quindi è un gesto fatto da una singola persona nel Settecento, da un esponente della famiglia Pozzi, da un chirurgo. Tutte queste le informazioni le sappiamo perché sono scritte sulla cappella, che costruisce questa cappella con la Madonna di Einsiedel e che chiede protezione per il luogo. L'interessante di questa cappella è che oltre a essere un gesto privato, un gesto di appropriazione dello spazio, come si diceva, quindi una cappella con lo stemma della famiglia Pozzi, diventa anche una cappella collettiva perché nel corso degli anni a questa cappella gli abitanti di Giumaglio si recavano a piedi in processione per invocare la pioggia nei tempi di siccità. Quindi abbiamo una dinamica molto interessante dove questi luoghi, da semplici luoghi privati, diventano anche luoghi di appartenenza e luoghi di riferimento per un'intera comunità. Poi sicuramente che vale la pena andare a vedere a Corso Onneso, ci sono due bellissime cappelle antiche sulla vecchia strada che sale al paese, che sono state dipinte nel 1510 e dalla bottega di Antonio da Tradate. Quelle due cappelle sono dei gioielli da un profilo storico-artistico, ma lo

0: Trovo anche molto affascinante quando ci affacciamo all'interno di un piccolo edificio che sta nella natura e che ha oltre 500 anni di storia. Ecco, questo penso che ci dica, che ci racconti anche tanto proprio di quello che abbiamo attorno e che ci succede.
1: Beh, è molto interessante quello che dici, ma quanti oggi si soffermano a guardarle queste cappelle?
0: Ma secondo me da un lato siamo così abituati a vederle perché calcoliamo che nel solo Sopracenere ne abbiamo inventariate oltre 3.600 al momento, quindi è una presenza che nel quotidiano è quasi costante, che forse ci sfugge. Anche da qui era un po' l'idea di fare una pubblicazione per richiamare l'attenzione. D'altra parte va detto che ne abbiamo avuto la prova, con la pubblicazione. Sono molte le persone che hanno ancora a cuore questo patrimonio, che lo curano, che si preoccupano di restaurarlo, di tramandarlo. E tante sono le cappelle in cui si trovano ancora dei fiori o delle piccole statuette che indicano comunque ancora un contatto quotidiano, ecco, sì, seppur alcune sono in abbandono, mi viene da dire che c'è ancora comunque un buon contatto con questo patrimonio e con questa dimensione spirituale che sicuramente in Ticino abbiamo ancora.
2: Ciclostilabili.

0: microstilabili.
1: Mi sento di poter dire che chiunque si sia avventurato per una passeggiata sul territorio della Svizzera italiana si sarà sicuramente imbattuto in almeno una cappella devozionale. Spesso passano inosservate, ma la speranza è che dopo questo ciclo la prossima volta lo sguardo si soffermi un po' più a lungo ad osservarle. La parola chiave di questa terza puntata è la devozione e ne parliamo sempre con Francesca Luisoni, co-curatrice insieme a Paolo Stinelli e Andrea Marca della pubblicazione Sguardi Divini, cappelle e dipinti murali devozionali del Sopraceneri. Iniziamo dunque proprio dal significato di devozione.
2: Beh, il significato muta quando anche cambiano le persone che hanno voluto queste cappelle. Lo dicevamo, sono cappelle che nascono per una volontà privata e spesso questa devozione singola o familiare si trasmette nei secoli, addirittura all'interno delle famiglie. Quindi laddove c'è una cappella magari costruita nel 600 o nel 700 la troviamo ancora restaurata dai discendenti 2-3 secoli dopo, e quindi qui troviamo un significato che si tramanda. Va detto che anche chi decideva cosa raffigurare sulle cappelle ha comunque un influsso molto ampio sul significato. Spesso le persone raffiguravano le Madonne, le abbiamo, sono il soggetto, se vogliamo, più rappresentato, ma anche andavano a raffigurare i santi di cui portavano il nome. Ad esempio, se uno si chiamava Giovanni, facilmente raffigurava sulla cappella un San Giovanni che in qualche modo offriva alla collettività, cioè diventava un suo protettore, ma anche un protettore di tutte le persone che passavano davanti a queste cappelle. Ci sono delle cappelle che hanno un significato più ampio, quindi di protezione collettiva, pensiamo alle cappelle con raffigurate San Rocco e San Sebastiano, costruiti magari nei tempi di epidemie, nei tempi della peste. Questi sono due santi, potremmo dire, specializzati in questa protezione. O pensiamo ai San Cristofori raffigurati, che avevano lo scopo di proteggere i pellegrini. Oggi magari ci colpiscono di più quelli rappresentati, raffigurati sulle chiese, pensiamo Malvaglia, ma li troviamo anche su alcune cappelle. Oppure le sante, come potevano essere Sant'Agata, che era una santa proprio specializzata nella protezione delle madri, delle lattanti. Quindi in questo senso ogni raffigurazione ha un senso di protezione, e la protezione anche collettiva la ritroviamo laddove le cappelle magari sono casi un po' più rari, ma sono stati costruiti anche da un'intera comunità per cercare proprio protezione sul proprio abitato. Poteva essere una protezione per le valanghe, poteva essere una protezione vicino anche a un fiume, a un riale che faceva le buzze. Oppure c'è anche una cappelletta ad Altanca che è stata costruita da un signore residente, da un confederato, così è stata raccolta la testimonianza negli anni 40 per proteggere il villaggio, visto che era un periodo in cui in paese succedevano diverse disgrazie. Ecco, quindi abbiamo sempre anche questa forma di protezione singola, ma anche di richiesta di protezione collettiva.
1: Adesso sentendoti parlare comunque sorge un po' la domanda: ma funzionavano?
3: Nel Mendrisiotto si raccomanda prudenza per la presenza di animali sulle carreggiate della A2 tra Coldrerio e Mendrisio. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia. Sempre sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo permangono code di 4 km in direzione di Lucerna con attese di una quarantina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord, code anche nei Grigioni sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.
2: Ma funzionavano, probabilmente funzionavano, nel senso che raggiungevano questo scopo di essere da tramite, questo scopo di rassicurare, questo scopo anche di avvertire, di segnalare determinati pericoli e di rassicurare. Beh, la ricerca che abbiamo col quotidiano, col divino, poi ognuno la trova, o col mistico, la trova nelle forme che crede migliori. Quello che è interessante è che questo è un fenomeno comunque spontaneo, è un fenomeno dal basso, non è un fenomeno imposto dalle istituzioni. Quindi in questo senso sì. E ancora oggi quando troviamo il San Defendente raffigurato sotto una parete da cui cadono sassi, forse il San Defendente potremmo dire magari non tiene sui sassi, ma ci avvisa che comunque quella è una zona di pericolo, ecco, in qualche modo, una zona in cui è successo qualcosa. A me piace pensare che comunque queste figure hanno aiutato i nostri avi, ma aiutano anche noi ancora oggi.
1: Sì, hai ragione e poi, come a me piace spesso dire, crederci in fondo non costa nulla.
2: Sicuramente, poi va detto che anche tante di queste cappelle sono in luoghi proprio belli, luoghi suggestivi, luoghi in cui si sta comunque bene. Quindi abbiamo anche questa, uno la può chiamare anche semplicemente energia, ma c'è comunque un tramite, un contatto, ecco, sì. Sicuramente sono una ricchezza di patrimonio, se vogliamo, artistico, di arte popolare, ma anche spirituale, in questo senso rivestono ancora oggi una grandissima importanza.
1: E poi ci sono gli ex voto, ne abbiamo accennato un pochino anche nella prima puntata.
2: Troviamo anche loro, c'è cioè ad esempio un Bartolomeo della Ganna, mi viene in mente così, raffigurato sui monti di Dunzio in Valmaggia, che fa fare un dipinto murale con tutta una nicchia molto grande perché gli era esplosa una mina davanti e lui si era salvato, questo nel corso dell'Ottocento. E qui oltre a esserci scritto c'è anche la raffigurazione dell'incidente. Quindi sono molte le cappelle fatte per voto, per essersi salvati e proprio per ringraziamento. E queste vanno a sommarsi a quelle piccole tavolette, classici ex voto che conosciamo, che vediamo nelle chiese, soprattutto in Valmaggia, oggi ancora molto diffuse, di cui il nostro ufficio ha anche un inventario, aveva fatto una pubblicazione ormai quasi una ventina di anni fa. Si inserisce proprio in tutto questo concetto di ringraziamento e di devozione che in passato era molto forte. Ex voto che troviamo comunque nei santuari ancora oggi.
0: Ciclostilabili.
1: Le cappelle e i dipinti murali devozionali presenti sul territorio del Canton Ticino, come ci ha detto la nostra ospite nella precedente puntata, nascono tutte per volontà privata. Un aspetto questo che ci dice molto sul legame che un tempo si aveva con il divino. Un aspetto che non si è totalmente perso, tant'è che di cappelle ne costruiscono ancora oggi. Ma la maggior parte di quelle inventariate hanno 100, 200, 300 o anche 400 anni e ovviamente alcune sono, tra virgolette, più in forma di altre. Ecco che in questa quarta puntata parliamo di tutela e conservazione e lo facciamo sempre con Francesca Luisoni, collaboratrice scientifica del Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino e co-curatrice insieme a Paolo Stinelli e Andrea Marca della pubblicazione Sguardi Divini, cappelle e dipinti murali devozionali del Sopraceneri.
2: Possiamo dire che da un profilo normativo le cappelle e dipinti murali devozionali oggi non sono protetti nella loro complessità. Questi 3.600 oggetti che abbiamo inventariato non godono tutti di una protezione giuridica. Chiaramente strumenti come il nostro di inventario permettono di capire qual è il patrimonio, permettono poi anche all'interno di questo ampio patrimonio di fare delle scelte. Perché è chiaro che l'importante è tramandare, ma come in tutti questi casi bisogna anche chiedersi cosa e quanto ha senso tramandare. Quello che leggiamo e che vediamo anche con l'inventario è che le cappelle tendono a scomparire, a ridiventare parte, se vogliamo, del terreno, quasi del bosco, laddove i sentieri per la transumanza vanno scomparendo, vanno persi. Quindi in questo caso, non percorrendo più magari un sentiero che sale al monte, anche la cappella, che era una tappa importante in questa salita, pian piano scompare. Ma detto che da quello che abbiamo capito con questo inventario, sono molti i gruppi di persone o gli enti in Ticino che si preoccupano oggi di curare un patrimonio che fino a diversi anni fa era solo in mani private, che pian pianino entra anche nelle mani degli enti pubblici, perché i singoli privati magari non li mantengono più, o anche semplicemente perché non c'è più nessun discendente della famiglia che se ne prende cura e che quindi li tutela. Quindi in questo senso abbiamo ad esempio in Valmaggia l'Associazione per il Patrimonio Artistico e Architettonico, che si occupa di promuovere dei restauri, ma anche il Museo Regionale delle Cento Valli del Penemonte, il Gruppo Restauri della Valle di Blegno, sopra Faido c'è anche un gruppo che si è occupato di restauri. In questo senso sono diverse le persone che se ne prendono cura, o magari anche singoli cittadini che decidono di restaurare, di prendersi cura di una singola cappella. Va detto che queste cappelle negli anni, nei secoli mi viene da dire, si sono tramandate anche attraverso delle ridipinture all'interno della famiglia. Quindi magari la cappella del 600 è stata riammodernata nell'800 e poi ancora restaurata nel corso del 900. In questo caso troviamo le indicazioni proprio scritte sulla cappella di questi interventi di restauro e di tutela. Poi naturalmente il tema del restauro è molto ampio e bisogna anche chiedersi quanto e cosa ha sempre senso restaurare e se ha senso tramandare tutto così o cambiarlo. Ecco, questo è un tema ancora enorme che si apre.
1: Mi ricordo che mi dicevi che appunto in realtà fino alla metà del Novecento non erano nemmeno considerati oggetti da preservare.
2: Sì, certo, nel senso che inizialmente le cappelle nascono come beni culturali laddove solo hanno un'importanza storico-artistica. Quindi in questo senso l'interesse a inizio secolo per questo patrimonio era dato per quegli oggetti particolarmente belli, particolarmente pregiati, mentre tutta un'altra serie di manufatti che non avevano valore storico-artistico, perché il pittore che li ha dipinti magari era un pittore molto semplice o anche semplicemente sconosciuto, non venivano considerati. Quindi siamo negli anni 80 del Novecento quando comincia a cambiare anche il concetto di bene culturale e quindi si comincia a pensare anche a una tutela di questi manufatti che potremmo definire o venivano definiti come dei manufatti minori, ma che non lo sono per la nostra conoscenza del patrimonio anche storico, etnografico, antropologico, ecco, della nostra cultura. Va anche considerato che oggi restaurare una cappella magari dell'Ottocento dipinta da Alvanoni ha un costo non indifferente, quindi sono operazioni care che magari non è così semplice fare. L'Ufficio dei Beni Culturali si occupa, dà consigli, sostiene però solo le cappelle che oggi sono protette, quindi gli enti devono fare capo a fondazioni, a collette private per poter anche sostenere il restauro di questi manufatti. Quindi possiamo anche capire che anche per il privato che ha una cappella è comunque un onere non indifferente la sua manutenzione e anche riuscire a tutelarla costantemente dalle intemperie.
1: Francesca, in chiusura di puntata ti chiedo di dirci due cose sulla mappa digitale che si trova online con tutte le testimonianze delle cappelle e dei dipinti murali, perché il libro è dedicato alle cappelle, alle oltre 3200 cappelle presenti nel Sopraceneri, mentre l'elenco completo, Sottoceneri incluso, si trova appunto online in questa mappa digitale.
2: Sì, oggi siamo riusciti a mettere tutti i dati che avevamo sulla nostra banca dati anche su un sistema online, quindi siamo sul geoportale dell'amministrazione cantonale dove si possono vedere queste cappelle, questi dipinti murali devozionali dove si trovano all'interno del territorio. I link per raggiungere questa mappa sono sul nostro sito, quindi sul sito del Centro di Dialettologia e di Etnografia, e la visione sulla mappa è molto interessante, uno perché ci mette le cappelle sull'intero territorio del cantone. Appunto, si diceva, per il Sopracenere l'inventario è completo, per il Sottocenere abbiamo già caricato poco meno di 1000 oggetti, anche se le schede sono ancora in formato provvisorio, ma questa complessità proprio visualizzata su una mappa ci mostra anche quelli che erano i vecchi percorsi, ad esempio verso i monti dove troviamo la ricorrenza di queste cappelle. Ci mostra comuni con una densità altissima come possono essere la Vertezzo o in generale la sponda di Locarno, attorno alla zona attorno a Locarno del Lago Maggiore, E luoghi dove magari ne troviamo meno, come nel Sottocenere, perché l'urbanizzazione è stata anche più forte. Però è chiaro, è interessante, e in questa complessità, in questa ricchezza, noi l'invito è anche quello sempre a segnalarci cosa manca, perché è chiaro che il territorio è così vasto che non abbiamo la pretesa di essere riusciti, malgrado tutte le persone che hanno collaborato al progetto, a scovare ogni singolo oggetto. Ci sarà ancora qualcosa sui monti o anche magari nel centro dei paesi che ci manca.
1: Per fortuna mi viene da dire che sia magari un incentivo per andare alla ricerca di qualche oggetto che vi è sfuggito.
2: Sì, e abbiamo anche persone che molto gentilmente ci chiamano, ci segnalano, magari ci mandano foto aggiornate. Va detto che un inventario è fatto a partire dagli anni 70, quindi la situazione di oggi non sempre magari può corrispondere con quelle delle schede più vecchie che sono all'interno dell'inventario, però anche questo rende conto proprio della complessità, ma anche della ricchezza e della bellezza di questo patrimonio.
0: Ciclostilabili.

0: microstilabili.
1: In questa quinta e ultima puntata dedicata alle cappelle e ai dipinti murali devozionali del Sopraceneri, di cui parla il volume Sguardi Divini, pubblicato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino, grazie, e lo ricordiamo, al contributo e al sostegno di molti enti istituzionali attivi sul territorio, ci concentriamo sull'aspetto artistico di questi manufatti e ne parliamo ancora con Francesca Luisoni, co-curatrice del libro.
2: In Ticino c'è ancora una buona varietà di carattere storico-artistico. All'interno della pubblicazione abbiamo un articolo di Mirko Moizzi che ripercorre un po' queste tappe. Si parte dalla metà del 400, dove sono state fatte le prime edicole che ritroviamo, e i dipinti murali, e soprattutto in Valle di Biegno troviamo ancora delle attestazioni così antiche. Ad esempio sulla vecchia strada che porta a Corzoneso abbiamo ancora due cappelle del Cinquecento, dipinte dalla bottega di Antonio da Tradate, che era una delle botteghe più attive all'epoca nel nostro territorio, che non si è solo dedicata alle cappelle. In Valle di Blegno troviamo anche, per i pittori antichi, la bottega dei Seregnesi qualche decennio prima. E poi, a partire dal 600, troviamo anche tutta una serie di artisti che potremmo definire più popolari, minori. Moizzi, nel suo articolo, teorizza che magari per gli artisti maggiori a quell'epoca realizzare cappelle diventava meno interessante, o forse i committenti avevano meno soldi da dedicarci, e quindi nasce tutta anche una serie di arte popolare. E all'interno di quest'arte popolare si inseriscono dei pittori che poi fanno magari anche delle grandi campagne. Pensiamo ad esempio a Francesco Maria e Giuseppe Antonio Rotanzi, che sono due pittori attivi alla fine del Settecento, in particolare in Verzasca, e loro, partendo da Gordola e risalendo la valle, hanno fatto tutta una serie di dipinti murali, in particolare anche di crocifissioni, che riconosciamo perché sono tutti stilisticamente molto molto simili, hanno gli stessi colori ma anche le stesse tematiche, gli stessi visi, gli stessi volti, perché poi spesso venivano anche fatti con l'ausilio di cartoni. Nell'immaginario però dei ticinesi la cappella spesso è la cappella dipinta nell'Ottocento in Valle Maggia da Giovanni Antonio Vanoni, questo ritrattista e decoratore di Aurigeno, che si è dedicato in gran parte alla realizzazione di opere devozionali ma anche di ex voto, che oggi, soprattutto in Valle Maggia ma in generale nel Locarnese, si distingue, che riconosciamo per questo blu che poi è stato anche identificato come il blu Vanoni. E lì per noi è un po' la cappella così standard, quella che ci immaginiamo tutta bella, dipinta, curata, raffigurata. Va detto che poi la cappella però sopravvive, abbiamo tutta una serie di pittori nel Novecento, ma si arriva anche negli anni 2000 con la realizzazione di nuove cappelle, che magari non sono delle raffigurazioni pittoriche ma sono più dei risultati di un concetto diverso dal profilo architettonico. In questo senso mi piace ricordare la cappella che l'architetto Martino Pedrozzi ha realizzato in Val Malvaglia, su un masso, a ricordo della cappella del Ponte Caviera, che era stata sommersa dalla diga della Val Malvaglia, e ha realizzato questa cappella che è una struttura in ferro con all'interno una croce in ferro, e che è il risultato comunque di un processo architettonico e artistico che è completamente diverso dalle prime cappelle del 400. Va detto che ci sono tutta una serie di pittori conosciuti, come può essere il Vanoni oppure il Pedrazzi, ma ci sono anche tutta una serie di pittori sconosciuti che hanno fatto più opere. Ecco, lavori come quelli di inventario permettono di scoprire almeno dove questi pittori hanno operato, magari senza riuscire a dare un nome, ma riconoscerne lo stile, riconoscere il modo con cui raffiguravano magari la Madonna o raffiguravano il Padre Eterno. In questo senso l'APAF in Valle Maggia ha fatto un'importante ricerca per andare a scoprire questi pittori, li ha identificati con dei nomi semplici, come quello di sconosciuto 1, 2, 3, ma però permettendo di identificare più opere fatte dallo stesso artista, da artisti per cui oggi non abbiamo la possibilità di scoprire magari il nome. Va anche detto che la difficoltà di ricerca per identificare questi pittori è data dal fatto che queste cappelle venivano costruite per volere di privati, di famiglie. Quindi non abbiamo gli archivi, non so, l'archivio parrocchiale in cui possiamo trovare chi ha costruito quella cappella e il perché. Queste notizie sono molto più frammentate all'interno delle storie delle singole famiglie, quindi il reperimento di queste informazioni è molto difficile, complesso e spesso anche impossibile.
1: Francesca, lasciando un attimo l'artista che si occupava proprio di decorare, di dipingere la cappella, cosa puoi dirci invece degli artisti che le rappresentavano, che le includevano proprio nelle loro opere?
2: La cappella sì, è rimasta un po' come punto anche di riferimento all'interno del paesaggio. Noi nel primo contributo del nostro volume, scritto anche da Paolo Stinelli e Andrea Marca, si prova a tracciare questa linea e far vedere come all'interno di chi viaggiava nel nostro territorio questi oggetti colpivano già allora, incuriosivano. Tant'è che venivano spesso ritratti e messi in evidenza. Poi lo sappiamo che con l'avvento anche del turismo la cappella entra un po' quale anche oggetto del folklore. Pensiamo ai carri delle feste delle Camelie che addirittura costruivano una cappella come simbolo proprio della civiltà contadina, o anche nei manifesti turistici degli anni 70-80, dove ogni villaggio raffigurato, magari anche stilizzato, è presente una cappella a sottolineare questo oggetto come parte anche del territorio e una parte identitaria di questo territorio. Interessante poi anche in queste cappelle che alcune piccole cappelle che sono state pensate, costruite magari come semplici oggetti di devozione privata, assumono poi una dimensione più collettiva. Uno degli esempi principali in questo senso è l'oratorio della Beata Vergine della Valle a Monte Carasso, dove in origine era una semplice cappelletta costruita nel 1514 perché in quel luogo la Madonna avrebbe salvato una madre con le sue bimbe dalle furie delle acque del Riale, e che poi nel corso del Cinquecento, anche su suggestione di San Carlo Borromeo, si decide di ampliare e di farne un vero e proprio oratorio. È interessante che nel restauro fatto negli ultimi anni dagli architetti Guidotti Guidotti si veda proprio all'interno di questo oratorio ancora la cappelletta originale rimasta come nucleo, attorno a cui è poi stato costruito l'altare e tutto il complesso. Quindi questi semplici oggetti di culto potevano arrivare ad assumere una dimensione veramente collettiva e di respiro più ampio, e sono qui da noi, ma non solo, anche all'origine di alcuni santuari.
0: Ciclostilabili.
3: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Fabiano Rizzi. Oltre la metà della popolazione si dice favorevole all'atomo quale fonte energetica. Lo dice un sondaggio svolto dall'istituto GFS di Berna per conto dell'Associazione delle aziende elettriche, secondo il quale 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari per garantire a lungo termine l'approvvigionamento elettrico. La pubblicazione del sondaggio anticipa il dibattito di domani in Parlamento, quando il Consiglio nazionale affronterà l'iniziativa popolare con relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Incidente mortale della circolazione oltre confine a Maccagno, in provincia di Varese, dove verso le 16 un'automobile ha travolto un gruppo di 5 pedoni, uccidendo una 17enne sul colpo e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche l'automobilista. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco con il Libano, cacciabombardieri dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dayeh, nel sud della capitale libanese Beirut. I media libanesi parlano di 3 missili diretti contro 2 appartamenti. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili per rappresaglia. Teheran, per bocca di un parlamentare iraniano, ha promesso una risposta ferma e dolorosa all'attacco su Dayeh. Il presidente statunitense Trump in un'intervista ha detto di aver chiesto a Israele raid più chirurgici in Libano. E poco fa l'esercito israeliano ha annunciato che il paese è bersaglio di missili lanciati dall'Iran. È la prima volta che accade dal cessate il fuoco annunciato l'8 aprile. Le sirene risuonano in vasta parte del nord di Israele e le autorità hanno annunciato che domani tutte le scuole resteranno chiuse per sicurezza. Stanotte Teheran deve bruciare, la minaccia affidata ai social dal ministro israeliano per la sicurezza nazionale, Ben Gvir. Con il 72% dei voti scrutinati, le elezioni in Kosovo confermano la vittoria del primo ministro uscente Albin Kurti e del suo movimento Autodeterminazione, con oltre il 42% delle preferenze, in netto calo rispetto al 51% ottenuto alle elezioni dello scorso dicembre. È il risultato delle terze elezioni politiche in Kosovo degli ultimi 16 mesi. Kurti, nazionalista populista di centrosinistra, perde quindi la maggioranza assoluta in Parlamento e avrà ora prevedibili difficoltà a formare un nuovo governo. Bassa l'affluenza, con un solo elettore su 3 che avrebbe espresso il suo voto, segno di un'evidente stanchezza per una paralisi politica che dura da oramai un anno e mezzo. Il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista a Sky News, prima di incontrare a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro del Regno Unito Starmer. Non si tratta solo di congelare le linee, ma la via più rapida è congelarle e poi spostarle in un contesto diplomatico, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che in ogni caso l'Ucraina non cederà il domani. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci o temporali serali, al nord anche intensi, e con temperature comprese tra 10 e 27 gradi. Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo permangono code di 3 km in direzione di Lucerna con tempi d'attesa di una quarantina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Si fa così. In visita a capanne e rifugi. Prenota per tempo. Assicurati di essere in forma. Parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: music.
1: Can you see that? Me neither.
2: Ich bin in Rheintal mehr und die anderen sind in der Stadt.
3: Io vivo nella Valle del Reno. Gli altri abitano più in città, a San Gallo. Mi piace stare nella natura, anche se si dice che lentamente i villaggi stiano diventando sempre più simili a città. A volte è noioso, certo, ma ci sono entrambe le cose. Può essere meglio se non c'è troppo da fare, così ti dedichi di più alla musica, altrimenti ti distrai facilmente.
2: Dann ist man schnell abgelenkt.
1: I'm in love with the haze machine.

la musica come danza del linguaggio interiore, per discutere con te stesso dei tuoi sentimenti. E quando la condividi, permettendo agli altri di ascoltare quella conversazione, ognuno sceglie quanto assorbirne.

Bentornati a Confederation Music. Dionis Müller parte da una premessa. Non importa se una canzone sia forte o delicata, perché nella sua essenza l'emozione rimane la stessa. Dionis Müller, per gli amici Dio, è l'epicentro di Worries and Other Plans, sestetto psy rock sangallese che, a intervalli regolari, aggiorna quella che sembra la colonna sonora di un viaggio on the road desertico costiero, in un mix avventuroso e riflessivo che nell'ultimo album Sweetheart Sugar Love mette sotto la lente il viaggio, il fare musica, la libertà e la vita. Temi perfetti su cui meditare mentre le 8 canzoni di questo disco scorrono, ricche di melodia e sonorità dilatate. Un paesaggio sonoro in cui groove e sogno si avvinghiano tra loro, come in un accoppiamento tra serpenti. Sandra Romano ha intervistato Dionis Müller 2 anni dopo la sua ultima apparizione a Confederation Music, all'epoca di Traveling Cycle.

0: seid da, ja, viel Musik haben wir gemacht.
1: Dall'ultima intervista abbiamo fatto tanta musica nuova e un tour europeo come spalla delle Oracle Sisters, un gruppo francese, in Francia, Spagna, Germania, Belgio e in Portogallo. Abbiamo suonato anche a Bologna e a Milano, con Cari Cari, e abbiamo fatto altri concerti. Ed è uscito anche un album nuovo, Sweetheart Sugar Love, che ho registrato una volta tornati a casa. Non l'ho scritto in tour, ma molte idee e influenze provengono da lì.
0: Nein, nicht geschrieben, aber viele Ideen sind von dort. Oder halt viele Einflüsse.

0: Confederation Music. Give me your address. Dionis Müller in origine è un batterista, ma con una forte propensione al polistrumentismo. Chi ha suonato che cosa qui dentro?
1: Nein, ich spiele ein Rallye-Instrument für die Aufnahmen.
2: In realtà sono io che suono tutti gli strumenti nelle registrazioni. Poi la band che mi accompagna dal vivo utilizza quegli strumenti per i concerti, ma capita anche che qualche amico musicista mi dia una mano in studio. Chris Niederberger suona la chitarra, Angela Federer canta o ci sono altri membri della band che suonano qualcosa. E se va bene, allora va bene. Noi facciamo sempre in modo che ogni cosa sia funzionale alla musica. Non è una questione di persone, in realtà.
1: Wir machen es immer so, dass es für die Musik stimmt. Es geht nicht um die Person.

0: Dionys Müller è un interprete rigoroso del DIY, un'abitudine al fai da te che caratterizza il suo progetto sin dall'inizio.
1: Quest'anno ricorre il quinto anniversario di Worries and Other Plans, in pratica da quando ho iniziato a fare musica qui a casa mia, nel 2021. Ho sempre registrato tutto nel mio salotto, con i mezzi che ho a disposizione. Ho un pianoforte, una batteria, un paio di chitarre. Ho iniziato così, poi il progetto si è via via ampliato e ora vediamo dove ci porterà. Non ho mai avuto il sogno di fare musica, non ho mai detto ecco, devo farla. No, a me piace semplicemente partire, girare e suonare. La cosa più bella è vedere dove ti portano le tue azioni. Magari finisci da un'altra parte? Magari sì, e ti lasci trasportare.
2: Und dann kommt man vielleicht irgendwo anders hin danach und so weiter, man lässt sich treiben.

ipnotica, ripetitiva, psichedelica, Flatire Ride. È la terza canzone di Sweetheart or Sugar Love di Worries and Other Plans. Sweetheart or Sugar Love è anche il titolo di una canzone che contiene, scritto con la

0: Das Lied war eigentlich nach dem Albumtitel.
1: In realtà, la canzone è arrivata dopo aver dato il titolo all'album. Volevo scrivere una poesia su ciò che la musica significa per me e le ho dato lo stesso titolo del disco. Io credo che ognuno decida autonomamente cosa ascoltare quando vuole ascoltare musica e una canzone forse è stata scritta per quella o quell'altra ragione, eppure ogni persona ci sente dentro qualcosa di completamente diverso rispetto agli altri. Ecco perché ogni brano dice molto su chi l'ascolta, sulla sua situazione e anche su quella dell'artista, ma non sai mai se entrambi sentono la stessa cosa. Ogni individuo si trova in una situazione unica e diversa. Di conseguenza prova emozioni uniche e diverse ascoltando la stessa canzone che ascoltano gli altri. È per questo che non conta tanto il significato di un brano, ma piuttosto ciò che prova la persona.
0: Darum ist es nicht wichtig, was der Song aussagt, eigentlich, sondern eher was die Person fühlt.

0: Ascoltiamo In Numbers, uno dei brani di Sweetheart, Sugar Love, in cui si può sentire la voce sorprendente di Angela Federer.
1: Angela Allgemein oder Angie?
2: Angela, per gli amici Angie, ha una voce davvero bella. C'è da quando ho iniziato con Worries and Other Plans e ha sempre fatto musica con me con tanta gioia. E ora lei suona nella nostra band dal vivo. È una parte importante di tutti noi.
1: Und sie ist ein wichtiger Teil von uns allen.

In Numbers, Worries and Other Plans con la voce di Angela Federer. Parliamo del videoclip di questo brano, girato con la pellicola 16 mm, mi sembra di capire, da Andy Little.

0: Dionys Müller.
1: Ja, in Numbers war eine spezielle Sache, weil Andy Little ist in die Schweiz gekommen.
2: In Numbers è speciale perché Andy Little è venuto in Svizzera. Lui è inglese, di York, e di solito gira video per gli Idols, per Michael Kiwanuka e altri artisti molto famosi. Gli ho scritto dicendogli che trovavo bellissimi i suoi lavori. Lui ha risposto, sì, facciamo qualcosa. E l'ho avvertito che il mio budget era limitato, ma che poteva tranquillamente passare a trovarmi. E lui è venuto. E il budget non era importante, perché la nostra musica gli piaceva molto. E gli sarebbe piaciuto anche solo visitare la Svizzera con noi. È per questo che il video è così. È il viaggio che lui ha fatto insieme a noi tra due concerti, con una nuotata da qualche parte e cose del genere. Niente di più. Volevamo creare qualcosa di autentico e non artificiale. Ed è proprio quello che abbiamo fatto.
1: Wir wollten eigentlich etwas Reales erschaffen und nicht etwas Künstliches. Und das haben wir gemacht.

0: In Numbers è la sesta canzone di Sweetheart Sugar Love.
1: 1, 2, 3.

0: Confederation Music.
1: La canzone 3-4 è uno dei brani scritti pensando al tour. Una canzone triste, in un certo senso. Perché?
2: Das ist eine sehr von der Tour geprägt, weil...
3: Quella è ispirata molto al tour, al momento in cui finisce, perché è sempre tutto così bello quando sei in giro a suonare, ma poi torni a casa e riprendi il lavoro di sempre. La bella vita con la musica è finita e c'è quel senso di tristezza, anche di gioia ovviamente, ma ti resta addosso la malinconia. La canzone parla proprio di malinconia.
2: Genau, und dieses Lied handelt einfach von Wehmut.
1: Three, four, worries and other plans. A Confederation Music.

0: Am Anfang, als ich begonnen habe, habe ich gedacht, es ist besser, wenn niemand weiß, dass nur eine Person ist.
1: Quando ho iniziato questo progetto, pensavo fosse meglio non far sapere che si trattasse di una sola persona. Per questo ho scelto un nome complicato, così lungo da pensare che siamo minimo in 10. È per quello che ci chiamiamo Worries and Other Plans, ed è un nome che mi piace ancora. La nostra band in realtà è composta da 6 musicisti. È sempre la stessa formazione con le stesse persone. Non lo vedo come un progetto personale. Certo, io compongo la musica a casa, ma dopo la porto alle prove e la suoniamo. È semplice. È rock psichedelico, un po' folk, alternativo, indie. Ci sono tutte le influenze. Da musicista trovo poco interessante limitarmi a un solo stile. Preferisco poter fare quello che voglio. Non riesco a soffermarmi a lungo su un genere. In fondo anche la vita è così, non è sempre uguale, come per i sentimenti e tutto il resto. Perché allora la musica dovrebbe essere sempre la stessa?
0: Die Gefühle und alles und dann so sollte Musik immer gleich sein.

0: Voices è la canzone che chiude Sweetheart Sugar Love di Worries and Other Plans. Dionys, ascoltiamo il singolo Changing Me, un altro di quelli cantati in duetto con Angela Federer.
1: Changing Me ist vielleicht interessant, weil ich weiß nicht, ob du KXP kennst.
2: Changing Me è interessante perché è stata suonata da KXP, la celebre radio indie alternativa americana. E per me è una grande soddisfazione perché io mixo e registro tutto da solo, nel mio salotto. Quando la tua musica passa da un emittente così grande, per me è la radio più importante del mondo, è il massimo. E trovo che sia una canzone molto bella. Dice che l'amore ci cambia e mi sembra una bella idea. Tutte le nostre canzoni sono un po' così. Per questo non importa quale scelgano di suonare alla radio. A me però Changing Me piace davvero molto.
1: Per me, per mein Geschmack sehr gut geworden.

0: Alla fine di marzo, Worries and Other Plans hanno pubblicato It Is Urgent, una canzone che non è nell'album, senza data d'uscita o piano di pubblicazione. Una canzone da ascoltare all'istante, per toccare il cuore delle persone. Un gioiellino desertico, vintage, squisitamente in bilico tra rare groove, funk e rock psichedelico. Un brano nato dalla disperazione, dal senso di disorientamento per la violenza che c'è nel mondo e contro la politica che fallisce e gioca deliberatamente con la vita delle persone. Dionis Müller.
1: It is urgent ist wie ein Song über die momentane Situation der Welt.
2: It is urgent descrive la situazione attuale del mondo, perché ci sono tante cose che non vanno bene, anzi vanno molto male, guerre, sofferenze, tanti altri problemi. Rappresenta il tentativo di ritrovare una propria voce, di esprimere qualcosa per non sentirsi persi. A volte ti senti impotente e allora ho pensato che bisognasse tentare qualcosa di positivo, pur sapendo che si tende spesso al pessimismo. Per questo l'ho scritta. Quando i tempi sono bui, devi credere nel bene. È un argomento che mi sta a cuore e tante cose che succedono mi sembrano così ridicole. È un grido di rabbia e non ha un testo lungo, è solo la volontà di porre fine alla violenza dilagante e di dire qualcosa per migliorare la situazione. Se non puoi fare nulla, cerca almeno di essere positivo, perché fa bene a tutti. Si intitola It is urgent perché è urgente cambiare qualcosa.
1: Dieses Lied ist, darum heißt es auch It is urgent, weil es dringend ist, etwas zu ändern.

0: trovate Dionys Müller dentro Sweet Heart Sugar Love, l'ultimo album del sestetto sangallese Worries and Other Plans. L'intervista è stata curata da Sandra Romano.
1: Ciao a tutti, il video for Worries and Other Plans on the Lost Confederation Music.
0: La versione integrale è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima Emmanuel de la Paix racconterà il suo ultimo intenso album Chromaverse Human Structures. Io vi saluto con Worries and Other Plans e la loro ultimissima pubblicazione, Amis Mis, che non trovate sull'album Sweetheart Sugar Love, ma che è il primo brano di Drum Rolls, un nuovo format, una raccolta pubblicata in modo irregolare. Una canzone che suona come la piccola città del Marocco da cui prende il nome, Amis Mis. Veloce, discreta, eppure dannatamente bella. A risentirci.

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. Studio Fabiano Rizzi. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco con il Libano, l'aeronautica militare israeliana ha colpito il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dayeh, nel sud della capitale libanese Beirut. I media libanesi parlano di 3 missili diretti contro 2 appartamenti. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili per rappresaglia. Teheran, per bocca di un parlamentare iraniano, ha promesso una risposta ferma e dolorosa all'attacco su Dayeh. Il presidente statunitense Trump, in un'intervista, aveva detto di aver chiesto a Israele raid più chirurgici in Libano. E poco fa l'esercito israeliano ha annunciato che il paese è stato preso di mira da missili lanciati dall'Iran. È la prima volta che accade dal cessate il fuoco annunciato l'8 aprile. Le sirene sono risuonate nel nord di Israele e le autorità hanno annunciato che domani tutte le scuole resteranno chiuse per sicurezza. Stanotte Teheran deve bruciare la minaccia affidata ai social dal ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir. Avete lanciato i vostri missili, basta così, la reazione di Trump, che dai microfoni di Fox News ha esortato Teheran a tornare al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo. Oltre la metà della popolazione si dice favorevole all'atomo quale fonte energetica, lo dice un sondaggio svolto dall'Istituto GFS di Berna per conto dell'Associazione delle aziende elettriche, secondo il quale 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari per garantire a lungo termine l'approvvigionamento elettrico. La pubblicazione del sondaggio anticipa il dibattito di domani in Parlamento, quando il Consiglio nazionale affronterà l'iniziativa popolare con relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Incidente mortale della circolazione oltre confine a Maccagno, in provincia di Varese, dove verso le 16 un'automobile ha travolto un gruppo di 5 pedoni, uccidendo una 17enne sul colpo e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. E la polizia ticinese ha formalmente identificato la vittima dell'incidente mortale avvenuto sabato notte a Canobbio. Si tratta di un 31enne italiano residente nel Luganese. La sua auto era uscita di strada in curva precipitando in una scarpata. Voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo che verso le 20:30 alcuni dipendenti hanno segnalato odore di fumo nella torre di controllo. La torre è stata evacuata a scopo precauzionale, ma non sono state rilevate fiamme o altre fonti di fumo. I voli, fanno sapere le autorità dello scalo, sono ripresi alle 22:15. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci o temporali serali, al nord anche intensi, e con temperature comprese tra 10 e 27 gradi.
0: Rete 1.
2: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Cresce l'apertura alle centrali nucleari, lo dice un sondaggio che fotografa una Svizzera sempre più preoccupata dall'approvvigionamento elettrico sullo sfondo guerre e crisi energetica. Un drone russo colpisce un deposito di scorie della centrale nucleare di Chernobyl. Non si segnalano fughe radioattive, un incidente profondamente preoccupante, secondo il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Giro di vite contro chi prenota letti in una capanna e poi non si presenta. Il club alpino svizzero propone una nuova tassa di prenotazione. Sport: Zverev vince la battaglia con Cobolli e fa suo il Roland Garros per la prima volta. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La recrudescenza del conflitto in Medio Oriente in apertura. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco con il Libano, cacciabombardieri dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dayeh, nel sud della capitale libanese Beirut. I media libanesi parlano di 3 missili diretti contro 2 appartamenti. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili per rappresaglia. Teheran, per bocca di un parlamentare iraniano, ha promesso una risposta ferma e dolorosa all'attacco su Dayeh. Il presidente statunitense Trump, in precedenza, in un'intervista, aveva detto di aver chiesto a Israele raid più chirurgici in Libano. E a tarda sera l'esercito israeliano ha annunciato che il paese è stato preso di mira da missili lanciati dall'Iran. È la prima volta che accade dal cessate il fuoco annunciato l'8 aprile. Le sirene sono risuonate in gran parte del nord di Israele e le autorità hanno annunciato che domani, oggi, tutte le scuole resteranno chiuse per sicurezza. Stanotte Teheran deve bruciare la minaccia affidata ai social dal ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir. Avete lanciato i vostri missili? Basta così, la reazione di Trump, che dai microfoni di Fox News ha esortato Teheran a tornare al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo. La popolazione svizzera guarda con crescente preoccupazione alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e, di fronte al rischio di carenze, cresce l'apertura verso il nucleare, anche verso le centrali di nuova generazione. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato in giornata. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
2: Fino a qualche anno fa, in Svizzera, l'idea di rilanciare il nucleare provocava una levata di scudi. Oggi, in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, timori per l'approvvigionamento elettrico e incertezze sul prezzo dell'energia, l'atomo torna a guadagnare consensi. È quanto indica un sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS Bern e commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere. Il 79% delle persone intervistate è favorevole a mantenere in funzione le centrali nucleari esistenti finché sono sicure. Quasi 6 persone su 10 vedono di buon occhio la costruzione di impianti di nuova generazione, un cambiamento nell'opinione pubblica favorito anche dalle difficoltà che incontra la transizione energetica decisa dal popolo una decina di anni fa, nel 2017. Attualmente quasi 2/3 della popolazione dubitano che le energie rinnovabili siano in grado da sole di rispondere al crescente bisogno di energia elettrica nella Confederazione. Ma le Svizzere e gli svizzeri non hanno voltato le spalle alle rinnovabili. Secondo il sondaggio, godono ancora di ampio sostegno per accelerare la costruzione di parchi eolici, impianti solari di grandi dimensioni o nuove dighe. La popolazione è pronta oggi a scendere a compromessi con la protezione del paesaggio e a limitare le possibilità di ricorso. Il sondaggio arriva in un momento politicamente delicato. Lunedì in Consiglio nazionale si dibatterà sull'iniziativa popolare Stop al Blackout e sul suo controprogetto. Sullo sfondo c'è poi l'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea.
1: La scorsa notte un deposito di scorie nucleari nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina è stato colpito da un drone russo. Per il momento non si segnalano fughe radioattive, ma Kiev denuncia l'ennesima escalation dei bombardamenti russi. I dettagli dal nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
3: Non ci sono livelli di radiazione in eccesso, ma c'è un eccesso di arroganza russa. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l'ultimo attacco aereo russo lanciato questa notte. 236 droni, un bombardamento di ridotte dimensioni rispetto agli attacchi di massa contro la capitale ucraina al quale ormai siamo abituati. Ma alle 2:10 ora locale, uno dei droni russi ha colpito un deposito di scorie nucleari non lontano dalla centrale di Chernobyl, causando un incendio su una superficie di 40 metri quadrati. Secondo l'agenzia nucleare ucraina Energoatom, al momento dell'esplosione per fortuna non c'erano scorie nucleari all'interno del deposito e i livelli di radiazioni sull'area sono rimasti costanti. Non è chiaro se si tratti di un attacco deliberato o se non sia piuttosto un incidente, ma in ogni caso si tratta del secondo bombardamento subito dalla centrale di Chernobyl in poco più di un anno. Nel febbraio 2025, infatti, un drone russo aveva colpito la struttura di contenimento che protegge ciò che resta del reattore numero 4, esploso durante l'incidente del 1986. Il Ministero degli Esteri ucraino ha chiesto ancora una volta alla comunità internazionale di condannare questi attacchi, che mettono in pericolo la sicurezza nucleare dell'Ucraina e quella dei suoi vicini.
1: Una serie di incidenti della circolazione ha funestato il fine settimana. A Ersigen, nell'Emmental bernese, un 81enne è morto dopo che al volante della sua auto si è immesso in una strada principale mentre sopraggiungeva un'altra vettura. Nello schianto l'anziano ha perso la vita, la donna alla guida dell'altra auto ha riportato gravi ferito lievemente invece il bambino che viaggiava con lei. Un 12enne è stato investito da un furgone sabato sera poco dopo le 18 ad Arau mentre attraversava in bicicletta la strada sulle strisce pedonali. La conducente che lo ha urtato ferendolo leggermente si è fermata solo pochi istanti per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La polizia è alla ricerca di testimoni. Un ciclista di 58 anni ha riportato gravi ferite nel primo pomeriggio mentre scendeva dalla Valle Verzasca ed è uscito di strada all'altezza di una curva per poi finire in una scarpata. L'uomo, di nazionalità portoghese e residente nel Locarnese, è stato soccorso da un elicottero della Rega. Incidente mortale della circolazione oltre confine a Maccagno, in provincia di Varese, dove verso le 16 un'automobile ha travolto un gruppo di 5 pedoni uccidendo una 17enne sul colpo e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. E la polizia ticinese ha formalmente identificato la vittima dell'incidente mortale avvenuto sabato notte a Canobbio. Si tratta di un 31enne italiano residente nel Luganese. La sua auto era uscita di strada in curva, precipitando in una scarpata. Uno sguardo ora su uno dei settori turistici estivi più rilevanti, quello delle capanne alpine. Si delinea un possibile giro di vite per contrastare i cosiddetti no-show, le riservazioni fatte da persone che poi non si presentano. Il 13 giugno l'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Svizzero deciderà se introdurre una nuova tassa di prenotazione come deterrente contro il fenomeno. Il servizio di Maria Iannuzzi.
4: Cresce la domanda di pernottamenti nei rifugi alpini. Nel 2025 si sono registrate oltre 400.000 presenze. A fronte di questo numero record, molti letti restano però vuoti. Secondo il Club Alpino Svizzero, circa il 40% delle prenotazioni viene cancellato o semplicemente gli ospiti non si presentano. Per arginare il fenomeno del no-show, il CAS valuta l'introduzione di una tassa di prenotazione che verrebbe trattenuta in caso di mancata presenza. Oggi, infatti, modifiche e cancellazioni restano gratuite, purché comunicate entro le 18, due giorni prima della data prevista. Favorevole a questa misura Andrea Strohmeier, presidente dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne.
5: Was passiert ist, dass Leute entweder in mehreren Hütten am gleichen Wochenende.
6: Quello che succede è che alcune persone prenotano in più capanne per lo stesso fine settimana, così da tenersi aperte diverse opzioni. Scelgono poi quella con il meteo migliore o con l'itinerario più favorevole. Di conseguenza i posti restano occupati fino a poco prima della scadenza della cancellazione. Succede anche che si prenoti la stessa capanna su più fine settimana, per poi scegliere all'ultimo quello più bello. Così già da inizio stagione molti posti risultano occupati. Tutto questo rende più difficile pianificare il soggiorno per gli altri ospiti che vorrebbero a loro volta recarsi in una capanna.
4: Spetterà l'assemblea dei delegati del Club Alpino Svizzero il prossimo 13 giugno decidere se introdurre o meno una nuova tassa di prenotazione. L'auspicio dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne è che l'eventuale misura resti semplice da applicare e non comporti un onere eccessivo.
1: La pagina sportiva è firmata da Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati Alexander Zverev, il re di Parigi per la prima volta in carriera. Il tedesco al primo slam ha sconfitto in 5-7 l'italiano Flavio Coboli con il finale di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo 4 ore e 19 minuti. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, vincitore alla termine di 78 giri tribolati per le strade del Principato. Dietro all'italiano, alla quinta vittoria stagionale su 6 gare, il più giovane pilota di sempre a vincere su questo circuito, si è piazzato Hamilton a terzo e invece c'è Jarra fuori dai giochi, il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car e Verstappen, che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori, in Ungheria Marco Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari. Dopo la sprint allo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti alla connazionale Acosta e a Bagnaia. A Stoccolma faceva tappa la Diamond League di atletica, ottima prestazione per Audrey Verreaux che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1:53.98 e diventando la terza nella storia a scendere sotto l'1:54. E poi c'era attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis, e invece lo svedese si è fermato a 5:80 al primato. È di 6:31. Chiudiamo con il calcio, mancano 3 giorni alla mondiale. Ieri intanto nelle amichevoli da segnalare l'ennesimo malore che ha colpito Christian Eriksen quando la sua Danimarca vinceva 2-1 con l'Ucraina, partita abbandonata e giocatore in condizioni fortunatamente stabili. Tra gli altri risultati, l'Italia ha sconfitto 1-0 la Grecia, 2-1 della Croazia sulla Slovenia.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 8 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci o temporali serali al nord anche intensi e con temperature comprese tra 10 e 27 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Conti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Edizione dell'Una, in studio Lino Bini. Per la prima volta dall'annuncio del cessate il fuoco con il Libano, l'aeronautica militare israeliana ha colpito il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dayyeh, nel sud di Beirut. I media libanesi parlano di almeno 3 missili lanciati. Non si è fatta attendere la risposta del movimento islamista sciita, che ha bersagliato a sua volta con missili e droni Israele. Dal canto suo, Teheran, per bocca di un parlamentare iraniano, ha promesso una risposta ferma e dolorosa. E in serata ha registrato il lancio di missili iraniani su Israele, dove è entrata in azione la contraerea. È la prima volta che accade da quando le parti hanno annunciato una tregua l'8 aprile scorso. Toni duri, quelli che giungono da Tel Aviv. Stanotte Teheran deve bruciare, ha minacciato il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben Gvir. Dall'altra parte dell'oceano, il presidente americano Trump, ai microfoni di Fox News, ha invitato le parti alla calma. Avete lanciato i vostri missili, basta così, ha esortato Trump, auspicando il ritorno di tutti al tavolo delle trattative. Trump, che ha anche chiesto allo Stato ebraico moderazione e maggiore precisione negli attacchi in Libano. Da un fronte caldo ad un altro, il congelamento delle linee del fronte, la via più rapida per un cessate il fuoco nella guerra russo-ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista a Sky News poco prima di incontrare a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro del Regno Unito Starmer. Non si tratta solo di congelare le linee, ma la via più rapida è congelarle e poi spostarle in un contesto diplomatico, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che in ogni caso l'Ucraina non cederà il Donbass. Urne chiuse in Armenia, dove le prime proiezioni, ancora molto parziali, danno in vantaggio il partito del primo ministro Pashinyan con il 57% delle preferenze. I dati della commissione elettorale trasmessi dalla televisione pubblica si basano al momento sullo scrutinio dei voti di un centinaio di seggi sugli oltre 2.000 che conta il paese. Dall'interno, mai così tante donne nel Parlamento svizzero. La deputazione femminile occupa 97 dei 246 seggi che contano le due Camere federali. Il precedente record risaliva al 2019, quando le deputate erano 96. La crescita è stata determinata dagli avvicendamenti avvenuti dopo le elezioni del 2023, con 5 parlamentari del centro-sinistra subentrate ad altrettanti colleghi maschi dimissionari al Consiglio nazionale. Per lo sport, tennis in primo piano, il torneo maschile del Roland Garros è stato vinto dal tedesco Zverev, che ha battuto in 5-7 l'italiano Cobolli dopo quasi 4 ore e mezza di gioco. Nel mondo dei motori, ad aggiudicarsi il Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo è stato Kimi Antonelli su Mercedes. Dietro al 19enne italiano, la quinta vittoria stagionale su 6 gare, il britannico Hamilton su Ferrari e il francese Hajar con la sua Red Bull. Nell'atletica, Stoccolma ha fatto tappa alla Diamond League. Ottima prestazione per la mezzofondista friburghese Audrey Vérot, che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1.53.98 e diventando la terza nella storia a scendere sotto l'1.54. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 8 giugno. Ebbene, fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo parzialmente soleggiato. Dalla seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali sparsi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.